Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Who am I?

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio, bentornati e bentornate agli ascoltatori e alle ascoltatrici di RBE Radio Bequit. Voci protestanti al via, sono le 14.03 minuti di questo mercoledì 7 di ottobre, saranno invece le 6 del mattino per chi ascolta la replica, a cui va sempre un saluto da parte nostra, quindi buon inizio di giornata o buona chiusura magari di un turno lavorativo notturno per chi appunto ci sta ascoltando in replica. Insieme a me oggi non Darianna Tedesco come di consueto, ma Sara Turno della redazione di Riforma. Ciao Sara, buongiorno, bentornata.
4: Buongiorno a tutti, ciao Daniela.
3: Eccoci nuovamente insieme a condurre una puntata di Voci Protestanti con Sara Turn. Con lei andremo a raccontare anche di alcune notizie pubblicate proprio su Riforma.

Ricorderemo che è uscito anche l'Eco delle Valli Valdesi, numero di ottobre, quindi abbastanza fresco di stampa, siamo solo al 7 di ottobre, quindi forse non l'avete ancora intercettato nei vari locali pubblici del Pinerolese. Noi ve lo presenteremo brevemente, giusto per darvi notizia di qualche articolo pubblicato. Poi ci sono tanti appuntamenti per questi giorni e quindi direi Elvis Presley, il primo brano, It's Now or Never, e poi passiamo agli appuntamenti.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E rieccoci nuovamente in onda con Voci Protestanti, oggi con le voci, oltre che di Daniela Grilla, anche mia, di Sara Thun di Riforma. E come vi anticipava Daniela prima della pausa musicale, cominciamo con l'agenda, che come sempre è molto molto ricca. In questo periodo cominciano tutte le attività delle chiese, dei centri culturali, e comincia il mese della Riforma, perché dicevamo fuori onda, non c'è più soltanto la festa della Riforma protestante il 31 ottobre o diciamo domeniche vicine, ma ormai è diventato proprio il mese ottobre dedicato, anche per diluire un po' le iniziative, che sono veramente tante, approfittare di varie date, di vari weekend. Quindi il primo appuntamento che io vi segnalo, e poi ce ne saranno veramente molti molti altri, è per venerdì 9 ottobre a Torino, dove appunto ci saranno tutta una serie di iniziative, convegni, concerti, conferenze. Ma vi segnalo appunto venerdì 9 ottobre l'esposizione Bibbia Expo, una mostra culturale e interattiva promossa dalla Chiesa Avventista e dalla Società Biblica in Italia, che sarà esposta in realtà pochi giorni, solo dal 9 all'11 ottobre, appunto alla Chiesa Avventista di Torino in via Rosta 3. Quindi se volete cominciare a, diciamo, approfondire un po' il tema della Riforma protestante, potete recarvi alla Chiesa Avventista di Torino.
2: Sabato 10 ottobre invece a Perrero ricordiamo la presentazione di due libri di Cristiano Liuzzo, membro della Chiesa Valdese di Verona, che però anche un sovente anche nella zona delle Valli Valdesi, e quindi nel Tempio Valdese sabato pomeriggio alle 16 presenterà i suoi due libri. Il primo è Dio non torna, pubblicato nel 2024, e l'altro è Dio è una favola, pubblicato nel 2025, entrambi con le edizioni LAR di Perosa Argentina. Insieme all'autore, che sarà presente, quindi Cristiano Liuzzo, dialogheranno anche Sabina Baral e il pastore Italo Pons, e ci saranno dei momenti di lettura ad alta voce proposti da Massimo Long a Perrero sabato 10 ottobre.
1: E invece a Bassignana, in provincia di Alessandria, sempre sabato 10 ottobre ci sarà la presentazione del libro di Francesca Tasca, Valdo di Lione e Francesco d'Assisi, un libro che sicuramente avrete già sentito nominare molte volte quest'anno è anche l'anno di Francesco d'Assisi.
2: Da poco c'è stata la prima il ritorno della festività nazionale dedicata a San Francesco,
1: quindi questo è proprio l'anno giusto per parlare del confronto tra questi due personaggi, che non sono così lontani tra di loro come si potrebbe pensare. In questo caso appunto è la Chiesa Metodista di Bassignana che presenta il libro alle 21 presso appunto la Chiesa Metodista, con il pastore Giuseppe Platone che presenterà questo libro. Quindi se siete da quelle parti fateci caso.
2: Ci fermiamo qui per gli appuntamenti, ma ricordiamo che potete aggiungerne altri, quindi scriveteci 328 875 7845, oppure via mail diretta@rbe.it, segnalateci eventi, iniziative utili non solo per questa parte di Voci Protestanti, ma anche per l'agenda pubblicata su Riforma e su riforma.it, così come sull'agenzia Stampa Nev, sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi e sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org. Vari luoghi di informazioni, vari pubblici, anche differenti a livello geografico, però l'agenda è sempre quella, è sempre la stessa. Scriveteci. Voci Protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Mettersi in gioco nella giornata di ieri, e l'avevamo segnalata come iniziativa, insomma, in questi giorni, sia su Riforma che su RBE in Voci Protestanti, sono state numerose persone che si sono ritrovate a Roma in un incontro organizzato alla Sapienza Università per parlare di ora di religione, di insegnamento o meno, di come insegnare l'ora di religione, di come uscire anche un pochino da questa idea di una monoreligione. Quindi al momento attuale in Italia c'è l'insegnamento della religione cattolica, c'è l'ora di IRC a cui si può scegliere se avvalersi o meno, però di fatto questo è, ed è appunto, un insegnamento dedicato ad una sola tipologia di religione. Da qualche tempo, anche seguendo l'esempio di tanti altri stati esteri, la vicina Svizzera ad esempio ormai da sempre adotta questa modalità, ci potrebbe essere, c'è l'idea appunto di far diventare l'ora di religione cattolica invece in un'ora di insegnamento delle religioni, quindi farla diventare un momento multiculturale, multireligioso, e che possa appunto anche aprire un pochino le porte a chi ad esempio è aconfessionale o non si ritrova in una determinata confessione religiosa. Questo era proprio il fulcro di una discussione, di un convegno che appunto si è tenuto ieri a Roma, dal titolo "Per una convivialità delle differenze verso un nuovo insegnamento della religione a scuola", e sembrerebbe essere andato parecchio bene, giusto Sara?
1: Sì, il tema è sicuramente molto attuale, quest'anno si parla di scuola in termini proprio di integrazione, di convivialità delle differenze, si vede quanto è difficile mettere insieme realtà diverse, ma forse è più difficile per le istituzioni e per le leggi fare convivere delle differenze. Nella prassi, come testimoniano quotidianamente insegnanti e allievi, e appunto non ci sono stranieri, ma ci sono solo alunni, alunne, studenti e studentesse che con il loro vissuto, con le loro provenienze, con le loro culture, trovano tutti i giorni la modalità di dialogare, e se non dialogano spesso non è appunto per la loro provenienza, ma per altri problemi. Quindi questo tema della religione a scuola in realtà porta con sé tanti altri argomenti, quindi è importante continuare a parlarne, anche perché manca ancora attualmente una legge che possa regolamentare anche questo argomento, no? Non soltanto, diciamo, i vari tetti, ma anche appunto la possibilità concreta di rendere conto del pluralismo, che è già una realtà all'interno della nostra società italiana, ma solo che forse qualcuno non lo vuole vedere.
0: E quindi vi segnaliamo questo articolo con firma di Elena Ribet, pubblicato sull'agenzia stampa Neve Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa della Federazione Chiese Evangeliche in Italia. Il titolo è proprio questo: cambiare l'ora di religione, punto interrogativo, siamo pronti. Una proposta che parte dalla Sapienza di Roma per una scuola che sia capace di leggere il pluralismo.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E rieccoci nuovamente in onda, oggi puntata co-condotta, due voci come chi era connesso prima ha già avuto modo di sentire, e abbiamo il piacere di aggiungere una terza voce alla nostra puntata di oggi con il nostro ospite, il pastore Nicola Tedoldi, pastore di Parma, Mezzani, Cremona, adesso forse magari ne ho aggiunte troppe o ne ho dimenticata qualcuna perché è un classico.
2: Solo Parma Mezzani.
3: Parma Mezzani, chiesa metodista di Parma Mezzani. Buongiorno Nicola, bentornato.
2: Parma Mezzani, sì, sì.
1: Perché
2: buongiorno,
1: abbiamo chiamato?
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Perché abbiamo chiamato il pastore Nicola Tedoldi? Perché siamo rimaste molto incuriosite da una iniziativa in particolare. Allora, ci sono varie iniziative che sono partite, stanno partendo o partiranno presto nella chiesa appunto metodista di Parma Mezzani e dintorni, all'interno anche del circuito, ma magari ne parleremo dopo. Però è di un'iniziativa specifica che volevamo parlare con Nicola, che si chiama Spazio Aperto. Un centro di ascolto aperto appunto nella sede di Borgo Riccio da Parma, attivo una volta al mese, dalle 10 alle 12, quindi alla mattina, appena partito, è partito il 3 ottobre e sarà attivo almeno fino a giugno, e poi vedremo. La presentazione ve la leggo perché è molto molto particolare, ci ha veramente incuriosito. Cercavi un luogo dove non dover dare spiegazioni? Siamo uno spazio sicuro, accogliente e libero, nato per custodire la vulnerabilità e offrire ristoro. Non giudichiamo il tuo passato, non stringiamo i confini del tuo futuro, ma camminiamo insieme senza condizioni. Ma allora di che cosa si tratta? Di cosa stiamo parlando?
2: Allora, grazie intanto di essere rimasti incuriositi da questo volantino, e spero che lo siano anche tante persone, quindi anche possano accedere a questo spazio aperto ma sicuro. Si tratta di, credo, intercettare un problema molto presente nella società di oggi, che è quello della incapacità di essere ascoltati, o meglio del non riuscire ad essere ascoltati, perché si tende ad ascoltare poco e a parlare forse troppo. Quello che vogliamo fare, ovviamente è stata una scelta pastorale questa in primis, è quello di intercettare appunto alcune persone che hanno problemi particolari di diverso tipo, possono essere problemi personali, problemi spirituali, a rivolgersi ovviamente a una persona o a persone che sappiano ascoltare senza dare giudizi, senza chiedere particolari spiegazioni. Ecco, l'accoglienza è ovviamente il punto principale, la libertà di accedere una volta, due volte o più volte o niente, il poter continuare magari fuori dallo spazio delle due ore con altri incontri personalizzati, anche con magari persone della nostra chiesa che hanno diverse competenze. Abbiamo un paio di infermiere, alcune proprio specializzate anche in temi psichiatrici, psicologici, e quindi capaci quindi di aiutare persone che hanno difficoltà di questo tipo. E tutto questo ovviamente senza particolari giudizi, anzi senza giudizio, per cercare appunto di prendere, diciamo, in mano di questa persona e saperla ascoltare. Non è un, diciamo, l'obiettivo non è quello di sostituirsi a medici o a psichiatri, psicologi o altre cose, ma quello di saper ascoltare, che credo sia oggi una delle cose più importanti, non solo ovviamente rivolto al mondo esterno, anche se questo è l'obiettivo principale, ma forse anche alla comunità stessa della Chiesa, che ormai diversificandosi sempre di più ha sempre meno magari l'attenzione o la necessità di ricevere la cosiddetta visita pastorale a casa, perché magari c'è la famiglia, non vuol parlare di certe cose. Quindi questo può essere anche un momento in cui la persona esce di casa, va dal pastore e parla liberamente delle sue cose senza occhi magari indiscreti, anche se familiari, all'interno della casa. Questo è un po' l'obiettivo di questo nostro impegno sociale quest'anno a Parma.
1: Sì, questa è veramente un'iniziativa molto molto interessante che abbiamo forse visto anche in altre comunità, per esempio anche a Firenze ne abbiamo parlato abbastanza di recente. Tu citavi almeno un paio di figure che saranno presenti in questo sportello, appunto il pastore, persone anche specializzate in temi psichiatrici, ma quindi come funzionerà? Vi alternerete? Sarete presenti più persone ad ascoltare? Come funzionerà o come sta funzionando concretamente questo sportello?
3: E forse anche voi siete in attesa di capire come evolvervi, no? In divenire.
2: Esattamente. No, allora, la persona che sarà sempre presente sarò io, perché deve nascere ovviamente questo da una prima scrematura dei problemi che ci sono. È abbastanza normale che sia difficile per una persona aprirsi davanti a più persone. Ovviamente la figura del pastore, ahimè, risulta essere diciamo una figura così istituzionale, per cui insomma, soprattutto in Italia, no, abituati a uno stile di confessione anche nel nostro mondo diciamo protestante, non è la prima volta che io mi sento dire anche da membri di chiesa: guarda che te lo dico, come se fossimo in confessione, anche se non siamo portati. Quindi ovviamente questi incontri
3: abbiamo. Nicola, aspetta perché abbiamo una linea che ha perso un po' di connessione, quindi ti sentiamo poco, è andata via la voce, vediamo se no.
2: Pronto?
3: Ecco, adesso sei tornato, scusaci. Okay. Ripeti l'ultimo pezzo.
2: Stavo dicendo che con me sarà presente una studentessa di teologia alla Facoltà Valdese che sta completando il suo percorso triennale e sta lavorando sul counseling, quindi è una persona che quindi ha iniziato ad avere delle competenze su questo tipo di questioni, ma che ovviamente sarà sempre in seconda battuta, nel senso le persone che arriveranno, anche perché non ne arriveranno 100.000 tutte in un colpo, saranno prima ascoltate da me e poi ovviamente a seconda dei loro problemi indirizzate, se loro lo vorranno ovviamente, ad altre persone con speciali competenze, ecco.
3: E oltre alla chiesa metodista di Parma Mezzani, visto che appunto parlavi anche di un'apertura a persone che non per forza frequentano la chiesa, c'è comunque un'attenzione in rete con, non so, dei centri presenti sul territorio, degli sportelli di ascolto, i servizi sociali, mi viene da pensare?
2: Allora, abbiamo cominciato da soli e per il momento vorremmo continuare a fare così. Su Parma ce ne sono 100.000 di queste, certo, di queste attività. Questo vuole essere un impegno proprio della Chiesa, della comunità metodista di Parma, e abbiamo fatto questo. Diciamo che la cosa è stata pubblicizzata bene, la Gazzetta di Parma, che è il quotidiano dalla fine del 1700, un quotidiano di Parma, ha pubblicato un articolo, veramente ci ha dato una bella visibilità. Noi siamo come chiesa in pieno centro, per cui insomma un bel cartello esterno il sabato mattina fa capire che lì c'è una porta aperta e uno spazio aperto, e fondamentalmente aspettiamo che entri qualcuno che si faccia appunto avanti. È chiaro che l'impegno è purtroppo gravoso, sarebbe una cosa da fare tutte le settimane, ma ovviamente non è possibile per me farlo con questa continuità, per altri, ovviamente per altri motivi. È quello che siamo riusciti adesso a fare. Se la da solo si possa fare anche settimanalmente.
3: C'è una rete molto ballerina. Piuttosto ti chiediamo così in diretta, Nicola, se vuoi provare a togliere il video, magari recuperiamo un po' di linea, un po' di banda sull'audio, e anche perché appunto adesso abbiamo spiegato un po' come funziona lo spazio aperto. Nicola ci ha appunto spiegato di cosa si tratta, quali sono un po' le principali caratteristiche, come diceva giustamente Sara, però ci sono tante altre iniziative, ora non possiamo magari entrare nel dettaglio di tutte, ma come sempre il calendario calendario che si apre per questa ripartenza dell'anno liturgico nella zona di Parma Mezzani è bello ricco di appuntamenti, quindi insomma seminari sul metodismo, studio biblico anche online, e poi ci sarà un appuntamento il 31 ottobre nella chiesa metodista sempre che ragionerà sempre sul tema della riforma protestante con un appuntamento musicale. Non so se c'è qualche cosa, Nicola, su cui vuoi soffermarti, ecco, tra le tante iniziative che la vostra chiesa porta avanti.
2: Ma guarda, ci tengo particolarmente allo studio biblico che inizierà questa sera.
3: Sì,
2: è lo studio biblico locale, ma ovviamente aperto poi a tutti quanti, si collegheranno, ho saputo, altre chiese del circuito, a volte si collegano anche dalla Sicilia, per cui insomma siamo internazionali. Quest'anno ho scelto come libro biblico, il libro di Coelet e l'Ecclesiaste, con un tema un po' particolare. Il titolo sarà Coelet, ovvero l'umanità capovolta, sottotitolo Dall'illusione del mondo alla novità di Cristo, uno studio sul senso di vivere, del vivere. Ecco, non uno studio classico quindi sul testo del Coelet, ma una visione che diciamo interseca sia il testo dell'Antico Testamento, ma ovviamente anche la novità del Vangelo di Cristo che ha portato, no? Quindi dal pessimismo del Coelet, diciamo, alla gioia ottimista di Gesù. Ecco, questo secondo me sarà una cosa che distinguerà un po' questo studio, diciamo, dal classico studio biblico che normalmente si fa. Ce ne sono altri, c'è la solita lectio divina ecumenica che facciamo ormai da 6 anni assieme alla Chiesa Cattolica e coinvolgendo anche le chiese di Parma, ovviamente Mezzani, ma anche Cremona, Piacenza, arriviamo fino a Crema, dove appunto si ha questa lettura particolare dei testi biblici fatti in chiave ecumenica. Poi ovviamente sempre lo studio circuitale, che quest'anno sarà sulla prima lettera a Timoteo. E infine sì, questo concerto di cui parlavi è il secondo quest'anno che facciamo, e ne avremo un altro prima di Natale. Ci tengo particolarmente perché il nostro organo Balbiani, restaurato finito di restaurare l'anno scorso, sta ovviamente aprendo le porte alla città, non tanto solo la nostra chiesa, ma proprio alla città, e questo concerto sarà tenuto da un grande organista famoso a livello europeo, è un tedesco, si chiama Michael Schoneit. Diciamo, gli esperti lo conoscono come uno dei più grandi organisti europei, quindi abbiamo il piacere di averlo a Parma, e questo ovviamente il 31 ottobre, che è un sabato, alle ore 17. Il prossimo poi appuntamento sarà con un altro grande organista straniero qualche settimana prima di Natale.
3: Tutte o quasi tutte le informazioni si possono ritrovare anche sul sito, che peraltro vi stiamo facendo vedere in versione video, parma.chiesavaldese.org, quindi ci sono vari riferimenti e varie locandine delle iniziative di cui ci ha parlato il pastore Nicola Tedoldi. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro a te, buona inizio insomma di attività per la comunità metodista di Parma Mezzani da parte nostra, e a risentirci a presto.
2: Grazie Daniela, grazie Sara, e buona giornata ai telespettatori e ascoltatori. Arrivederci.
1: Ciao. Alla prossima, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
4: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30. Oggi alla Camera il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Finora la maggioranza ha superato la prova dei numeri resa scontata dal voto palese. Il voto segreto di oggi è l'unico vero momento di rischio per l'esecutivo. Meloni si è detta serena, ma ha comunque precettato tutti i deputati della destra, ribadendo che in caso di bocciatura della riforma si andrà subito al voto. L'ipotesi di un incidente in aula, dunque di una bocciatura, è molto bassa. Non nonostante questo non mancheranno i controlli sui deputati della maggioranza, tanto che ieri le opposizioni hanno chiesto precauzioni aggiuntive per tutelare la segretezza del voto.
1: Andiamo in Spagna? È morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa. La donna, 87 anni, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Nonostante sia stato poi raggiunto un accordo con la proprietà per permetterle di rientrare nel suo appartamento, da dopo il suo allontanamento non era più tornata. La notizia della sua morte ha dato nuovo vigore alle proteste per il diritto alla casa in corso a Madrid. Ieri sera in Puerto del Sol migliaia di cittadini si sono uniti agli acampados per commemorare la donna.
4: Nella notte un nuovo attacco russo ha colpito la capitale ucraina Kiev, colpendo un palazzo di 12 piani e ferendo 4 persone, tra cui dei bambini. L'attacco arriva a meno di 24 ore da un massiccio bombardamento che ha causato la morte di 28 persone in tutta l'Ucraina, tra cui 5 bambini. In Russia, intanto, droni ucraini potrebbero aver colpito un importante data center nella regione di Ryazan, dove è ancora in corso un vasto incendio. La società russa per ora si limita a parlare di un incidente e l'attacco non è stato ufficialmente rivendicato dalla difesa ucraina.
1: Negli Stati Uniti, Jamal Howard, un detenuto di 46 anni, è stato ucciso in Texas tramite iniezione letale in quella che è la prima esecuzione dopo il tentativo più volte fallito contro Christa Pike in Tennessee appena una settimana fa. La donna sopravvissuta all'iniezione letale è intanto ancora ricoverata in ospedale. Non è chiaro se rischia ancora la pena di morte nonostante le gravi lesioni che ha subito finora a causa dei precedenti tentativi falliti.
4: Si è ridotta in media del 73% negli ultimi 52 anni la dimensione delle popolazioni di specie selvatiche monitorate. Lo denuncia il WWF nel suo ultimo rapporto, secondo cui il declino più marcato riguarda gli ecosistemi d'acqua dolce, meno 85%, seguiti dagli ecosistemi terrestri e da quelli marini. Le principali cause sono la perdita e il degrado degli habitat, che si sommano a sovrasfruttamento, cambiamento climatico, inquinamento. In particolare, il rapporto punta il dito contro i sistemi agroalimentare, energetico e finanziario che contribuiscono direttamente o indirettamente alla perdita di biodiversità. Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
5: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Cogliamo l'occasione di avere Sara Turn insieme a me nella conduzione quest'oggi di Voci Protestanti. Sara si toglie momentaneamente il cappello di Riforma e indossa invece il cappello dell'amico dei fanciulli della rivista per bambini, bambine, ragazzi e ragazzi delle scuole domenicali delle chiese battiste, metodiste e valdesi. Perché? Perché è uscito il terzo numero del 2026, uscito adesso insomma con l'inizio dell'autunno, della rivista L'Amico dei Fanciulli, giusto Sara?
1: È proprio così, fresco di stampa o caldo di stampa a seconda dei punti di vista.
0: Di come si stampa, esatto.
1: Esatto, con la copertina che vedete già, e qualcuno magari l'avrà già anche vista perché effettivamente è la stessa copertina della rivista La Scuola Domenicale, numero di giugno, quindi con i materiali per questa prima parte dell'anno scolastico, diciamo così, fino a gennaio, una copertina molto molto bella di Tancianoc Belfort, che insegnante docente di arte, storia dell'arte al Collegio Valdese, quindi magari qualcuno la conosce come prof, qualcuno la conosce come co-presidente della FGEI, Federazione Giovanile Evangelica Italiana, e qualcuno la conosce appunto come artista. È già la seconda copertina che lei realizza per la scuola domenicale. Noi dell'amico rubiamo all'interno
0: di questa si ottimizziamo
1: le risorse
0: e poi si valorizza anche,
1: e si valorizza assolutamente,
0: perché insomma un bel lavoro, un buon prodotto visto non solo da un pubblico ma anche da un altro pubblico viene valorizzato.
1: Sì, noi facciamo questo rimando in modo che non soltanto gli adulti vedano e usufruiscano di questo lavoro ma anche i più piccoli, perché è veramente una copertina che attira lo sguardo, e noi abbiamo approfittato anche di Tancianoc per farle un'intervista per parlare un po' del suo rapporto con l'arte, di come ha inteso questa storia di copertina che è appunto parte dalla storia biblica di Samuele, e in particolare il momento in cui lui si sente chiamato mentre dorme, quindi c'è questo risveglio di questo bambino che si sente chiamato, non sa da chi, non sa da che cosa, però questi occhi che si aprono un po' spaventati, un po' meravigliati, sono appunto il momento che Tancianoc ha voluto immortalare in questa copertina, e ci racconta anche un po' più in generale che cosa ha voluto mettere come significato, come messaggio all'interno di questa illustrazione, perché appunto non c'è solo l'aspetto grafico ma c'è anche proprio un messaggio che lei ha inserito, quindi abbiamo appunto dedicato il nostro editoriale del numero di settembre a questa intervista di Tancianoc,
0: che trovate nelle prime pagine dell'Amico dei Fanciulli. Poi si prosegue, ci sono ancora dei lavori dei bambini e delle bambine delle scuole domenicali, sempre del Triveneto, dico bene?
1: Esattamente sì, e noi li abbiamo tenuti da parte, magari qualcuno dice ma ve li eravate dimenticati? No, in realtà no, li avevamo tenuti da parte perché ci sembrava un buon modo per illustrare il tempo del creato, perché sono tre immagini molto molto belle che rappresentano in qualche modo il creato, la natura. Ormai ufficialmente il tempo del creato si è chiuso il 4 ottobre, ma è sempre in realtà ora, è sempre il momento di parlare di questo argomento, perché per sensibilizzare anche le persone il tema ambientale è talmente urgente, è talmente importante che ormai tutto l'anno dovrebbe essere il tempo del creato.
0: Il racconto biblico segue poi insomma nelle pagine, le sto sfogliando anche insieme a voi e ve le sto facendo vedere online se per caso ci state guardando anche in video, e se no siete invitati appunto ad abbonarvi all'Amico dei Fanciulli. Anzi, ci si può abbonare anche attraverso le chiese, le comunità, e non per forza solo privatamente. Comunque c'è il racconto biblico dedicato al principio, quindi delle bellissime immagini di Francesca Grazzini, giusto? Corretto?
1: Sì, un'illustratrice di Milano che
0: molto
1: ha fatto
0: delicate, molto belle.
1: Lei ha pubblicato questo librino appunto per sua iniziativa, in cui riprende il racconto biblico del creato facendo queste illustrazioni che rappresentano figurativamente i vari momenti della creazione, e poi ci ha regalato trovato una pagina di pillole bibliche che spiegano un po' gli aspetti un po' inaspettati, scusate il bisticcio di parole, del racconto della creazione. Magari noi adulti li abbiamo già in qualche modo sentite, ma per i bambini è forse uno sguardo un po' nuovo, e quindi lei appunto ci racconta alcune parti insolite del racconto biblico della creazione.
0: Proseguendo poi nell'Amico dei Fanciulli, poi non è che vi spoileriamo proprio tutto quello che trovate, però mi sembrava particolarmente simpatica anche l'iniziativa che si racconta dal titolo Facciamo rivivere l'aiuola della Chiesa. Visto che si parlava di tempo del creato, di attenzione all'ambiente, beh, questa è un'iniziativa della Chiesa Valdese di Milano, dei più piccoli e delle più piccole, per una volta si sono trasformati tutti in piccoli giardinieri e piccole giardiniere e hanno realizzato questo cambiamento appunto nell'aiuola della chiesa di Milano. È una bella iniziativa che viene raccontata appunto nelle pagine del 14 e poi segue la festa degli impollinatori a pagina 15 dell'Amico dei Fanciulli. Non so se c'è ancora qualcosa che vuoi citare, Sara, all'interno di questo numero.
1: Il resto sono i grandi classici, le rubriche solite, dalle ricette ai giochi, alle proposte di lettura, ai racconti appuntati, i racconti per i più piccoli, la rubrica artistica, quindi con una mostra che viene, anzi tre, due mesi. Lui questa volta ha fatto veramente il botto con diverse mostre a Milano, e poi l'intervista a Umberto Stagnaro, che è il secondo artista che abbiamo intervistato in questo numero, e fino alla fine di novembre è esposta al Museo Valdese di Torre Pellice, quindi se siete da queste parti la potete, anzi la dovete andare a vedere. È una mostra di cui penso che abbiamo già parlato diverse volte in radio, su Riforma, sul mensile Free Press, l'Eco delle Valli Valdesi, perché appunto sono esposte le opere originali, le tavole originali di Umberto Stagnaro, che ha realizzato diversi fumetti storici per l'editrice Claudiana, di storia protestante in generale e valdese nello specifico. La cosa bella, l'aspetto interessante di questa mostra è che sono esposte appunto gli originali di queste tavole, ma anche tutto l'aspetto materico, quindi le penne, le gomme, i fogli di carta lucida, lo scotch, i righelli, tutti questi aspetti che oggi in una grafica fatta in buona parte al computer risultano molto particolari, ma molto molto interessanti.
0: Bene, quindi lasciamo a voi la lettura del numero di settembre, insomma numero autunnale dell'Amico dei Fanciulli, rivista delle scuole domenicali delle chiese battiste metodiste valdesi. Se avete necessità di maggiori dettagli e informazioni, Sara Turn la trovate o con la redazione di Riforma o come responsabile redazionale appunto dell'Amico dei Fanciulli, la potete contattare, e se no potete abbonarvi appunto attraverso le edizioni protestanti. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle

0: RBE, vicina a te.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. E siamo quasi in chiusura di questa prima parte di Voci Protestanti, la prima ora che ricordiamo oltre al momento della diretta, oggi mercoledì 7 ottobre sono le 14:52 minuti, questo per darvi garanzia che siamo proprio in diretta, oggi insieme a Sara Turn, tra l'altro della redazione di Riforma, però oltre appunto alla diretta c'è anche la replica, la puntata viene proposta per una seconda messa in onda il mattino successivo, in replica tra le 6 e le 7 del mattino. Quindi ancora un saluto a chi ci sta seguendo con la replica e passiamo dall'amico dei fanciulli a un'altra produzione, a un'altra pubblicazione sempre del mondo protestante, della comunicazione protestante. Questa volta però stiamo parlando del Free Press, il mensile L'Eco delle Valli Valdesi. Solitamente c'è Samuele Revel della redazione di Riforma che lo presenta con noi, ma visto che c'è Sara la facciamo lavorare ancora un pochino e lo presentiamo con lei. Ma lo presentiamo insieme, ovviamente. È uscito appunto il numero di ottobre, il numero di ottobre dedicato a un problema che abbiamo visto, toccato con mano, sentito, approfondito, ovvero la siccità. Dopo questa estate torrida 2026, un'estate con pochissime precipitazioni, il problema dell'acqua si è fatto sentire forse più che in altri momenti. E quindi il dossier, l'approfondimento del mensile L'Eco delle Valli Valdesi, proprio su questo punta l'attenzione. La risorsa acqua, come viene gestita, qual è l'aspetto, quali sono gli aspetti problematici che coinvolgono questo grande ambito, quali potrebbero essere le migliorie da apportare per evitare anche degli sprechi che purtroppo ci sono, qual è la situazione in Piemonte, e quindi insomma tutti questi punti e molti altri che non vi ho citato vengono appunto analizzati. In particolare c'è un primo articolo proprio introduttivo e un po' più diciamo a 360 gradi insieme appunto a con un'intervista insieme a Manuela Lasagna, docente di idrogeologia del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino, che è stata intervistata da Francesco Piperis, e lei racconta un po' qual è lo stato attuale delle scorte d'acqua in Piemonte, quali sono gli scenari futuri, quali sono le buone pratiche che si possono mettere in atto e anzi incentivare, e via dicendo. E poi ci sono anche alcune infografiche.
2: Sì, come sempre le infografiche ci aiutano a capire un po' meglio i temi, a sintetizzare alcuni argomenti. Uno degli aspetti che appunto ci troviamo ad affrontare più spesso è quello della carenza di acqua e della, come si dice, del fatto che gli impianti

0: accettabili come quello delle facciate verdi, delle coperture anche sui tetti. E ovviamente va tutto riorganizzato in modo da, uno, da consentire il deflusso, ma due, anche da trattenere poi l'acqua, per esempio anche con degli invasi. L'altra infografica anche molto interessante misura la portata dei corsi d'acqua, quindi le variazioni nel corso degli anni ci fa vedere che appunto c'è un'estrema variabilità, e però questa estrema variabilità rende ancora più necessario costruire delle infrastrutture in previsione anche dei prossimi anni, perché qualcuno si è già anche detto: questa estate è stata caldissima, è stata veramente quasi intollerabile, ma è la più fresca dei prossimi anni, quindi nei prossimi anni si prevede che la situazione peggiori ulteriormente.
1: Sì, e soprattutto, come dicevi tu, l'elemento acqua è proprio un elemento che può cambiare moltissimo a seconda della situazione meteo, e sappiamo bene come il cambiamento climatico non solo porti più siccità in alcuni momenti, è vero, ma a volte provochi proprio questi scompensi di equilibrio, quindi magari grande afflusso, grandi piogge e possibili anche inondazioni, e poi molti mesi invece con una capacità ridotta della portata dell'acqua. Sono tre i torrenti che vengono analizzati in questa infografica: il torrente Pellice, il torrente Germanasca e il torrente Chisone, che sono i tre fiumi appunto del territorio del Pinerolese. Seguono poi varie notizie, c'è la pagina dedicata allo sport, il tema è molto interessante: l'abbandono sportivo, quando fare sport diventa troppo impegnativo, troppo inconciliabile con altre passioni o con altri impegni, e quindi sovente arriva ad una certa età e si molla, magari dopo anni e anni di lavoro, di impegno, si lascia l'impegno sportivo, che in effetti è un problema. Non so se vuoi ancora citare qualche articolo.
0: Sara. Ci sono le palestre della memoria, che sono questa iniziativa molto interessante promossa tra gli altri dalla Diaconia Valdese, Servizio Innovazione e Sviluppo, che aiuta appunto un invecchiamento attivo e una prevenzione delle malattie neurodegenerative. Ci sono molti appuntamenti in vari luoghi del distretto pinerolese, e quindi non soltanto in Val Pellice, ma anche nelle altre valli e nella prima pianura, quindi sono degli incontri che favoriscono anche la socializzazione delle persone, quindi se volete informazioni in più potete visitare il sito appunto della Diaconia Valdese e vedere se c'è un appuntamento vicino a dove abitate.
1: Ci tengo particolarmente a ricordarvi la rubrica Donne della Resistenza, questa rubrica curata dal gruppo donne del locali, insomma della Val Germanasca, Chisone Germanasca. Si parla in questo caso di alcuni personaggi del passato: Carlotta Genre, Alma Baral, ma di volta in volta, ecco, ci sono degli approfondimenti sulle donne partigiane. Forse alcune hanno avuto più visibilità, altre meno, però insomma tutte importanti egualmente nella storia della liberazione, e sono peraltro informazioni tratte dal libro di Clara Bonus, Libere sempre, la resistenza al femminile nelle valli valdesi, LAR edizioni del 2024. Lasciamo poi a voi l'approfondimento di altri articoli. Ricordo che il mensile Riforma si può scaricare dal sito riforma.it, il mensile Free Press, l'eco delle valli valdesi, appunto esce gratuitamente, pubblicato in versione cartacea tutti i mesi, ma lo ritrovate anche sul sito riforma.it. Io saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, in particolare chi ha ascoltato la replica. Saluto anche Sara, ringraziandola per essere stata con noi. Saluto
0: Grazie
1: Sara
0: a te, Dani.
1: E la redazione di Riforma. Ci rivedremo e ci risentiremo con lei nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Lascio continuare invece ad Arianna con la seconda parte di Voci Protestanti Talk, e noi ci risentiamo invece domani. Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre.

0: RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Legge elettorale, oggi alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. Meloni si dice serena, ma non mancheranno i controlli sui deputati di maggioranza. La battaglia poi si sposterà fuori dal Parlamento con i ricorsi alla Consulta. La riforma che impone di indicare il candidato premier trasforma il campo largo in un campo di litigi e sospetti. Ieri vertice sulle primarie tra VS e 5 Stelle, senza Schlein. Spagna, è morta Mari Carmen Abascal, l'87enne il cui sfratto ha dato origine alle proteste per il diritto alla casa. In Puerta del Sol ieri sera migliaia di acampados hanno commemorato la donna gridando: gli sfratti uccidono. Gaza, 3 anni fa Israele lanciava la vendetta per il massacro di Hamas del 7 ottobre, fu l'inizio del genocidio. Da allora oltre 70.000 palestinesi sono stati uccisi, anche usando la fame come arma di guerra. La striscia è rasa al suolo, i suoi cittadini costretti a vivere tra le macerie. Negli ultimi 50 anni le specie selvatiche si sono ridotte del 73%, lo denuncia il WWF nel suo ultimo rapporto. Tra le cause la perdita degli habitat e l'inquinamento, ma soprattutto lo sfruttamento agricolo. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
3: Se ci ascolti in FM siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Per questo giovedì 8 di ottobre la meditazione è curata dal pastore Sergio Manna della Chiesa Valdese di Rorà. Ascolteremo in chiusura il brano Come Jesus Come. Vieni Gesù, vieni. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è realizzata da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal libro del profeta Abacuc al capitolo 2, i versetti 2 e 3. Il Signore disse: scrivi la visione, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala. E dall'epistola di Giacomo al capitolo 5 leggiamo ancora il versetto 7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione.
3: Care sorelle e cari fratelli, c'è una parola che attraversa tutta la Bibbia come un filo d'oro: attendere. Non è un'attesa passiva, non è quella della rassegnazione, è un'attesa abitata da Dio, un'attesa che educa e conforta il cuore. Oggi giungono a noi due voci: quella del profeta Abacuc e quella dell'apostolo Giacomo, due uomini lontani nel tempo, ma uniti da un messaggio che ci riguarda profondamente. Abacuc vive in un tempo difficile, ingiustizie, violenze, domande senza risposta, e lui osa chiedere a Dio fino a quando. La risposta del Signore è sorprendente. Non dice quando effettivamente avranno termine le cose che turbano il profeta. Gli dice però: scrivi la visione, se tarda, aspettala. Dio promette che la sua parola si compirà, ma chiede a Abacuc di scriverla, di fissarla, di custodirla. Perché? Perché nei tempi lunghi, nei giorni in cui sembra che nulla cambi, abbiamo bisogno di rileggere e ricordare le promesse del Signore, sapendo che Dio non dimentica ciò che ha detto, men che meno si è chiesto espressamente a un profeta di scriverlo. La visione si affretta verso il suo termine, dice il testo. È un'immagine bellissima. Anche quando noi non vediamo nulla, la promessa viaggia, marcia con determinazione senza fermarsi, si dirige risolutamente verso il proprio compimento. E chi lo crede vive in un'attesa che è tutt'altro che passiva. Il teologo tedesco Rudolf Bultmann ha giustamente scritto una frase che mi accompagna fin dai primi anni dei miei studi teologici. La frase dice: il regno di Dio è un evento futuro, ma quel futuro determina il presente del credente. Ecco, chi vive nell'attesa del compimento delle visioni e delle promesse di Dio, vive e agisce già qui e ora nella prospettiva di Dio, cioè seguendo la sua parola. Fin qui il profeta Abacuc. L'apostolo Giacomo, invece, per parlare dell'attesa paziente del ritorno del Signore, ci offre un'immagine quotidiana, quella dell'agricoltore. Lui sa che il frutto prezioso della terra non nasce in un giorno. Sa che ci sono stagioni diverse, la pioggia della primavera e quella dell'autunno. Sa che il seme lavora nel silenzio, sottoterra, invisibile. Dopo aver fatto la sua parte, egli attende fiduciosamente, crede, spera, in fondo sente che il seme piantato produrrà il proprio frutto. Ecco, Giacomo ci ricorda che la pazienza cristiana non è immobilità, è fiducia attiva. è continuare a seminare il bene anche quando non vediamo risultati immediati, è continuare a pregare anche quando la risposta sembra lontana, è continuare ad amare anche quando non riceviamo ciò che speravamo. Forse anche noi oggi viviamo un tempo di attesa. Aspettiamo una risposta, una guarigione, una riconciliazione, un cambiamento. Aspettiamo che qualcosa finalmente si muova. La parola ci dice: Dio non è in ritardo, non è assente. Sta lavorando nella profondità della nostra storia, come la pioggia che nutre la terra, senza far rumore. La pazienza, dunque, non è mera sopportazione. È lo spazio in cui Dio ci forma. Nell'attesa impariamo ad affidarci, a lasciare andare, a riconoscere che la vita non dipende soltanto da noi. Abacuc ci invita a custodire la promessa. Giacomo, da parte sua, ci invita a guardare l'agricoltore. Insieme ci dicono: non temere il tempo che passa. Il tempo non è nemico della fede, è il luogo in cui la fede cresce e matura. La visione si compirà, il frutto maturerà, il Signore giungerà. Che il nostro cuore impari a dire: se tarda, l'aspetto, perché so che verrà. Amen.

0: Popolare Network.
1: Legge elettorale, oggi alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. Meloni si dice serena, ma non mancheranno i controlli sui deputati di maggioranza. La battaglia poi si sposterà fuori dal Parlamento con i ricorsi alla Consulta. Ucraina, nella notte un nuovo attacco russo su Kiev, ha colpito un condominio di 12 piani. Mosca intensifica i raid in vista dell'inverno sulle centrali energetiche e i siti di produzione militare, ma colpisce anche i civili. Ieri le bombe hanno ucciso quasi 30 persone in tutto il paese. Gaza, 3 anni fa Israele lanciava la vendetta per il massacro di Hamas del 7 ottobre. Fu l'inizio del genocidio. Da allora oltre 70.000 palestinesi sono stati uccisi anche usando la fame come arma di guerra. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne, il cui sfratto ha dato origine alle proteste per il diritto alla casa che hanno travolto la Spagna. In Puerta del Sol ieri sera migliaia di acampados hanno commemorato la donna gridando: gli sfratti uccidono. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. Oggi alla Camera dunque il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Finora la maggioranza ha superato la prova dei numeri, resa scontata dal voto palese. Il voto segreto di oggi è l'unico vero momento di rischio per l'esecutivo. Meloni si è detta serena, ma ha anche precettato tutti i deputati della destra su cui non mancheranno i controlli, tanto che ieri le opposizioni hanno chiesto precauzioni aggiuntive per tutelare la segretezza del voto. In diretta Luigi Ambrosio. Luigi.
2: Buongiorno Omar, la pallina di Maggi ieri pomeriggio ha agitato la maggioranza. Il deputato di Più Europa ha proposto di votare col metodo delle palline nell'urna per assicurare la segretezza assoluta, e un capannello di colleghi dei partiti di governo se la rideva in Parlamento. Sarebbe la cosa migliore, scherzavano, ma fino a un certo punto. Sul piano formale sono tutti d'accordo, niente sorprese, anche perché per bocciare la legge servirebbero 40 franchi tiratori, che sono una enormità. Però Fratelli d'Italia ha istituito un servizio d'ordine tra i banchi per controllare. Forza Italia era più rassicurante, non abbiamo dubbi, diceva Mole, ma intanto anche loro avranno il servizio d'ordine. I leghisti giocavano a tenere tutti un po' più sulle spine. Ovviamente è il partito di Meloni il più numeroso, bisogna vedere cosa succede lì. Ci sono due correnti in questo momento, una fa capo al sottosegretario Fazzolari e pensa che si debba andare a votare subito per approfittare di una opposizione divisa, una fa capo al deputato Donzelli e dice no, aspettiamo almeno primavera che Vannacci si sgonfia e ai nostri alleati serve tempo. Meloni era data nei giorni scorsi un po' in bilico. Sono battaglie sotterranee come quelle sulla merce di scambio che si chiama ricandidatura, o quella sull'arrivare alla pensione. Insomma, di idealismo se ne respira pochino in queste ore, di cinismo invece tantissimo. Il Melonellum è nato così su un calcolo spregiudicato di cosa sia meglio per la maggioranza, ma dopo l'approvazione della legge c'è il dopo legge, che sarà quindi interessante cogliere comunque il segnale del voto di oggi per prevedere quando si inizierà a ballare, per dirla come un deputato leghista ieri pomeriggio, quando basterà un piccolo incidente, forse da gennaio, dopo l'approvazione della legge di bilancio. Lì nello studio.
1: Grazie a Luigi Ambrosio. Se la riforma della legge verrà approvata oggi, la battaglia si sposterà poi fuori dal Parlamento con i ricorsi che finiranno alla Corte Costituzionale. Intanto il campo largo è sempre alle prese con le primarie di coalizione per indicare il candidato premier. Ieri c'è stato un confronto tra i leader di AVS 5 Stelle senza la segretaria del PD Elly Schlein. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Se il voto di oggi darà il via libera alla destra per la campagna elettorale ed elezioni anticipate, la stessa cosa avviene per l'opposizione, con la differenza che le regole del gioco le ha imposte Giorgia Meloni anche alla sua maggioranza, e l'opposizione dovrà accettare l'obbligo di dover indicare un candidato premier. Elly Schlein spera che il giudizio della Corte Costituzionale sugli inevitabili ricorsi avvenga presto, tra gennaio e febbraio, bocciando la legge e rendendo inutili le primarie, una competizione tra leader che sta togliendo spazio a tutto il resto, trasformando il campo largo in un campo di litigi e sospetti. È l'impressione che si è ricavata ieri da un incontro a Montecitorio nel quale mancava proprio la leader del PD. Era alla Camera come gli altri, ma al ristorante si sono ritrovati solo Fratoianni, Bonelli e Conte, i tre che condividono la stessa opinione sulle armi all'Ucraina, sulla presenza di Renzi in coalizione e anche quella sulle primarie. AVS le eviterebbe volentieri. Conte, dopo averle cercate, ora propone a Schlein un passo indietro di entrambi per un nome meno divisivo per tutti e due gli elettorati. Elly Schlein alla direzione del partito aveva espresso la sua linea, non solo nessun passo indietro, ma anche quell'uno non vale uno che non è piaciuto ai 5 Stelle, neanche forse ad AVS, sottolineando il valore della forza elettorale del suo partito. Di un tavolo di programma comune ancora non si parla, e forse ciò che molti vorrebbero, non solo dai singoli partiti, ma un programma unitario, punti certi su cui fare una campagna elettorale insieme. Ma la scelta del leader, le ambizioni, i timori, la necessità per Elly Schlein di convincere tutto il partito a seguirla bloccano ancora la discussione. Lì nello studio.
1: Occhi puntati sulle borse questa mattina dopo il crollo di ieri, in particolare dei mercati europei. La peggiore è stata Piazza Affari. La direttrice generale dell'FMI, Georgieva, ha evidenziato che lo shock energetico col petrolio tornato sopra i $101, non lontano dai massimi dal 2022, significa inflazione e di conseguenza adeguamento al rialzo dei rendimenti nelle principali economie, dagli Stati Uniti al Giappone e all'Europa, che continuano a salire a massimi pluriennali. A innescare questa situazione i titoli di Stato americani, con il debito USA verso i 4.000 miliardi di dollari. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
0: La strategia della Fed di puntare sulla convertibilità di parte del debito pubblico statunitense in oro sta provocando un vero e proprio terremoto nel già turbolento mercato delle obbligazioni. Le minute della riunione del board della Banca Centrale statunitense confermano che non ci sarà nessun aumento dei tassi ad ottobre, ma forse solo a dicembre, se le condizioni di mercato resteranno quelle attuali: crescita degli stipendi inferiore alle attese e PIL statunitense in rialzo oltre le previsioni. La svolta arriva direttamente dal presidente Trump, che ha nominato alla Fed l'economista Judy Shelton, che da un anno propone di riportare in auge, seppure in modalità molto diverse, il sistema di ancoraggio all'oro. Non a caso il presidente recentemente ha cominciato a investire direttamente in oro, e alcune società di criptovalute hanno lanciato una stable coin che basa il loro valore sulle riserve aurifere. La Fed ha le riserve più rilevanti a livello mondiale, 8.200 tonnellate, fissate in base a una legge del 1972 a $42.22 l'oncia, mentre le quotazioni attuali sono mediamente pari oltre $3.000. Una rivalutazione avrebbe quindi un impatto molto rilevante sul mercato e potrebbe produrre un vero e proprio terremoto anche sulle valute e i mercati azionari, lasciando solo la Cina, che sta accumulando ingenti riserve, come principale competitor degli Stati Uniti.
1: Sull'Ucraina non si fermano i bombardamenti russi. Nella notte un nuovo raid aereo ha colpito la capitale Kiev, colpendo un palazzo di 12 piani e ferendo 4 persone. L'attacco arriva a meno di 24 ore dal massiccio bombardamento che ha causato la morte di 28 persone in tutto il paese, compresi 5 bambini. Sentiamo Sabato Angeri.
4: I massicci bombardamenti russi sull'Ucraina della scorsa notte hanno fatto registrare uno dei bilanci di vittime civili più alto degli ultimi mesi, 19 delle quali concentrate in un edificio residenziale di Priluki, nell'oblast di Cherniv. Zelensky ha parlato di regalo di compleanno a Putin da parte delle sue forze armate, visto che ieri il presidente russo festeggiava 74 anni, gli ultimi 26 dei quali a capo della federazione. Fonti ucraine parlano di un normale condominio di 5 piani, mentre secondo i russi si è trattato del solito attacco di successo a stabilimenti dediti all'assemblaggio e allo stoccaggio di missili Flamingo, ovvero i nuovi missili da crociera di produzione ucraina, e di droni a lungo raggio. Anche Kiev e altri 18 distretti sono stati colpiti e in alcuni casi si scava ancora sotto le macerie per cercare i dispersi. Zelensky è tornato a esortare i suoi concittadini a prendere sul serio le sirene antiaeree e a cercare pronti prontamente riparo quando si attivano. Il punto è che con l'approssimarsi della stagione invernale molto probabilmente vedremo sempre più attacchi di questo tipo. Oltre a cercare di colpire gli snodi dell'infrastruttura energetica nemica, Mosca sta cercando da mesi di identificare i laboratori di produzione di droni e dei nuovi missili prodotti dalle aziende ucraine. Molto spesso queste mini fabbriche si trovano in capannoni apparentemente dismessi o sottoterra, nei quartieri residenziali, e quella che per Kiev è una necessità strategica sta diventando un fattore di enorme rischio per le città ucraine.
1: La mattina dell'8 ottobre di 3 anni fa Israele lanciava la sua vendetta su Gaza a poche ore dal più efferato massacro di israeliani da parte di Hamas. Da allora nella striscia tutto è diventato bersaglio: ospedali, rifugi per sfollati, civili in coda per il cibo, ambulanze, bambini, giornalisti. Oggi si contano oltre 70.000 morti accertate, l'80% degli edifici è stato distrutto, ci sono quasi 2 milioni di sfollati interni bloccati tra le macerie di un territorio controllato per oltre 2/3 dall'esercito israeliano. Ad un anno da un cessate il fuoco continuamente violato, la carestia non è più conclamata, ma la popolazione di Gaza dipende dai pochi aiuti alimentari e sanitari a cui Israele concede l'ingresso. Da Deir el-Bala sentiamo la testimonianza di Jacopo Intini, che è il coordinatore di Emergency a Gaza.
5: Sono passati ormai 3 anni dall'inizio della guerra a Gaza e in questi giorni ricorre anche un anno dall'inizio del cessate il fuoco, ma a un anno di distanza quello che vediamo sul terreno è una situazione ancora molto drammatica e sotto molti aspetti direi anche in peggioramento. Noi di Emergency siamo presenti nella striscia di Gaza da agosto 2024, poi diventati operativi dal gennaio 2025, e quello che vediamo oggi nelle nostre cliniche è molto preoccupante. Il primo problema è quello delle condizioni in cui le persone sono costrette a vivere. In questi 3 anni la popolazione di Gaza è stata sfollata ripetutamente, milioni di persone hanno dovuto lasciare le case più volte, le proprie abitazioni più volte, spesso portando con sé solo quello che riuscivano a trasportare, e oggi continuano a esserci ordini di evacuazione, ma lo spazio disponibile è sempre più ridotto. Il 70% della striscia di Gaza è sotto controllo militare, inaccessibile alla popolazione, mentre il 30% vede una concentrazione di popolazione che può arrivare anche alle 20.000 persone per chilometro quadrato, e quindi le persone semplicemente non hanno un posto dove andare.
1: Spagna, è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa, la donna, 87 anni, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. La notizia della sua morte ha raggiunto gli accampados, che da giorni protestano per il diritto alla casa a Madrid. Ieri sera in Puerta del Sol migliaia di cittadini si sono uniti agli accampados per commemorare la donna.
6: Quiero que sirva. Vaya.
1: E allora andiamo a Madrid con il servizio.
6: Quiero que sirva. Vaya, gente luce. Para que se cambie la ley.
7: Quello che sentite è l'ultimo messaggio di Mari Carmen, pubblicato dal sindacato degli inquilini pochi giorni dopo il suo sfratto, un messaggio in cui Mari Carmen chiede di lottare per cambiare le leggi ingiuste. La morte di Mari Carmen ha commosso la società spagnola. Dopo lo sfratto, l'anziana di 87 anni era ricoverata da 2 settimane in un ospedale di Madrid e morta poche ore prima di firmare il contratto che le avrebbe permesso di tornare nel suo appartamento, la casa di tutta una vita, da cui era stata sfrattata da un fondo immobiliare che l'aveva aumentato l'affitto da 500 a 2.600 euro al mese. Mari Carmen si è trasformata in un simbolo del diritto alla casa e della violenza della speculazione immobiliare che l'ha uccisa. Il suo caso ha provocato manifestazioni imponenti nelle principali città spagnole. Una campada nella Plaza del Sol di Madrid ha obbligato il governo di Pedro Sánchez ad approvare un decreto d'urgenza sulla casa, bocciato dal Parlamento, e poi ha spinto il premier spagnolo a convocare elezioni anticipate. Le sue condizioni erano peggiorate nei giorni scorsi. Quando hanno saputo della sua morte, dalla campata della Puerta del Sol è partito un corteo spontaneo fino al Parlamento spagnolo. Sotto la porta della casa di Mari Carmen si è formato un altare di candele portate dai vicini, e il sindacato degli inquilini, che l'ha appoggiata nelle sue battaglie, ora chiede a tutti di partecipare allo sciopero generale dell'11 novembre, come avrebbe voluto Mari Carmen. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: In Iran il regime ha arrestato Khomeil Mohammadi, nipote dell'attivista per i diritti umani Narges Mohammadi. L'arresto è avvenuto la sera di giovedì 1 ottobre 2026. Dopo un primo interrogatorio, l'uomo è stato trasferito al carcere centrale di Mashhad. Le accuse a suo carico rimangono sconosciute. Il suo arresto si inserisce nel quadro delle continue pressioni perpetrate dalle autorità iraniane contro i familiari di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023, che si trova da anni in uno stato di detenzione quasi continuo e che affronta gravi problemi di salute. Ascoltiamo Leila Mandrelli, traduttrice e attivista italo-iraniana.
8: È un giovane, si chiama appunto Khomeil Mohammadi, che è il figlio del fratello di Narges Mohammadi. Risiedono entrambi, fratello e figlio, nella città di Mashhad. Sembra appunto che sia stato anche lui arrestato brutalmente, sia stato prima condotto in un luogo così d'arresto iniziale e che poi sia stato trasferito nel carcere di Vakilabad, appunto di Mashhad. Lui non ha mai avuto nessuna storia di attivismo di nessun genere, men che meno politico, e che quindi questo arresto si è confermato ulteriormente è di certo un modo per fare pressione sulla premio Nobel per la pace. Da quando è uscito la sua autobiografia scritta dal carcere, l'attenzione di nuovo su di lei, ma soprattutto in generale sulla condizione dei diritti umani, dei prigionieri politici, delle donne, i numeri impressionanti delle impiccagioni, tutto questo attraverso lei può presupporre molto facilmente che la Repubblica Islamica stia tentando di ricattarla e fare pressione su di lei.
1: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 8.30.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice.

0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных.
3: We in the field of the technology industry cause significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?
0: Ciao, benvenute e benvenuti su È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia, oggi è giovedì 8 ottobre 2026 e parleremo delle borse europee. Ieri non è stata una bella giornata per il mercato e Milano in particolare ha sofferto molto. Poi parleremo di Mattarella, concesso la grazia parziale a tre persone, il Presidente della Repubblica, tra cui un gioielliere che ha riportato alla luce anche il caso Roggero, insomma argomenti che pensavamo di aver lasciato a quest'estate. Andremo poi in India, dove migliaia di persone sono in piazza a protestare, a chiedere le dimissioni di un esponente del governo dopo che 130 milioni di nomi sono stati eliminati dai registri elettorali, anche di persone ancora vive con la possibilità di votare, trasformandoli a tutti gli effetti in fantasmi. E infine il discorso di Rubio in Grecia, e con un'analisi del New York Times parleremo della ritirata di Trump. Iniziamo però dalla rassegna stampa nazionale di oggi. Partiamo, come dicevamo, dall'economia, apriamo con l'economia. Scusatemi, ieri è stata una giornata nera per i mercati europei. Le borse europee sono calate per l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. In molti hanno iniziato a vendere i titoli di Stato, tra i più penalizzati quelli francesi ed italiani. Parigi ha chiuso a meno 1,22%, Milano a meno 2,5%. Per quanto riguarda i titoli di Stato, i più penalizzati sono stati appunto, come vi dicevo, quelli francesi e italiani, ma come vediamo quelli italiani in particolar modo. Leggiamo al Corriere della Sera quindi che il rendimento del BTP decennale italiano al 4,6%, il massimo dall'ottobre 2023, lo spread a 115 punti, ma è così alto da aprile 2025. Gli yacht francesi invece sono balzati di 16 punti base al 4,9%. E tutti questi sono titoli di obbligazione.

0: obbligazionari emessi dagli stati per finanziare il loro debito pubblico, più il mercato percepisce rischio o incertezza, più chiede un interesse alto in cambio dei soldi che presta ai singoli stati. E quando il prezzo di un titolo scende, il suo rendimento sale e viceversa. Perciò adesso chi ha in portafoglio titoli di stato vede scendere il loro valore. Giusto per fare un'introduzione, ricordare queste coordinate riguardo ai titoli di stato, vediamo anche i titoli di questa mattina, partendo dal Corriere della Sera. Borse giù per la crisi del debito, il titolo di apertura. Meloni: 160 milioni per i tagli delle accise, scostamento di bilancio, la UE verso il sì, tempesta sui mercati. Milano: maglia nera, meno 2,51. Lo spread a quota 115, conti pubblici. L'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi. Infatti, se andiamo nelle pagine interne del Corriere della Sera, leggiamo uno dei virgolettati di appunto della presidente del Fondo Monetario Internazionale. E appunto si legge dal Corriere della Sera a pagina 2: Cristalina Georgieva lancia l'allarme dopo il crollo dei mercati obbligazionari. La direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, presidente, sottolineando che l'aumento dei prezzi dell'energia scatenato dalla guerra in Iran ha portato i costi di finanziamento a 10 anni di Stati Uniti, Germania e Giappone ai livelli più alti in decenni. Secondo Georgieva, che ha parlato a Singapore alla vigilia del vertice annuale del Fondo Monetario Internazionale, il debito pubblico globale è vicino ai massimi registrati dal secondo dopoguerra ed è destinato a superare presto il 100% del PIL. Le economie avanzate presentano una situazione più critica, con alcuni dei livelli di debito lordo più elevati. Eppure non si osservano azioni decisive nelle economie avanzate fortemente indebitate, dove la priorità assoluta è l'adozione di piani di consolidamento fiscale a medio termine. Questa Georgieva, per quanto riguarda anche un parere più autorevole dal Fondo Monetario Internazionale. Vediamo anche che cosa si dice sulle altre prime pagine di oggi. In particolar modo guardiamo i quotidiani più economici, come il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, che questa mattina utilizza questo proprio come suo titolo di apertura: mercati, tempesta su borse e bond. E fa riferimento poi al petrolio, che torna sopra i $100 al barile. I timori per il nodo energetico, per l'allarme debito lanciato dal Fondo Monetario Internazionale, per i futuri rialzi dei tassi delle banche centrali, affossano borse e titoli di Stato. Piazza Affari perde il 2,5, torna sotto i 50.000 punti per la prima volta da giugno. Lo spread sale fino a 120 punti per poi chiudere a 116, con un rendimento del decennale al 4,63. Sulle dinamiche dei bond pesano anche le mosse degli hedge fund. E infine guardiamo anche Milano Finanza per concludere questa nostra carrellata di notizie economiche. E leggiamo in apertura: Parigi brucia le borse, il caos in Francia contagia le azioni e i tassi dei bond. Abbiamo parlato negli ultimi giorni della Francia, di come le crisi si sovrappongano. C'è quella dei licei, ci sono le proteste per la scuola, ma c'è anche una crisi economica, in particolare una crisi del debito. Piazza Affari: peggior listino d'Europa, perde il 2,5%, continua Milano Finanza, e va sotto i 50.000 punti. Energia: Bruxelles ha una lista di candidati a ruolo di compratore unico, scrive poi invece sempre Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari. Noi adesso cambiamo notizia, tra virgolette, cambiamo storia e andiamo a parlare di Sergio Mattarella e delle tre grazie parziali concesse dal Presidente della Repubblica. Infatti ha concesso la grazia a tre persone, condonando del tutto in parte le pene. Oltre a due persone condannate per reati legati allo spaccio di stupefacenti, il caso più rilevante riguarda la grazia parziale, perché ha estinto soltanto 3 anni della pena, non tutta la pena che rimaneva, di Guido Gianni, un gioielliere di Nicolisi in provincia di Catania, che nel 2021 era stato condannato in via definitiva a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo durante un tentativo di rapina all'interno della sua gioielleria. E vediamo sui quotidiani che cosa si dice in merito. Ricordiamo che però la condanna di Nicolisi per duplice omicidio e tentato omicidio aveva suscitato un acceso dibattito sui limiti della legittima difesa, in modo simile a quanto poi è successo più di recente con il caso del gioielliere Mario Roggero di Grinzane Cavour. Roggero è stato condannato poi in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso a colpi di pistola due rapinatori che stavano scappando dopo aver derubato il suo negozio in provincia di Cuneo, a Grinzane Cavour per l'appunto, nell'aprile del 2021. Vediamo quindi cosa distingue i due casi. Innanzitutto andiamo sulle prime pagine di oggi, ripartendo dal Corriere, che questa mattina scrive, molto telegrafico: uccise due rapinatori grazie al gioielliere, il Colle, firmati tre atti di clemenza. Mattarella grazia tre detenuti, tra questi anche Guido Gianni, gioielliere catanese, oggi 66enne, che nel 2008 uccise due rapinatori che fecero irruzione nel suo negozio. Ha scontato già 5 anni e 3 mesi della sua pena, quindi vuol dire che sostanzialmente ha scontato quasi metà della sua pena. Vediamo anche su Repubblica il titolo di oggi, che è il titolo di apertura di Repubblica: dal Colle lezioni di grazia. Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni, nel 2008 uccise due rapinatori, si ricordano i fatti. Si continua poi su Repubblica a pagina 8 e a pagina 9. E andiamo quindi a leggere cosa scrive il quotidiano. Pena in parte scontata, lezioni del Quirinale su criteri della clemenza, scrive Repubblica, ricordando come per Mario Roggero invece Carlo Nordio aveva proposto proposto da solo la clemenza senza che il capo di Stato, il presidente Sergio Mattarella, l'appoggiasse come mossa, anche perché è di competenza del capo dello Stato portare avanti la grazia. In ogni caso, la grazia di Mattarella, un altro gioielliere che uccise due banditi, c'è anche Guido Gianni, oltre a due casi legati alla droga. Si ricordano quindi le grazie. E poi leggiamo sempre appunto su Repubblica: una storia molto simile a quella di Mario Roggero, il gioielliere Guido Gianni, ma sensibilmente diverso è stato l'approccio per ottenere la grazia. Intanto Gianni ha già scontato, appunto come ricordavamo anche prima, quasi metà pena, 5 anni e 3 mesi, a fronte di una condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio, e si è sempre dichiarato pentito. C'è stato quindi un ravvedimento, ricorda Repubblica. Soprattutto la sua richiesta è arrivata sul tavolo del Presidente della Repubblica dopo la rituale istruttoria compiuta dal Tribunale di Sorveglianza e dal Ministero della Giustizia. La richiesta di Roggero invece non è mai formalmente arrivata al Quirinale. Fu un'iniziativa presa dal ministro Carlo Nordio, sorta su un'onda emotiva cavalcata dal ministro Matteo Salvini. Matteo Salvini, che invece in queste ore però sta gioiendo per appunto la grazia a questo gioielliere di Nicolisi, a Guido Gianni, perché appunto la legittima difesa, scrive Salvini, è sempre giusta. Vediamo ancora due titoli su questo, ad esempio quello della Stampa: grazia per un gioielliere che uccise due rapinatori, Mattarella ha concesso la grazia a un refice condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga. E poi si collega anche qua sulla Stampa a Mario Roggero: ma a rispetto delle coincidenze non si tratta di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, per il quale si era mobilitato a metà luglio il governo con un'invasione di campo del ministro Carlo Nordio. E anche perché non, i due casi, appunto come ricordavamo prima da Repubblica, non sono sovrapponibili per una serie di differenze fondamentali, primo tra tutti il ravvedimento. E infine leggiamo da Il Giornale, invece andiamo sui quotidiani un po' più conservatori per leggere che uccise due ladri, gioielliere graziato e Roggero spera. La scelta di Mattarella, graziato un gioielliere, si chiama Guido Gianni, 66 anni, anche lui ha sparato due ladri alle spalle e in galera per duplice omicidio. Il punto per il Quirinale è qui: fare fuoco nel locale o inseguire i banditi non è la stessa cosa. 8:10 quindi, e adesso facciamo 2-3 minuti di pausa con Yendri, questa è Mentira, tra poco.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: 8:13, questa era Yendri con Mentira. Tra l'altro Yendri è stata la protagonista, diciamo, dell'ultimo episodio di What's Popping Music, la rubrica musicale che Nicolò Sezzu, Francesco Piperis ed io gestiamo il venerdì dalle 9:40 alle 10. Se vi interessa l'episodio è su YouTube, sul canale YouTube della radio RBE Radio TV. Infatti lo trovate su RBE Radio TV nella sezione playlist, basta che cercate What's Popping Music. Quindi 8:13:33, torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale. Ripartiamo però dall'argomento della settimana. L'avevamo detto inizio settimana che sarebbe stato così, e infatti ogni giorno ne dobbiamo parlare di questa legge elettorale. Ieri il governo ha approvato gli ultimi articoli della legge, approvando con fiducia il numero 3. È stato invece approvato senza fiducia l'articolo 8, ma semplicemente perché la fiducia non era prevista. L'articolo 8 tra l'altro è abbastanza rilevante secondo me, perché allarga il voto ai fuorisede e a chi assiste persone malate o non autosufficienti. In questo caso l'opposizione, invece di votare contraria, si è semplicemente astenuta. Oggi quindi è il giorno del giudizio, si voterà la riforma con scrutinio segreto. Vediamo dalle prime pagine nazionali che cosa si dice, partendo da Repubblica, che insomma parte col botto questa mattina, perché scrive: legge elettorale, il governo pensa già a modifiche, scrive Repubblica. Oggi la votazione finale, ma Meloni teme i possibili rilievi della Consulta. Abbiamo visto in questi giorni che ci sono tre punti principalmente su cui la Consulta potrebbe esprimersi dichiarando incostituzionale questa legge elettorale, però appunto non è certo al 100%, diciamo che è ragionevole pensare che, in ogni caso, appunto, leggiamo da Repubblica: e alla fine il giorno è arrivato, il Melonellum oggi sarà legge o sarà la porta di una crisi di governo. Finora la maggioranza ha superato la prova dei numeri, resa scontata dal voto palese. Alle 12:30 invece attraverserà un'ultima volta le forche caudine dello scrutinio segreto per dare il via libera definitivo al provvedimento alla Camera. Si ricordano poi su Repubblica dei punti fondamentali di questa legge: innanzitutto qual è l'impianto. L'impianto del Melonellum è quello di una legge elettorale proporzionale, con un premio di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che vince con almeno il 42% in entrambe le Camere. I critici hanno parlato di un premio troppo alto. Se nessuna coalizione arriva al 42, scatta il proporzionale puro. In ogni caso, poi il sistema prevede l'obbligo per le liste di indicare il proprio candidato presidente del Consiglio con i programmi depositati al Viminale, quindi prima del voto, e per gli oppositori della norma, scrive Repubblica, sono limitate le prerogative del Quirinale. E poi ancora si parla di preferenze, perché vengono reintrodotte con una formulazione molto particolare in forma soft. L'elettore troverà sulla scheda capilista bloccati e sotto sei nomi, tra questi ultimi potrà sceglierne tre con delle crocette e a partire dalla seconda posizione in poi. E anche questo è stato un punto di critica, perché si parla di questo sistema di preferenze potrebbe non rendere proprio semplice per l'elettore capire chi sta eleggendo. Infine le firme: viene quadruplicato il numero di sottoscrizioni da raccogliere per le liste non presenti in Parlamento, quindi quei partiti che non sono in Parlamento, se vogliono correre alle prossime politiche hanno bisogno da adesso, con questa legge elettorale, o meglio se passa la legge elettorale, di 6.000 firme per collegio per i nuovi partiti senza gruppo componente nelle Camere. Anche questo è un possibile punto di incostituzionalità, perché la soglia potrebbe essere troppo alta e quindi portare a una soglia di sbarramento occulta. Questo leggiamo su Repubblica, e questi, tra l'altro, questi punti che abbiamo appena letto sono anche quelli che leggevamo ieri da varie indiscrezioni, preoccupano anche parti della maggioranza che hanno paura che questa legge potrebbe non passare l'esame della Corte Costituzionale. Continuiamo con la nostra carrellata di titoli e di prime pagine. Andiamo dal Corriere della Sera, che questa mattina scrive: le legge elettorale, in aula la sfida del voto segreto, i partiti, le mosse. Adriana Logroscino, legge elettorale, scrive: il governo incassa alla Camera anche la terza fiducia, nessun colpo di scena dunque, e ora occhi puntati al voto finale che si terrà oggi a scrutinio segreto. Una bocciatura farebbe naufragare l'intera riforma, non un singolo emendamento. Per questo Giorgia Meloni, che si dice serena, ha precettato tutti i deputati di centrodestra. Anche La Stampa scrive ovviamente sulla legge elettorale, e lo fa nella sua prima pagina. In ogni caso non è in ogni caso ci spostiamo e andiamo su andiamo sul domani che questa mattina scrive in apertura della sua prima pagina Menolellum, il giorno del giudizio, la destra divisa su voto e manovra, oggi la fiducia per l'ok finale alla nuova legge elettorale, se passasse toccherebbe poi alla Consulta, la manovra come un libro dei sogni, i desiderata su tasse, pensioni e stipendi costerebbero 45 miliardi. E Giorgia Meloni col suo solito completo grigio, così viene descritta da Il Domani a pagina 2, che scrive infatti: completo grigio chiaro e passo marziale, Giorgia Meloni ha scandito un sono serena, lo sono sempre, a chi le ha chiesto del via libera finale alla sua legge elettorale. Ieri Montecitorio ha votato l'ultima fiducia sull'articolo 3 che ridisegna i collegi uninominali dell'Alto Adige, e la premier ha passato la vigilia del voto segreto alla Camera a Spalato, impegnata al Med9. La vaghezza intorno ai suoi impegni per oggi invece fa sospettare che stia meditando una comparsata in aula a Montecitorio. E prosegue Il Domani, sempre nello stesso articolo: le paure, eppure si sa la specialità dei franchi tiratori è l'agguato, così è stato a luglio sempre a Montecitorio, e anche oggi il favore del segreto dell'urna potrebbe armarli, anche perché se entreranno in azione sarà impossibile capire da dove provengono. Questo Il Domani. Anche Il Manifesto si pronuncia in merito e scrive: legge elettorale blindata, oggi l'ultimo voto sul Menolellum, segreto ma il governo controlla, queste sono le ultime ore di suspense, scrive Il Manifesto. Prima delle 12.30 di oggi, quando a scrutinio segreto la Camera si esprimerà sul voto finale alla riforma elettorale. E poi appunto si ripercorrono i voti di ieri e in chiusura si scrive: ma arrivati all'ultimo centimetro della riforma elettorale sembra altamente improbabile che la maggioranza perda una quantità elevata di pezzi, soprattutto se i deputati saranno chiamati a votare sotto la stretta sorveglianza dei colonnelli meglioniani. Invece colpisce, per quanto riguarda la legge elettorale, l'assenza nelle prime pagine dei giornali conservatori di accenni appunto a quest'ultimo passaggio per la legge elettorale. Ad esempio Il Giornale invece titola su un'altra vicenda principalmente di cronaca: Padova apre la camera arbitrale, il tribunale islamico, un tribunale basato sulla sharia a Padova, e il giornale insomma titola su questo, chiaramente con l'editoriale di Tommaso Cerno, molto aggressivo su questo caso, e lo stesso fa poi anche Libero, quindi non si parla di legge elettorale. 8:20, noi facciamo altri 2-3 minuti di pausa e poi torniamo con l'ultimo chilometro della rassegna stampa nazionale. A tra poco.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8:23:28 secondi, ora torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale. Lo facciamo partendo da un paio di prime pagine che trattano un argomento che è stato al centro della cronaca, in particolar modo internazionale, nello specifico spagnola, di queste ultime settimane. In particolar modo vediamo dalla prima pagina del Manifesto l'apertura che titola Piano Cassa, con delle banconote del Monopoli e le case e gli alberghi del Monopoli. Si scrive sul Manifesto: 5 mesi dopo la sua approvazione neanche un alloggio pubblico è stato recuperato dal piano casa del governo e tanti passeranno alla gestione privata. Salvini, per non fare alla spagnola, promette miliardi che non ha, ma per i fondi immobiliari gli incentivi invece si trovano. E poi Carlo Cellammare scrive: le nostre città terreno di caccia per speculatori. Questa è l'anteprima dell'articolo sulla prima pagina del Manifesto, le mobilitazioni spagnole, la vicenda di Spintime, le tante altre che hanno attraversato le città italiane, l'esplodere della crisi abitativa in tutta Europa e non solo, che pure ha spinto la Commissione e il Parlamento europei a impegnarsi, vedremo se bene o male, hanno riportato con forza l'attenzione su questo problema. E per quanto ci riguarda, noi oggi, inoltre la prima, dalle 9 alle 10 avremo ospite Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini, dove parleremo proprio di questo, di emergenza casa, che sembra un tema ultimamente trasversale, in particolar modo trattato, preso in carico tra virgolette dalla sinistra, ad esempio dal sindaco di New York Zoran Mamdani alla sindaca di Berlino alle proteste in Spagna, ma anche qui da noi con la vicenda Spintime. Sembra appunto un tema molto trasversale e che però unisce, diciamo, tutto l'elettorato sia di destra che di sinistra, essendo l'emergenza casa un problema di tutti. E vediamo anche un'altra prima pagina, che è quella della Stampa, che questa mattina scrive: dalla UE via libera a 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa, gasolio, risalgono i prezzi, Meloni, possiamo intervenire, i rendimenti dei titoli di Stato tornano invece a spaventare le borse. E questo per ricollegarci a quanto dicevamo prima in apertura. In ogni caso, dalla Commissione UE, di cosa si parla sulla Stampa? E del fatto che dalla Commissione UE oggi arriva il via libera alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia per le spese militari e per quelle contro il caro energia. E poi invece la Stampa prosegue parlando dell'allarme delle borse di cui raccontavamo in apertura. E quindi adesso alle 8:26 andiamo sui quotidiani, sulle testate online italiane, in particolar modo su Il Post, che ieri raccontava di un'indagine che coinvolge l'università telematica Pegaso e molti giornali italiani. Infatti la procura di Napoli ha aperto una nuova inchiesta che coinvolge l'università Pegaso, una, per chi non la conoscesse, delle più grandi università telematiche italiane, già al centro tra l'altro di un'altra indagine sempre a Napoli e di un'altra ancora in Spagna. Secondo quanto è emerso finora, i filoni di quest'ultima inchiesta sono due. Il primo riguarda alcune presunte pressioni fatte sulla ministra dell'università Anna Maria Bernini, mentre il secondo invece ipotizza atti di corruzione per ottenere articoli di stampa favorevoli. Tra i 22 indagati ci sono anche alcuni direttori di giornali nazionali e rappresentanti degli editori di alcuni dei principali quotidiani italiani. Il Post giustamente cita la fonte primaria, che è stato il Fatto Quotidiano, e sono indagati per corruzione tra privati anche il direttore del sito del fattoquotidiano.it, Peter Gomez, e l'amministratrice delegata di Safe, la società che pubblica Il Fatto, Cinzia Monteverdi. Stando a quanto riferisce sempre Il Fatto, la procura di Napoli ipotizza che il presidente dell'università Pegaso, Fabio Domenico Vaccarono, abbia fatto pressioni su Bernini tramite il giornalista e faccendiere Luigi Bisignani per ottenere una proroga della disciplina che durante la pandemia aveva introdotto lo svolgimento degli esami a distanza. In questo modo, secondo le indagini, sarebbe stato sufficiente il personale amministrativo per la validazione delle prove d'esame senza il coinvolgimento di un insegnante. E questo filone di indagine è legato poi alla precedente inchiesta della Procura di Napoli, scrive il Post, che ha contestato l'irregolarità nelle immatricolazioni, nel riconoscimento dei crediti formativi, nei tirocini, nello svolgimento degli esami a distanza. L'ipotesi di chi indaga è che siano stati concessi titoli senza il rispetto dei requisiti richiesti e che parte di questi reati siano stati compiuti con l'obiettivo di accrescere i ricavi e il numero di iscritti. L'Università Pegaso si era dichiarata parte lesa in questo senso e aveva detto che gli episodi contestati sarebbero avvenuti diversi anni fa, aggiungendo poi che i dipendenti che avevano contribuito a compierli erano già stati allontanati. In ogni caso, per quanto riguarda la parte dei giornali, diciamo, di cui accennava prima il Post, il Fatto scrive che nel decreto di perquisizione sono citati vari rappresentanti dei più importanti gruppi editoriali in Italia. La Stampa elenca tutti i nomi: sono dirigenti del gruppo Gedi, ex direttore di Repubblica e La Stampa editoriale Domani, Ciao People di Fanpage, l'agenzia Italia Press, Il Foglio, poi anche Il Mattino, Il Messaggero, Il Gazzettino e Leggo, che rientrano tutti nelle testate del gruppo Caltagirone, la società editrice del Sole 24 Ore anche, e quella del gruppo Angelucci, che pubblica, come sappiamo, Libero, City News, Per Napoli Today, Safe, e la sua concessionaria di pubblicità Sport Network. Tra loro poi risultano anche indagati l'ex direttore di Repubblica Mario Orfeo, il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, l'ex direttore della Stampa Andrea Malaguti e anche l'attuale direttore del Foglio Claudio Cerasa. Però Malaguti e Cerasa si sono subito detti a disposizione per ogni chiarimento. Invece, per quanto riguarda i primi due nomi che avevamo fatto, ovvero quelli relativi al Fatto Quotidiano, Peter Gomez e Cinzia Monteverdi hanno scritto due comunicati in cui parlano di questa indagine a loro carico. Gomez dice di aver ricevuto un'informazione di garanzia, l'atto con cui si informa una persona di un'indagine a suo carico, e scrive il Post ma di non aver mai intascato un euro, questo è il virgolettato di Gomez. Ne ha accettato doni, regali o promessi di alcun tipo e dice che il Fatto ha rapporti con il gruppo che controlla l'Università Pegaso per alcuni corsi tenuti alla scuola di cittadinanza del Fatto, il programma di formazione del giornale, poi per questioni pubblicitarie. Seguiremo anche questa vicenda giudiziaria. 8:30, 30 secondi, adesso è il momento del GR di Popolare Network. Noi torniamo tra una decina di minuti con la rassegna stampa internazionale e vi ricordo che è già notizia la rassegna stampa di RBE, va in onda su Radio TV ma anche in diretta su YouTube, dove potete scrivere feedback, commenti, dubbi, domande o perplessità sulla chat live o anche nei commenti sotto il video. E a tal proposito saluto Marino che ci scrive nella chat live. 8:30 appunto, e adesso GR di Popolare Network, a tra poco.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. In Ucraina i raid aerei hanno colpito nella notte un condominio di 12 piani nella capitale, Kiev. Hanno provocato almeno 2 morti, oltre a diversi feriti. Intanto è salito a 28 il numero di vittime del massiccio bombardamento lanciato sul paese dall'aviazione russa nella giornata di ieri. In Russia invece droni ucraini potrebbero aver colpito un importante data center nella regione di Ryazan, dove è ancora in corso un vasto incendio. La società russa per ora si limita a parlare di un incidente e l'attacco non è stato ufficialmente rivendicato dagli ucraini.
2: Medio Oriente, a 3 anni dall'avvio della guerra israeliana nella striscia e a quasi 12 mesi dal cessate il fuoco, a Gaza nessun ospedale è pienamente operativo. Di 36 strutture solo 20 funzionano parzialmente. Lo denuncia l'organizzazione israeliana Medici per i Diritti Umani. Il documento, ripreso dalla stampa israeliana, afferma anche che i pazienti a Gaza continuano a morire in attesa di evacuazione medica.
1: Oggi alla Camera è il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale elettorale. Finora la maggioranza ha superato la prova dei numeri, resa scontata dal voto palese. Il voto segreto di oggi è l'unico vero momento di rischio per l'esecutivo. Meloni si è detta serena, ma ha comunque precettato tutti i deputati della destra, su cui non mancheranno i controlli, tanto che ieri le opposizioni hanno chiesto precauzioni aggiuntive per tutelare la segretezza del voto. Se la riforma verrà approvata, la battaglia si sposterà poi fuori dal Parlamento con i ricorsi alla Corte Costituzionale.
2: A Madrid ieri sera migliaia di cittadini si sono uniti agli acampados in Puerta del Sol per rendere omaggio a Maricarmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa in Spagna, che è morta nella tarda serata di mercoledì. La donna, 87 anni, è deceduta all'ospedale dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Nonostante si sia raggiunto un accordo per il suo rientro a casa, l'anziana è morta prima di potervi fare ritorno.
1: Il potente fenomeno meteorologico El Niño, attualmente in corso, si intensificherà ulteriormente nei prossimi mesi, fino a raggiungere il picco a dicembre per poi persistere fino a febbraio. Lo ha reso noto oggi l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, un'agenzia dell'ONU. El Niño è una variazione climatica naturale che provoca un innalzamento delle temperature superficiali dell'Oceano Pacifico, che tra ottobre e dicembre potrebbe raggiungere livelli record. Questo causerà temperature superiori alla media in gran parte del globo e modificherà i regimi delle precipitazioni, aumentando così il rischio di siccità e inondazioni in diverse regioni. E chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi. Pioverà su gran parte dell'Italia con temperature in generale calo. Le precipitazioni potrebbero essere anche di forte intensità. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per rischio idrogeologico in Toscana. Sarà gialla invece su altre 11 regioni, compresa la Lombardia. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine, sempre verso Torino, per traffico intenso si rallenta sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE. Vicina a te. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Marco Fracasia, una spiegazione assurda, 8:39 e 34 secondi, ricomincia adesso ufficialmente la rassegna stampa di RBE, è già notizia, ma ricomincia dal suo spazio internazionale e lo facciamo ripartendo dalla Francia, da dove ci eravamo lasciati ieri. Avevamo raccontato di questo bambino che aveva perso una mano in seguito ad aver maneggiato, oppure in seguito ad essere stato colpito. Questa è una cosa della dinamica che deve ancora essere capita. In ogni caso, aveva perso una mano, appunto, questo ragazzo di 15 anni davanti a una scuola durante una delle proteste che stanno caratterizzando la Francia in queste ultime settimane. E infatti leggiamo dalla BBC che la Francia ha sospeso l'utilizzo delle granate antiaccerchiamento, dei flashbang, delle granate da stordimento, possiamo chiamarle, dopo che all'inizio di questa settimana un quindicenne ha perso una mano a causa dell'esplosione di una di queste. Le granate antiaccerchiamento o stordenti sono dispositivi tendenzialmente non letali utilizzati dalle forze di polizia, corpi speciali in ambito militare per disorientare, respingere o neutralizzare temporaneamente un gruppo di aggressori. In un messaggio alla nazione, parlando delle proteste, Sébastien Lecornu, il primo ministro francese, ha difeso la risposta della polizia, che in questi giorni in realtà è stata duramente criticata da molti. Sébastien Lecornu l'ha difesa, negando che le forze dell'ordine avessero ricevuto l'ordine di reprimere i manifestanti adolescenti. Lecornu ha affermato che il suo governo presenterà entro la fine del mese misure volte ad affrontare le rivendicazioni espresse dagli studenti, e aggiungendo che nessuno dovrebbe rimanere indifferente all'angoscia, e poi ha aggiunto che la rabbia dei giovani non può nascere dal nulla, ci sono delle motivazioni fondate, dice Lecornu in questo suo discorso alla Nazione di ieri sera. Andiamo su Le Monde, il principale quotidiano francese che in questi giorni abbiamo compulsato più volte. Sébastien Lecornu è sopraffatto dalle crisi sovrapposte, come raccontavamo prima, più crisi che si intersecano in questo periodo per la Francia, quella del calo del potere d'acquisto, quella del debito, il movimento studentesco. In un discorso televisivo di ieri sera, il primo ministro, scrive Le Monde, ha ammorbidito la sua posizione nei confronti del movimento delle scuole superiori, esprimendo comunque una certa comprensione. Tuttavia ha avvertito che non sarebbe stato in grado di soddisfare le loro principali richieste, menzionando anche le altre crisi che affliggono la Francia, ha annunciato però misure riguardanti il prezzo del gasolio alla pompa. E poi leggiamo ancora un'analisi sempre di Le Monde: di fronte al movimento studentesco il governo sta prendendo tempo, rischiando però di impantanarsi. E come abbiamo fatto ieri, andiamo su Mediapart, che è una testata giornalistica online francese. Movimento studentesco delle scuole superiori, leggiamo da Mediapart: i disperati tentativi delle autorità di spegnere l'incendio. Dopo aver risposto alle richieste degli studenti con disprezzo e repressione, il governo sta tentando di cambiare strategia, ma il movimento continua a crescere, minacciando di esplodere nuovamente il 17 di ottobre. E Mediapart dà questa data, insomma, come prossima grande data per le proteste. Vediamo però, ci spostiamo dai quotidiani francesi, andiamo in un'altra parte del mondo, decisamente più isolata, perché andiamo in Siberia. Infatti, non so se vi ricordate, però qualche giorno fa, il 2 ottobre, in Russia è morta una donna che lavorava come ricercatrice ad un istituto nella regione di Irkutsk, nella Siberia centrale. L'istituto faceva in particolar modo ricerche sulla peste. La donna, 28 anni, è morta, secondo l'autorità sanitaria russa, di una polmonite di origine sconosciuta in un ospedale di Shelekov, la città dove viveva, suscitando comunque timori di un'epidemia di peste polmonare, nonostante la Russia sostenga che sia tutto sotto controllo. I timori sono dovuti, ripercorriamo un attimo anche un pezzo di storia russa, volendo, alla scarsità di informazioni che la Russia ha fornito a riguardo, e anche all'assenza di un personale medico internazionale sulla scena. Dopodiché la Russia in questi casi non ha una buona nomea, anche perché non è stato esattamente il paese più trasparente del mondo per quanto riguarda l'epidemia di Covid-19. Comunque, in ogni caso, la peste polmonare, che è quella di cui si sta parlando adesso, lo riporta il New York Times, provoca una grave infezione polmonare a esordio rapido ed è considerata la forma più virulenta di peste. È causata dallo stesso batterio responsabile però della peste bubbonica e setticemica. A differenza del Covid-19, la malattia può essere trattata efficacemente con antibiotici, ma deve essere diagnosticata tempestivamente. Gli esperti hanno affermato che, anche se nel caso russo venisse confermata la peste, il rischio di un contagio su larga scala sarebbe comunque molto limitato. In una dichiarazione rilasciata lunedì, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha affermato che, sulla base delle informazioni disponibili, il rischio per la salute pubblica della popolazione generale sembra essere abbastanza basso. In ogni caso, ad offrire aiuto alla Russia ci ha pensato Donald Trump, offerta a cui il Cremlino ha reagito positivamente in ogni caso, e a cui martedì poi è seguito da parte di Trump una dichiarazione ai reporter in cui ha detto che avrebbe molto presto avuto una conversazione telefonica con Putin per discutere della questione, ma anche poi per fargli gli auguri di compleanno. Quindi insomma c'è anche un fronte geopolitico che bisogna tenere d'occhio. Andiamo, come abbiamo fatto qualche giorno fa, quando era uscita la notizia, su un quotidiano regionale russo, Lyudi Baikala, ovvero che in italiano si tradurrebbe come persone del Baikal. Quattro domande sulla peste. Gli abitanti del Baikal hanno raccolto le informazioni più importanti che devi conoscere sull'infezione. Si parla appunto direttamente dalla regione della Siberia centrale di cui stavamo parlando. Lyudi Baikala ripercorre quello che è stato l'avvenimento, ma quello che a noi interessa è quello che dicono le autorità. Infatti, la mattina del 2 ottobre, la situazione relativa alla pericolosa infezione, virgolettato, è stata discussa in una riunione d'emergenza del governo regionale, secondo quanto riportato dai media locali. Anna Popova, responsabile sanitaria del paese, è giunta nella regione. Poi il 2 ottobre Maxim Modin, sindaco del distretto di Chelyakovsky, ha annunciato sul suo canale Telegram la presenza di un'infezione sconosciuta e ha promesso di fornire poi maggiori dettagli e raccomandazioni su come procedere. Tuttavia, questi ulteriori dettagli non sono arrivati. Sul suo canale si è limitato a chiedere di non diffondere voci e informazioni false. A Chelyakov sono state distribuite mascherine e guanti medici negli asili nido, mentre a Irkutsk, la pulizia della città prevista per il 3 ottobre è stata annullata a causa della quarantena. Presso la fonderia di alluminio di Irkutsk, riporta Lyudi Baikala, è stato introdotto l'obbligo di indossare la mascherina. Insomma, non sembrano comunque esserci misure che dimostrino una grande preoccupazione. In ogni caso, questo rivela in realtà quanto siamo ancora traumatizzati dal Covid-19. 8:47, passiamo, in realtà torniamo nell'Europa, torniamo a parlare della Spagna e delle proteste in seguito allo sfratto di Marie Carmen, la donna che ha dato il via alla lotta contro gli sfratti in Spagna. Ebbene, però c'è da annunciare che Marie Carmen è morta. La donna di 87 anni, scrive il Paese, è deceduta ieri presso l'ospedale Gregorio Marañón di Madrid, come confermato in un comunicato dal sindaco degli inquilini. Marie Carmen Abascal, infatti, la donna che ha dato il via alla lotta contro gli sfratti in Spagna, scrive il Paese, è morta mercoledì scorso all'ospedale. Il 23 settembre era stata sfrattata dalla sua casa nel quartiere Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. 6 anni prima una società aveva acquistato il suo appartamento a un prezzo irrisorio per la zona, proprio perché lei ci abitava. Insomma, si ripercorre la storia di Marie Carmen Abascal. La vediamo in queste foto per chi ci guarda anche in video, con lei che aveva dato inizio alla lotta alle proteste che poi hanno portato il governo Sanchez a dover dichiarare elezioni anticipate. 8:48, noi adesso facciamo 2-3 minuti di pausa, torniamo, poi parliamo di India, di queste proteste in India e delle loro motivazioni, parliamo di America, di un discorso di Rubio e della ritirata, tra virgolette, di Donald Trump in qualche senso. Lo faremo con un'analisi del New York Times, ma adesso appunto ascoltiamo Nico Arezzo con Sempre Assissa.
1: In FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

8:50, quando l'ultima parte della nostra rassegna stampa internazionale incomincia e ricomincia dall'India. Perché in India più di 130 milioni di nomi sono stati cancellati dai registri elettorali. Lo riporta in questo caso il New York Times e da qui prendiamo spunto per riassumere la vicenda. Insomma, si è svolta questa operazione partita da una commissione elettorale nominata dal premier nazionalista indù Narendra Modi. Ed è stata presentata dal governo di Modi come un modo per ripulire le liste elettorali da duplicati e discrepanze. Tuttavia, questa operazione si è trasformata presto in un'estromissione di massa di decine di milioni di persone, 130 milioni e più del doppio della popolazione italiana, per dare insomma una misura. A subire questa misura sono state principalmente quelle parti della società con meno probabilità di votare per il Partito Nazionalista di Modi. Tra cui ad esempio la minoranza di 200 milioni di musulmani, che è stata la frangia della società colpita più maggiormente da questa misura. Adesso molte persone si trovano a dover dimostrare la propria esistenza per il sistema elettorale mostrando dei documenti che provino la cittadinanza, ma non sempre ne sono in possesso, dato che i registri in India non sono particolarmente efficienti e molte persone non dispongono nemmeno di un certificato di nascita e quindi sono a tutti gli effetti in questo momento dei fantasmi per lo Stato, che non gli permette nemmeno di esprimere il loro voto. L'operato della commissione elettorale è stato messo in discussione poi in modo particolare in uno Stato indiano che costituisce un esempio del fenomeno. Infatti nel Bengala occidentale il BJP, il partito di Modi, faticava ad ottenere la maggioranza da decenni, ma a maggio però è riuscito finalmente a salire al potere, ovviamente dopo che la commissione elettorale aveva eliminato 9 milioni di elettori dai registri. La Corte Suprema indiana ha autorizzato lo svolgimento delle elezioni nonostante milioni di persone che avevano contestato la propria cancellazione fossero ancora in attesa che i loro ricorsi fossero esaminati. Dei circa 100.000 ricorsi giudicati finora, la maggior parte è stata poi ritenuta legittima e ne è stato ordinato il reinserimento nelle liste elettorali. La rabbia quindi si è facilmente trasformata in proteste in tutto il paese, che chiedono le dimissioni innanzitutto del presidente della commissione elettorale Jinesh Kumar, che viene accusato di essere un burattino nelle mani del governo e di aver scavalcato gli altri membri della commissione elettorale per portare avanti queste misure. Leggiamo quindi brevemente un paio di titoli sui quotidiani indiani di questa mattina. The Indian Express, ad esempio: non mi fermerò finché Jinesh Kumar non si dimetterà, questo è il messaggio di Rahul Gandhi, capo dell'opposizione in India, che è stato tra l'altro arrestato dalla polizia in una di queste proteste, poi liberato nel secondo giorno di un'intensa escalation della loro protesta contro la commissione elettorale centrale. I parlamentari dell'opposizione si stavano recando a Jantar Mantar in autobus dopo aver pranzato in un ristorante di Jampat. Questo è il catenaccio dell'articolo dell'Indian Express, che racconta quindi dell'arresto di Rahul Gandhi. Andiamo anche sull'Hindustan Times, che parla delle misure prese invece dal governo per mettere al sicuro Jinesh Kumar e racconta di come sia stata migliorata la sicurezza che gestisce gli spostamenti di Jinesh Kumar. E andiamo invece poi sul Times of India, altro quotidiano indiano in lingua inglese, che questa mattina invece scrive: non mi muovo, questo è un virgolettato di Priyanka Gandhi, che furiosa resta ferma mentre la polizia la trascina via dal luogo della protesta. La leader del congresso Priyanka Gandhi si è infuriata dopo essere stata impedita, insieme al resto dei militanti del partito, di marciare verso Jantar Mantar e ha criticato aspramente il governo per la gestione della protesta dell'opposizione contro il presidente della commissione elettorale Jinesh Kumar. Infatti le repressioni delle proteste sono stati forti e dure. Tra l'altro questa foto di Priyanka Gandhi è finita anche in prima pagina oggi su La Repubblica, segno che comunque questa barriera Occidente-Oriente in qualche modo viene superata ogni tanto. La vediamo adesso: Modi toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani, Priyanka Gandhi vadra a terra con la Costituzione tra le mani durante una protesta. Questa è la fotonotizia di oggi su Repubblica.
8.55, gli ultimi 5 minuti che dedichiamo però a un discorso di Rubio e lo leggiamo dal New York Times. Rubio urges to awaken from slumber. Rubio esorta l'Europa a risvegliarsi dal sonno e a difendere il predominio occidentale, così lo chiama. In Grecia, infatti, il segretario di Stato Marco Rubio ha affermato che le nazioni occidentali devono riabbracciare un'antica mentalità di esplorazione e conquista come parte integrante della propria civiltà, per rimanere all'avanguardia nel mondo. Questo in un discorso di ieri in cui Rubio ha esortato le nazioni occidentali a rinnovare la propria civiltà per poter mantenere il loro predominio. Oggi troviamo un bivio, ha affermato Rubio in un discorso ad Atene. Il prossimo decennio scriverà la storia del prossimo secolo. Il corso che intraprenderemo determinerà se l'Occidente manterrà il suo posto al vertice del mondo o si rassegnerà a un futuro di atrofia, servitù e declino. Possiamo scegliere di agire ora o perderemo del tutto la possibilità di agire. Questo è il discorso di Rubio, che mirava a mettere in luce, scrive il New York Times, i principi ideologici di un movimento conservatore americano, i cui aderenti vedono il presidente Trump come il loro leader. E tra l'altro, a proposito di prendere l'America come esempio, leggo soltanto

0: Dal titolo Trump's Retreat from the Gulf to Britain, American Forces Pull Back. La ritirata di Trump dal Golfo alla Gran Bretagna, le forze americane se ne vanno, se ne tornano indietro. Infatti, stando a sentire Trump e i suoi collaboratori, scrive il New York Times, il ritiro urgente di 12 bombardieri B-1 da una base britannica, quella di Fairford, che avevamo raccontato lunedì, è stata una precauzione prudente in risposta a una minaccia che si rifiutano comunque di descrivere. Nessun problema, dice Trump. Rubio parla di continua riallocazione delle risorse, ma per chi osserva lo schieramento della potenza americana negli ultimi 7 mesi è l'ennesimo esempio di come Trump e Exit siano stati costretti ripetutamente a ritirare forze schierate come deterrente in Medio Oriente. Il paradosso centrale di questo articolo, che questo articolo descrive, è come la guerra abbia limitato in realtà la potenza USA invece di rafforzarla. Infatti la guerra ha vincolato il potere americano, la chiusura delle basi in Asia occidentale e la limitazione di quella britannica complicano enormemente la logistica per quanto riguarda la situazione in Asia occidentale. La lezione più importante poi che hanno imparato i paesi che guardano all'America come un nemico invece, come l'Iran e potenzialmente anche altri avversari, e che si può far scappare comunque una superpotenza. Lo abbiamo visto ad esempio in Asia occidentale, ma anche in Gran Bretagna. Infatti dalla Gran Bretagna l'America se n'è andata, o meglio da quella base della Gran Bretagna, che comunque era una base chiave per il conflitto in Asia occidentale, se n'è andata per paura di una minaccia con droni. In ogni caso, il fulcro dell'articolo che leggiamo per insomma riassumere quello che è il concetto: una guerra pensata per mostrare la forza USA si è invece trasformata, ha esposto vulnerabilità nuove, come ad esempio ai droni, alle basi vicine al nemico, e ha costretto a ritirare ripetute e insegnato poi agli avversari che la pressione funziona, soprattutto quella economica. L'amministrazione la presenta comunque come prudenza, come vittoria economica imminente, ma i critici vedono una perdita strutturale di proiezione di potenza e un'opacità sui costi. Infatti comunque si è sacrificato molto soft power in questi anni da parte di Donald Trump. 8:59 e 59 secondi, le 9 che scattano in questo momento, tra una manciata di minuti Francesco Piperis ed io saremo in onda con Oltre la Prima. Oggi parleremo dell'emergenza casa e lo faremo insieme a un ospite di tutto rispetto, perché sentiremo Silvia Paoluzzi, che è appunto dirigente dell'Unione Inquilini. Scusatemi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini, oggi confondo i titoli, e quindi rimanete connessi su Radio e TV se vi interessa parlare di casa, di emergenza casa, e capire cosa sta succedendo nelle abitazioni che ci circondano. Io vi ringrazio, Gia Notizia torna domani dalle 8 alle 9, buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio e TV, ciao a tutte e tutti. Stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Obstáis que se de una serie rígida.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?

0: Sono le 9:10 minuti, 4 secondi. Buongiorno, ben trovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di Oltre la Prima di oggi, giovedì 8 ottobre 2026. Come anticipato anche da Jacopo stamattina, intanto Jacopo lo risaluto ed eccolo qui. Buongiorno.
1: Ciao Francesco, ciao a tutte e tutti.
0: Grazie per la sistemazione anche stamattina, insomma ci metti in bella tutti i giorni. E cosa volevo dire? Volevo dire questo, in realtà, che è stato anticipato anche all'interno della rassegna stampa. Oggi parliamo di emergenza abitativa, di case, di sfratti anche in Italia, sull'onda di quanto sta succedendo, di quanto è successo in Spagna. E stamattina raggiungiamo, dopo la pausa del GR, Silvia Paoluzzi, che è segretaria nazionale dell'Unione Inquilini, per fare un ragionamento molto ampio sulla situazione casa e situazione abitativa anche in Italia, e con una mobilitazione che ha alle porte, in realtà, che coinvolge, che interessa anche in realtà l'Europa, ma ne parleremo con Paoluzzi tra più o meno una mezz'oretta. Intanto però vogliamo ancora restare noi, Jacopo, in territorio spagnolo stamattina. Vogliamo ripartire da qui, no?
1: Sì, esatto, lo facciamo con un articolo di El País che abbiamo già accennato prima in rassegna stampa, ma che adesso guardiamo meglio, perché appunto ricorda Mari Carmen, la donna da cui tutto è iniziato, meglio, da cui tutto è iniziato negli ultimi giorni, perché chiaramente l'emergenza abitativa in Spagna in realtà è un problema da molto più tempo. Infatti leggiamo da El País, che ricorda la storia di Mari Carmen: sebbene fosse stato raggiunto uno storico accordo che l'avrebbe permesso di tornare a casa, questa soluzione è arrivata troppo tardi. Infatti Mari Carmen non è riuscita a tornare a casa propria. I firmatari ritengono che quanto accaduto dopo il suo sfratto, manifestazioni di massa, accampamenti nelle piazze pubbliche, elezioni anticipate e l'appello allo sciopero generale, rappresenti un punto di svolta nella storia della Spagna. E si avverte che il prezzo da pagare per arrivare a questo punto è stato fin troppo alto. E concludono poi con l'appello che lei ha ripetutamente rivolto loro: lottate, continuate a lottare per ciò che vi spetta. Questa Mari Carmen che si rivolgeva ai manifestanti. Grazie alla pressione dell'opinione pubblica, infatti, scrive El País, per la prima volta in Spagna una persona a rischio di sfratto è quasi riuscita a tornare a casa. Sottolineiamo il quasi, perché Mari Carmen sarebbe tornata se le circostanze non l'avessero impedito, dopo che il proprietario ha accettato un nuovo contratto d'affitto. Nonostante lo sfratto, i precedenti tentativi avevano lasciato il segno sul corpo di Mari Carmen. Negli ultimi anni poteva usare solo una sedia a rotelle, aveva bisogno di assistenza per le attività quotidiane, aveva un'invalidità al 50%. Aveva sopportato quasi 7 anni di battaglie legali per poter rimanere nella sua casa. Negli ultimi mesi le sue condizioni fisiche erano peggiorate, aveva perso massa muscolare, aveva difficoltà a mangiare, diceva che persino la sua voce era cambiata. Mi ha colpito in ogni modo, non sono più me stessa, ha detto 2 giorni prima di lasciare casa sua. Oggi quella donna però è un simbolo in Spagna e in altre parti del mondo, anche lontana da casa. Ha incoraggiato i cittadini a difendere i propri diritti. Vorrei essere lì con voi, accompagnarvi nel vostro cammino, nella vostra lotta, ma non sono così fortunata, perciò da qui vi chiedo coraggio, combattete, difendete ciò che è vostro e per favore fate attenzione, continuate ad accamparvi finché il vostro corpo non cede. Mari Carmen, che si preoccupava anche di manifestanti, in questo senso ha implorato i manifestanti dall'ospedale, esausta dopo lo sgombero, le migliaia di persone che, indignate e ispirate dalla sua storia, hanno protestato a Madrid e poi in altre città spagnole, hanno condiviso e custodito i suoi video. La donna che ha dato inizio a tutto ha chiesto loro di perseverare e loro lo hanno fatto. Tutti la chiamavano Mari Carmen, ma il suo nome completo era Maria del Carmen Abascal. Nel 56 suo padre affittò quell'appartamento, poi, fino a che un fondo avvoltoio non cercò di toglierglielo. Ho lavorato tutta la vita, disse con orgoglio, lo stesso orgoglio con cui mostrava le fotografie in bianco e nero della sua famiglia, una delle poche cose che portò con sé in ospedale quando le fu comunicata la diagnosi terminale. Marie Carmen era una donna dal carattere forte, combatterò fino alla fine, ripeteva in ogni intervista, tenace, a volte persino dura, era sempre convinta di dover lottare fino agli ultimi giorni quando non ebbe più la forza. Chiese alla sua famiglia, del sindacato degli inquilini, così chiamava i membri dell'organizzazione, di lottare per lei. L'ultima volta che questo giornale le fece visita a casa, 2 giorni prima dello sfratto, disse con le lacrime agli occhi che sperava solo di essere stata un faro di speranza nella lotta per un alloggio dignitoso a tutti. Ed era, scrive il Paese, molto più di un semplice faro di speranza, un'icona riempiendo le piazze di tutta la Spagna. Lo slogan "Siamo tutti Marie Carmen" campeggiava su manifesti e magliette. Prima di lasciare casa sua, circondata da scatoloni, Marie Carmen ha ripercorso mentalmente ogni angolo del suo appartamento. "Tutti i miei ricordi sono qui. Mio padre è morto molto giovane, mia madre è morta nel 2005, tutto in questa casa. Ho vissuto qui dal 56 ad oggi. Ogni quadro e oggetto della collezione sul suo tavolino da tè le portava alla mente ricordi di una vita a cui non voleva dare l'addio". Poi confessò anche di non essere religiosa. "Siamo tutti uguali", disse, ma ogni sera, prima di addormentarsi, dava la buonanotte in quest'ordine: addio ai suoi genitori e Papa Francesco, alla famiglia che aveva perso. E così se ne va quindi uno dei simboli di queste proteste in Spagna che, come ricordavamo anche ieri e prima durante la rassegna stampa, hanno portato il governo spagnolo a indire elezioni anticipate dopo che i decreti per la casa non sono passati a causa delle opposizioni mosse dai partiti di centrodestra e da Junts, questo partito per l'indipendenza catalana.
0: Sì, tra l'altro è proprio dalla storia di Marie Carmen Abascal che poi partiremo con Silvia Paoluzzi dell'Unione Inquilini, perché si racconta storie anche a Roma, ma non soltanto, di persone molto molto avanti negli anni, sfrattate, in alcuni casi presi in carico da RSA, che vivono la stessa situazione, e quindi insomma una situazione incandescente, diciamo, ovviamente non soltanto in Spagna, rispetto al tema della casa, che rimane centralissimo, diciamo, anche per la dignità delle persone. Allora, sono le 9:17 minuti che scattano in questo preciso istante, ci concediamo un passaggio musicale, questi sono i Raconteurs.
2: Sembra Abascal. Ti senti un po' toccato,
1: ma mi ha fatto sorridere quando ha detto però riguardatevi, cioè protestate, però
2: nel 2001, 3 giorni prima, cioè, vai in onda al concerto di Patti Smith a Cuba,

0: cosa vuoi dire ai Raconteurs, progetto discografico meraviglioso? Lo dico apposta per citare, diciamo, il mio vicino di banco, che ovviamente davanti alla bellezza non può che rimanere afono senza parole. No, esatto. E i Raconteurs, diciamo, rientrano dentro questo territorio di grande musica. Now That You're Gone, uscito da Help Us Stranger 21 giugno del 2019 per Third Man Records. Sono le 9:21 minuti e 14 secondi. Vogliamo ripartire dalle migrazioni e da un rapporto che poi viene presentato in realtà il prossimo 27 ottobre, di cui ci dà notizia riforma.it. Arriva il dossier IDOS Confronti, 512 pagine, 98 capitoli più un appendice statistica con 89 tabelle, 46 infografiche, 148 autori appartenenti a 24 università e a 54 tra associazioni, enti pubblici e sindacati, con un comitato scientifico formato da 35 esperti. Sono le cifre del dossier statistico Immigrazione 2026, alla 36esima edizione di quella che resta in Italia l'opera corale più completa sull'argomento, realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS in collaborazione con il Centro Studi Confronti e l'Istituto di Studi Politici San Pio V. Il volume sarà presentato il prossimo 27 ottobre a partire dalle 10 nella consueta sede del Nuovo Teatro Orione di Roma e in contemporanea in tutte le regioni e province autonome della penisola. Durante la presentazione il dossier sarà scaricabile gratuitamente dal sito di IDOS, dossierimmigrazione.it, mentre nelle settimane successive sarà acquistabile sulla stessa piattaforma. E l'aiuto pubblico allo sviluppo diminuisce a livello globale, è uno dei versanti, come dire, di interesse di questo rapporto, proprio quando le disuguaglianze aumentano rapidamente insieme alla popolazione nei paesi più poveri. Intanto la cooperazione internazionale sta cambiando pelle e rischia sempre più di diventare uno strumento improprio di controllo delle partenze, oltre che di sostegno agli investimenti e di riduzione dei rischi delle imprese e dei paesi donatori. Lo evidenziano i dati raccolti nel dossier statistico. E la popolazione mondiale potrebbe superare i 9,7 miliardi entro il 2050, ma l'aumento non è omogeneo tra nord e sud del mondo. Mentre l'Europa perde rapidamente abitanti, il -4,4%, sono i paesi con ISU più basso, l'indice di sviluppo umano, che misura il benessere non solo in base a criteri economici. A crescere di più il continente africano, per esempio, potrebbe raggiungere i 2,5 miliardi di abitanti entro il 2050, producendo appena il 5,5% del PIL globale a parità di potere d'acquisto. E su questo scenario che dovrebbe intervenire, si legge ancora su riforma.it e poi ovviamente dentro il dossier immigrazione, la cooperazione internazionale, contribuendo a riequilibrare le diseguaglianze e le vulnerabilità che affliggono in maniera crescente i paesi del sud del mondo. Un obiettivo, evidenzia il dossier, è sempre più urgente, che non può tradursi in una mera strategia per contrastare l'emigrazione da quei paesi. La sua efficacia non può essere cioè valutata sulla capacità di trattenere le persone, anche perché i dati smentiscono l'equazione secondo cui più sviluppo significherebbe automaticamente meno emigrazione. Bisogna anzi accettare che almeno nelle prime fasi un corretto aiuto allo sviluppo possa addirittura favorire la mobilità. Il miglioramento delle condizioni di vita accresce le risorse disponibili e apre nuove prospettive, alimentando anche l'aspirazione a partire. Invece, proprio mentre guerre, povertà e crisi climatiche accrescono i bisogni, la cooperazione si contrae e non raramente viene piegata al contenimento delle migrazioni, come mostra l'intesa dell'Unione Europea con la Tunisia di Kais Saied, che affianca aiuti economici a finanziamenti per il controllo delle frontiere. Dopo il picco di 223,9 miliardi di dollari nel 2023, l'APS dei paesi DAC, gli stati membri del Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE, è diminuito negli ultimi 2 anni di quasi il 28%. In termini reali scendono a 174,3 miliardi. È in questo contesto che va analizzato ancora, secondo il dossier, il piano Mattei per l'Africa, che ha assunto un peso notevole nella cooperazione italiana, coinvolgendo 18 paesi africani e 76 progetti principali. Il rischio è che il piano, secondo sempre il dossier Immigrazione 2026, cresca soprattutto il peso della finanza mista, che utilizza risorse e garanzie pubbliche per ridurre il rischio degli investimenti privati. Il tema non è stabilire se una cooperazione sulla carta paritaria sia positiva o negativa, né negare l'importanza degli investimenti, come la conversione di circa 269 milioni di euro di crediti bilaterali in progetti di sviluppo, ma capire quale funzione debba avere la cooperazione allo sviluppo e quali interessi vadano privilegiati. Nel piano Mattei, ricostruisce il dossier, la lotta alla povertà e alle diseguaglianze, la tutela dei diritti umani e lo sviluppo sostenibile si affiancano a obiettivi come la sicurezza energetica, l'internazionalizzazione delle imprese, l'accesso alle materie prime e la prevenzione dell'immigrazione irregolare. Resta da capire quali obiettivi prevalgano. I governi africani sono coinvolti, ma società civile e comunità locali hanno ancora poco spazio nella scelta e nella valutazione degli interventi. Il rischio è che gli interessi italiani pesino più dei bisogni locali. E se la cooperazione internazionale fatica a mantenere le proprie promesse, il vero aiuto allo sviluppo che continua a funzionare è quello informale. Le rimesse che i migranti inviano nei paesi di origine, oggi queste, pur non sostituendo gli APS, sono una parte strutturale della migrazione, con un volume complessivo di trasferimenti che è arrivato a 879 miliardi a livello globale lo scorso anno e che toccherà i 1.100 miliardi nel 2030. Il dossier fornisce un andamento decennale delle rimesse dall'Italia. I più che 8,6 miliardi di euro inviati nel 2025 sono quasi il 70% in più rispetto al 2016. Nello stesso anno l'aiuto pubblico allo sviluppo italiano ha raggiunto quasi 7,3 miliardi di dollari, pari a 6,5 miliardi di euro. Le rimesse lo hanno superato di più di 2 miliardi di euro. Quello delle rimesse è un fenomeno anticiclico, cioè costante, praticamente immune a condizionamenti esterni, ma il loro impiego sta cambiando almeno per due importanti aspetti. Il primo è che oggi solo il 22% dei risparmi accumulati in Italia vengono inviati a casa, contro il 47% del 2017, a indicare che gli immigrati reinvestono le proprie risorse soprattutto nel paese in cui vivono. Il secondo è che una quota sempre più alta delle rimesse viene finalizzata a investimenti veri e propri nel paese di origine, piuttosto che a coprire necessità immediate, come a dire: a casa loro già si aiutano essi stessi. Questi contenuti del dossier Immigrazione anticipati da riforma.it. Direi che possiamo ascoltarci i Woods con Creature Comfort e poi andiamo verso il GR di Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Apertura in negativo per la borsa di Milano che perde l'1,41%, trascinata dal forte calo dei titoli bancari. Tutte le borse europee questa mattina aprono in calo con le tensioni sui titoli di Stato. Il conflitto in Medio Oriente spinge la corsa dei prezzi di petrolio e gas, alimentando i timori di una fiammata dell'inflazione. Poco fa hanno chiuso in perdita tutte le borse asiatiche.
1: Oggi alla Camera il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Il voto segreto di oggi è l'unico vero momento di rischio per l'esecutivo. Meloni si è detta serena, ma ha comunque precettato tutti i deputati della destra, su cui non mancheranno i controlli, tanto che ieri le opposizioni hanno chiesto precauzioni aggiuntive per tutelare la segretezza del voto. Se la riforma verrà approvata, la battaglia si sposterà fuori dal Parlamento con i ricorsi alla Corte Costituzionale.
0: Gaza, a quasi 12 mesi dall'entrata in vigore della tregua, Israele continua a violare il cessate il fuoco. Soldati armati di artiglieria pesante hanno ucciso una donna e ferito diversi palestinesi a nord-ovest di Gaza City. L'attacco avviene esattamente a 3 anni dall'avvio dell'offensiva militare israeliana in risposta al massacro di Hamas, che ha raso al suolo la striscia, causando oltre 70.000 vittime e consegnato all'esercito il 70% del territorio palestinese.
1: È morto il ragazzo di 13 anni di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.
0: Il potente fenomeno meteorologico El Niño, attualmente in corso, si intensificherà ulteriormente nei prossimi mesi, fino a raggiungere il picco a dicembre, per poi persistere fino a febbraio. Lo ha reso noto oggi l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è una variazione climatica naturale che provoca un innalzamento delle temperature superficiali dell'Oceano Pacifico, che tra ottobre e dicembre potrebbero raggiungere livelli record. Questo causerà temperature superiori alla media in gran parte del globo e modificherà i regimi delle precipitazioni, aumentando così il rischio di siccità e inondazioni in diverse regioni. Chiudiamo con uno sguardo al tempo per le prossime ore. Oggi pioverà su gran parte dell'Italia con temperature in generale calo. Le precipitazioni potrebbero essere anche di forte intensità. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per rischio idrogeologico in Toscana. Sarà gialla su altre 11 regioni, comprese la Lombardia. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati, una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Circolazione regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Sono le 9:39 minuti e 34 secondi, bentornati a Oltre la Prima, lo spazio di informazione e approfondimento che di fatto ogni giorno insieme alla nostra rassegna stampa apre il comparto informativo e la diretta di RBR Radio e TV. Lo abbiamo annunciato insomma in più modi stamattina, vogliamo parlare di emergenza abitativa, vogliamo parlare di casa, vogliamo parlare di sfratti anche qui su RBR Radio e TV, prendendo le mosse da quanto è successo e quanto sta succedendo in Spagna. Lo abbiamo fatto insieme a Jacopo anche fino a qualche minuto fa, abbiamo dato la notizia anche della scomparsa di Mari Carmen Abascal, che è il volto delle proteste, se vogliamo, di quella richiesta fortissima di rivendicazione del diritto alla casa, non soltanto in Spagna. Ci sono storie simili a quelle di Mari Carmen che viviamo anche in Italia e ce le può raccontare anche Silvia Paoluzzi, che torna qui su RBR Radio TV. Ciao Silvia, buongiorno, bentornata.
2: Grazie mille per l'invito, un saluto a tutti.
1: Allora, è veramente un piacere tornare a conversare con te, intanto le congratulazioni anche in diretta rispetto alla riconferma alla segreteria dell'Unione Inquilini dopo il 18° congresso nazionale. Dobbiamo parlare, Silvia, di una emergenza che riguarda anche l'Italia, che è anche riduttivo ormai chiamare emergenza, perché è diventata strutturale, perché è da decenni che siamo, diciamo, su questo versante. Vogliamo anche prendere le mosse da alcune dichiarazioni che tu hai rilasciato qualche giorno fa a Repubblica Roma rispetto a una situazione potenzialmente esplosiva anche in Italia, no? E anche di una mobilitazione che vi porterà anche in Europa, se non sbaglio a metà ottobre, tra qualche giorno, se ce ne vuoi anche parlare, rispetto, come dire, alla necessità, all'urgenza di richiamare l'attenzione delle istituzioni su una appunto non più emergenza, ma su una condizione strutturale che riguarda milioni di persone, no? Vogliamo ripartire da qui intanto stamattina, Silvia, grazie ancora per essere con noi.
2: Grazie a voi per l'attenzione sul tema, che è finalmente all'attenzione pubblica, proprio grazie alle manifestazioni che si sono tenute in Spagna. Purtroppo perdiamo Maria Carmen ogni giorno, purtroppo la condizione degli sfratti è una situazione drammatica, hai detto bene, non è più un'emergenza, è una condizione strutturale. Anche in Italia noi abbiamo avuto tantissimi casi di suicidio per gli sfratti. Abbiamo avuto, io vorrei ricordare quello che purtroppo è successo anche da noi a Roma con la signora Anna Lavista, sfrattata per mano del Vaticano, che mi è morta prima del trasferimento in un'altra casa. Questa è una condizione che purtroppo interviene su tantissime famiglie italiane. Ieri sono usciti i dati degli sfratti e sottolineano questa condizione. Purtroppo continua a esserci 20.000 esecuzioni nel nostro paese, di cui l'80% è per morosità. È del tutto chiaro che le famiglie italiane sono bloccate nella bolla della non riescono più a sostenere né l'affitto né la possibilità di garantirsi le cure sanitarie e tantomeno riempire il frigorifero nella maniera più adeguata. Siamo sotto inflazione da tanto, tantissimo tempo, e purtroppo questa è la condizione. È del tutto chiaro che quello che sta facendo il governo, al di là del piano casa che abbiamo denunciato come un piano, diciamo così, d'affari per i fondi immobiliari, che racconta del recupero di 63.000 case ERP che con dei fondi che purtroppo non andranno a coprire l'intera manutenzione di questi alloggi, c'è il nuovo DDL sfratti in corso, in approvazione al Senato. Questo ci preoccupa molto perché purtroppo la condizione degli sfratti non dovrebbe diventare una questione di repressione, dovrebbero esserci e garantiti per eliminare proprio il conflitto sociale. Non è una questione tra privato e famiglia per recuperare l'alloggio. È del tutto chiaro che l'80% di queste famiglie sotto sfratto dovrebbe essere garantito un passaggio di casa in casa, e come? Attraverso il patrimonio pubblico, perché sono famiglie impoverite che hanno diritto a questo tipo di edilizia. Invece si continua a perpetrare questo modello con il DDL sfratti che andrà ad accelerare la procedura e che soprattutto farà intervenire enti terzi accreditati dal Ministero sulle esecuzioni. Che cosa vuol dire? Che questi enti terzi andranno a percepire un contributo sulle esecuzioni e hanno tutta quanta l'urgenza di portare le famiglie fuori casa. Qual è il problema? A noi va bene, il conflitto sociale, l'abbiamo sempre detto, non è tra proprietario ed inquilino. Il problema è che bisogna garantire a queste famiglie il passaggio di casa in casa. E come hai detto bene tu, il conflitto dalla Spagna è un conflitto che fortunatamente ha visto 500.000 persone scendere in piazza per un caso, ma a denunciare il sistema speculativo che si abbatte sulle nostre città. È un sistema che va smantellato, è un problema europeo, non è più un problema delle sole nazioni. Per questo abbiamo chiesto uno sciopero generale, di fare rete con tutte le realtà europee, con tutti i paesi, perché studenti, lavoratori, precari della casa si devono unire. Noi, come ricordato, il 14 ottobre saremo a Bruxelles. Saremo a Bruxelles per presentare la piattaforma politica che ha visto lavorare oltre 300 associazioni. Proprio ieri è stata approvata questa piattaforma politica che verrà presentata il 14 ottobre su a Bruxelles e che ci porterà a dire al commissario Moser della Comunità Europea, con cui abbiamo nello stesso giorno un incontro molto importante con le associazioni, a chiedere che il testo che è stato partorito dalla Commissione House venga rivisto con alcune specifiche. Non è possibile che l'Europa vada incontro alla guerra con un'economia di guerra. Noi vogliamo la pace, vogliamo un welfare abitativo, vogliamo sanità pubblica, vogliamo che le persone venga garantito il diritto alla casa, al lavoro. E che cosa diremo? Diremo che nello specifico sulla casa non è possibile che la Commissione House sia intervenuta solamente sugli affitti brevi, che è una porzione delle politiche abitative importante, ma che non dà strumenti adeguati alle amministrazioni. Ricordiamo che in questo testo vengono date semplicemente 8 indicazioni alle amministrazioni che dovranno presentare e dimostrare, e dopo 3 anni, che nei centri storici c'è uno spopolamento che è sotto gli occhi di tutti,
1: Certo.
2: quindi ecco. E soprattutto chiederemo il riutilizzo del patrimonio pubblico, ad esempio, che non deve essere destinato ai fondi immobiliari, come sta avvenendo purtroppo anche nel nostro paese, perché il piano Casa Meloni prevede questo e noi non possiamo
1: Su questo
2: accettarlo.
1: torniamo in
3: E
1: socio, infatti,
3: infatti
1: tra
3: sì,
1: pochissimo.
3: perché questa mattina, ad esempio, il titolo d'apertura del manifesto faceva proprio riferimento al piano casa. 5 mesi fa l'esecutivo ha approvato il piano casa, ma cosa c'è di questo piano casa adesso tanto sbandierato da Salvini e dall'esecutivo?
1: Sì, aggiungo che qualche mese fa Silvia era qui ancora ai nostri microfoni, era stato presentato il piano casa e, come dire, l'Unione Inquilini e molte altre associazioni erano molto molto critiche su
3: Certo.
1: questo piano. Adesso siamo al dunque, no, Silvia?
2: Beh, c'è un commissario intanto che sta lavorando, al quale abbiamo chiesto un incontro proprio per capire quale sia la missione, perché il commissario sta raccogliendo i dati sul patrimonio pubblico che non è utilizzato nel nostro paese, la destinazione quale sarà. Noi siamo molto preoccupati perché purtroppo le amministrazioni, ma anche di destra, di sinistra, in tutti quanti i territori, quello che stanno facendo è destinare questo patrimonio pubblico ai privati, molto spesso con il social housing, che qua in Italia è una truffa. E questo andremo anche a denunciare in Europa, perché il social housing, mentre in Danimarca sono politiche abitative, in Italia e nei paesi mediterranei purtroppo il social housing è una truffa. Con soldi pubblici vengono realizzate case che poi il costruttore destina a famiglie alto reddito. Nell'appello noi chiediamo e diamo e sosteniamo un limite di reddito per il social housing, perché altrimenti è una truffa. Poi denunciamo, insomma, no? Gli affari sporchi. In realtà non c'è una regolamentazione. Bisognerebbe fare delle graduatorie pubbliche per queste famiglie di fascia media. Noi di questo piano casa cosa rimane? Noi siamo al varco un po' con Salvini, perché in conferenza stampa ha annunciato il recupero di 63.000 esatto. alloggi e con 970 milioni da destinare al recupero. E se facciamo i calcoli un po' della serva, non ci ritorna i conti, insomma, 15.000 euro per ogni alloggio sono veramente un qualcosa di esiguo per la ristrutturazione di case che sappiamo, insomma, che hanno bisogno di un recupero strutturale, anche perché noi ricordiamo sempre che abbiamo tantissime famiglie nelle graduatorie, abbiamo le famiglie sotto sfratto a cui andrebbero destinati questi alloggi. Invece nel piano casa non si capisce da questa ristrutturazione quale sia la destinazione. Si parla di ERP e di social housing. Un social housing che purtroppo è destinato alla fascia media, che nel nostro paese è sempre più assottigliata, perché finisce sempre più, dati Istat, non Unione Inquilini, esatto. Sulla povertà relativa. Quindi sono molti dubbi, le perplessità, e comunque è un piano casa anche qui che non interviene sulla sofferenza abitativa. Si parla molto di recupero di social housing e di fondi immobiliari, la gestione è tutta lì, è un grande affare che però non risponde a questa sofferenza del nostro paese.
1: Ecco Silvia, da questo punto di vista dicevi molto bene, insomma, è necessario definire in maniera chiara che cosa intendiamo per social housing, perché come dicevi poco fa evidentemente ci sono molti versanti diciamo ambigui da questo punto di vista, no? E anche da questo punto di vista, per esempio, sentivo anche un approfondimento intorno a chi gestisce i fondi che gestiscono, come dire, gli appartamenti e le case, che dicono, insomma, questo è un obiettivo, il nostro obiettivo è quello di rimettere in pista molti appartamenti. Tra l'altro c'è anche la questione delle case vuote, diciamo, no? Che è un altro tema sul quale bisognerebbe tornare, per rimettere dentro le case le persone che cercano un'abitazione. Ma insomma non mi sembra che le cose siano poi così lineari, invece c'è, come dire, dietro un ragionamento legato in maniera molto forte al profitto. E leggevo anche alcuni articoli anche riguardo alla situazione a Roma, che insomma definire esplosiva forse anche poco, perché insomma la situazione è davvero molto molto problematica. Penso anche a quanto è successo a Spin Time, insomma ci sono questioni che ci portano, come dire, anche ad alzare l'asticella dell'emergenza molto più di quello che può sembrare. Che ne pensi?
2: Assolutamente, intanto partiamo dalla vicenda di Spin Time, che è stata emblematica quest'estate. 140 famiglie in strada con 40 gradi in una capitale una capitale del G7, non riesce a rispondere delle famiglie che vivono questa sofferenza. Abbiamo visto un sindaco dire che i fondi immobiliari sono senza cuore. In realtà è lo stesso sindaco che destina i fondi immobiliari al patrimonio pubblico. L'abbiamo visto nelle vertenze degli ex mercati, in cui la cittadinanza si è sollevata per chiedere che questo patrimonio pubblico non venga destinato ai fondi immobiliari. D'altronde, per esempio, a Roma l'esempio è proprio emblematico, perché l'assessore Zevi fa un piano casa concertato con le associazioni. Allo stesso tempo il vero piano casa è il piano casa Veloccia, un assessore che mentre 140 famiglie erano in strada con 40 gradi, sulla sua pagina Facebook annunciava di destinare il palazzo dell'ATAC a Bulgari. Cioè, è veramente paradossale questa situazione. Siamo su un doppio binario. I fondi non sono senza cuore, i fondi fanno i fondi. Gli abbiamo dato questa possibilità di acquistare nella cartolarizzazione del patrimonio pubblico a costi irrilevanti, e oggi non abbiamo risposte per le 140 famiglie. Basta tener conto che noi qui abbiamo famiglie che vengono con le valigie, che abbiamo la sala operativa sociale perché sono state sfrattate, non hanno altra soluzione. Qui siamo allo sportello di via Cavour, e chiamando la sala operativa sociale, la sala operativa sociale non ha risposta neppure un posto letto per queste famiglie. Quindi siamo veramente al collasso ed è per questo che noi ottobre sono giornate importantissime, abbiamo lanciato la campagna internazionale da diversi anni, ottobre sfratti zero, siamo nel percorso della via maestra, il 17 scenderemo in piazza, perché è importante in questa fase invece dal punto innescare con la Spagna quello che sta succedendo in Spagna anche in Italia. Stiamo chiedendo, ripeto con forza, uno sciopero generale, dobbiamo unire studenti, lavoratori, precari della casa per far sì che questa questione venga riportata in Europa con forza. Il punto lì, bisogna gestire e capire i fondi come vanno destinati, se all'economia di guerra o al welfare del paese, perché ecco, noi siamo in una fase storica molto importante e veramente rischiamo un conflitto sociale molto molto pericoloso, anche perché poi le destre soffiano no, sulla sofferenza e nelle periferie. Facciamo un esempio di quello che sta succedendo a Tor Sapienza la Rustica con lo sgombero di Via Tallone, si soffia veramente sul razzismo, sull'intolleranza, cioè. Questo è molto pericoloso.
3: Si parla di Roma come di una città, la capitale degli sfratti, leggo su Repubblica. 4 sfratti al giorno a Roma, 1 su 3 viene mandato via perché al proprietario serve l'appartamento, spesso per un affitto più fruttuoso, come ad esempio un B&B. Beh, anche questo è un tema, quello degli affitti brevi, giusto?
2: Sì, sì, è un tema assolutamente, quello è un pezzetto delle politiche abitative, come ho detto l'Europa interviene in maniera inefficace, le amministrazioni non hanno strumenti e noi vediamo uno spopolamento del nostro centro storico. E è del tutto chiaro che anche qui va messo un freno. E ecco, un dato che ci manca per esempio, no, dei dati degli sfratti usciti ieri dal Ministero, è un pezzetto di Venezia, che è emblematica, perché non ci vengono restituiti i dati per intero, ci manca veramente un pezzo importante delle politiche abitative. Ma ecco, Roma è emblematica sì, ma dobbiamo invece pensare che i dati degli sfratti ci parlano anche delle province. Quello che noi denunciamo da anni non è più solamente la grande città ad essere colpita dagli sfratti, è anche la provincia. E questo mette in luce come anche lo sfaldamento delle reti sociali, che prima in provincia erano più coese perché ci si aiutava di più, perché si aveva maggiori possibilità, anche lì l'aumento degli affitti è veramente disastroso e i dati degli sfratti crescono soprattutto nelle province. Quando parliamo dello sfaldamento del tessuto sociale è una questione veramente che colpisce tutto il territorio italiano, una tendenza che continua da anni e è molto pericolosa.
1: Ecco Silvia, da questo punto di vista, tra l'altro, colgo l'occasione di quello che hai appena detto per sottolineare un altro elemento che il vostro lavoro quotidiano poi sottolinea, nel senso che questa crisi abitativa non può più essere relegata ad una specifica categoria di

0: persone con un contratto regolare non riescono a trovare più un affitto che possa garantirgli una vita dignitosa. Per questo c'è bisogno di un intervento. Noi abbiamo nel nostro paese gli affitti vengono regolati dalla legge 431 del 98, che ha un doppio canale, quello del libero mercato e quello che poi nei territori diventa, è dato dagli accordi territoriali, dove noi sindacati ci sediamo, insieme alla controparte dei proprietari e purtroppo cosa succede? Noi dobbiamo limitare semplicemente i danni perché altrimenti i proprietari si spostano tutti sul libero mercato. Quindi cosa facciamo? Cerchiamo di non far crescere gli affitti, ma è del tutto chiaro che bisogna avere il coraggio di abbattere il canale del libero mercato perché altrimenti continua a essere gli affitti una questione che diventa di rendita proprio da vampiri da parte dei proprietari nei confronti degli inquilini che non ce la fanno più anche con di fascia media. Quindi un ERP che garantisca la fascia più debole e una regolamentazione degli affitti anche per la classe media, che è sempre più impoverita e che comunque non riesce a trovare sul mercato un affitto adeguato, troppo alto.
1: Ecco Silvia, siamo praticamente in chiusura, però voglio chiederti anche questo, insomma, quando fu presentato il piano casa, noi a questi microfoni conversavamo con te e tu avevi denunciato anche la questione della, come dire, dell'essere stati messi da parte, che le parti sociali in realtà non erano state chiamate al tavolo. Qui, come dire, alla vigilia di questa anche grossa manifestazione europea di metà ottobre, insomma, la vostra richiesta molto forte che le parti sociali siano finalmente ascoltati in maniera forte, perché ovviamente sono coloro che stanno sul campo tutti i giorni, no?
0: Ma certo, le parti sociali non vengono più ascoltate, non sono state ascoltate in sede di MIT per il piano casa, i risultati si vedono. Se non siamo stati convocati, per esempio, neppure al Senato in commissione per relazionare sul DDL Sfratti, cioè siamo stati invitati a rendere una relazione scritta mentre sono stati ascoltati i gruppi invece dei proprietari, non siamo stati ascoltati neppure in comunità europea. E questa è una questione che interessa tutte le parti politiche. Se non si noi rappresentiamo le famiglie ed è chiaro che se veniamo esclusi da questi tavoli, questi sono i risultati, ma è una scelta politica. E solamente con una risposta di piazza come quella che sta dando la Spagna possiamo veramente fare la differenza.
1: E allora noi continueremo a seguire
2: Assolutamente.
1: anche queste questioni. Intanto Silvia Paoluzzi, segretaria dell'Unione Inquilini, grazie, grazie per il tempo che ci hai dedicato anche stamattina intorno al tema. Buon lavoro, speriamo di incontrarci presto e buona giornata Silvia, grazie ancora.
0: Certo, grazie, buon saluto
2: Ciao,
0: a tutti,
2: grazie.
0: ciao.
1: A tra pochissimo.
0: Grazie.

oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
3: Sono le 10:11 minuti e 2 secondi, bentornati in diretta su RBR Radio e TV all'interno di Almeno due pagine al giorno, lo spazio di informazione e approfondimento culturale che comincia in questi minuti. Intanto un paio di passaggi musicali. Prima della sigla c'era Iggy Pop con Gardenia da Post Pop Depression, disco uscito il 18 marzo del 2016 per Caroline International e Record Records. E poi prima della sigla c'era anche Daniel Caesar con Who Knows dal disco Son of Spergy, pubblicato il 24 ottobre scorso da Republic Records. Allora, stamattina intanto voglio ripartire con voi dalla terza pagina della stampa, ma diversi giornali oggi danno conto dell'addio alla giornalista Barbara Spinelli, firma della stampa per 25 anni, è stata anche eurodeputata, aveva un'idea del mestiere sottomesso soltanto all'occhio sovrano del lettore, si legge nel catenaccio del pezzo firmato da Cesare Martinetti. Che scrive in attacco: Barbara Spinelli portava impresso nel sangue, nel nome, un destino e un imperativo che si riassumono in due parole: Europa e pace. Ne ha portato il peso fino alla fine. La sua voce flebile, la sua persona così fragile apparentemente, trasmettevano nella realtà un'inflessibile testimonianza scandita nel tempo della storia. Era nata il 31 maggio 1946 insieme all'Italia repubblicana e morta ieri a 80 anni. Era figlia di Altiero, che con Ernesto Rossi nel confino fascista di Ventotene aveva ideato il famoso manifesto per un'Europa libera e unita, uno dei testi su cui è stata fondata la Comunità Europea. La mamma, Ursula Hirschmann, era stata sposata con Eugenio Colorni, ucciso dai fascisti nel 1944. Scrittrice e giornalista militante, Barbara aveva un'idea del mestiere sottomesso soltanto all'occhio sovrano del lettore, che aiuta a star diritti e a non farsi usare. È stata anche deputata europea per una legislatura dal 2014 al 2019, eletta nella lista Tsipras per un'altra Europa, che però ha lasciato poco dopo. Per 25 anni la parte più rilevante della sua carriera è stata editorialista alla Stampa, assunta da Giorgio Fattori nel 1985 con sede a Parigi, dove ha vissuto il resto della vita. Il fondo della Domenica per anni ha rappresentato un punto di confronto nel dibattito italiano e con eco europea, politica interna, Europa o mondo, affrontati con un metodo di lavoro accuratissimo. Non era facile essere Spinelli e Barbara si applicava con una dedizione monacale. Per scrivere l'editoriale lavorava tre giorni come in clausura. I ritagli di giornale e i libri si accumulavano sulla scrivania nell'abitazione di Boulevard Saint-Martin, a due passi da Place République nel centro di Parigi, capolinea e teatro di manifestazioni e tensioni. In quei tre giorni era inutile telefonare per stabilire un contatto, bisognava inviare un fax. Una volta l'ambasciatore dovette mandare un impiegato a bussare alla porta di casa perché il ministro degli esteri Renato Ruggero non riusciva a parlarle. Il peso specifico di quegli articoli era altissimo, si legge ancora nel pezzo, nel ricordo quest'oggi sulla Stampa di Cesare Martinetti. Mai conformisti, spesso controversi, lavorati con un'attenzione da miniaturista nella scelta delle parole e nelle citazioni. Nei testi occhieggiavano frasette utili ad illustrare la sua tesi, alle radici di una brillantissima cultura europea. Niente di polveroso o di antiquato. Una citazione dalla lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, accostata all'ultimo editoriale del New York Times, sembrava scritta per l'attualità. Nel finale del romanzo di Alfred de Musset, Il figlio del secolo, leggeva la formula del Disincanto: tutto quel che è stato non esiste più, tutto quel che sarà non c'è ancora, non cercate altrove il segreto dei nostri mali. E questo è soltanto la prima parte, diciamo, del ricordo di Cesare Martinetti di Barbara Spinelli, che potete leggere sull'edizione di oggi della Stampa in edicola. Voglio darvi conto anche del corsivo del giorno sul Corriere della Sera di oggi, a firma Vincenzo Trione: se l'arte perde il tocco del gallerista. Nel sistema dell'arte, si legge in attacco, è in atto un processo analogo a quello che da anni sta segnando gli scenari in altri ambiti produttivi. Il Novecento è stato anche il secolo delle gallerie. Figure come Castelli, Sperone, Amelio e Mazzoli ne hanno orientato i percorsi, le traiettorie e gli indirizzi, condividendo un metodo e una postura, capacità di fare scouting, svolgendo una decisiva funzione di filtro e di mediazione, abilità nel trovare talenti e nel suggerire tendenze, determinazione per penetrare nel circuito dei musei, controllo delle dinamiche sottese alle quotazioni delle opere, dedizione nel coltivare scambi e dialoghi quotidiani con quegli esseri insicuri e fragili che sono gli artisti, volontà di dar vita a piccole comunità estetiche, ma soprattutto indipendenza di gusto, fiuto e intuito. Non sono un mercante d'arte, sono un gallerista, amava dire Castelli. Quasi una profezia. I mercanti sono entrati nel tempio con disinvoltura, con arroganza, impegnati a sconfiggere ogni sacca di resistenza. Il fenomeno è evidente. Alcune multinazionali con sedi in tanti paesi come Gagosian, Hausenwirth, Pace, Zwirner si stanno muovendo su diversi piani. Per un verso mirano a marginalizzare la presenza e il peso nelle grandi fiere degli eredi di una nobile tradizione novecentesca. Per un altro verso si attivano per inglobare le realtà più piccole, condannate a una lenta eutanasia, costrette a chiudere o a ridurre i propri spazi. Il rischio è l'omologazione. I nuovi potenti non si propongono di cogliere il nuovo autentico che disattende le aspettative. Non vogliono far affiorare il diverso, non scommettono su ciò che è inatteso, preferiscono assecondare le mode transitorie e il già visto, tendono a ripetere le liturgie, le pigrizie e le richieste del mercato, simile a una macchina fotografica portata a credere a tutto quel che le si para davanti. Infine trattano l'arte non come una misteriosa invenzione da interrogare, ma come un prodotto su cui investire, carosello di miliardari ansiosi e smaniosi di spendere, ha scritto Simon Chan. Ma così si chiude il corsivo del giorno di Vincenzo Trione oggi sul Corriere della Sera, dal titolo Se l'arte perde il tocco del gallerista. Intanto ci concediamo un tocco d'artista enorme, qual è questo pezzo che andiamo ad ascoltare dei Doors. Questo è Summer's Almost Gone.

Summer Almost Gone, forse dal disco più maturo, più riflessivo, insomma, se siete degli appassionati della musica dei Doors, fatecelo sapere al 328 87 57 845. Questo è Summer Almost Gone, da quel disco di cui vi parlavo, che è Waiting for the Sun, uscito nel 1968 per Elektra Records. E a proposito dei Doors, faccio con voi un recupero, torno sulla Repubblica di domenica per condividere con voi un pezzo di Patrizio Ruviglioni nelle pagine della cultura e degli spettacoli del quotidiano La Repubblica. I Doors e i concerti mancati in Italia prima della morte di Jim Morrison. I Doors, scrive Ruviglioni, che nella loro breve storia non hanno mai suonato in Italia, in realtà avrebbero potuto esibirsi a Roma e a Milano. A testimoniarlo per la prima volta è una lettera del 6 maggio 1970 firmata da Bill Sidon, il manager del gruppo, indirizzata a Pino Tucci May, storico promoter romano scomparso nel 2020, appena ritrovata dal figlio Mario negli archivi di famiglia. Mio padre non si sarebbe fatto sfuggire un'occasione del genere, dice lui. Musicista, oggi 38enne. Come è andata davvero? Mistero, ma è probabile che il motivo abbia riguardato Morrison e soci. La lettera infatti risale alla primavera del 1970, dopo l'uscita dell'album Morrison Hotel, quello per intenderci dove c'è tra gli altri Roadhouse Blues. Siddons, si legge ancora su Repubblica, scrive di aver saputo che Tucci May fosse l'uomo migliore da sentire in Italia, probabilmente dopo un primo passo del promoter. In quegli anni infatti lavorava con le principali agenzie, aveva già portato da noi tra gli altri Genesis, Elton John e The Who. Le date proposte per i Doors il 2 e il 3 settembre 1970 a Roma e o a Milano. Per il cachet si parla di una garanzia dai 15.000 ai $25.000, circa 170.000 attuali, a fronte del 60-65% dell'incasso lordo. È probabile, vista la precisione delle date, che avessero in programma dei concerti in Europa per la fine dell'estate, si legge ancora su Repubblica. In realtà concerti mai svolti. Ad agosto infatti i Doors suoneranno nel Regno Unito, all'isola di Wight, prima di tornare negli Stati Uniti per due ultimi live a dicembre. Nel secondo, a New Orleans, Morrison era talmente ubriaco e spossato da non essere in grado di esibirsi. Morirà il 3 luglio 1971 a Parigi, in circostanze mai del tutto chiarite. Le sue condizioni di salute potrebbero aver inciso sull'occasione persa, riflette Tucci May, che racconta un padre vissuto senza rimpianti. Classe 1939, figura chiave della musica italiana degli anni 60 e 70, dopo gli inizi come manager dei Pooh, Pino Tucci May si era fatto largo facendo da garante ai giganti del prog, dai Genesis a Emerson, Lake & Palmer. Aveva un carattere forte, ma estroverso, agiva distinto. Il mercato del live era meno professionalizzato di oggi, bisognava avere orecchio. Elton John lo fece tribolare, sparì poco prima di un concerto a Roma. Mio padre, che aveva organizzato tutto, lo raggiunse a Parigi e pretese che telefonasse al pubblico già in sala per scusarsi, ma non ci riuscì. Gli Who invece fumavano marijuana nella hall di un grande hotel e si rischiò l'incidente diplomatico. Tra il 1970 e il 1972 fu anche direttore artistico dei festival pop di Caracalla e di Villa Panfili, con decine di migliaia di partecipanti. Uno spartiacque, erano anni di forte politicizzazione. Mio padre, parla ancora il figlio di Tucci May, temeva le risse. Quel clima alla lunga lo avrebbe spinto a dedicarsi ad altro, diventando manager di Kay McCarthy, Gilbert Bécaud e Juliette Gréco. Ma se la musica dal vivo in Italia oggi è il colosso che è, anche grazie a pionieri come lui che hanno contribuito a portare per la prima volta le star internazionali sui nostri palchi, tranne, aggiungo io in chiusura, i Doors di Jim Morrison. Così si legge su Repubblica, tranne ovviamente la chiosa finale. Ma intanto, però, alle 10:26 minuti e 33 secondi ci concediamo ancora un passaggio musicale, un'altra di quelle novità discografiche che abbiamo amato molto, devo dire, nell'ultima parte dell'anno scorso, ma che ascoltiamo ancora adesso con molta attenzione, con molto piacere. Sam Henshaw, questa è Air Down.

0: questo SMN Show, Air Down da It Could Be Worse, disco uscito per Dorm 7 il 21 novembre scorso. Prima di lasciare la linea ancora a Popolare Network per il giornale radio, vi porto ancora sulla stampa, perché Vasco Rossi ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione all'Università di Salerno. Professor Vasco è il titolo del pezzo, con un suo testo che viene pubblicato oggi sulla stampa. Lectio Magistralis a Salerno, il successo è una responsabilità, la ribellione non è solo dire di no, è rifiutare le risposte facili, come scrive Marinella Venegoni citando lo stesso Vasco Rossi. Essere Vasco Rossi è una grande responsabilità, per me significa restare me stesso senza tradire quello che sono per piacere a qualcuno. La ricetta sembra solo semplice, in tempi di vite faticose che spesso si specchiano nelle sue storie, nelle sue canzoni, a cercare forza e sollievo, ma il mantra che ha condotto il Vate di Zocca a un successo spaziale, a svettare nelle classifiche internazionali davanti ai grandi aggregatori di pubblico anglosassone, in un percorso anche accidentato lungo 50 anni in cui gli è successo di sbagliare e risollevarsi, ma senza smettere di interrogarsi con una sincerità disarmante, rivelatasi nel tempo merce preziosa. Il dottorato di ricerca honoris causa, scrive Marinella Venegoni, in politica e comunicazione che l'Università di Salerno gli ha conferito ieri, impaginato in una cornice sorridente grazie al suo carattere emiliano e alle battute che hanno infiorato la Lectio Magistralis, della quale viene proposta la lettura proprio sulla stampa di oggi, racconta un uomo che sta bene con sé e con gli altri, con il dono dell'immediatezza e la riserva di una timidezza storica che non viene meno nei momenti più solenni, e di un'emozione profonda che l'ex ragazzo di un piccolo paese di montagna non si cura di nascondere. Vasco ha fatto dei suoi percorsi esistenziali, delle sue rabbie, un terreno di ricerca che ha nutrito con letture onnivore, da Freud a Nietzsche, da Spinoza a Schopenhauer, per prosciugare la lezione in testi che milioni di persone, muratori o amministratori delegati, canticchiano. Lo ha fatto per nutrirsi e per il sincero affetto verso il pubblico. Vedere il corpo accademico aprirsi al sorriso per una rockstar, a volte ancora preda di sussulti moralistici, è stato un bello spettacolo e un regalo inconsapevole per i fan che assediavano l'università. E se ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre oppure in streaming su rbe.it, vedete un Vasco Rossi molto sorridente, con il tocco e la stola e il segno delle corna e del rock and roll. Insomma, un bel passaggio anche per Vasco Rossi. L'intervento della Lectio Magistralis si può leggere oggi sulla stampa, nelle pagine degli spettacoli e della cultura. 10:33 minuti e 35 secondi. Allora ci fermiamo per il GR di Popolare Network e per l'infotraffico muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10:30. Nella capitale saudita Riyadh si sono registrate questa mattina diverse esplosioni, lo riferiscono fonti di stampa che ne attribuiscono la responsabilità ai combattenti Houthi dello Yemen. L'Arabia Saudita è tra gli obiettivi del gruppo perché sostiene il governo riconosciuto di Sana'a, che domenica ha lanciato una massiccia controffensiva per riprendere tutti i territori conquistati dagli Houthi. In Ucraina i raid aerei che hanno hanno colpito nella notte un condominio di 12 piani nella capitale Kiev hanno provocato almeno 2 morti e diversi feriti. Intanto è salito a 28 il numero di vittime del massiccio bombardamento lanciato sul paese dall'aviazione russa nella giornata di ieri. La Russia intanto afferma di aver intercettato e distrutto nella notte 399 droni ucraini ad ala fissa, ha colpito anche un grosso impianto di raffinazione del petrolio. A livello diplomatico, Mosca e Washington stanno organizzando una conversazione telefonica tra il presidente russo Putin e il leader statunitense Trump, ma non è ancora stata stabilita la data. Oggi si passa dal terreno della lotta politica a quella giudiziaria, con i ricorsi ai tribunali e quindi alla Corte Costituzionale. Lo ha detto questa mattina il segretario di Più Europa Riccardo Maggi. Oggi alla Camera ci sarà il voto finale sulla legge elettorale. L'unico timore per la maggioranza è il voto segreto, difficile però che 40 deputati della destra votino contro. Le opposizioni si preparano dunque ai ricorsi alla Consulta. È morto il ragazzo di 13 anni di San Paolo nel Bresciano che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremazzano. Il giovane era stato soccorso sul campo, trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 12:30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce segnaliamo code per un veicolo in panne tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona. Sempre in A26 troviamo code per la perdita di un carico tra lo svincolo statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova-Voltri. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: RBE, vicina a te.

bella corposa e pesante la chitarra dei Kills, del duo dei Kills, in questa Satellite da Blood Pressures, uscito il 4 aprile del 2011 per Domino e Red Meat Heart. Sono le 10:41 minuti e 54 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno nel nostro spazio in diretta di informazione, di approfondimento culturale. Intanto vi riporto sul Corriere della Sera di oggi, dentro la terza pagina, perché arrivano anche dalla Bookmesse, ne abbiamo parlato anche ieri con condividendo l'intervista al direttore Bus, dalla Bookmesse arrivano anche i dati dell'Associazione Italiana Editori intorno ai diritti dell'editoria italiana all'estero. Vengono certificate vendite in crescita, ne scrive Cristina Taglietti oggi sul Corriere della Sera. Quanto vale l'editoria italiana nel mondo? Il dato più significativo, uscito ieri alla Bookmesse dalla presentazione della sintesi del rapporto sullo stato dell'editoria a cura dell'Ufficio Studi dell'Associazione Italiana Editori, l'AIE, riguarda proprio la vendita dei diritti all'estero, che nel 2025 sfiorano le 9.000 copie. Il balzo c'era già stato nel 2024, eredità anche della presenza italiana come paese ospite d'onore a Francoforte. Nel 2025 l'onda lunga continua. Sono stati siglati 8.645 contratti per la vendita di diritti di traduzione, record da quando AIE ha avviato le rilevazioni nel 2001. Le lingue sono 45, i paesi 64. In particolare sono stati venduti all'estero soprattutto libri per bambini e ragazzi, più di 3.100. Diminuisce così la forbice tra i venduti e i comprati, che calano del 3,5%, arrivando a 9.470. Ma questo va oltre il dato puramente economico, non è semplicemente un bilancio in pareggio, ha commentato il presidente dell'AIE, ovvero Innocenzo Cipolletta. Vale la somma dei due, perché la funzione dell'editoria non è soltanto commerciale ma culturale. Importiamo ed esportiamo idee, non oggetti, così ci si arricchisce a vicenda. Se questa è stata l'unica nota positiva del 2025, che si era chiuso con un meno 1,2%, una ripresa generale del mercato nel 2026 era abbastanza prevedibile dopo lo stanziamento del bonus biblioteche del Ministero della Cultura. I 60 milioni di euro destinati all'arricchimento dei cataloghi, soprattutto del sud, nei primi 9 mesi del 2026 hanno invertito la tendenza, con un aumento del 3,2% a valore e del 2,7% a copie del mercato trade, cioè narrativa e saggistica venduta in librerie fisiche e online. Per quanto riguarda la top 10 di questo stesso periodo, gli italiani cedono il primo posto al libro gioco Mardoku di Manuel Garand, pubblicato da Magazzini Salani, ma vincono in casa. Seguono nella top 10 L'alba dei leoni di Stefania Auci, pubblicato da Nord, Il custode di Niccolò Ammaniti, pubblicato da Einaudi, Il gioco delle risate di Peratunz per Tunuè, La sonnambula di Bianca Pizzorno per Bompiani, Ci basterà mangiare il vento di Gianluca Gotto per Mondadori, Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone per Nord, I convitati di pietra di Michele Mari per Einaudi, I tramezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini per Sellerio, Il tempo del La La La La di Luciana Littizzetto per Mondadori. Una classifica provvisoria, visto che la massiccia ondata di uscite autunnali e prenatalizie potrebbe ancora cambiare tutto. In generale questa edizione della Bookmesse sembra andare sempre di più verso un nuovo modello organizzativo, meno hub professionale di scambio dei diritti, che d'altronde si pratica durante tutto l'anno, più lungo per il grande pubblico che potrà entrare da domani venerdì, soprattutto giovane, con nuove grandi sezioni tematiche: la community stage, punto di riferimento per i fan di new adult, fantasy, romantasy,
giochi, l'esperimento del Crime World dedicato al poliziesco con la presentazione di casi criminali reali, il progetto pilota Screen World, il nuovo spazio dedicato ai bambini, sono parte di questa trasformazione della Buchmesse di Francoforte. La battaglia contro ogni forma di censura comunque è un basso continuo che anima tutte le giornate. Ieri è stato assegnato l'IPA Freedom of Expression Defenders Award, organizzato dall'International Publishers Association, appunto l'IPA, a Media Coalition, organizzazione americana fondata nel 1973 che riunisce autori, editori, librai, bibliotecari, cinema e videogiochi con la missione di difendere il primo emendamento. Così Cristina Taglietti oggi sul Corriere della Sera, a proposito certo dei dati sui diritti all'estero degli autori e delle autrici italiane, ma anche delle novità della edizione 2026 della Buchmesse di Francoforte, salone autorevolissimo che sta partendo in questi giorni e che insomma coinvolgerà anche molto pubblico a partire da domani, come leggevamo nel pezzo di Cristina Taglietti. 10:47 minuti, 30 secondi, ancora una novità discografica uscita da poco meno di un mese. Questo è Juni Boy, Too Late.

Johnny Boy, Too Late, uscito per Giro il 18 settembre del 2026. Siamo ancora sul Corriere della Sera, da oggi a Lucca. La quinta edizione di Pianeta Terra Festival, dedicata al tema di forme di intelligenza. La rassegna, che si svolge fino a domenica, prevede più di 90 incontri con protagonisti scienziati, autori e artisti, che indagheranno anche le sfide poste dall'intelligenza artificiale. L'inaugurazione oggi alle 16:30 nella chiesa di San Francesco. Intervengono tra gli altri Stefano Mancuso, direttore scientifico del festival, Lorenzo Casini, rettore della scuola IMT Alti Studi di Lucca, il governatore Eugenio Giani e l'editore Giuseppe Laterza. Tra gli ospiti della manifestazione, il paleontologo Tim Flannery, intervistato anche sul numero ultimo della lettura, approfondisce diversi temi di cui si parlerà anche alla edizione 2026, la quinta di Pianeta Terra Festival. Giornalismo culturale invece, sul tema dei confini e del loro superamento, si apre a Urbino oggi proprio il Festival del giornalismo culturale, come leggiamo ancora sul Corriere della Sera, diretto da Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, con la presidenza di Piero Dorfles, organizzato dall'Istituto per la Formazione al Giornalismo IFG Urbino e dall'Università di Urbino Carlo Bo. Oggi ci sono i primi dibattiti sull'architettura del paesaggio, sul cinema e poi sullo spettacolo, e poi i confini della mente radiosa, ispirato al saggio omonimo pubblicato da Sonzogno di Eliana Liotta e Michela Matteoli. Domenica 11 si parla di geopolitica con Alessandro Campi e spazio con Guido Tonelli. Chiude il festival Aldo Cazzullo con il suo libro Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento, pubblicato da HarperCollins. Ne scrive oggi proprio sul Corriere della Sera, appunto, Ida Bozzi. Nel Corriere della Sera, sempre nelle pagine culturali, dà conto di Raffaello in Brianza, e siamo nel territorio della pittura, dell'arte pittorica. Vimercate, la dama col liocorno. C'è un istante, scrive Stefano Bucci nel suo pezzo, in cui un capolavoro smette di essere soltanto un'immagine preziosa da custodire e si trasforma nel simbolo eccellente di una bellezza e di una profondità senza tempo. Dal 29 ottobre all'11 dicembre al MUST, il Museo del Territorio di Vimercate, Monza Brianza, arriva per la prima volta in Lombardia La Dama col Liocorno di Raffaello, datato dal 1483 al 1520, è l'età di vita, l'arco di vita di Raffaello, opera giovanile della Galleria Borghese di Roma, appena rientrata dalla mostra Raphael Sublime Poetry al Metropolitan Museum di New York. E il miracolo si ripete. Il pezzo è leggibile sul Corriere della Sera, firma Stefano Bucci, a proposito di uno dei tanti capolavori di Raffaello, La Dama con il Liocorno. Prima dell'ultimo passaggio musicale, voglio darvi conto intanto anche, per quanto riguarda la musica pop contemporanea, se vogliamo, la storia Eternal dei Joy Division su Editoriale Domani, un recupero del 3 ottobre scorso, un dipinto incompiuto come La Madonna di Manchester, ne scriveva nei giorni scorsi Giovanna Taverni proprio sul quotidiano Domani. Il box raccoglie concerti registrati tra il 1979 e il 1980, perché la storia della band è brevissima: un fiammifero che brucia scintillante prima di spegnersi tragicamente con il suicidio di Ian Curtis. E da qualche giorno in libreria è arrivato anche Disorder, la storia dei Joy Division, il libro di Fernando Rennis pubblicato da Notte Tempo. Questo è quanto avevo da darvi e da raccontarvi rispetto ai Joy Division, un pezzo che potete leggere gratuitamente sul sito editoriale domani.it, sulla storia Eternal dei Joy Division, firmato da Giovanna Taverni. E noi è proprio con i Joy Division che vogliamo chiudere questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno, con un ragionamento che però si amplia anche in
intorno alla eredità dei Joy Division, perché insomma avevamo, intanto mentre costruivamo la scaletta, avevamo pensato a chiudere con i Cure, però poi abbiamo insomma incrociato e intercettato proprio questo questo pezzo di Giovanna Taverni per un ritorno. C'è stato un passaggio con alcuni editori Fertinelli Comics intorno ad un graphic novel dedicato proprio alla vita di Ian Curtis e dei Joy Division, ma adesso c'è addirittura un box, un cofanetto più un libro che ripercorre quella vicenda breve ma fulminante che è quella dei Joy Division. E allora ci ascoltiamo proprio dei Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

0: Love Will Tear Us Apart dei Joy Division dall'omonimo album giugno 1980 pubblicato da Factory. Giungiamo così in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno e di Oltre la Prima. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani venerdì 9 ottobre 2026 a partire dalle 9 con gli approfondimenti di Oltre la Prima e vi ricordo alle 9:40 con una nuova puntata di What's Poppin Music e poi dalle 10 con Almeno Due Pagine al Giorno. Sono le 11:42 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.

che farei? A tutti mozzerei lo capo a tondo. Se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui. Similemente faria da mia madre, se fosse cieco come sono e fui.

0: Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderelle in profondo.
1: Buongiorno, benvenute e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest. In studio Jacopo Bertuglia. Poco prima delle 9 di questa mattina un tram in transito in corso in Audi all'altezza dell'incrocio con Corso Galileo Ferraris è deragliato in seguito all'impatto con un furgoncino che, secondo le prime ricostruzioni, gli avrebbe tagliato la strada attraversando le rotaie. Il mezzo pubblico ha così abbattuto un albero e colpito un'auto di passaggio e diverse persone sarebbero rimaste ferite. Sul posto si sono recate numerose ambulanze e le linee del trasporto pubblico passanti in quel tratto sono state deviate. Nel tardo pomeriggio di ieri, a Ulks, un pastore con il suo gregge è stato investito perdendo la vita mentre attraversava i binari all'altezza della frazione di Bellard. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava inseguendo il suo gregge, composto da un centinaio di pecore, che era sfuggito al suo controllo e aveva invaso i binari. Insieme al pastore, nell'investimento, sono morte circa 30 pecore. La circolazione ferroviaria è stata bloccata per permettere l'intervento delle squadre di soccorso e del personale addetto alla messa in sicurezza dell'area. Non si riscontrano feriti tra i passeggeri a bordo del convoglio che sono stati fatti evacuare in sicurezza dal personale vigili del fuoco sul posto. Il 16 e il 17 ottobre si terrà a Torino un'iniziativa collegata a Sentieri Solidali ODV, associazione che opera a favore delle persone migranti che nelle ultime settimane sta proseguendo l'operato del rifugio Massi di Ulks, recentemente costretto alla chiusura. L'iniziativa, che prende il nome di Vestiamo Solidale, sarà un negozio temporaneo in cui alcuni capi della linea The Art, donati dall'anificio Becagli di Prato, saranno resi disponibili ad offerta minima consigliata. Ad ospitare l'evento, gli spazi del locale Pandan di Via Pio 5,

0: 2015. Il ricavato delle donazioni andranno a favore delle iniziative di Sentieri Solidali, come hanno spiegato Marco Terragno e Sonia Fenoglio ai microfoni di Voci Protestanti Talk.
1: Sentieri Solidali è l'associazione che si è costituita nei primi giorni di agosto e che raccoglie le centinaia di volontari che hanno operato nel corso degli anni all'interno del rifugio Massi. La costituzione di un'associazione, di un'organizzazione di volontariato, ha il significato di quantomeno delle nostre speranze, di darci una struttura più importante nel momento in cui ci presentiamo come controparti per le istituzioni, per organizzazioni e per chiunque operi nel contesto dell'accoglienza in frontiera.
2: Il rifugio Massi, attualmente chiuso ma operante sino a poco fa, riceveva molte donazioni, tra queste alcune, soprattutto nell'ambito dell'abbigliamento, non adatte al transito delle persone sulle nostre montagne. Così, in particolare, una grossa donazione da parte di una ditta da montagna, decidiamo di utilizzare questo materiale e di provare a proporlo in un'iniziativa ad hoc per convertire il ricavato con abbigliamenti, abiti, attrezzatura più adatta alle persone che noi seguiamo. E così nasce questa iniziativa che quest'anno compirà il quarto anno. Proprio grazie a una struttura ormai già consolidata, una serie di volontari che nel tempo si è ampliata e di associazioni che seguono questa iniziativa su Torino, quest'anno siamo stati contattati da una ditta di Prato, la quale ha fatto una grossa donazione di abiti da città, in questo caso dicendo di volerli proprio dare per queste finalità. Sono abiti appunto ad utilizzo cittadino, assolutamente non adatto per le persone che noi seguiamo, e pertanto nasce una piccola costola di abiti per chi non abita che chiamiamo Vestiamo Solidale.
0: Nel tardo pomeriggio di ieri si è svolto un corteo promosso dal coordinamento Torino per Gaza e partito dagli spazi del campus Luigi Einaudi dell'Università di Torino. Le forze dell'ordine hanno circondato le zone limitrofe impedendo il passaggio ai manifestanti, dando vita ad alcuni momenti di tensione culminati con il lancio di alcuni bengala in direzione degli agenti, che hanno poi risposto con gli idranti. Dopo circa 2 ore di stallo il corteo si è sciolto. Prima della partenza della manifestazione al campus si era svolta un'assemblea pubblica durata oltre 2 ore intitolata 3 anni di genocidio, 3 anni di resistenza. Oggetto di polemiche nei giorni scorsi dopo che la rettrice Cristina Prandi aveva precisato che per l'occupazione dell'aula non era stata inoltrata alcuna richiesta formale né concessa alcuna autorizzazione all'uso degli spazi accademici, definendo inoltre provocatoria la decisione di convocare l'incontro proprio nella data simbolica del 7 ottobre. Da oggi, giovedì 8 ottobre, fino a domenica 11, si svolge la 4ª edizione delle Giornate della Legalità di Torino, una società sicura, è il tema scelto per questa edizione che pone l'accento sulla relazione tra cura e sicurezza, con l'intento di trasformare quest'ultima da richiesta di protezione a responsabilità condivisa. Nel corso della giornata, oltre 80 gli ospiti, protagonisti di oltre 45 appuntamenti nei tribunali, nelle caserme, nelle carceri, nelle università, nelle sedi delle istituzioni e nei luoghi della cultura cittadini. La rassegna riceverà la medaglia del Presidente della Repubblica, a riconoscimento del valore di un'iniziativa dedicata alla diffusione della cultura della legalità e alla costruzione di una società fondata sulla responsabilità condivise. Ai nostri microfoni la curatrice scientifica della rassegna, Valeria Mercenò.
3: Sin dall'inizio abbiamo sempre cercato di affrontare il tema della legalità in un modo un po' particolare, cioè l'idea di fondo di queste giornate è quella di ragionare di legalità, quindi di regole, di diritto, ma soprattutto far capire come questo sia uno strumento per convivere e stare insieme e non per, come dire, per rompere, per allontanarci. Poi esattamente un anno fa, devo dire la verità, è iniziato a circolare nella mia testa proprio questo tema, quindi mi fa anche sorridere come uno pensi una cosa un anno prima e poi si trova calato esattamente, non che un anno fa non ci fosse questo tema, ma esattamente calato in un momento in cui ancor di più si sente l'esigenza di parlare. E questo titolo è volutamente un po' provocatorio in qualche misura, nel senso che se ci fa caso, se lei lo dice in modo senza fermarsi, dice una società sicura, subito pensiamo, no, al grande tema della sicurezza, intesa come la protezione, che vuol dire però pretendere protezione pretendere protezione dagli altri, mentre la mia idea era proprio quella invece di provare a capovolgerla. Per questo che ho messo quel trattino che dice una società, ma sì, trattino cura, nel senso che una società per vivere, per continuare a vivere, per progredire, non ha bisogno di protezione dagli altri, ma forse un primo strumento potrebbe essere quello di curare la società, quindi di prendersi cura della società. Dico spesso, quando mi chiedono come mai questa parola cura, perché spesso la parola cura sembra una parola femminile, no? Me lo lasci dire, prendersi cura sembra un qualcosa che va, sì, ci prendiamo cura dei figli, ci prendiamo cura dei genitori anziani, è una parola molto al femminile. Invece io ho voluto usare questa parola per dire una parola eversiva, cioè mi piace proprio sottolineare una parola che invece, se la prendiamo sul serio, prendersi cura degli altri e aver cura di sé attraverso gli altri o degli altri per arrivare a sé, è un modo diverso di intendere la società. Ed è questo, diciamo, lo spirito che anima questa quarta edizione delle Giornate della Legalità.
0: E adesso passiamo al meteo, perché in Piemonte il cielo sarà molto nuvoloso oggi o coperto su gran parte della regione per tutta la giornata. Forte instabilità con piogge e rovesci diffusi, più intensi e a carattere temporalesco nel pomeriggio e in serata, specialmente sui settori meridionali, ad esempio l'Astigiano, e poi anche sulle valli cuneesi. La quota neve è in netto calo nel corso della giornata, fino a raggiungere i 1.800 e i 2.000 metri sulle valli alpine sud-occidentali entro sera. In Liguria invece è mattinata perturbata con piogge diffuse e rovesci temporaleschi localmente intensi, soprattutto sulle zone interne del centro Levante. Dal pomeriggio progressivo miglioramento a partire da ponente con schiarite. Grazie per l'attenzione, questa edizione del GR termina qui. Il prossimo appuntamento con il giornale radio sarà alle ore 13. Buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio TV.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

presti Corso Buenos Aires alle 11:17:56. Perdiamo la linea dallo studio 4 di RBE qui a Lucerna San Giovanni in Val Pellice in provincia di Torino, dove potete ascoltare e guardare RBE RBE TV sul canale 87 del digitale terrestre, disponibile anche nelle province di Asti e di Cuneo. Buongiorno a tutte e a tutti, io sono Claudio Petronella e vi accompagno con molto piacere nella prossima ora e mezza tra musica, parole e incontri sulle frequenze radio, TV e web di RBE con il programma Café Bleu, la puntata di oggi di giovedì 8 di ottobre. Anche oggi una barra dritta verso tutto ciò che riguarda la ricerca della bellezza nutriente per i nostri sensi, quello che noi cerchiamo ogni giorno con ostinazione, cerchiamo di andare oltre tutto ciò che di brutto ci circonda, noi cerchiamo di avere uno sguardo verso ciò che può essere davvero nutriente per il nostro senso della meraviglia. E questo non vuol dire che non guardiamo la realtà, anzi la raccontiamo spesso dandovi degli aggiornamenti in tempo reale rispetto alle notizie che accadono intorno a noi. 328-8757-845 il nostro numero di SMS WhatsApp. Oggi parleremo di un teatro che riapre vicino Viu, quindi delle Terre Alte in provincia di Torino, e poi di una mostra che apre al pubblico a Stupinigi. Ma prima la musica,

A Girl Call Eddie, 11:22 minuti e 10 secondi, torniamo in onda per raccontare e per vivere insieme il menù che è Café Bleu, questo bistro radiofonico televisivo di RBA che state ascoltando e guardando, il menù che vi propone oggi questa trasmissione. Il giovedì 8 di ottobre vi proponiamo uno sguardo verso le Terre Alte, verso la Valle di Viù, dove per la prima volta Pieromonte dal vivo insieme a una realtà locale organizza una stagione teatrale. Sto parlando di Viù e della frazione di Bertesseno, dove per la prima volta sarà aperta una stagione di spettacoli teatrali che tra poco presenteremo con una delle persone che lavora a questo progetto. Bertesseno, provincia di Torino, Valle di Viù, quindi bello, un bel segnale di un teatro che apre, e apre non nel periodo estivo in cui magari può attirare più persone, turiste più che altro, ma lo fa appunto nel periodo autunnale e invernale. Questa è davvero una bella sfida che noi accogliamo ben volentieri, ne abbiamo parlato già ieri in maniera più introduttiva con la persona che si occupa della programmazione di Pieromonte dal vivo in tutta la nostra regione. Oggi andremo più del dettaglio del progetto di Bertesseno e del suo teatro. Poi saremo insieme a Giustino Ballato per la rassegna, la mostra espositiva di Florovivaismo, Floreal che apre i battenti a Supinigi in questo fine settimana imminente, a partire da domani venerdì fino a domenica, un viaggio che tra poco scopriremo in anteprima con il nostro ospite. E adesso spazio alla musica, come spesso accade qui a Café Bleu, perlomeno ci proviamo ad aprire nuovi sentieri o comunque mettere insieme degli elementi che compongono una selezione musicale che magari non si ascolta spesso in radio. Ebbene, loro sono The Lollipops, tutti per voi, li conoscete? No? Li avete già sentiti in passato? Ebbene, questo è un ripassino per voi, The Lollipops su RBN.

alle 11:26:41, torniamo in onda dopo The Lollipops, siamo pronti a lanciare Rossana De Pace, una delle cantautrici, parte del progetto Canta Fino a 10, un progetto tutto al femminile di cantautorato. Abbiamo avuto modo di parlare con Rossana in più di un'occasione qui su RBE e anche qui in questa trasmissione a Café Bleu. Vi propongo uno dei brani tratti dal suo ultimo album, nell'attesa di ritrovare dal vivo questa autrice, questa cantautrice. Tutta per voi, Rossana De Pace su RBE.

0: Rossana De Pace nella mattina di RBE per Cash Flow alle 11:30 minuti. Proprio in questo momento siamo quasi pronti per ricevere la prima ospite di oggi, con la quale parleremo della nuova stagione, il nuovo progetto di stagione teatrale AVU nella frazione di Bertesseno. Perché questo progetto? Perché questo cartellone di spettacoli, questo nuovo progetto che coinvolge un comune in una delle terre alte di cui parliamo sempre ben volentieri qui su RBE. Una stagione decentralizzata, evidentemente, che ha attirato la nostra attenzione, di cui parleremo tra poco con la nostra ospite. Io nel frattempo mi bevo qualcosa di caldo e vi do appuntamento tra poco, subito dopo la canzone di Amalfitano, realizzata insieme alla complicità di Francesco Bianconi.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
0: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amalfitano con fosforo, e ci vuole tanto fosforo, e noi siamo contenti che Biomonte dal Vivo abbia messo tanta voglia e idea insieme alle persone che hanno organizzato la stagione, la nuova stagione. Si alza il sipario dove? A View, amici e amiche di RBE, guardate la cartina, in alto, oltre Torino si va in là, in là, in là. Noi amiamo i luoghi decentrati e ci piace l'idea di raccontare la nuova stagione che il 17 di ottobre apre in una frazione di View, quindi ancora più decentrato, non View, che è già il centro di View, d'accordo, e non parliamo di Torino, ma in una frazione, nella borgata di Bertesseno, sta per partire una nuova stagione teatrale. Di cosa si tratta? Perché questo progetto? Abbiamo il piacere di parlarne con una delle persone che ha lavorato la programmazione, la direzione artistica, e di Alessia Donadio, che abbiamo il piacere di avere qui con noi su RBE. Ciao Alessia, benvenuta.
1: Benvenuti, grazie, ciao a tutte e ciao a tutti, molto piacere.
0: E noi siamo benvenuti nel tuo salotto, dove ti trovi in questo momento, quindi dai, ci sta.
1: Sì, circondata da queste amiche.
0: Benissimo, benissimo.
1: Parliamo anche di femminile, ecco.
0: Ah, ecco, bene, bene. Allora, com'è nata questa idea di aprire il sipario su una stagione teatrale in un luogo, come dicevamo poco fa, decentrato rispetto agli spazi di cui siamo abituati a sentir parlare? È un progetto che io ho subito accolto con molta curiosità, e insieme a te vorrei scoprire come è nato questo progetto insieme a Piemonte dal Vivo.
1: Dunque, tutto nasce in realtà dalla nascita di un festival in Val di Viù, precisamente a Viù, 2 anni fa. Io sono, mio papà è di Viù, quindi ho un legame forte con il territorio. Io sono attrice, lavoro in teatro da molti anni, e 2 anni fa ho deciso di iniziare questo percorso, e il festival in questi 2 anni è andato molto bene. Tanto che lo scorso anno abbiamo pensato di coinvolgere Piemonte dal Vivo per avere un sostegno a questo festival. E a quel punto però Piemonte dal Vivo ci ha chiesto se avessimo anche un teatro, no? Visto che la loro mission è proprio quella di portare il teatro e la cultura in territori decentrati. Mm-hmm. E quindi da lì è partito tutto, e abbiamo deciso di buttarci in questa sfida, che è molto romantica anche, diciamolo, perché immaginate una frazione, tra l'altro bellissima, sì, che è quella di Bertesseno, a 1100 metri. La frazione in sé conta 17 abitanti.
0: E noi li siamo noi li salutiamo tutti, uno per uno, massimo rispetto.
1: La Valle di Viù invece ne conta 1000-1400, se si contano anche i comuni più in alto, ecco. E quindi abbiamo deciso di provare a fare questa stagione offrendo un teatro di alta qualità.
0: Quello che mi colpisce, Alessia, oltre alla programmazione di cui tra poco parleremo, è il fatto che è partito tutto da una rassegna estiva, da un progetto, sì, estivo. La vera sfida penso sia coinvolgere il pubblico anche in mesi non estivi, quelli in cui le persone residenti effettivamente vivono, perché magari sarà un po' più complicato, non dico impossibile, però sicuramente non così normale andare a teatro a partire da luoghi intorno a Bertesseno o magari in città e raggiungere questo teatro. Quindi sei d'accordo con me? Una delle sfide più importanti è quello di organizzare un cartellone autunnale, poi fino alla primavera.
1: Assolutamente, vero? Sì, perché d'estate ovviamente la valle è frequentata anche da, certo, villeggianti, quindi è più semplice avere un pubblico. Però appunto il festival Rendezvous è nato per, certo, il territorio e i villeggianti, qua diciamo che l'offerta è proprio più legata alle persone che vivono lì e che hanno difficoltà a sicuramente scendere a Torino per fruire di spettacoli. Mm-hmm. Non è una cosa così semplice, e quindi speriamo che questa che diventi un'abitudine per chi magari non sia mai andato a teatro, ma è poco avvezzo, e sia per chi invece magari ci andava ma incontrava, certo, delle difficoltà.
0: Quindi, signore e signore, si può fare, citando un film, evidentemente si può fare teatro anche a Bertesseno, frazione di Viù. Insomma, come dicevamo in apertura, Alessia, la stagione apre il 17 di ottobre, ci racconterà, sì, insomma, tra poco di cosa si tratta, quale sarà lo spettacolo e chi sarà in scena in questa apertura della nuova stagione di Bertesseno a Viù. Come avete organizzato il cartellone di spettacoli? Che cosa avete deciso che quello spettacolo lì in particolare poteva andare bene per Bertesseno?
1: Allora, io sono partita, come dicevo, da un'idea di eccellenza artistica. Mm-hmm. Si è costruito man mano, cioè io vado molto a istinto. Il primo spettacolo appunto vuole essere simbolo di questa portare un teatro di alta qualità in montagna. Mm-hmm. E infatti le artiste che abbiamo scelto sono Valentina Picello e Chiara Stoppa, che per chi appunto frequenta il teatro sono dei nomi piuttosto noti, perché sono attrici splendide, pluripremiate, che io seguo da molti anni e che in particolare con questo spettacolo che si intitola Al di là di tutto, io ho visto ultimamente al teatro di Casale Monferrato e ho pensato che potesse essere, sia per questioni di allestimento e anche per il fatto che è un loro spettacolo, cioè in questo spettacolo è scritto anche da Valentina e, okay, e nasce da un'idea loro, è fortemente nato anche dalla loro amicizia, quindi c'era tutta una questione che mi faceva presumere che fosse uno spettacolo con grandi attrici, fruibile da un pubblico appunto trasversale e con temi anche molto profondi, perché comunque si parla di morte, si parla di amicizia, si parla di questi temi, ma con una delicatezza e anche un'ironia che credo potranno far ridere e commuovere il pubblico.
0: Bello.
1: E bello. Quindi sono partita con questo spettacolo qua. Confrontandomi anche con Nadia Macis di Piemonte Dal Vivo, abbiamo deciso di portare un nome che fosse popolare a livello, insomma, anche per chi non va solo a teatro oppure non è mai andato a teatro, anzi, ma conosce Marina Massironi per tutto quello che si è visto in TV e al cinema. E porta uno spettacolo che si chiama Macherazza di Otello, con la regia di Massimo Navone, in cui sono in scena lei ed una musicista che suona un'arpista. Mm-hmm. E che va, è una rilettura dell'Otello, dall'Otello shakespeariano all'Otello verdiano, ma anche qua è un mix di divulgazione, riflessione che può essere interessante per tutti, anche per chi non ha mai visto l'Otello.
0: Lasciamo poi scoprire il resto della programmazione che ci guarda ascolta sul sito di Piemonte Dal Vivo e poi su tutti i riferimenti del teatro di Bertesseno a VU. Un'altra curiosità che così vorrei approfondire insieme a te e raccontare a chi ci guarda ascolta, Alessia, riguarda anche la programmazione per stimolare quel senso della meraviglia, no? Quel senso of wonder. D'accordo, si parla di memoria, hai parlato del primo spettacolo, poi di Otello, quindi un richiamo al teatro classico, quello shakespeariano. Ci sarà anche qualcosa che riguarderà quel senso della meraviglia, quella voglia di mettersi un naso rosso, una pallina rossa sul naso, comunque quella voglia anche magari di raccontare e di dialogare, tendere la mano a un pubblico più bambino?
1: Più che più bambino, anche qua davvero uso molto la parola trasversale, perché queste due artiste che si chiamano le Wundertandem, i nomi non sono noti, che mi hanno rapita quando l'ho viste al Teatro di Canelli lo scorso anno, sono intanto due musiciste incredibili e il loro repertorio passa da ci sono momenti di lirica, momenti di musica popolare, per andare a finire ai Prodigy o gli After Hour e cose del genere. E io ho visto in una serata in cui il teatro non era pieno e l'età media era abbastanza alta, che anche chi magari avrebbe voluto, cioè all'inizio era un po' intimidito, poi si è scatenato e si è messo a ballare. Penso che anche i ragazzi più giovani, questo l'ho pensato anche perché davvero mi piacerebbe molto che gli adolescenti, i ragazzi che vanno in discoteca, mm-hmm, poi diciamo che a VU c'è una cultura musicale molto forte e qua appunto ho parlato di una musica che passa veramente dalla musica popolare. Noi abbiamo una coralità che canta ad altissimi livelli, gruppo folcloristico dove si parla, insomma c'è una tradizione legata alla musica molto forte. Beh. Quindi penso che sia bellissimo per i giovani del posto poter apprezzare dell'artista di questo calibro. E allo stesso tempo, perché parlavamo di Naso Rosso, perché non è solo un concerto, ma sono in scena con dei personaggi molto forti, clowneschi. Sì.
0: E noi lasciamo scoprire questa stagione in apertura il 17 di ottobre.
1: 7 novembre, perdonami, perché prima sono passata da...
0: Questo è il 7 novembre, sì, questo è il 7 novembre.
1: Passata dal 17 ottobre con Stop e Picello, voilà. E poi Wunder Tandem, e poi avremo Massironi, okay. Di cui
0: 17 ottobre,
1: prima.
0: Al di là di tutto, in scena Bertè Seno, successivamente 7 novembre, Wunder Tandem. Un ultimo aspetto, poi ti ringrazio Alessia per essere stata con noi. Per raggiungere il teatro, avete pensato anche a una soluzione che possa favorire lo spostamento, partendo magari da View? Hai parlato prima, giusto in apertura, di luogo periferico, possiamo raggiungere in qualche modo? Avete pensato anche a questo?
1: Assolutamente sì, insieme al sindaco Daniela Maerano, che ovviamente ringrazio perché senza il supporto del comune tutto questo non sarebbe possibile, abbiamo pensato a un servizio di navetta gratuita che collega View a Bertè Seno, si parte dalla piazza del mercato e si arriva al teatro e ritorno, per permettere a chi o non ha la macchina o non se la sente di fare i tornanti o anche vuole raggiungere il teatro in compagnia di farlo in questo modo, e anche il servizio di carpooling, perché il servizio di navetta ovviamente può essere limitato. E quindi per chi non potesse accedere alla navetta c'è una chat di condivisione per condividere l'auto e quindi parlare anche di uno spostamento sostenibile.
0: Bello, bello, bellissimo, mi piace anche questa chat per raggiungere il teatro.
1: Sì, è inutile andare in 50,
0: infatti,
1: con 50 macchine separate.
0: Tra l'altro parliamo di spettacoli pomeridiani, tardo pomeridiani alle 17 e alle 18, trovate tutto il programma sul sito di Piemonte Dal Vivo e vi basta digitare, cercare Teatro Bertè Seno, trovate tutti i riferimenti di questa stagione, prima stagione al Teatro di Bertè Seno, frazione di View, che abbiamo presentato insieme alla persona che con tanto cuore ha curato questo cartellone, Alessia Donadio, che ringrazio. Grazie Alessia, in bocca al lupo,
1: grazie,
0: vive il lupo.
1: Grazie a te, grazie a voi. Guardate il sito perché ci sono altri spettacoli, ne abbiamo raccontati alcuni, ma poi
0: noi abbiamo lasciato l'acquolina in bocca.
1: Certo, andate a scoprirlo. Grazie.
0: Ciao
1: Alessia.
0: Grazie
1: molto. Ciao a tutti.
2: RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: del paese.
1: Entriamo in onda, amici e amiche di RBE. Ci colleghiamo con Giustino Ballato, presidente di Orticola Piemonte, per scoprire il dietro le quinte dell'imminente edizione di ottobre dell'autunno 2026 di Floreal. La palazzina di caccia di Stupinigi si appresta a ospitare il festival, la festa del florovivaismo.
2: La festa,
1: vero Giustino? Ciao Giustino, buongiorno.
2: Mi piace moltissimo.
1: Bello.
2: Mi piace molto perché le piante sono una festa.
1: Che meraviglia. Ma dove sei adesso? Vedo tante piante intorno a te.
2: Questa è una cosa che ho anche scritto sui miei social. Continuo a essere con un po' di fatica, devo essere sincero. Io sono maestro di scuola elementare, ma da molti anni lavoro alla scuola dell'infanzia. Sono in un posto molto bello e molto verde, che è Verrua Savoia. Questa è la scuola, ho appena finito a scuola. Sono nel cortile, in realtà i bambini di Verrua che vivono tra le colline hanno proprio un parco, non hanno. È un parco, oltre ad essere un parco giochi, è un vero parco, è un posto molto bello, molto verde. Io mi piace portare il verde in giro. Io mi conto che io vivo a San Sebastiano, un po' in un bosco proprio.
1: Che meraviglia.
2: Il verde e le piante. Guarda, qualche anno fa mi ricordo una mia vicina di casa, a un certo punto eravamo sommersi al verde, ha detto questa cosa che era inquietante per noi: qui c'è troppo verde.
1: È un po' più la ragione. Ma come troppo verde? Ma Orticola, Floreal, troppo verde?
2: No, lo so, però se il bosco non lo conteniamo, sommerge le case in realtà.
1: Ah, beh, sì. Beh, questo è un tema, in effetti, potrebbe essere un tema, infatti.
2: Però questo qui è il problema, che chi troppo e chi poco, il problema è quello, certo. Ovviamente. No, la maggior parte delle persone non hanno questo problema, anzi il contrario.
1: Allora Giustino, domani 9 di ottobre a Stupinigi, la palazzina di Stupinigi torna, questo appuntamento è diventato un vero e proprio rito di inizio autunno, Floreal.
2: Esatto,
1: palazzina di caccia Stupinigi, ci sono delle novità quest'anno? Raccontaci.
2: Assolutamente sì, novità che anche segnano anche delle tendenze, ne abbiamo già parlato. Abbiamo fatto, c'è la solita, diciamo, la mostra mercato con le piante, gli artigiani, gli agricoltori, in tutto all'esterno. All'interno, non tutti lo conoscono probabilmente, alla palazzina di caccia di Stupinigi ci sono due meravigliose citroniere, sono due spazi molto grandi, non realizzati non progettati da Juvara, non importa, comunque sono due spazi barocchi meravigliosi al chiuso. In entrambi gli spazi facciamo, da una parte ci sarà questa mostra che si chiama Succulenta, che è una mostra di cactacee, cactus e succulente appunto, okay. E dall'altra bonsaica, e questa è una tendenza che si sta, sono sempre stato insomma gli appassionati di cactus, di bonsai e di bonsai ovviamente, però in realtà i giovani specialmente che vivono in appartamento, comunque non hanno grandi ville, non hanno giardini, non hanno parchi, non c'era quasi nessuno, in realtà questa sta aumentando molto la passione per le piante che si possono tenere in qualche modo in casa o in casa in balcone, no? Perché ricordiamo che sia i cactus che i bonsai poi vanno tenute anche all'esterno, però diciamo che per avere basta un balcone, non c'è bisogno di avere grandi spazi. E quindi ci sono questi spazi dedicati, che sono un più, abbiamo sempre avuto dei banchi, però in questo caso sarà molto più grande lo spazio che dedicheremo loro.
1: Benissimo, quindi insomma uno spazio alle succulente, a me solo la parola succulente piace un sacco, poi vabbè.
2: L'ho scelta io, mi piace.
1: Bravo.
2: Succulente dava un'idea così, ed è un po' l'idea che danno, no? Questa
1: E quali sono le succulente? Fammi un esempio di succulenta.
2: Ah, il fico d'India, l'agave, che non è un cactus, però infatti l'agave. Per l'agave ci dedichiamo una parte a sé.
1: Però parliamo di gusti, quindi se mi collego al succulente, a me viene in mente anche il tema del gusto, no? Dell'assaggiare
2: qualcosa. Esatto, la sera, tanto gratis, dalle 19, nel cortile dell'Elefante, che è uno degli spazi della palazzina, ci sarà Agave Spirits, perché dovete sapere che in Messico, tra l'altro il 10 sarà il giorno dei cactus in Messico, per il Messico le cactacee, in realtà l'agave non è una cactacea, comunque non importa, diciamo le piante grasse, quelle che sono molto importanti, ce ne sono moltissime nei deserti messicani, ma loro le mangiano perché mangiano i nopales, che sono le paglie del fico di, anche in Italia si mangiano però molto poco, lì sono molto comuni, poi si bevono perché la tequila che loro, certo, che conosciamo tutti, la tequila e gli altri distillati sono ricavati dalle agavi, e poi sono anche sacre perché c'è tutto il culto del peyote, ci sono alcune popolazioni indigene che hanno che insomma parte della loro cosmologia non parte, fondamentale appunto il peyote, che è una piccola cactacea allucinogena.
1: Insomma, oltre a questo spazio dedicato alle succulente, ai cactus, ci sarà anche lo spazio per coloro che espongono, perché una degli aspetti che ricordo di Floreal, sempre con molto piacere, è questo parco davanti a Stupinigi, alla palazzina di Stupinigi, con tante persone che portano e mostrano e entrano in dialogo con il pubblico raccontandosi.
2: Assolutamente,
1: vero?
2: Infatti, sia succulenta che a bonsai. Ci sono corsi, ci sono incontri, insomma si potrà parlare con i vaisti. Questa è la cosa fondamentale secondo me dei nostri mostri mercato. Ovviamente uno può comprare le piante dove vuole, al mercato, nei garden,
1: però
2: è sempre bene comprare le piante, però in questo caso si può parlare con queste persone che non sono tutti praticamente, non sono soltanto coltivatori, ma sono anche grandi appassionati. Molti nascono come collezionisti, quindi il rapporto che hanno le piante è diverso da quelli che hanno. Poi va bene comprare le piante dappertutto, però secondo me bisogna cogliere anche questa occasione in cui si può parlare con i produttori, con i produttori appassionati, questo è fondamentale.
1: Un altro aspetto che ricordo di Floreal, ma anche diversi progetti di orticola, riguardano il dialogo tra il verde e lo spazio urbano. Anche quest'anno avete pensato a qualcosa del genere, cioè ad aprire il programma di Floreal anche ad aspetti che riguardano il mondo.
2: Sì, lo presenteremo, ci sarà venerdì un incontro dedicato a architetti, paesaggisti e lanceremo il tema della prossima edizione del Festival del Verde, che è appunto questo evento che si fa a maggio, in cui si cerca di esplorare in tutti i suoi aspetti il rapporto tra città e piante, tra diciamo umani e non umani nelle città. E l'anno prossimo probabilmente quasi sicuro, tra l'altro bene dirlo qua, che sono in un parco giochi dall'altro, una parte di questo parco a mie spalle, un parco giochi, sarà il rapporto tra gioco e verde, che è una cosa importante, non soltanto con dei parco giochi, ma appunto come il verde diventa anche occasione ludica sia per i bambini e bambine, ma anche per gli adulti.
1: Amici e amiche di RBS, siamo stati nel Dietro le Quinte di Floreal, in programma da domani, venerdì 9 di ottobre, fino a domenica 11, tanti appuntamenti alla palazzina di Caccia di Stupinigi, all'interno della palazzina, nelle citroniere bellissime, poi nel parco, di fronte a questa meraviglia, alle porte di Torino, che abbiamo presentato insieme al presidente di Orticola Piemonte, Giustino Ballato. Grazie Giustino per essere stato con noi, maestro.
2: Vi aspetto e vi ricordo che nei 3 giorni ci sarà un tempo bellissimo.
1: Un po' di sole.
2: No, questa pioggia ha svegliato le piante, ma nei prossimi giorni non pioverà.
1: Ottimo, quindi diamo un bel messaggio anche a chi ci guarda, ascolta.
2: Esatto.
1: Ma come ti chiamano, maestro? Maestro Giustino?
2: Mi chiamano maestro Beppe, perché io ho 2 nomi, Giustino e Giuseppe.
1: Vabbè, okay. Ciao Giustino, stai bene?
2: Ciao,
1: arrivederci.
2: Ciao anche a voi.
1: Ciao,
2: grazie,
1: ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Café Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

Shake, shake, shake, shake your body. Loro sono i Casey Sunshine Band e questo è Caffè Blu, amici e amiche di RBA, il bistro radiofonico e televisivo in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per tenervi compagnia tra musica, parole e incontri. Claudio Petronella, cioè io, insieme a voi, in provincia di Torino, Cuneo e Asti, anche in TV, sul canale 87 del Digitale Terrestre, in streaming ovunque voi siate su rba.it. Una trasmissione questa che vi tiene compagnia con uno sguardo curioso intorno a tutto ciò che ci accade.

intorno a noi, specialmente per quegli spunti positivi, belli, di leggerezza, che mi auguro possa essere così e trasmettervi questo. Abbiamo parlato poco fa, ad esempio, della nuova stagione teatrale di Bertesseno, Frazione di Viù, un progetto questo organizzato dall'amministrazione locale di Viù con la Fondazione Piemonte Dal Vivo, che organizza tutta una serie di stagioni teatrali in oltre 50 comuni della nostra regione, anche nella nostra vicina Pinerolo, anche a Saluzzo ad esempio ci sono stagioni teatrali realizzate appunto grazie a Piemonte Dal Vivo. E questo progetto di VU e di Bertesseno, abbiamo avuto modo di approfondirlo poco fa con l'attrice Alessia Donadio, che ha curato la programmazione di questo cartellone di 4 spettacoli che inizieranno il 17 di ottobre, poi il 7 di novembre per quanto riguarda la parte autunnale, e poi in primavera ci saranno gli altri 2 spettacoli che chiuderanno la rassegna con una navetta che porterà il pubblico da VU verso la frazione di Bertesseno. Sono spettacoli pomeridiani alle 17 e alle 18, trovate tutte le indicazioni sul sito di Piemonte Dal Vivo e poi nell'articolo che pubblicheremo su rbe.it. Abbiamo parlato anche di Floreal, l'appuntamento in programma in questo fine settimana dal 9 all'11 di ottobre alla palazzina di caccia di Stupinigi, un aspetto e un accento in particolare dato alle piante succulente. Ne abbiamo parlato poco fa con la persona che cura questo progetto di Floreal, Giustino Ballato, che ci ha raccontato questo accento ai cactus, alle succulente, a tutto ciò che è il florovivaismo in questi 3 giorni che potremo vivere alla palazzina di caccia di Stupinigi. Tra poco invece vi racconterò il nuovo imminente progetto espositivo del castello di Miradolo, di cui torneremo poi a approfondire più avanti, ma prima vi anticipo l'apertura del 10 di ottobre. Lasciamo spazio alla musica. Lei ha suonato proprio ieri in piazza a Pinerolo, in piazza San Donato, con altri due cantautori pinerolesi, con Calistenia e con Paolo Moreschi, già ospiti di Café Bleu. Anche lei è stata ospite, lei è Giulia Boetti. Giulia Boetti con Ballo in Cucina.

Giulia Boetti, ballo in cucina alle 12, 9 minuti e 22 secondi, proprio in questo momento, in diretta su RB Radio RBE TV. Uno sguardo verso Miradolo con l'apertura di una mostra che ci terrà compagnia fino al prossimo 8 di dicembre al castello di Miradolo, alle porte di Pinerolo. Una mostra che vede il dialogo delle opere di un artista che per la prima volta viene esposta appunto a Miradolo. Mi riferisco a Grazia Toderi, che attraverso il percorso espositivo Teatro Terra metterà in scena il suo dialogo con le stanze del castello attraverso diversi strumenti artistici, attraverso diversi linguaggi che vanno dalla videoinstallazione alla scultura. Un percorso molto suggestivo che vuole essere davvero immersivo e che scopriremo poi anche noi qui su RBE, approfondendo nei temi con Roberto Galimberti, il curatore. Ricordo Teatro Terra, Grazia Toderi, programma dal 10 di ottobre fino all'8 di dicembre al castello di Miradolo. E adesso spazio alla musica, amici e amiche di RBE, non solo musica da ascoltare qui con noi, ma anche dal vivo. Vi propongo tra poco Paradiso, una delle canzoni di Ilaria Graziano, artista che abbiamo conosciuto, abbiamo avuto modo di conoscere qui a Caffè Blu, andando indietro le quinte del suo album, che è al centro della sua esibizione, del suo tour che da domani, 9 di ottobre, raggiunge. Aggiungerà poi Torino e diverse altre città del nostro paese. A Torino sarà il 22 di ottobre Ilaria Graziano, ospite di Musicanti, la casa della canzone d'autore. Lei è Ilaria Paradiso per voi con una nuova canzone della selezione musicale di Caffè Blu. Via!

0: Paradiso, Ilaria Cassiano nella mattina di RBE per Café Bleu. Prima di lasciare spazio alla musica del bistrò radiofonico televisivo della nostra trasmissione, il momento del Gedu del nostro programma, vi ricordo una notizia, insomma, che riguarda proprio il momento in cui stiamo vivendo, perché sono le 12:14 minuti e 30 secondi. Tra 45 minuti alle 13 di oggi, giovedì 8 di ottobre, sarà assegnato il premio Nobel alla letteratura. Dopo lo scrittore che ha vinto l'anno scorso edizione 2025, Laszlo Krasznahorkai, autore ungherese, in molti e molte si aspettano una vincitrice di questo premio, quindi una scrittrice che si collega in qualche modo anche alla vincita del premio Nobel 2024. Il premio andò alla sudcoreana Aung Kang all'epoca, il 2023 al norvegese John Fosse e il 2022 a Annie Ernaux. Quindi vedete, c'è un'alternanza di generi di anno in anno, quindi quest'anno chissà, magari potrebbe vincere una donna questo premio che assegna il Nobel per la letteratura 2026. Nei scorsi giorni abbiamo parlato lunedì con il figlio di Dario Fo. Dario Fo è l'ultimo vincitore italiano del premio Nobel per la letteratura. Dario Fo, attore, autore di testi teatrali ma anche scrittore, vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1997. Ebbene, adesso chissà, insomma, se potrà vincere in futuro di nuovo un autore o un'autrice del nostro paese. Nel frattempo ci godiamo la scelta che sarà appunto pubblicata e resa per tutte e tutti alle 13 di oggi, giovedì 8 di ottobre. Io onestamente non conoscevo Laszlo Krasznahorkai prima del Nobel, quindi ho avuto modo di conoscerlo e di poter approfondire e di conoscere anche il suo legame, di questo scrittore ungherese, anche con il nostro paese, con l'Italia. Ebbene, tutto questo può essere uno spunto, uno stimolo per coloro che non conoscono magari degli scrittori e delle scrittrici, avere la curiosità, magari andando in biblioteca, per scoprire nuovi testi, nuovi autori e nuovi percorsi letterari. Tra poco entriamo nel momento del Gedu, del groove di Café Bleu. Abbiamo preparato anche un piccolo jingle che vi proporremo nei prossimi giorni, che lancerà questa parte di ogni puntata di Café Bleu. È ormai diventata una consuetudine delle ultime due stagioni, la stagione scorsa e anche questa, un percorso musicale di quattro canzoni che vi sarà abbastanza danzereccio, credo, abbastanza ballerino, con un bel ritmo, un bel beat che tra poco vi farò scoprire. Vi dico solo che ci sarà un pump up the volume, non so se ve la ricordate, qualcuno di voi magari se la ricorda. Partiremo con We Are the Robots di Kraftwerk, in una versione moderna, non quella del disco del 1979 ma del 78, ma una versione un po' più attualizzata di questa band storica della musica elettronica. Bene, adesso lasciamo spazio a un breve messaggio pubblicitario, quindi un po' di reclam e poi via al momento del Gedu di Café Bleu, tra poco.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Pump up the volume, Mars, nella mattina di RBE per Caffè Blu alle 12:31 minuti e 4 secondi con la regia di Mattia Astesano. Torniamo in onda giusto per ricordare in breve di cosa abbiamo parlato oggi. Abbiamo parlato della nuova edizione del Festival della Festa, come abbiamo raccontato insieme a Giustino Ballato, organizzatore di Floreal, 9-11 di ottobre, Palazzina di Caccia di Stupinigi, l'approfondimento intorno al mondo del florovivaismo e un particolare accento alle succulente, alle piante succulente, ai cactus che potremo scoprire in questi 3 giorni a Stupinigi. Abbiamo parlato anche del nuovo teatro di Bertesseno, la nuova stagione teatrale di Bertesseno. Siamo sulle Terre Alte, Viu, provincia di Torino, Valle di Lanzo e dintorni, Col dell'Is, Viu, in mezzo c'è la borgata di Bertesseno che il 17 di ottobre apre al pubblico con una nuova stagione teatrale di 4 appuntamenti, i primi 2 in autunno, il 17 di ottobre e il 7 di novembre. Abbiamo presentato questo appuntamento con la persona che cura il programma. Questo è la Caffè Blu, appuntamento domani alle 11:15. Lascio lo spazio agli altri programmi di RBA, il notiziario di Popolare Network. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao, domani.
1: RBA, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Legge elettorale, tra poco alla Camera, il voto finale a scrutinio segreto, la destra blinda i suoi parlamentari, Schlein e Conte attaccano Meloni e la riforma, il campo largo pronto ai ricorsi alla Consulta. Ucraina, 30 morti nell'attacco contro 2 autobus nel Donetsk, la capitale Kiev è di nuovo presa di mira, rimanete nei rifugi, ordina il sindaco alla popolazione. Francia, 4ª giornata di mobilitazione nazionale per studenti medi e universitari, grande manifestazione questa mattina a Marsiglia, a Parigi appuntamento nel pomeriggio in Place de la Bastille. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12:30. Andiamo subito alla Camera dei Deputati, dove tra poco ci sarà il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Questa mattina le dichiarazioni di voto con gli interventi dei leader dell'opposizione. Poco fa è terminato quello di Elly Schlein. In diretta da Montecitorio la nostra Anna Bredice. Anna.
4: Sì, eccoci. Ecco, sentite il suono, il cicaleccio che c'è sempre prima del voto che chiede appunto a tutti i deputati di rientrare perché si sta votando. Quindi tra qualche istante, tra qualche minuto ci sarà questo voto atteso, il voto segreto sull'intero provvedimento della legge elettorale. Sono finite le dichiarazioni di voto, adesso sta intervenendo per pochissimi minuti, un paio di minuti Cabacci, vedo qui dagli schermi fuori del transatlantico, e dopo il voto. E tutti dentro l'aula, dicevamo, ministri compresi, il banco del governo pieno, fino a pochi minuti fa capannelli di deputati, apparentemente tranquilli sull'esito di questo voto, ma tra pochi istanti si vedrà se vince quella che Schlein poco fa ha dichiarato essere il collante di questa maggioranza, la paura delle minacce di Meloni. E su questo che hanno puntato gli interventi dell'opposizione oggi. Cosa è cambiato rispetto a luglio quando l'avete bocciata, dice Schlein, la paura del voto, non vi siete occupati d'altro se non di questo, con migliaia di sfollati dei campi ferrei oggi a Roma a chiedere interventi promessi del governo. Poco prima l'intervento di Conte che ha sottolineato tutte le promesse mancate di Meloni, compresa quella di lasciare la legge elettorale al Parlamento, e invece 3 fiducie che dimostra che non si fida dei suoi. Ed è il punto debole che l'opposizione mette nel mirino, lo ha fatto Bonelli ad esempio puntando agli alleati più deboli di Meloni, Forza Italia e Lega, state attenti che è pronta ad allearsi con Vannacci. Schlein dall'aula promette che una coalizione progressista è pronta, in realtà c'è la costruzione di una coalizione in corso con tutti gli ostacoli e ritardi che si riscontrano. Ancora questa mattina Schlein ha colloquio con Fratoianni, forse un chiarimento dopo in Francia cui ieri non è stata invitata. Come costruire una coalizione vincente, tema da domani in poi. Oggi sono tutti insieme in aula preparando anche una protesta, adesso sta intervenendo per dichiarazioni personali Marazzin e dopo insomma il voto tra qualche minuto. Poi la linea.
3: Grazie Anna Bredice. Dicevamo, il voto segreto e per evitare ogni rischio la destra lo ha blindato precettando e controllando i deputati di maggioranza. Allora torniamo a Montecitorio con l'inviato Luigi Ambrosio. Luigi.
5: Sì, buongiorno Omar, ha appena parlato capogruppo di Fratelli d'Italia Martin a nome di sostanzialmente tutto il centrodestra. Il suo intervento molto aggressivo, come al solito, ha ribaltato, no, le accuse mosse dalle opposizioni sulle opposizioni stesse. Siete voi che avete paura di questa legge elettorale perché non potrete più fare i giochi di palazzo a cui siete abituati. Sostanzialmente questa è la classica invettiva della destra contro le opposizioni di centro-sinistra. Qualcosa si è lasciato sfuggire il deputato della Lega che ha fatto l'intervento a nome del suo partito quando ha detto: con questa legge andiamo verso il premierato, che è proprio l'accusa che viene mossa dalle opposizioni, su cui poi si incentreranno i ricorsi alla Corte Costituzionale, cioè quello che è uscito dalla porta, rientra dalla sinistra, ma la tensione naturalmente rimane molto alta dentro la maggioranza, tanto è vero che si vedono pronti i famosi controllori a cercare di intercettare il voto segreto per renderlo un po' meno segreto dei deputati dei propri partiti. Tra pochissimi minuti, adesso quando finisce Luigi Martin, dovrebbe esserci questo voto che è elettronico, si infila la mano dentro la fessura dove ci sono i pulsanti e sono pronti i commissari, i deputati stessi, a guardare che cosa faranno i propri colleghi parlamentari. Non c'è Giorgia Meloni ufficialmente all'influenza, anche se poi oggi pomeriggio ha confermato invece la sua visita istituzionale a Ascoli, quindi probabilmente una influenza diplomatica per evitare, come dire, di essere presente qui quando l'esito del voto ancora lo dobbiamo vedere. Nello studio.
3: Grazie Luigi Ambrosio. Andiamo in Ucraina, nella regione di Donetsk. 30 persone sono morte e 14 sono rimaste ferite nell'attacco contro due autobus che trasportavano civili. L'agenzia di Stato di Kiev attribuisce il raid all'esercito russo. Anche la capitale ucraina è stata ripetutamente colpita questa mattina. Il sindaco della città ha riferito di 3 vittime. Rimanete nei rifugi, ha scritto sui social alla popolazione di Ucraina. Ha parlato oggi il segretario di Stato americano Rubio in un'intervista ad un conservatore, a un quotidiano conservatore greco. Siamo preoccupati che il conflitto si intensifichi in modo da coinvolgere altri paesi e forse trasformarsi in una guerra più ampia, ha detto. Torniamo alla politica italiana e all'economia. Fase di grande ansia e preoccupazione, così il ministro Giorgetti ha sintetizzato la congiuntura economica per l'Italia. Ieri l'allarme del Fondo Monetario sulla pressione sui conti pubblici creata da crisi energetica innescata dalle guerre, inflazione, stagnazione, che obbligherà il governo, dice il fondo, a scelte dolorose nei bilanci. Avevamo chiesto un commento a Mario Pianta, docente di economia politica alla Normale di Pisa.
6: L'Italia è un vaso di coccio nel mezzo di una tempesta che si sta addensando sul piano produttivo, a partire dalle forniture energetiche dopo i problemi venuti con la guerra di Israele e Stati Uniti contro l'Iran, sul piano produttivo perché la crisi industriale ormai è sempre più estesa in moltissimi settori, sul piano finanziario perché si addensa una nuova tempesta sui titoli pubblici, come quella che abbiamo vissuto tragicamente dopo la crisi del 2008 con la crisi greca e poi la crisi dei titoli italiani nel 2011. La speculazione in questo caso, come nel 2011, diventa una speculazione contro gli stati che sono più indebitati. Questa volta l'Italia è in buona compagnia perché innanzitutto gli Stati Uniti hanno esploso il proprio debito pubblico e sono al centro di tensioni e di difficoltà del governo Trump su questo fronte, ma ci abbiamo anche la Francia quest'anno che è diventata quasi problematica come l'Italia per quanto riguarda il debito pubblico. Insomma, si sommano queste quattro dimensioni: macroeconomica, energetica, inflazione, produttiva e finanziaria, e l'incertezza diventa estremamente elevata.
3: Un operaio di 55 anni è morto sul lavoro in provincia di Avellino, si chiamava Pietro Pellegrino. Secondo una prima ricostruzione è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. Il lucernaio avrebbe ceduto sotto il peso dell'uomo. Francia, atto quarto delle proteste, così le organizzazioni studentesche hanno definito la giornata di oggi, che vede di nuovo manifestazioni convocate in tutto il paese. Secondo il Ministero dell'Istruzione, la didattica è totalmente o parzialmente sospesa in 375 istituti sui 3.700 che conta la Francia. Dopo l'apertura del primo ministro Le Cornu di ieri, oggi le associazioni dei ragazzi sono state convocate dalla Ministro dell'Istruzione. Sentiamo il servizio da Parigi.
7: Partita più di due settimane fa dai licei dei quartieri popolari delle periferie parigine, in pochi giorni diffusa ai licei di tutte le città, grandi, medie e piccole del paese, per poi dalla settimana scorsa allargarsi alle università, la protesta studentesca arriva da oggi anche nei licei privati. L'Istituto Cattolico di Parigi e la Scuola Alsaziana, due istituti privati rinomati ed emblematici della capitale, sono entrati nel movimento da stamattina, con l'ormai consueta barricata di cassonetti e mobilio urbano a bloccare le porte della scuola e centinaia di liceali a fare picchetto con cartelli di cartone e striscioni scritti a mano, uno dei quali recita: privilegiati ma solidali. Questa quarta giornata di mobilitazione nazionale della protesta, decisa solo l'altro ieri sull'onda del successo di partecipazione di martedì, è da stamattina più frammentata. Ancora quasi 400 licei bloccati, più di 200 di nuovo chiusi d'ufficio dall'amministrazione e oltre 150 più o meno perturbati. Nelle università sempre più in agitazione, molti rettori su raccomandazione ministeriale hanno deciso di anticipare le vacanze autunnali previste tra una decina di giorni per non alimentare la protesta. Risultato: tra blocchi e chiusure anticipate sono ferme più dell'80% delle facoltà francesi. Grossa manifestazione con anche sindacati e insegnanti in questo momento a Marsiglia, più spontanee e sporadiche in altre città, mentre a Parigi, dove licei universitari bloccano già appunto da stamattina istituti, facoltà e strade adiacenti in diversi quartieri, l'appuntamento per tutti è oggi pomeriggio alle 15 in Place della Bastiglia. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: E noi alle 12:41 minuti torniamo a Montecitorio, perché c'è stato il voto della Camera sulla legge elettorale. In diretta Anna Bredice.
8: Sì, la legge elettorale è stata approvata, quindi è valsa, diciamo, tutta la pressione da parte del governo di Meloni, in particolare sulla sua maggioranza, compresa appunto le minacce di voto anticipato. La Camera dei Deputati ha approvato, a differenza di luglio quando l'aveva bocciata pressoché uguale questa legge, questa volta invece c'è stato il via libera, 227 voti a favore, e quindi insomma dopo eventuali interventi della Corte Costituzionale, insomma, sarà con questa legge che si andrà al voto nel 2027. Poi chiaramente nei prossimi giorni partiranno i ricorsi alla Corte Costituzionale dopo la firma del Capo dello Stato, ma oggi insomma il Parlamento ha approvato questa legge elettorale che Meloni insomma ha disegnato un po' su misura su di sé e la sua maggioranza. A voi la linea.
3: Grazie ad Anna Bredice. In Polonia una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. L'attentatore, un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, è stato arrestato. Secondo quanto riferito dalla polizia, il ragazzo è entrato a scuola questa mattina armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni, identificata dai media come una bidella, e il preside, che lo ha bloccato. Poco dopo la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. La seconda aggressione in poche ore in una scuola in Polonia. Ieri sette persone sono rimaste ferite in un analogo attacco con coltello in un istituto superiore vicino a Varsavia. A Gaza, a tre anni dall'inizio delle operazioni dell'esercito israeliano e a poco meno di uno dall'entrata in vigore del cosiddetto cessate il fuoco, nessun ospedale è pienamente operativo. Lo denuncia l'organizzazione, un'organizzazione umanitaria palestinese. Ieri un palestinese è stato ucciso per aver superato la cosiddetta linea gialla. Una donna è stata invece uccisa in un attacco israeliano questa mattina mentre si trovava al mercato. Nella striscia le condizioni di vita restano proibitive. Secondo le Nazioni Unite, il 94% della popolazione si trova in stato di urgente bisogno dal punto di vista abitativo o alimentare, e sono donne e ragazze, come sempre, in questi contesti a pagare il prezzo più alto. Anwar coordina i progetti di Action Aid nella striscia.
9: A Gaza la situazione è catastrofica. Donne e ragazze stanno affrontando enormi difficoltà. Non c'è sicurezza e quindi sono maggiormente esposte a violenze di genere, molestie e sfruttamento. Molte donne in gravidanza faticano ad accedere in sicurezza ai servizi sanitari e ai servizi per l'infanzia. Donne e ragazze non hanno accesso all'acqua, ai servizi igienici e ai prodotti per l'igiene mestruale. Come sappiamo, le donne percorrono lunghe distanze per procurarsi l'acqua e accedere ai servizi sanitari. Inoltre, le donne incinte in allattamento sono esposte a rischi maggiori a causa della fame e della malnutrizione. Per le donne lo sfollamento significa non avere privacy, dignità né spazi sicuri. Soprattutto lo sfollamento sta avendo conseguenze gravissime sul loro benessere psicologico. Which increased risk from hunger
3: and malnutrition. Diana Santini sarà milanese o marcaniello per questa edizione del giornale radio. Il prossimo appuntamento alle 15:30.
2: Popolare Network.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Un film luminoso e pieno di speranza.
18: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
16: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai,
21: a settembre
20: siamo streghe.
21: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
21: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
21: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest, in studio Darianna Tedesco. Sarebbero 4 le persone ferite nell'incidente del tram della linea 16 deragliato questa mattina attorno alle 9 a Torino, in corso Einaudi all'altezza dell'incrocio con corso Galileo Ferraris nel quartiere Crocetta. Secondo le prime ricostruzioni, il deragliamento sarebbe stato provocato da un furgoncino, il quale avrebbe tagliato la strada al tram attraversando le rotaie. Ancora da verificare se ci sia stato un vero e proprio impatto con il mezzo su ruote. Il mezzo pubblico ha così abbattuto un albero e colpito un'auto di passaggio. Le 4 persone ferite sarebbero tutte passeggere del mezzo e sono state trasferite in ospedale in codice verde. Le linee del trasporto pubblico passanti in quel tratto risultano al momento deviate. Traffico automobilistico in tilt in tutta la zona. Scoperta una piantagione di cannabis in un'abitazione a Corio, alle porte delle Valli di Lanzo, dai carabinieri della Compagnia di Venaria insieme al nucleo cinofili di Volpiano. Nella serra allestita nel cortile e nel giardino sono state trovate 15 piante di cannabis indica, alte circa 2 metri. Al primo piano della casa è stata trovata un'area adibita ad essiccatoio con 51 steli e 780 grammi di marijuana già confezionate in barattoli, oltre a un bilancino di precisione e al materiale per l'imballaggio. I coniugi proprietari dell'immobile sono stati arrestati per coltivazione e detenzione di stupefacenti. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati anche 6 proiettili. L'uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione abusiva di munizioni. Dopo la convalida da parte del GIP di Ivrea, per entrambi sono stati disposti i domiciliari. Nel tardo pomeriggio di ieri si è svolto un corteo promosso dal coordinamento Torino per Gaza e partito dagli spazi del campus Luigi Einaudi dell'Università di Torino. Le forze dell'ordine hanno circondato le zone limitrofe impedendo il passaggio ai manifestanti, dando vita ad alcuni momenti di tensione culminati con il lancio di alcuni bengala in direzione degli agenti, che hanno risposto con gli idranti. Dopo circa 2 ore di stallo, il corteo si è sciolto. Prima della partenza della manifestazione al campus, si era svolta un'assemblea pubblica durata oltre 2 ore, intitolata 3 anni di genocidio, 3 anni di resistenza. Oggetto di polemiche nei giorni scorsi, dopo che la rettrice Cristina Prande aveva precisato che per l'occupazione dell'aula non era stata inoltrata alcuna richiesta formale né concessa alcuna autorizzazione all'uso degli spazi accademici, definendo inoltre provocatoria la decisione di convocare l'incontro proprio nella data simbolica del 7 ottobre. Il 16 e 17 ottobre si terrà a Torino un'iniziativa collegata a Sentieri Solidali ODV, associazione che opera a favore delle persone migranti, che nelle ultime settimane sta proseguendo l'operato del rifugio Massi di Ulks, recentemente costretto alla chiusura. L'iniziativa, che prende il nome di Vestiamo Solidale, sarà un negozio temporaneo in cui alcuni capi della linea The Heart, donati dall'anificio Beccagli di Prato, saranno resi disponibili ad offerta minima consigliata. Ad ospitare l'evento gli spazi del locale Pandan di via Pio V 15. Il ricavato delle donazioni andranno a favore delle iniziative di Sentieri Solidali, come hanno spiegato Marco Terragno e Sonia Fenoglio ai microfoni di Voci Protestanti Talk.
1: Sentieri Solidali è l'associazione che si è costituita nei primi giorni di agosto e che raccoglie le centinaia di volontari che hanno operato nel corso degli anni all'interno del rifugio Massi. La costituzione di un'associazione, di un'organizzazione di volontariato, ha il significato di quantomeno nelle nostre speranze, di darci una struttura più importante nel momento in cui ci presentiamo come controparti per le istituzioni, per organizzazioni e per chiunque operi nel contesto dell'accoglienza in frontiera.
2: Il rifugio Massi, attualmente chiuso ma operante sino a poco fa, riceveva

0: molte donazioni, tra queste alcune, soprattutto nell'ambito dell'abbigliamento, non adatte al transito delle persone sulle nostre montagne. Così, in particolare, una grossa donazione da parte di una ditta da montagna, decidiamo di utilizzare questo materiale e di provare a proporlo in un'iniziativa ad hoc per convertire il ricavato con abbigliamenti, abiti, attrezzatura più adatta alle persone che noi seguiamo. E così nasce questa iniziativa che quest'anno compirà il quarto anno. Proprio grazie a una struttura ormai già consolidata, una serie di volontari che nel tempo si è ampliata e di associazioni che seguono questa iniziativa su Torino, quest'anno siamo stati contattati da una ditta di Prato, la quale ha fatto una grossa donazione di abiti da città, in questo caso dicendo di volerli proprio dare per queste finalità. Sono abiti appunto ad utilizzo cittadino, no, assolutamente non adatto per le persone che noi seguiamo, e pertanto nasce una piccola costola di abiti per chi non abita che chiamiamo Vestiamo Solidale.
1: In occasione della festa patronale di Sant'Orsola, la Casa della Comunità di Poirino aprirà straordinariamente le porte al pubblico domenica 18 ottobre dalle 10 alle 16. La giornata sarà dedicata a prevenzione, promozione del benessere e orientamento sociosanitario. I cittadini potranno incontrare l'infermiere di famiglia e di comunità per una valutazione dei propri bisogni di salute e per orientarsi nella rete dei servizi dell'ASL TO5. Per i colloqui individuali la prenotazione è obbligatoria, scrivendo alla mail reperibile sul sito dell'ASL. Gli orari saranno assegnati fine esaurimento dei posti. Il direttore generale Bruno Oselle ha sottolineato come l'iniziativa consolidi il concetto di medicina di prossimità. L'ASL invita infine a non sostare lungo il percorso d'accesso per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso. Da oggi, giovedì 8 ottobre fino a domenica 11, si svolge la quarta edizione delle Giornate della Legalità di Torino. Una società si cura è il tema scelto per questa edizione, che pone l'accento sulla relazione tra cura e sicurezza, con l'intento di trasformare quest'ultima da richiesta di protezione a responsabilità condivisa. Nel corso delle giornate, oltre 80 ospiti saranno protagonisti di oltre 45 appuntamenti nei tribunali, nelle caserme, nelle carceri, nelle università, nelle sedi delle istituzioni e nei luoghi della cultura cittadini. La rassegna riceverà la medaglia del Presidente della Repubblica a riconoscimento del valore di un'iniziativa dedicata alla diffusione della cultura della legalità e alla costituzione di una società fondata sulla responsabilità condivisa. Ai nostri microfoni la curatrice scientifica della rassegna, Valeria Marcenò.
2: Sin dall'inizio abbiamo sempre cercato di affrontare il tema della legalità in un modo un po' particolare, cioè l'idea di fondo di queste giornate è quella di ragionare di legalità, quindi di regole, di diritto, ma soprattutto far capire come questo sia uno strumento per convivere e stare insieme e non per, come dire, per rompere, per allontanarci. Poi, esattamente un anno fa, devo dire la verità, è iniziato a circolare nella mia testa proprio questo tema, quindi mi fa anche sorridere come uno pensi una cosa un anno prima e poi si trova calato esattamente, non che un anno fa non ci fosse questo tema, ma esattamente calato in un momento in cui ancora di più si sente l'esigenza di parlare. E questo titolo è volutamente un po' provocatorio in qualche misura, nel senso che se ci fa caso, se lei lo dice in modo senza fermarsi, dice una società sicura, subito pensiamo, no, al grande tema della sicurezza, intesa come la protezione, che vuol dire però pretendere protezione, pretendere protezione dagli altri, mentre la mia idea era proprio quella invece di provare a capovolgerla, per questo che ho messo quel trattino che dice una società, ma si trattino cura, nel senso che una società per vivere, per continuare a vivere, per progredire, non ha bisogno di protezione dagli altri, ma forse un primo strumento potrebbe essere quello di curare la società, quindi di prendersi cura della società. Dico spesso, quando mi chiedono come mai questa parola cura, perché spesso la parola cura sembra una parola femminile, no? Me lo lasci dire, prendersi cura sembra un qualcosa che va sì, ci prendiamo cura dei figli, ci prendiamo cura dei genitori anziani, è una parola molto al femminile. Invece io ho voluto usare questa parola per dire una parola eversiva. Cioè, mi piace proprio sottolineare una parola che invece, se la prendiamo sul serio, prendersi cura degli altri e aver cura di sé attraverso gli altri o degli altri per arrivare a sé, è un modo diverso di intendere la società. Ed è questo, diciamo, lo spirito che anima questa quarta edizione delle Giornate della Legalità.
1: E giungiamo infine al meteo. In Piemonte cielo molto nuvoloso, coperto su gran parte della regione per tutta la giornata. Forte instabilità con piogge e rovesci diffusi, più intensi e a carattere temporalesco nel pomeriggio e in serata, specialmente sui settori meridionali, soprattutto sull'Astigiano e sulle valli cuneesi. Quota neve in netto calo nel corso della giornata, fino a raggiungere i 1800-2000 metri sulle valli alpine sud-occidentali entro sera. In Liguria, dopo una mattinata perturbata con piogge diffuse, nel pomeriggio progressivo miglioramento a partire da ponente, con schiarite. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto, una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Per questo giovedì 8 di ottobre la meditazione è curata dal pastore Sergio Manna della Chiesa Valdese di Rorà. Ascolteremo in chiusura il brano Come Jesus Come. Vieni Gesù, vieni. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è realizzata da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal libro del profeta Abacuc al capitolo 2, i versetti 2 e 3. Il Signore disse: scrivi la visione, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala. E dall'Epistola di Giacomo, al capitolo 5, leggiamo ancora il versetto 7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione.
3: Care sorelle e cari fratelli, c'è una parola che attraversa tutta la Bibbia come un filo d'oro: attendere. Non è un'attesa passiva, non è quella della rassegnazione, è un'attesa abitata da Dio, un'attesa che educa e conforta il cuore. Oggi giungono a noi due voci, quella del profeta Abacuc e quella dell'apostolo Giacomo, due uomini lontani nel tempo, ma uniti da un messaggio che ci riguarda profondamente. Abacuc vive in un tempo difficile, ingiustizie, violenze, domande senza risposta. E lui osa chiedere a Dio fino a quando. La risposta del Signore è sorprendente. Non dice quando effettivamente avranno termine le cose che turbano il profeta. Gli dice però: scrivi la visione, se tarda, aspettala. Dio promette che la sua parola si compirà, ma chiede a Abacuc di scriverla, di fissarla, di custodirla. Perché? Perché nei tempi lunghi, nei giorni in cui sembra che nulla cambi, abbiamo bisogno di rileggere e ricordare le promesse del Signore, sapendo che Dio non dimentica ciò che ha detto, men che meno si è chiesto espressamente a un profeta di scriverlo. La visione si affretta verso il suo termine, dice il testo. È un'immagine bellissima. Anche quando noi non vediamo nulla, la promessa viaggia, marcia con determinazione senza fermarsi, si dirige risolutamente verso il proprio compimento. E chi lo crede vive in un'attesa che è tutt'altro che passiva. Il teologo tedesco Rudolf Bultmann ha giustamente scritto una frase che mi accompagna fin dai primi anni dei miei studi teologici. La frase dice: il regno di Dio è un evento futuro, ma quel futuro determina il presente del credente. Ecco, chi vive nell'attesa del compimento delle visioni e delle promesse di Dio, vive e agisce già qui e ora nella prospettiva di Dio, cioè seguendo la sua parola. Fin qui il profeta Abacuc. L'apostolo Giacomo, invece, per parlare dell'attesa paziente del ritorno del Signore, ci offre un'immagine quotidiana, quella dell'agricoltore. Lui sa che il frutto prezioso della terra non nasce in un giorno. Sa che ci sono stagioni diverse, la pioggia della primavera e quella dell'autunno. Sa che il seme lavora nel silenzio, sottoterra, invisibile. Dopo aver fatto la sua parte, egli attende fiduciosamente. Crede, spera, in fondo sente che il seme piantato produrrà il proprio frutto. Ecco, Giacomo ci ricorda che la pazienza cristiana non è immobilità, è fiducia attiva. e continuare a seminare il bene anche quando non vediamo risultati immediati, e continuare a pregare anche quando la risposta sembra lontana, e continuare ad amare anche quando non riceviamo ciò che speravamo. Forse anche noi oggi viviamo un tempo di attesa. Aspettiamo una risposta, una guarigione, una riconciliazione, un cambiamento. Aspettiamo che qualcosa finalmente si muova. La parola ci dice: Dio non è in ritardo, non è assente. Sta lavorando nella profondità della nostra storia, come la pioggia che nutre la terra, senza far rumore. La pazienza, dunque, non è mera sopportazione. È lo spazio in cui Dio ci forma. Nell'attesa impariamo ad affidarci, a lasciare andare, a riconoscere che la vita non dipende soltanto da noi. Abacuc ci invita a custodire la promessa. Giacomo, da parte sua, ci invita a guardare l'agricoltore. Insieme ci dicono: non temere il tempo che passa. Il tempo non è nemico della fede, è il luogo in cui la fede cresce e matura. La visione si compirà, il frutto maturerà, il Signore giungerà. Che il nostro cuore impari a dire: se tarda, l'aspetto, perché so che verrà. Amen.

0: RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai,
12: a settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi segnaliamo dunque che è attualmente in corso la manifestazione ciclistica Gran Piemonte. La gara dovrebbe attualmente attestarsi nel territorio di Roddino per poi percorrere la provinciale 661 in direzione Dogliani. L'arrivo è previsto intorno alle 17 di questo pomeriggio a Bra. Sono previste chiusure e deviazioni al passaggio della carovana dei ciclisti. Tutti i dettagli sul sito della manifestazione. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Tra i molti artisti italiani che stanno uscendo nel nuovo panorama della musica italiana ce n'è uno che mi ha colpito più di altri. Sto parlando di Faccia Nuvola, cantante e tastierista lombardo che il 23 maggio del 2025 è uscito con il suo primo album Il dolce ricordo della nostra disperata gioventù. Per voi ascoltatori di RBE non è assolutamente un estraneo, visto che la sua Portami a ballare in primavera è stata nella nostra alta rotazione per parecchio tempo, ma finalmente ho la possibilità di parlarvi in maniera più approfondita e proporvi più brani dello stesso disco. E allora apriamo proprio con Portami a ballare in primavera.

Come ha raccontato l'artista stesso, prima di questo progetto non era molto affine alla musica elettronica, anzi preferiva un approccio al suono più classico, ma sotto, se mi permettete, evidenti influenze artistiche come quella di Battiato, ha iniziato questa migrazione verso un indie più elettronico. Non è qualcosa di mai sentito, anzi le varie citazioni musicali si sentono quasi subito. È però, a mio parere, un'ottima rampa di lancio per una futura evoluzione artistica in un'elettronica più spinta e magari anche più sperimentale. Mandiamo la seconda canzone, che si intitola Prima di andare via.

Il titolo del disco nasce da una folgorazione letteraria. L'artista ha infatti raccontato in un'intervista su B&B Live Studio di aver letto una frase in cui l'adolescenza veniva descritta come qualcosa di idilliaco e disperato. Da lì l'ispirazione per fotografare una raccolta fragile, lucida e profondamente nostalgica di ricordi legati a quell'età. I testi apparentemente leggeri e scarni nascondono un forte magnetismo empatico. Faccia Nuvola racconta la provincia, la fuga, i corpi in movimento, i paesaggi verdi e ventosi tipici della zona lombarda da cui proviene. C'è però qualcosa di divertente e malinconico allo stesso tempo nel sentire un ragazzo di soli 24 anni all'epoca definire disperata la gioventù che di fatto sta ancora vivendo. Andiamo al terzo break musicale con Verticale.

chiedo altro, che un piccolo angolo di paradiso per spegnere con te il dolce ricordo della nostra disperata gioventù. Sfogliarlo come fosse un cielo che è sempre lo stesso eppure commuoversi un poco nel rivederci giocare come due bambini fragili nell'infinito niente di una sera.

c'è chi, preso dall'entusiasmo del progetto, lo ha definito come generazionale. Io non mi allargherei fino a questo punto. Faccia Nuvola si inserisce perfettamente tra i vari cantautori contemporanei italiani che fanno largo utilizzo dell'elettronica mischiata all'indie. Quello che fa suonare l'album differente sono sicuramente le contaminazioni hyperpop, qualcosa di non molto utilizzato in Italia, che fanno ricordare molto artisti come Charlie XCX. Quindi non stiamo parlando di una nuova corrente artistica, ma di un artista che ha saputo attingere dai giusti riferimenti e che in futuro, sono sicuro, ci potrà regalare molti altri bei progetti. Questo era Faccia Nuvola con il dolce ricordo della nostra disperata gioventù. Chiudiamo con Disperata Gioventù.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Buongiorno a tutti e tutte, bentornati e bentornate. L'appuntamento è con Voci Protestanti. Oggi è giovedì 8 di ottobre.
1: Per chi ci segue nella nostra versione video, mi vedrete particolarmente sorridente perché vi siete persi Daniela Grill che ballava questo boogie woogie.
0: Ah, era un bellissimo boogie woogie, Chantilly Lace, il titolo del brano che abbiamo ascoltato, dei Big Bopper.
1: Bellissimo, molto bene, e salutiamo in particolar modo le persone che ci ascoltano nella replica mattutina. Bene sì, perché questa prima ora di Voci Protestanti va in replica la mattina successiva alla messa in onda in diretta dalle 6 alle 7 del mattino, per accompagnare in questo terribile orario mattiniero le persone che in quel momento sono sveglie, parzialmente sveglie, e che amano seguire RBE a quell'ora. Quindi un abbraccio a tutti voi.
0: Invece, per chi sta seguendo la diretta, beh, buon pomeriggio. Si apre il lungo pomeriggio di dirette su RBE con appunto Voci Protestanti fino alle 16, poi il notiziario, l'aggiornamento con l'informazione locale curato dalla redazione di RBE appunto alle 16 e alle 18, e nel frattempo arriveranno anche Marta e Samuel con Mi ritorni in mente, la puntata della trasmissione che chiude il pomeriggio di RBE tra le 17 e le 19.
1: Dopo aver dato tutti i riferimenti spazio-tempo temporali, partiamo con questa puntata in cui ci aspettano tante notizie un po' da tutto il mondo, che ci arriva dal mondo chiese. Oggi parleremo anche di un tema che a me piace moltissimo, che sono i Repair Café.
0: Ah sì, è vero.
1: Ma ne parleremo tra poco.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Parlavamo di Repair Café, anche chiamati Restart Party. Sono dei luoghi che potremmo anche definire dei laboratori di riparazione partecipativa. Di che cosa stiamo parlando? Solitamente sono proprio degli spazi, piccoli o grandi, oppure semplicemente dei gruppi di persone che si ritrovano in determinati momenti per poter riparare piccoli oggetti, per piccoli lavori di sartoria, insomma, per recuperare il recuperabile di quello che magari non funziona più a casa, che non mettiamo e così via. Possono essere dei luoghi fissi oppure possono essere così dei temporary space. Senti come sono international.
2: Mamma mia, veramente. Cioè dei luoghi temporanei dove fare questa attività.
1: Esattamente, possono essere ospitati da associazioni, circoli e così via. Ne stanno nascendo sempre di più in tutta Italia e oggi vi vogliamo in particolare parlare di uno di questi Repair Café che è nato a Gorizia, in particolare nei locali della chiesa metodista.
2: Esatto, all'interno dei locali della chiesa metodista di Gorizia arriva la notizia di un Repair Café, un luogo appunto, come anticipava Darianna, in cui oggetti guasti piuttosto che rotti, piccoli elettrodomestici, abiti, strumenti elettronici vengono riparati, perché a volte noi sottovalutiamo la potenza del riparo. Siamo un po' abituati nella nostra società a cambiare, qualcosa si rompe, qualcosa non funziona più e si ripara. A volte in effetti costa quasi di meno andare a sostituire, a comprare nuovo piuttosto che a riparare. Certo, riparare implica un impegno di tempo, di competenze che non sempre si hanno, e quindi mi si è rotta la cerniera della giacca vento, ma io non so riparare la cerniera della giacca vento. C'è però chi lo sa fare, e l'idea di questi Repair Café è quella appunto di condividere i doni, le competenze di tutti noi. Ognuno di noi sa fare qualcosa e lo sa fare bene, magari a livello pratico piuttosto che a livello ingegneristico o informatico, e quindi mettere a disposizione degli altri quello che sappiamo fare può aiutare tutti quanti a riparare un po' di più e a comprare un po' di meno.
1: Esatto, non parliamo di centri assistenza, non parliamo anche di servizi passivi, ma sono dei luoghi che che oltre a offrire questa opportunità di incontrare delle persone che ci possono aiutare a riparare qualcosa a cui teniamo, che ci serve oppure a cui vogliamo dare un'ultima possibilità, ma creano proprio delle comunità, dei luoghi di incontro. Infatti vengono chiamati caffè anche perché molto spesso, quando poi si crea questo bel gruppo, questa comunità, ci si ritrova magari la sera e mentre uno cerca di riparare il ventilatore magari arriva qualcuno che porta la torta, qualcun altro con un termos di tè. Quindi sono davvero dei momenti in cui, diciamo, a volte un po' con la scusa riparare qualcosa, ci si può incontrare, si possono condividere ovviamente le conoscenze, ma anche semplicemente passare insieme dei bei momenti.
2: È vero, l'idea di base che è stata proprio abbracciata dalla chiesa metodista di Gorizia è proprio questa, quindi luoghi dove poter sì fare delle cose, ma anche condividere tempo, attenzione, ascolto e via dicendo. Questo progetto della chiesa metodista di Gorizia è stato presentato qualche settimana fa, a fine settembre. C'è stato anche l'intervento di numerose persone che proprio nel settore ambientale lavorano, era presente anche la presidente di Legambiente Gorizia. Ognuno ovviamente ha raccontato un po' quello che si sta portando avanti nell'ente in cui si è impegnato. Si è parlato anche in modo particolare proprio della situazione della provincia di Gorizia, qual è la situazione a livello di promozione del riciclo, di riuso, di recupero. E si è scoperto, ad esempio, sono stati presentati degli interessanti attività e progetti per le scuole, ed sono stati presentati due centri per il riuso, uno a Gorizia e l'altro a Romans di Sonso, che insomma hanno anche ottenuto degli apprezzamenti, dei riconoscimenti a livello europeo, coinvolgendo delle aziende sia italiane che estere. Quindi insomma Gorizia è avanti da questo punto di vista.
1: Gorizia è avanti, ma ti devo dire che questa è realtà, e esistono in tutta Italia, nelle città, nei paesi più piccoli, e a volte non sono molto conosciute. Quindi magari vi invitiamo, se vi piace questo tipo di iniziativa, ne conoscete alcuna che può essere veramente autogestita, partita dal basso, partita da amici, non so, di una bocciofila, di un circolo, la potreste anche allargare a tante altre persone che potrebbero averne molto piacere di poter partecipare a questo tipo di incontri. In Piemonte ce ne sono alcuni, tra cui alcuni abbastanza storici. Il primo in assoluto è nato a Chieri, lo trovate in strada Fontaneto 119, e si chiama Eco3R, il laboratorio del riutilizzo. In questo caso ci sono proprio dei volontari della cooperativa Frassati che si occupano di organizzare un po' queste serate, questi incontri. Ma poi ci sono anche a Torino, ce n'è uno in particolare all'Engim, alle Artigianelli, così anche conosciuti, quindi la scuola anche di avviamento professionale, che al suo interno, magari anche per un po' per far pratica ai propri ragazzi, avvia questi caffè. E poi ce ne sono anche a Biella, a Cuneo, insomma ci sono vari repair caffè. Fateci sapere se ne avete uno vicino a casa vostra, ma intanto godiamoci questa bella notizia del repair caffè nella chiesa metodista di Gorizia.
2: Continuiamo con la musica e abbiamo Levante con Dell'amore il fallimento.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.

0: per la giornata di piccoli problemi tecnici di messa in onda per la giornata di sabato 10 ottobre, uno spettacolo teatrale dal titolo Non sparate sul postino, che sarà proposto alle ore 21 nella sala della chiesa valdese di San Secondo. È un appuntamento curato dall'associazione Divertirsi con il Teatro, con regia di Vanda Roccia e Gino Salerno.
1: Beh, Non sparate sul postino
0: è un grande classico, vero?
1: Beh, un grande classico. E allora io vi voglio anche segnalare un'iniziativa, spostiamoci un po' dal Piemonte, andiamo in Liguria, perché sempre sabato pomeriggio alle 17:30 nel Tempio Valdese, insieme all'associazione Ottobre di Pace, la chiesa propone un concerto proprio dedicato alla pace, intitolato Canti e parole di pace, con il coro Nova Tempora, accompagnato dalla lettura di testi tratti da diverse tradizioni religiose. Ne avevamo già parlato, ma a me piace molto quando si possono unire in questi tipi di contesti la musica con messaggi importanti come quello della pace.
0: Ci sono anche dei bazar che arrivano per domenica 11 di ottobre e ne segnaliamo due in particolare: uno a Prarostino, il bazar della festa del raccolto, dalle 11:30 in avanti dopo il culto nella sala del teatro; l'altro invece a Luserna San Giovanni, dalle 12:30 e poi ancora al pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 alla sala Albaren. In questo caso poi ci sarà anche in chiusura di pomeriggio un momento di musica, un concerto nel Tempio dei Bellonate, Luserna San Giovanni, un concerto dal titolo Beethoven, dalla gioventù alla maturità.
1: Niente popò di meno che. Quindi mi raccomando, segnatevi questi appuntamenti per il weekend, ne arriveranno anche altri sia nella puntata di oggi che di domani, per rimpolpare, se già non è abbastanza fitto, il calendario degli appuntamenti di ottobre.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ritorniamo in onda, Voci protestanti prosegue il suo viaggio e ci dedichiamo adesso ai percorsi di servizio civile, non quelli che stanno per partire adesso. Forse alcune di voi all'ascolto stanno proprio per iniziare un anno di servizio civile universale, anche in alcune strutture, luoghi o sedi legati alle nostre chiese e alla Diaconia Valdese. In questo caso invece servizio civile ambientale, di cui abbiamo già iniziato a parlare l'anno scorso perché era stato presentato per la prima volta un progetto dedicato al servizio civile ambientale, e quest'anno ritorna un progetto su questo tema. Insieme alla Diaconia Valdese ne parliamo con Stefano Bertuzzi, che è venuto a trovarci. Ciao Stefano, bentornato.
1: Grazie mille.
0: Secondo anno, quindi.
1: Secondo anno in cui hanno approvato questo progetto, il secondo anno che lo presentiamo, sì. Il secondo anno che ci viene approvato questo progetto di servizio civile ambientale, con l'idea che appunto la Diaconia può fare qualcosa anche in questo settore, anche in questo ambito. L'idea è quella di non uscire da quello che la Diaconia Valdese fa, ma di declinarla anche sul tema dell'ambiente, perché il tema dell'ambiente interessa le persone, ha delle ricadute fortissime, lo sappiamo tutti, cosa comporta il cambiamento climatico sulle persone, sulla vita delle persone, a vari livelli, nazionali, regionali, internazionali, e quindi l'idea è di essere impegnati anche su questo tema.
2: E quindi sono proprio, ci sono più di 1000 posizioni, più di 1100 posizioni in Italia, proprio di servizio civile ambientale, che si dedichi di fatto a sensibilizzazione, prevenzione, tutela dell'ambiente naturale. Ci sono numerosissimi progetti che se ne possono occupare in maniera differente. E in questo caso, venendo un po' più a casa nostra, di quale progetto si tratta?
1: Allora, è un progetto che si intitola È il cerchio della vita, ogni scelta conta, ed è un progetto che ha di base come sede, diciamo, di servizio centrale Pinerolo, però in realtà l'idea è di fare attività su tutto il territorio del Pinerolese, soprattutto delle valli valdesi, quindi attività sia nelle strutture della Diaconia Valdese di tutti i tipi, quindi che ne so, per esempio per quanto riguarda il lavoro coi bambini si faranno attività, laboratori eccetera di sensibilizzazione ambientale, si va nelle case di riposo a parlare con gli anziani. Quest'anno i volontari hanno raccolto tantissime testimonianze di per esempio quando si viveva in maniera ecologica, non perché lo si doveva fare ma perché era quella la vita, ed è stato molto interessante perché questo poi è diventata anche parte di una campagna comunicativa sui temi dell'ambiente. Ci sono attività per esempio sul tema dei rifugiati richiedenti asilo, sia direttamente con le persone beneficiarie accolte, quindi all'interno magari del corso di italiano si fanno attività sulla raccolta differenziata o per un po' insegnare o mostrare come in Italia trattiamo questo tema, ma anche lavoro per esempio nelle scuole di sensibilizzazione su cosa vuol dire le migrazioni climatiche, su cosa vuol dire cambiamenti climatici e ambientali a livello internazionale, cosa poi comportano appunto sulle persone, come dicevo prima. Quindi è un lavoro nelle strutture della Diaconia Valdese ad ampio spettro, ma non solo, perché ci sono anche delle importanti partnership locali con Legambiente di Torre Pellice, col CAI di Torre Pellice e con la Chiesa Valdese di Torre Pellice. Per esempio durante il sinodo i volontari e le volontarie erano presenti con dei banchetti per informare, dire cosa si faceva anche a livello del sinodo per l'ambiente, come la Chiesa di Torre Pellice sta affrontando questo tema, appunto per la chiesa tutta in quel caso, quindi varie declinazioni.
0: Beh, è curioso, va un po' in controtendenza rispetto ai progetti abituali di servizio civile, in cui vai in un luogo e poi ti presti, no, a fare le varie attività di quel luogo. In questo caso è un servizio civile ambientale che si spalma,
2: diffuso
0: esatto, su vari luoghi e territori.
2: Vari ambiti, anche sì. Ci si sperimenta, ci si può davvero sperimentare in vari modi. Ma invece, Stefano, parlando un po' più nel dettaglio a livello tecnico, chi è che può parteciparvi, candidarsi, quando partono le candidature, quanto dura il servizio civile ambientale?
1: Allora, le candidature sono già aperte ed è possibile candidarsi fino al 6 di novembre, quindi ancora circa un mese. Per candidarsi c'è una procedura online, come ormai da molti anni per il servizio civile. Si va su domandaonline.serviziocivile.it e da quel portale si può inoltrare la domanda. Comunque, andando sul sito della Diaconia Valdese o anche solo digitando servizio civile ambientale eccetera, si trovano poi tutte le informazioni, sia per chi è interessato a farlo nella Diaconia Valdese, ma anche per qualsiasi altro progetto. Appunto, come dicevi, ce ne sono tantissimi sul territorio. Possono candidarsi giovani di età tra i 18 e i 28 anni, 29 non compiuti, devono essere di cittadinanza italiana dell'Unione Europea oppure legalmente presenti in Italia, quindi anche persone straniere possono, che sono qui residenti per esempio, possono tranquillamente partecipare al bando. E cos'altro? Il servizio civile dura 12 mesi, prevediamo che le partenze saranno intorno a gennaio, fine gennaio, quindi da fine gennaio 2027 a fine gennaio 2028. Appunto, il servizio dura 12 mesi, sono più o meno 25 ore a settimana di servizio e si riceve direttamente dal dipartimento, quindi un po' dal governo, un rimborso di circa 520 euro mensili.
2: Come, diciamo, un servizio civile universale standard.
1: Esattamente.
0: Esatto. Quanti posti?
1: Sono 4 posti a Pinerolo, sono 4 posti.
0: Quindi insomma affrettatevi, perché esatto, 4 posti si riempiono anche abbastanza in fretta.
2: Ci ha detto già Stefano che è arrivata già una candidatura, quindi ne rimangono probabilmente 3, ma voi comunque candidatevi, tutto questo entro il 6 di novembre. 6 di novembre che tu dici, ah vabbè, tra un mese, ma poi in realtà questo mese passa in un attimo, quindi se la cosa vi interessa andate sul sito della Diaconia Valdese, diaconiavaldese.org, c'è proprio un articolo che spiega nel dettaglio che cosa significa candidarsi, dove si svolge poi il progetto. C'è anche proprio un form molto comodo che è già stato sperimentato per le scorse edizioni anche del Servizio Civile Universale, che va a rispondere proprio delle domande molto molto pratiche, come quali documenti servono per iscriversi, come si fa, ma se poi ci ripenso, insomma potete fare tutte le domande possibili a Stefano direttamente.
1: Sì,
2: arrivano a te.
1: Assolutamente sì, noi siamo disponibili come ufficio, abbiamo anche una sorta di sportello sia virtuale sia in presenza a Villa Olanda, quindi prendendo appuntamento si può venire a parlare con me o con i colleghi e con le colleghe di cosa comporta e come il servizio civile ambientale e come presentare la candidatura, oppure anche virtualmente, quindi se possiamo dare un aiuto, una mano anche proprio nel presentare la documentazione a distanza, mettendoci d'accordo, prendendo appuntamento eccetera. Molto importante, non è che chi prima arriva meglio alloggia, quindi candidatevi numerosi, ecco, è importante perché poi c'è un processo selettivo, quindi mi raccomando, cioè, i posti ci sono e la possibilità di partire, di fare questo progetto sicuramente c'è, un progetto molto bello, i volontari di quest'anno penso che si stiano divertendo, mi sembra che siano molto presi e sta andando molto bene, devo dire, e ci piacerebbe dare continuità a questo progetto che sta andando molto bene.
0: Sì, volevo anche ricordare che presentare domanda per fare servizio civile e poi non essere scelti o scelte non preclude la possibilità di rifare poi domanda in futuro, quindi anche nel caso appunto ci fossero più domande poi dopo la selezione non foste scelti o scelte, beh comunque alla prossima occasione, non avete mai iniziato a fare un percorso di servizio civile, quindi potete rifare la domanda
2: entro i 28 anni
0: sempre. Sì, certo, non, a un certo punto per l'età sì, non sarà più possibile,
2: motivo per il quale io ho perso questa barca fatelo voi, mi raccomando, fatelo anche un po' per me, via.
0: Bene, grazie allora Stefano Bertuzzi del servizio volontariato, ufficio volontariato della Diaconia Valdese. Rimandiamo sul sito diaconiavaldese.org per tutte le informazioni dettagliate. Servizio civile ambientale, anche quest'anno 4 posti su Pinerolo. Grazie, ciao.
1: Grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: Fabrizio De André, un chimico, un grande classico, insomma, di questo grandissimo cantautore italiano. Ritorniamo con una notizia che in realtà fa riferimento a qualche giorno fa, a un appuntamento che vi avevamo anche segnalato, che si è svolto a Torino, nella Chiesa Valdese, nei locali della Chiesa Valdese. Era organizzato dalla stessa Chiesa Valdese e dal gruppo di studi ebraici, ed era un incontro alla cittadinanza, al pubblico, aperto al pubblico, con la presenza di due donne, una israeliana e una palestinese, due donne che hanno saputo superare quelli che sono i confini ideologici, territoriali, geografici, in questo momento così difficile per Israele e Palestina, e hanno saputo costruire invece qualcosa che fa del bene. Quindi, insomma, davvero una grande forza d'animo per riuscire a realizzare questo progetto. Neve Shalom Vahat al Salam, un progetto che vi abbiamo già presentato, che Riforma vi ha già presentato, però ci sembrava interessante riprendere un articolo curato da Claudio J. Monat, che ha partecipato a questo incontro a Torino e che racconta un po' com'è andata, insomma, quali sono le sue impressioni.
1: Esatto, quello che è successo è che queste due donne si sono raccontate e poi hanno raccontato come è nato il loro incontro e che cosa poi ne è nato. La cosa particolare è che le due si sono incontrate l'8 ottobre del 2023, esattamente dopo la tragedia del 7 ottobre, che poi ha dato vita di fatto a quella che poi è diventata la guerra in Medio Oriente. E ci tengono anche a ricordare che da settimane era stato pianificato in quella data il primo appuntamento organizzato da un gruppo di dialogo sulla condizione in Palestina ed Israele, e loro quindi si sono comunque incontrate in questo appuntamento, e da là ne è nato proprio una amicizia basata, fondata sull'idea di voler far parlare, dialogare sia queste due realtà, ma anche di dialogare con il mondo esterno, di portare la propria prospettiva. Decidono poi insieme di darsi una struttura proprio, quindi che vada anche a raccogliere altre persone che vogliono collaborare a questo scopo, e quindi aprono un'organizzazione no profit, la chiamano Clean Shelter, ovvero sia rifugio pulito, e da là sono cominciate tutta una serie di viaggi in giro per il mondo, collaborazioni, e sono arrivate infine a Torino. E quindi attraverso questo articolo potrete percepirne un po' di più quella che è stata l'atmosfera, e soprattutto comprendere che non sempre tutte le persone sono schierate tra israeliani e palestinesi. Ci possono essere proprio persone che fanno parte di queste due comunità, che dovrebbero dirsi sulla carta nemiche e che in realtà diventano talmente tanto amiche che vogliono proprio creare qualcosa di bello insieme per la pace.
0: Sì, assomiglia un po' alla storia di due padri, invece, in questo caso Rami Elhanan, di nazionalità israeliana, e Bassam Aramin, di nazionalità palestinese, anche loro purtroppo coinvolti in questo conflitto israelo-palestinese, anzi entrambi colpiti da un lutto. Entrambi hanno perso un figlio e una figlia, le due figlie, tutte e due ragazze, appunto in questa guerra che ormai sta contando vittime veramente ad un livello eccessivo, e entrambi sono riusciti a trasformare quello che poteva diventare un potenziale odio reciproco invece in un progetto di vita, e hanno fondato l'associazione Parents Circle, Families Forum, un'organizzazione che appunto riunisce famiglie israeliane e palestinesi coinvolte nel conflitto e che riescono in questo modo anche a superare le difficoltà di dialogo, le difficoltà di confronto. Beh, sono esempi veramente incredibili che ci dimostrano che la via del dialogo e del confronto è possibile, per quanto immaginiamo complicata, difficile possa essere, però è possibile. Articolo su riforma.it.

0: brano dei Genesis con la voce di Phil Collins, che si sente, diciamo.
1: 40 anni ha fatto questa canzone.
0: Sì,
1: 1986.
0: Hai visto. E quindi auguri anche a questa canzone. Noi chiudiamo la prima parte di Voci Protestanti. Un saluto a chi ci ha seguito fino a questo momento. Ovviamente chi sta seguendo la replica in modo particolare, con voi ci risentiamo domani, mentre per chi segue la diretta di questo giovedì 8 ottobre, tra poco continuiamo con Voci Protestanti Talk. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Seconda parte di Voci protestanti, in cui il nostro sguardo si concentra sul nord-ovest d'Italia. Principalmente ci piace casa nostra, il Pinerolese, le Valli Valdesi, vabbè, ma lo sapete, siamo un po' campanilisti.
1: Mi sembrava di vederci come due, qual è quel supereroe che ha lo sguardo laser?
0: Beh, tipo Superman, anche Superman vede molto lontano.
1: Abbiamo lo sguardo laser sul territorio.
0: Esatto. Oppure Bullseye potrebbe essere un altro. Vabbè, scriveteci se avete capito che cosa intende Daniela Grillo.
1: Qual è quel supereroe che quando voleva vedere qualcosa nel dettaglio aveva insomma questo raggio che usciva dagli occhi?
0: 3288757845 oppure l'email diretta @rbe.it. Torna a grande richiesta qui ora qualche anno fa questa nostra rubrichetta che abbiamo voluto inaugurare, nella quale vi raccontiamo degli eventi che sono successi in Piemonte nella giornata proprio odierna. Oggi purtroppo ricordiamo un fatto tragico da cui sono passati 30 anni esatti. Infatti l'8 ottobre 1996 avvenne quello che venne ricordato come il disastro dell'Antonov a Torino, ovvero sia un aereo che cadde nei pressi di fatto dell'aeroporto di Caselle.
1: Esatto, era un aereo che arrivava da Mosca e arrivò verso la tarda mattinata a Caselle, tentò di atterrare sulla pista di Caselle, ma era una giornata di tempo brutto, c'era la pioggia, c'era la nebbia, quindi la visibilità era ridotta. L'aereo arrivò lungo e l'equipaggio decise di tentare una riattaccata, quindi di riprendere il volo e tentare un atterraggio. Purtroppo però questa manovra non riuscirono a riportare questo aereo in quota, anche perché stiamo parlando di un gigante, era un aereo cargo lungo quasi 70 metri con un'apertura alare di 73 metri, quindi insomma tentare di risollevare quando è quasi a terra un aereo così grosso veramente complicato. Poi alcuni dissero che si erano anche un po' sottovalutate le condizioni meteo, che la pista anche di Caselle aveva delle problematiche, quindi insomma poi ovviamente ci fu un'indagine molto approfondita per capire come mai successe questa tragedia. Fatto sta che a bordo c'erano 23 persone, 4 membri dell'equipaggio e 19 passeggeri, ma soprattutto c'erano delle persone nella cascina contro cui questo aereo si schiantò.
0: Esatto, perché non riuscendo comunque a riprendere quota, l'aereo si schiantò purtroppo contro una cascina in cui sfortunatamente si trovavano due coniugi, Fiorentino Martinetto e Maria Perruca, che si trovavano proprio per accudire il bestiame, e furono tra le quattro vittime, perché due facevano parte dell'equipaggio e due purtroppo erano loro, ed da allora insomma si è cominciato anche a cercare di capire come rendere più sicura anche tutta la zona nelle vicinanze ovviamente degli aeroporti. A me fa sempre molta impressione comunque quando decollo, parto con un aereo, a vedere questi abitati, questi caseggiati nei pressi degli aeroporti, mi chiedo sempre, va bene nella maggior parte dei casi, ma poi quando non va bene, come nel caso dell'Antonov, cosa succede? Purtroppo un altro triste avvenimento

0: È accaduto proprio pochissimo tempo fa, sempre a Caselle nel 2023, quando una delle frecce tricolori si schiantò di fatto, poi determinando la morte di una bambina di 5 anni.
1: Esatto. E quindi una notizia di cronaca, quella che ci riporta appunto 30 anni fa, l'8 ottobre del 1996.

0: trovo bellissima stasera, Daniela Grill.
1: Grazie.
0: Grazie a Dermalmeta con Mediterraneo. E torniamo a parlare di servizio civile ambientale. Ne abbiamo già parlato poco più di mezz'oretta fa con Stefano, che ci ha parlato in particolare del servizio ambientale che è gestito dalla Diaconia Valdese. Ma vi volevamo anche riferire di tre altri progetti che la provincia di Cuneo ha proprio messo a disposizione per la partecipazione di altri giovani tra i 18 e i 28 anni per quanto riguarda questo servizio civile dedicato proprio all'ambito ambientale.
1: Esatto, la provincia di Cuneo propone tre progetti differenti per un totale di 16 posti per giovani sempre tra i 18 e i 29 anni, sempre con scadenza venerdì 6 novembre e sempre con l'avvio del servizio previsto tra metà gennaio del prossimo anno del 2027, quindi questo di fatto non cambia, anche perché è un'organizzazione nazionale. In questo caso i tre progetti rientrano in un programma che si intitola SCA Green Vibes, cioè Onde Verdi, e affrontano alcune principali sfide ambientali contemporanee. C'è il progetto Vite Selvatiche, che prevede 8 posti al centro recuperi animali selvatici di Bernezzo.
0: Io mi candido.
1: Ecco, lo sapevo, lei aveva già il sorrisino io voglio fare quello.
0: Curare gli animaletti, no vabbè, di fatto è tutto il lavoro che concerne anche la gestione del centro di recupero, ma anche raccogliere informazioni, divulgare, sensibilizzare proprio sia per quanto riguarda l'ambito animale, ma anche in generale per tutto il patrimonio ambientale. Poi abbiamo un progetto che si chiama Clima di Conoscenza. Tra l'altro i nomi di questi progetti sono sempre molto belli, mi piace tantissimo, bravi per la capacità di sintassi, per la creatività. In questo caso si parla proprio di conseguenze un po' del clima, delle aree protette delle Alpi Marittime.
1: E poi c'è un terzo progetto, Muoviamoci Insieme, mobilità inclusiva per un futuro sostenibile. In questo caso all'ufficio mobilità del comune di Cuneo. Quindi 16 posti a disposizione, 16 volontari e volontarie che in provincia di Cuneo potranno muoversi su questi tre progetti che avranno luoghi diversi, Bernezzo e uno e Cuneo gli altri due, tra Cuneo e Chiusapesio gli altri due, e quindi insomma fatevi avanti perché ce n'è alla fine finché volete di opportunità.
0: Esatto.
1: Cogliete come i fiori a primavera, cogliete queste opportunità.
0: Gli animaletti.
2: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: The Code con Nemo, questo artista con una voce incredibile, e veramente pazzesco, vincitore tra l'altro dell'Eurovision 2023.
1: Avevi ragione.
0: Fuori onda discutevamo con Dariano, non ci ricordavamo bene l'anno.
1: Tra l'altro bisognerebbe dire quest artista, perché è una persona non binaria.
0: Assolutamente. Mm-hmm. E lui in questo brano, proprio The Code, parla della scelta di non... Sì. Diciamo definirsi in un modo specifico. È proprio un brano dedicato a questo argomento.
1: Quindi se vi siete chiesti ma questa voce così altra, è una persona non binaria.
0: Esatto, sì. bravissima. Mm-hmm. Allora parliamo di appuntamenti culturali, parliamo di rassegne che iniziano adesso. Il primo evento sarà il venerdì 16 ottobre, ma proseguiranno fino ad aprile 2027. In particolare questa rassegna di cui vogliamo parlare si chiama Frammenti di luce, la cultura che cura, ed è, diciamo, contenuta, perché poi adesso vi spieghiamo il gioco di parole dove sta, contenuta in un tupin. Che cos'è il tupin, mia cara Darianna?
1: Allora, io vi risponderò come se l'avessi appena saputo e non come se Daniela Grillo me l'avesse spiegato pochi secondi fa, ma di fatto è un contenitore atto a contenere delle derrate alimentari che si utilizzava ovviamente nei tempi antichi e che ha...
0: preferibilmente in
1: coccio,
0: ecco, brava,
1: in coccio,
0: brava.
1: In argilla,
0: esatto,
1: ecco,
0: terracotta,
1: tradizionalmente è molto legato proprio al comune di San Secondo di Pinerolo, tanto che vengono chiamati, guarda che ti ascolto quando mi dispieghi le cose, che tanto che gli abitanti di San Secondo, che vogliamo sapere se si chiamano San Secondini o San Secondiesi, ditecelo 3288 8757 845, siano nati, c'è questa leggenda che siano nati da un tupin. No, non è vero, questa me la sono assolutamente inventata io.
0: Però è vero che sono chiamati tupinè proprio perché c'è questa diciamo questo legame con il passato e con la costruzione appunto di questi contenitori che in piemontese vengono chiamati tupin appunto, e sono dei contenitori in terracotta. E visto che vuole essere un contenitore culturale, questa rassegna ci hanno dato questo nome, il tupin culturale.
1: Complimenti al reparto creativo, bravi, molto bravi. Il sottotitolo di quest'anno, anzi il titolo è Frammenti di luce, la cultura che cura, con questa immagine proprio di un barlume, di una lucina che arriva dal fondo del tupino. Ogni tanto ci sentiamo forse all'interno di un contenitore buio, di un pozzo senza fondo, ma invece alcuni incontri, alcuni di questi appuntamenti vogliono proprio fare luce. Infatti il tema di quest'anno sarà la cura, ma anche che parte dal dimostrare, avere coraggio di mostrare le proprie ferite. È qualcosa di cui abbiamo parlato anche di recente, l'idea di non aver paura di essere accolti, accolte dagli altri mostrando le proprie ferite. In questo caso parleremo proprio di questo. Quindi i vari appuntamenti che proseguiranno fino a maggio, addirittura si concluderà proprio con un concerto a maggio, quindi tutto questo anno verteranno su questo. Il primo, ad esempio, venerdì 16 ottobre, ha il titolo La fragilità che diventa forte. Curare l'arte, generare benessere. E tra l'altro si sarà ospiti dei Musei Reali di Torino. Vi saranno infatti delle rappresentanti dei Musei Reali di Torino che parleranno proprio di benessere e di arte.
0: Sono, diciamo, quattro i filoni che sono stati scelti per questa rassegna del tupin culturale di San Secondo. Il primo filone, parliamone. Il secondo filone, da non perdere, e poi c'è il filone ama te stesso, e infine il festival dell'anima, dedicato un po' più ad un dialogo religioso ecumenico. Ci sono appunto tanti appuntamenti, non possiamo ricordarveli tutti. Il primo ve l'ha già ricordato poco fa Darianna, il 16 di ottobre. Poi ci saranno appuntamenti ancora ad ottobre con laboratori per bambini. Arriveranno a San Secondo anche i Tremolini, che conosciamo bene, il gruppo di Pinerolo che diciamo è attivo per sensibilizzare sulla malattia del Parkinson. E insomma, scoprite la rassegna Frammenti di luce, il tupin culturale di San Secondo di Pinerolo, perché davvero ci sono molti molti incontri variegati, di vario tipo. Troverete sicuramente qualcosa che vi può interessare e che magari fa proprio al caso vostro, che accoglie le vostre sensibilità.
1: Sì, ci sono anche laboratori di arte, ma anche discussioni rispetto a, per esempio, uno che mi ha colpito, 13 febbraio, la sofferenza del romance young adult, quando l'amore cura, quindi anche quando si può trovare un modo per crescere anche attraverso il libro, anche se all'interno magari c'è un qualche moto di sofferenza dei protagonisti. Tanti appuntamenti veramente molto belli, se volete saperne di più sul sito del Comune di Pinerolo trovate tutte le specifiche, tutto il programma, anche con questa locandina molto ben fatta che racchiude in un'unica immagine tantissimi appuntamenti.
0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: E torniamo scusatemi, in diretta con il
1: troppo entusiasmo.
0: Tutta questa umidità mi ha creato un pullulio di ranocchie nella gola, scusatemi. Torniamo sulle frequenze di RBE in diretta, sono le 15:26 minuti e vi vogliamo consigliare un appuntamento di cui abbiamo già parlato a RBE, ma ci teniamo a ricordarlo anche noi, a Torre Pellice per la rassegna musicale Suoni d'autunno. Sabato 10 ottobre potrete assistere al concerto When the Saints Gone Marching On, e dal titolo già vi può così suonare, scusatemi il gioco di parole, abbastanza chiaro che tipo di musica si ascolterà, ovvero sia il jazz di New Orleans che incontra lo stile italiano. E questo concerto si terrà alle ore 21 nel Tempio Valdese di Torre Pellice, ma è solo uno dei tantissimi appuntamenti che hanno già caratterizzato proprio il Tempio Valdese, che continueranno a farlo nei mesi successivi.
1: Esatto, questa rassegna Suoni d'autunno ormai è un grande classico, so che molti e molte di voi l'attendono anche con grande impazienza, perché intanto è itinerante, quindi si sposta nei vari comuni del territorio pinerolese.
0: Sono tutti.
1: Quasi tutti, davvero. Poi valorizza quella che solitamente è l'ottima acustica che i templi, le chiese hanno, e quindi insomma un concerto con un'ottima acustica è sempre piacevole da ascoltare. E poi spazia tra i generi, quindi c'è un po' più di cantautorato, c'è un po' di musica degli anni 40, 50, quella degli anni 70, insomma ogni serata è un po' a tema. Quella appunto di sabato 10 ottobre sarà sul jazz di New Orleans, e quella invece di sabato prossimo, facciamo già che anticiparvela, il 17 di ottobre, sarà invece una declinazione dell'amore tra musica e poesia, una lunga storia d'amore, e sarà a Villar Pellice, sempre nel Tempio Valdese.
0: Torneremo a parlare anche più avanti dei prossimi appuntamenti dei Suoni d'autunno. Fateci sapere se è proprio una di quegli eventi che voi amate ritrovare ogni anno. Scriveteci al numero 328 8757 845, oppure all'email diretta@rbe.it. Sono le 15:28 minuti, quindi cediamo la linea al GR di Popolare Network per le notizie dall'Italia e dal mondo, ma poi
1: esatto,
0: si torna.
1: Esatto, prima del GR abbiamo tempo ancora per i Rolling Stones con Ralph and Twist.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Dice 31, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. La legge elettorale è stata approvata definitivamente tra gli applausi della maggioranza e le proteste delle opposizioni, che hanno alzato cartelli con scritto legge truffa. Meloni, che non era in aula, è intervenuta con un post: ora gli italiani potranno scegliere tutto. A chi sperava che ci dividessimo abbiamo risposto coi fatti. L'approvazione apre di fatto il periodo che porta alle elezioni, anticipate o meno. Nel campo largo la questione resta quella del programma e della scelta del candidato premier. Il nodo primario non è ancora sciolto. Resta la possibilità che la Corte Costituzionale dichiari legittimi alcuni aspetti del provvedimento, iniziare dal premio di maggioranza. I ricorsi sono già pronti, verranno presentati non appena la legge verrà promulgata dal Capo dello Stato.
4: La Commissione europea ha dato parere positivo all'accesso dell'Italia alla clausola di salvaguardia per 14 miliardi di spese militari e 14 per l'energia. Ora il fascicolo passa al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare il via libera definitivo. Solo allora la clausola potrà essere ufficialmente attivata. Le borse sono ancora in calo sulla scia della crisi dei titoli di Stato. Il petrolio è tornato a $105 dopo l'ipotesi di un nuovo attacco statunitense in Iran.
3: I dati Istat sui consumi danno il segno di un impoverimento complessivo, soprattutto delle fasce di reddito più deboli. Nel 2025 il calo è stato dello 0,6%. Della spesa in termini reali, un segno evidente delle sempre maggiori difficoltà dovute ai rincari che mettono in ginocchio le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti. Commenta l'Unione Nazionale Consumatori: quasi un nucleo su tre ha ridotto la quantità di cibo acquistata a fronte di un aumento di soldi spesi, taglia anche nell'abbigliamento e nelle spese per la salute. Il carrello degli italiani è sempre più vuoto, commenta Assutenti.
4: Ci sono due morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. In un'officina di Roma un uomo è morto per l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nell'Avellinese un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari da un tetto che avrebbe ceduto.
3: In Ucraina è salito a 33 il numero delle vittime degli ultimi raid russi che hanno centrato due autobus a Kramatorsk nel Donbass. Zelensky ha detto che l'attacco non resterà senza risposta. Oggi l'esercito di Mosca ha anche attaccato di nuovo Kiev. Secondo le autorità ucraine, un drone ha colpito un edificio di 4 piani con dentro diversi negozi, causando 2 morti. Kiev invece oggi ha nuovamente preso di mira le raffinerie russe. Un impianto di Gazprom è stato oggetto di attacchi in territorio russo. Nella struttura è scoppiato un incendio.
4: Una colonna di fumo si è sollevata da un aereo parcheggiato all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, oggi preso di mira dagli Houthi dello Yemen. A darne notizia è l'agenzia di stampa Reuters. Oggi le milizie filo-iraniane hanno invitato il personale degli impianti petroliferi in Arabia Saudita ad allontanarsi per evitare di essere presi di mira. Il contesto è l'intensificazione delle ostilità con Riyadh.
3: C'è l'ONU ora di accertarsi della sussistenza del consenso e l'ordinamento non prevede una soglia minima di durata della violenza sessuale. Lo scrive la Corte d'Appello di Milano nel motivare la condanna 1 anno e 2 mesi di un ex sindacalista per violenza su una hostess nel secondo grado del processo, in cui inizialmente l'uomo venne assolto con la motivazione che la violenza durò meno di 30 secondi. Sono le 15.35, alle 17.30 la prossima edizione delle notizie di Popolare Network. Per ora è tutto, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
6: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Con la scadenza dei termini per un eventuale ricorso è passata in giudicato la sentenza emessa lo scorso giugno dal Tribunale di Potenza che condanna l'INAIL a risarcire la vedova di un uomo morto nel 2018 a causa di un mesotelioma pleurico, essendo stato riconosciuto il nesso causale tra la malattia e l'esposizione all'amianto negli anni di lavoro alle fonderie di ghisa e metalli pesanti nello stabilimento Fiat di Mirafiori. Scoperta la malattia nel 2016, l'uomo si era rivolto all'ente previdenziale che gli aveva respinto la domanda per la malattia professionale.

0: condanne di 2 anni e 4 mesi e 1 anno e 6 mesi di reclusione nei confronti di 2 ragazzi di 22 anni accusati a vario titolo di revenge porn, accesso abusivo al sistema informatico e detenzione di materiale pedopornografico. Secondo l'accusa, i 2 avrebbero rubato nello smartphone di un amico i video intimi girati da questo con la fidanzata all'epoca dei fatti minorenne, per poi diffonderli nelle chat della scuola. La vicenda risale all'estate del 2022. Nella giornata di martedì 6 ottobre, CGIL Piemonte e Federconsumatori Piemonte hanno inviato una diffida alle direzioni generali delle ASL piemontesi in relazione al mancato riconoscimento della quota sanitaria per le persone non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali. Al centro dell'avvertenza è il sistema piemontese della doppia valutazione, sanitaria e sociale, che porta come conseguenza che anche chi presenta un punteggio sanitario elevato può essere penalizzato dalla componente sociale ai fini dell'accesso alla quota sanitaria. Nella diffida viene chiesto quindi che venga disapplicata la deliberazione della giunta regionale e che vengano riviste le graduatorie prendendo in considerazione esclusivamente la valutazione sanitaria. I dati presentati da CGIL e Federconsumatori indicano 11.616 persone in lista d'attesa per progetti residenziali definitivi contro le 8.592 dello stesso periodo del 2025. 892 sono classificate come urgenti, 3.325 non urgenti e 7.400 differibili. Ai nostri microfoni il segretario regionale di CGIL Luca Quagliotti.
1: Disapplicazione di una norma, un decreto di giunta regionale del 2013, quindi giunta Cota stiamo parlando, che prevede la somma della valutazione sanitaria e della valutazione sociale per l'erogazione della retta sanitaria. La Corte Costituzionale è già più volte intervenuta sul tema, dicendo che la quota, la sanità è un diritto fondamentale, che peraltro all'interno della nostra carta costituzionale è l'unico articolo che parla di diritto fondamentale, parla proprio del diritto alla salute, e conseguentemente non può essere valutata come una, come diciamo, non può avere una valutazione sociale, ma deve essere valutato solo ed esclusivamente il bisogno di salute, cosa che la Regione Piemonte non fa, perché la Regione Piemonte ha una, appunto, una doppia scheda di valutazione, 14 punti sia per la parte sanitaria che per quella sociale. Il problema che poi li mette assieme è se io ho un buon reddito oppure ho delle proprietà, la mia parte sociale si abbassa notevolmente fino ad arrivare a zero, e anche se io ho il massimo della quota sanitaria, della voce sanitaria, della valutazione sanitaria, quindi 14, non ho diritto ad avere le prestazioni e passo a essere differibile. Non so se si conosce il meccanismo, c'è urgente, non urgente, differibile. Urgente, entro 90 giorni deve essere erogata la quota sanitaria, deve essere collocata all'interno dell'RSA se l'utente lo desidera. Non urgente entro un anno e differibile mai praticamente, perché poi non vengono mai richiamati e quindi...
0: Presentata a Palazzo Birago la 10ª indagine annuale della Camera di Commercio di Torino sull'andamento del sistema cooperativo. Al primo semestre 2026 le cooperative attive nella città metropolitana sono 910, l'1,6% in meno rispetto alla fine del 2025. Il calo prosegue una tendenza di lungo periodo legata sia alla riduzione delle imprese esistenti sia alla scarsità di nuove iscrizioni. Tiene il dato occupazionale, gli addetti sono 39.595, sostanzialmente stabili rispetto alla fine del 2025, anche se nel confronto con il 2017 la diminuzione arriva al 13,6%. Riguardo alla dimensione delle imprese, le micro e piccole cooperative rappresentano ancora l'87,5% del totale, ma il loro peso è diminuito nel tempo a favore delle medie e grandi imprese, passate dal 10,5% del 2017 al 12,5% attuale. I 2 principali comparti della cooperazione torinese sono rappresentati dai servizi alle imprese e quelli alle persone.

0: Fondazione Piemonte Dal Vivo ha presentato la nuova stagione comunale che partirà il 16 ottobre al Teatro Alfieri di Asti. Piemonte Dal Vivo collabora con oltre 50 comuni piemontesi per portare spettacoli e progetti su misura nei comuni della regione. Le stagioni comunali spaziano dal repertorio alla drammaturgia contemporanea, dal balletto alle ricerche coreografiche più all'avanguardia, dai concerti di musica classica alle improvvisazioni jazz, passando per l'acrobatica e il circo. L'obiettivo è diffondere nel circuito una ricca offerta multidisciplinare che possa accogliere l'eterogeneo pubblico della regione. Ai microfoni di Caffè Blu, Nadia Macis, programmatrice artistica delle stagioni comunali, spiega le nuove proposte e gli obiettivi dell'iniziativa.
1: Questa stagione sta proprio appunto adesso per aprire il sipario in tutti quanti i nostri comuni. Come sapete sono circa 56 comuni che gestiamo e adesso partiranno sia le stagioni tradizionali, per restare appunto nelle vicinanze di Torino, parliamo di Avigliana, Carignano, Chivasso, Cirié, Grugliasco, Nichelino, Pinerolo, Venaria, però appunto progettualità relativa a drammaturgia contemporanea e nuove generazioni che si interseca in realtà anche nelle stagioni tradizionali. E ad esempio un titolo che può fare appunto esplicitare questo è Dead or Alive, uno spettacolo che parla proprio dell'inverno demografico, un tema molto importante anche per le nuove generazioni, che sarà affrontato quindi nei nostri palcoscenici, sia nei teatri più piccoli ma anche nei teatri tradizionali. È stato riproposto il progetto Playtime, che è un progetto che appunto dialoga con gli istituti superiori in vari nostri comuni, disseminati su tutto il territorio regionale, e quest'anno sarà la disciplina della danza contemporanea ad approfondire la tematica che per noi era molto urgente per le nuove generazioni, che è proprio la tematica dei social. Per Piemonte Dal Vivo il tema dell'accessibilità è un tema importante, quindi continua il progetto Teatro No Limits, e ad esempio per rimanere appunto nella zona che abbiamo citato, a Pinerolo ad esempio verrà nuovamente attivato questo progetto e uno degli spettacoli che sarà audiodescritto sarà Oltre, come 16 persone più 29 hanno attraversato il disastro delle Ande, uno spettacolo molto molto interessante e che potrà essere quindi fruito anche da persone cieche e ipovedenti. Quest'anno appunto viene ingresso di un nuovo comune che è il comune di Viù, che ha un teatro in una frazione, la frazione è quella di Bertesseno. Quest'anno è iniziata questa collaborazione, siamo molto molto contenti anche perché fa parte proprio della missione di Piemonte Dal Vivo andare nei luoghi più remoti per portare cultura e comunità, e quindi direi che Bertesseno è l'esempio esemplare, come dire, sì. E sarà una stagione in quel caso invece tutta al femminile, e siamo veramente molto contenti di essere arrivati anche lì.
0: Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo inizialmente nuvoloso, molto nuvoloso al mattino con ampie schiarite, rasserenamenti dal pomeriggio, aperture più decise sulle pianure occidentali e settentrionali, precipitazioni in rapido esaurimento salvo residui piovaschi o deboli rovesci nelle primissime ore del mattino sui settori meridionali, su Cunese e Langhe, e sulle pianure orientali, ma con tendenza a tempo asciutto ovunque entro il pomeriggio. In Liguria ampie progressive schiarite su tutta la regione nel corso della giornata, residue nubi al mattino, a levante ed eventuali velature sottili nelle ore centrali. Nel pomeriggio possibilità di isolati e deboli rovesci sparsi sui rilievi interni dell'Appennino, del Savonese e delle Alpi Liguri. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Date Night Radio Show presenta Minuteca, la musica un pezzo alla volta. Un programma di Andrea Bracco e Silvio Del

sono canzoni che non nascono per scalare le classifiche, anche se poi le vedi in cima ai tabelloni di tutto il mondo. Nascono piuttosto da un bisogno urgente di respirare. Nel 1996 i REM erano la più grande band del pianeta. Avevano appena firmato un contratto miliardario da 5 dischi con la Warner Bros. Potevano fare qualsiasi cosa. E cosa scelsero come primo singolo di un disco attesissimo come New Adventures in Hi-Fi? Un flusso di coscienza cupo, quasi interamente parlato, immerso nella nebbia. Scelsero Ebo the Letter. Se analizziamo il titolo da divulgatori, scopriamo che la prima curiosità scientifico-musicale, che cos'è un Ebo? È un piccolo dispositivo elettronico che il chitarrista Peter Buck teneva in mano al posto del piumino. Invece di pizzicare le corde di metallo, l'Ebo crea un campo elettromagnetico. Le corde iniziano a vibrare da sole all'infinito, senza mai fermarsi, emettendo un suono prolungato che sembra un violino malinconico catturato in una cattedrale vuota. Quel lamento dondolante che sentite per tutta la canzone è la fisica che si fa fantasma. Ma la seconda parte del titolo nasconde il vero cuore emotivo dell'aneddoto, The Letter, la lettera. C'era un ragazzo, potrebbe raccontarci oggi Michael Stipe, con quella sua voce profonda e gli occhi lucidi di chi ha visto troppe primavere svanire in fretta. Un ragazzo con il viso d'angelo e l'anima troppo fragile per questo mondo. Si chiamava River Phoenix. Quando lo incontrai, sentii subito quel legame raro, quella certezza immediata che dice «Noi saremo amici per sempre». Poi arrivò quella maledetta notte del 1993, fuori dal Viper Room di Los Angeles. River se ne andò a soli 23 anni e io rimasi lì, immobile, con un blocco dello scrittore che mi soffocava e un mare di parole non dette. Così, per calmare il dolore, iniziai a scrivergli una lettera. Una lettera labirintica, disperata, strabordante di visioni, di paura, di allucinazioni sulla fama. Una lettera che non ho mai spedito, se non affidandola al nastro magnetico di uno studio di registrazione. Ed è qui che la storia si tinge di una sacralità quasi mitologica per gli amanti del rock. I REM avevano un idolo. Quando erano adolescenti, a metà degli anni 70, Peter Buck e Michael Stipe videro per la prima volta dal vivo Patti Smith. Stipe ha raccontato spesso che quel momento gli cambiò la vita, decise lì, in quella stanza fumosa, che avrebbe fondato una band. Passano 20 anni, i REM sono in studio a Seattle, hanno la base della canzone, hanno l'Ebo che piange, ma manca qualcosa, una guida spirituale che porti quella lettera in cielo. Decidono di chiamare proprio lei. Immaginate la scena. Patti entra in una cabina di registrazione, ascolta la traccia, non ci sono spartiti rigidi per lei, chiude gli occhi, entra in quella trance sciamanica che solo lei sa evocare e intercetta le parole recitate da Stipe, mentre lui sussurra del sapore metallico della paura e dell'adrenalina. La voce di Patti Smith si alza come un vento ancestrale, ripetendo come un mantra: I'll take you over, ti porterò via, ti accompagnerò oltre. Eravamo lì con i nastri che giravano, ricorderà Stipe estasiato. Patti ha semplicemente trovato il suo spazio, è andata in quel luogo segreto dove solo lei può andare. Avere la donna che ha ridefinito il mio concetto di musica mentre cantava una cosa scritta da me è stato un cerchio perfetto che si chiudeva. Quando i Ebo the Letter uscì nell'agosto del 96, le radio rimasero spiazzate. Non c'era un ritornello pop, non c'era allegria, c'era solo un ponte invisibile teso tra la terra e l'altrove, teso grazie all'elettromagnetismo di una chitarra e al graffio fatato di una leggenda vivente. Una canzone nata per non dimenticare, e che oggi, a distanza di anni, continua a ricordarci che la musica è l'unico modo che abbiamo per spedire lettere a chi non può più rispondere. Questa è un'altra piccola canzone da mettere nella nostra minuteca. Ebo the Letter, The REM, con Patti Smith.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 diramazione Predosa-Bettole sono possibili rallentamenti tra lo svincolo di Novi Ligure e l'innesto con la A7 in direzione Milano. Vi ricordiamo che è in corso la manifestazione ciclistica Gran Piemonte. Gli atleti stanno percorrendo la statale 661 in direzione Cherasco per poi dirigersi alla Morra lungo la provinciale 58. L'arrivo è previsto a Brai intorno alle 17 di oggi. Sono previste chiusure e deviazioni al passaggio della gara. I dettagli sulla manifestazione sono disponibili consultando la pagina dedicata sulla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist redazionale è stata ideata da Mattia Stesano e la sua compagna Margherita. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Daniele Graff 17.05 è lui che ci accompagna a cominciare questa nuova puntata di Mi Ritorni in Mente su RBE.
1: Eccoci. Buonasera, qua. Buon pomeriggio, eccoci, nuova puntata, bene, si parte subito, partiamo un po' con tanta grinta, no Marta?
0: Sì,
1: che dici? Un
0: dai,
1: po' di musichetta mettiamo sottofondo.
0: Metti un po' di sottofondo,
1: eccoci,
0: fai un po'
1: qua.
0: D'atmosfera, bravissimo.
1: Faccio un po' di atmosfera.
0: Ottimo, ottimo.
1: Allora,
0: sì,
1: senti.
0: Dai, cerca di metterti tutta l'energia che c'hai, dai.
1: Ma io di energia ce ne ho, solo che questo tempo mi ha messo... Perché stamattina c'era il sole, ero contento. Allora poi adesso mi sono rattrappito un pochettino. Sai,
0: rattrappire.
1: Vabbè, allora.
0: Dai.
1: No, mamma mia.
0: Cosa hai fatto?
1: No,
0: cosa ti è parlato? L'aggiornamento del cellulare.
1: L'aggiornamento del cellulare.
0: No,
1: che non... Ragazzi, io
0: non
1: ho le notizie. Ho le notizie di cui dobbiamo parlare sul mio cellulare, chiaramente.
0: Sì, ma non
1: no.
0: Si può.
1: Ma vabbè,
0: così,
1: non è che dobbiamo svelare dei misteri particolari. Il problema è quello che il mio cellulare adesso ha fatto un aggiornamento di pulizia e quindi io non posso dirvi, non posso dirvi di cosa parleremo. Ecco, proprio adesso doveva farlo, ma proprio adesso devi metterti a fare pulizia.
0: Ma
1: ti pare?
0: Non lo so.
1: Pulisci tutto.
0: Bravo.
1: Dai, va bene, ce l'abbiamo fatta. Dai, ce l'abbiamo fatta. Allora, andiamo a parlare fra poco di qualcosa di romantico, di bello, no?
0: Che bello.
1: Allora,
0: dai,
1: la pensione.
0: Che cosa magica.
1: No, la pensione è un poco magica perché un giovane della generazione Z su due è convinto che non la riceverà mai. Ecco.
0: Allora, un giovane della non la riceverà mai, giusto?
1: Uno su due,
0: giusto. Mai l'altra metà?
1: Come mai gli altri sono degli illusi?
0: Esatto.
1: Come mai gli altri sono degli illusi?
0: Cos'è questo ottimismo?
1: Cos'è questo
0: ingiustificato? Scusa.
1: No, alla fine il 50% non è poco. Cioè, nel senso,
0: è poco, esatto.
1: È poco.
0: Ragazzi,
1: 100% non 100%. La riceverete mai.
0: Esatto.
1: E basta. Ecco.
0: Quindi la notizia non si focalizza su quell'uno su due che crede di no, ma su quello strano.
1: E poi, tra l'altro,
0: uno su due che no.
1: Perché soffermarsi solo sulla generazione Z, qui la generazione,
0: esatto.
1: X, anche la generazione di
0: millennials,
1: tutte le generazioni. Vabbè, comunque vabbè, andremo un po' a tracciare i sondaggi di questa cosa che è triste.
0: Andremo a tracciare i sondaggi di questo sondaggio.
1: Poi dopo andiamo a parlare, per esempio, di una cosa che abbiamo tralasciato ieri, però che per tristezza di molti, perché molti volevano sentire parlare di questa cosa. Basta, poi noi accenniamo una cosa e poi non ne parliamo.
0: Sì.
1: Non è una cosa bella da fare, eh? Ecco, quindi datti una regolata.
0: Sì.
1: Ecco. No, ma perché mi guardi?
0: Perché

0: ascoltiamo le notizie?
1: Certo, allora, okay. Allora.
0: Vabbè, ma può succedere.
1: Allora, baci in pubblico, ecco.
0: Ah, è vero, già non me la ricordavo più.
1: Appunto, dovevamo parlarne ieri, sì. E ne parliamo oggi, di baci, vabbè, i baci in pubblico.
0: Perché ci danno fastidio?
1: Perché ci danno fastidio?
0: La scienza ci dice il perché. Uguale a ieri l'abbiamo
1: detto. Andremo a scoprire perché.
0: Poi, pensa se ne parleremo domani addirittura. Vabbè, no.
1: Poi andiamo un po' a vedere, a parlare di cinematerapia. Oh.
0: Ma che bello.
1: No, bello, la cinematerapia. Ah. Che cos'è la cinematerapia?
0: Ma che sei, un'interrogazione?
1: No, non è. Allora, quando un film può aiutarci veramente a stare meglio, a capire più che altro come stiamo.
0: Ah,
1: anche.
0: Che bello.
1: La cinematerapia.
0: Cinematerapia.
1: Dillo bene.
0: Cinematerapia. Oh, già te ti chiedessero, scusi, lei dove va? In che sala deve andare?
1: Per esempio, a capire anche quali sono i film che ci fanno stare meglio. Anche ci saranno dei film che ti fanno stare meglio.
0: Beh, ognuno ci avrà il suo, no?
1: Vabbè, appunto, ognuno c'ha il suo, ma magari c'è una preponderanza per un tipo di film, per stare meglio, magari la commedia, che ne so, ma è un po' scontato, un po' banale. Il cinema panettone probabilmente ti fa star meglio.
0: Ma insomma.
1: No? Non ti fa star meglio?
0: Più o meno,
1: Vabbè.
0: A volte esci di lì, dici, ma perché?
1: Perché? Ci sono tanti perché che risolveremo oggi e andiamo pronti per la puntata a partire.
0: Prontissimi, si parte. Mi ritorno in mente con voi fino alle 19 su RBN.

0: Allora, avete mai pensato di fare un corso di teatro? Sì, si può pensare di farlo, no? Perché può aiutare in tanti aspetti della vita quotidiana.
1: Certo. Anche,
0: non soltanto per diventare attori o per fare l'esperienza d'attore. A parte che poi i corsi di teatro sono molto aggreganti, Marta. Ci aiutano molto anche a trovare amicizie e a tirare
1: l'anima
0: fuori.
1: L'anima gemella. Persona giusta per voi. Per mettere su famiglia.
0: Vendilo
1: un po' meglio.
0: Cose
1: che poi non si realizzano.
0: Ma non dire proprio così.
1: Ma sì,
0: che
1: dai,
0: poi mi
1: un po' la base della pubblicità.
0: Ma un po' mi sembra un po' esagerato adesso. Così. Vabbè,
1: ma
0: comunque
1: si tiene basso.
0: Ma che mi tengo basso? Vogliamo basso? Ecco. Allora, sta per iniziare un corso di teatro. Siamo a Pinerolo, quindi se qualcuno è interessato può rivolgersi sempre al 328 87 57 845. Dillo anche tu, Marta. Dai,
1: 328 87 57 845 e scrivere: voglio fare un corso di teatro. Voglio fare il corso di teatro.
0: Il corso con la D maiuscola teatro con la T maiuscola.
1: Ma stai complicando una roba.
0: C'è motivo di divertirsi anche, quindi saranno 10 incontri da un'ora e mezza ciascuno. Siamo al teatro, all'auditorium di Corso Piave More di Pinerolo, e quindi in serata questo. Se avete intenzione o siete incuriositi dalla cosa, mandateci un messaggino sempre appunto alla radio qui, noi vi rispondiamo e vi facciamo sapere anche tutti i dati in particolare. Non c'è bisogno di nessuna preparazione specifica, no? È un corso base, proprio base, che riguarda dai 16 anni in poi, dai 16 anni in su, fino ai 99. Ma perché fermarsi ai 99?
1: Ai
0: 109.
1: Esatto, bisogna essere in vita, ecco quello.
0: Possibilmente, voi
1: scrivete appunto questo messaggino al 328 87 57 845 e noi vi daremo maggiori informazioni.
0: Bene, tu sei pronta per fare il corso? Il corso di teatro è in Corso Piave, sai, pensavo, il Corso Piave a Pinerolo.
1: Perché detto questo non viene più nessuno.
0: Era una constatazione che ho fatto, una riflessione profonda.
1: Bella.
0: Va bene, dai, detto questo siamo pronti per partire con la puntata.
1: Tra poco iniziamo con la prima notizia.
0: Dopo la siparietta della pubblicità, è chiaro.
2: RBE. Vicina. A te.

0: E rieccoci qui 17:18 su RBE con Mi Ritorni in Mente, pronti a chiacchierare in questo pomeriggio insieme.
1: Chiacchieriamo di pensioni, oh, ecco, tasto dolente per tante, troppe persone forse.
0: Esatto, tra poco ecco. Andiamo a scoprire questa, appunto, questa cosa che è venuta fuori da questo sondaggio, che cosa ne pensa la generazione Z della propria pensione, no? Ecco. Se la vedrà mai, se si incontreranno.
1: Provate già soltanto a immaginare, no? Immaginate un po' le risposte, un po' abbiamo già anticipato, esatto, nei titoli di testa della nostra puntata, che veramente la situazione è un po' drammatica per quanto riguarda il pensiero della generazione Z sulla propria pensione, no?
0: Esatto.
1: Ma è una cosa che va bene un po' per tutti a questo punto, no? Non è che se io dovessi fare la domanda a te, Marta, la tua pensione, come la vedi?
0: La mia pensione, come sì, la vedo? Come quando mi tolgo gli occhiali, che vedo tutto sfocato e no, vedo in realtà tutto doppio, ma la pensione no.
1: La pensione è doppia, la vedi?
0: Magari.
1: Vedi?
0: No, sfocata, molto lontana.
1: Vabbè, è già tanto che vedi qualcosa di sfocato, io non vedo manco quello. Proprio.
0: Neanche quello?
1: No, manco quello, proprio niente. Comunque, vabbè. Non c'entriamo noi, c'entra la generazione Z.
0: Allora,
1: tra poco andiamo un po' a elencarvi e vedere un po' come si piazza la generazione Z per quanto riguarda la pensione, non soltanto in Italia ma un po' in tutta Europa.
0: Ah sì.

0: di pensione, generazione Z, che cosa ne pensa a proposito della pensione che un giorno potrebbe o non potrebbe ricevere? Ecco, vabbè, è venuto fuori da un sondaggio a livello globale.
1: Allora, pensione dei giovani, no? Molto giovani, più giovani di te, Marta, anche perché tu non sei più tanto giovane ormai.
0: Lo so.
1: Vabbè.
0: vabbè,
1: comunque andiamo un po' a vedere cosa succede. Allora, intanto, se andiamo a vedere un attimo il quadro per quanto riguarda tutta l'Europa, se siamo al Regno Unito, secondo un report recente dice che la generazione Z, il 46% della generazione Z ritiene che la pensione non esisterà più quando arriverà per loro il momento di lasciare il lavoro. Pensa un po', addirittura proprio non esisterà più.
0: No, cioè, esatto, diranno pensioni, okay? Cosa significa?
1: Il 46% è tantissimo, poi, cioè proprio sono pessimisti al massimo.
0: Nel Regno Unito.
1: Però se andiamo a poi vedere anche in Germania le cose non si mettono molto bene.
0: Anche più alto, il 51% crede che non potrà contare in un futuro con una pensione statale, ad esempio. Negli Stati Uniti il 42% della generazione Z è convinta di non arrivare finanziariamente preparata alla pensione e lo scenario italiano è ancora peggio, diciamo.
1: In Italia siamo ancora più pessimisti, chissà come mai, no? Ti viene il pensiero del pensiero. Allora, c'è il timore di non arrivare alla pensione con un tenore di vita adeguato, e questa quota riguarda giovani superiore, è una quota superiore di 20 punti percentuali rispetto alla media globale, quindi siamo ben più alti di tutto il resto del mondo.
0: Esatto, circa 6 giovani italiani su 10 dichiarano di vivere stipendio dopo stipendio, non giorno dopo giorno, ma stipendio dopo stipendio, e temono di non riuscire a raggiungerla questa età pensionabile con un livello di benessere economico soddisfacente. Allora, bisogna capire, è pessimismo oppure no, è realismo?
1: Secondo me è realismo
0: probabilmente.
1: Però posso dire che un po' di realismo c'è, ma non sono mica stupidi sti ragazzi, quindi
0: certo.
1: la pensano, anche perché giustamente la situazione non è delle più felici, quindi vedono tanta instabilità e precarietà sul futuro, e quindi come fare?
0: E infatti, ecco, proprio sul come fare ci si interroga anche se non debba essere necessario introdurre un'ora almeno di educazione finanziaria a scuola, no? Perché un'ora obbligatoria, perché non si tratta soltanto di riuscire a capire come mettere da parte dei soldi, ma anche di capire per tempo che cosa fare dei propri soldi in modo tale che riescano a fruttare non per essere messi da parte e fare chissà che cosa, ma per arrivare appunto, una volta finito il proprio percorso lavorativo, a vivere dignitosamente.
1: A farsi la pensione da soli, insomma.
0: Sì.
1: Questo è lo scopo di tutto. Vabbè, comunque, insomma, situazione un po'. Questo è quello che pensano quelli della generazione Z, ma io,
0: comunque,
1: come dicevo prima, ecco.
0: Perché si risparmia veramente molto poco, nel senso che c'è talmente una disillusione, no? Che uno alla fine dice, vabbè, ma non faccio niente, no? Quando la cosa è talmente...
1: Cioè non faccio niente, nel senso non risparmio niente.
0: Ma no, tanto la vedi talmente un disastro che dici, vabbè, ma io che potere
1: vivo
0: ho?
1: Vivo il momento.
0: Vivo il momento e poi si vedrà. Questo però è una cosa che non riguarda solo un po' la generazione Z.
1: No, ma è quello che stavo dicendo, che questo sondaggio è stato fatto sulla generazione Z, quindi giovanissimi, che generazione Z, cosa arrivano? Fino ai 28 anni, quanto è più o meno, non so, un po' prima dei tuoi,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì, almeno
1: insomma,
0: 28. Sì.
1: Quindi... però riguarda molte molte generazioni, un po' tutte, insomma, no? Perché se deve guardare la mia generazione, poveracci, allora pensi che quelli della generazione Z siano tanto diversi?
0: Quindi ci vorrebbe anche un po' di informazione, ad esempio il 70% della generazione Z di intervistati ha dichiarato che avrebbe risparmiato se avesse saputo che iniziare a versare a 20 anni dei soldi avrebbe potuto teoricamente raddoppiare il capitale per la pensione rispetto a quello che può essere cominciare a risparmiare a 30, no? Quindi un po' di informazione forse
1: potrebbe aiutare, in effetti,
0: no? Potrebbe
1: doverosa
0: aiutare, sì.
1: Vabbè. Che si può fare? Si può fare quindi l'informazione così?
0: Si può fare, ma forse non siamo io e te quelli più adatti.
1: No, forse no, direi soprattutto qui in radio fare informazione ragazzi, cercate di risparmiare, è questo
0: così,
1: il succo.
0: Certo, capito, vabbè, mani bucate lo dice.
1: Io sono mani bucate, veramente.
0: Vabbè, non ascoltate troppo Sauer.
1: Ma come non ascoltate? No, ascoltatemi, risparmiate perché ne avete bisogno, perché sennò qui si sta la pensione non la vedrete, ragazzi miei, mamma mia che roba.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie delle 17.30.
2: Ciao, nuovi scontri durante la mobilitazione degli studenti per la scuola. A Parigi le tensioni sono scoppiate quando la polizia, in tenuta antisommossa, ha cercato di bloccare un corteo partito da Piazza della Repubblica che cercava di unirsi ai manifestanti radunati in Piazza della Bastiglia. Oggi il ministro dell'istruzione ha di nuovo ricevuto gli studenti. Intanto i sindacati studenteschi e professionali hanno indetto un'altra giornata di proteste e sciopero per martedì 13 ottobre. La richiesta è che siano stanziati 10 miliardi di euro per l'istruzione pubblica.
1: Oggi l'Eurogruppo, domani l'Ecofin. L'Europa discute in questi due giorni della crisi dell'inflazione, del debito e legata all'energia. Olanda e Germania oggi hanno respinto qualsiasi ipotesi di maggiore flessibilità sui conti pubblici, anche se terremo d'occhio le esigenze della popolazione europea, ha detto il ministro dell'economia tedesco, mentre l'Olanda ha fatto notare che già si spende troppo e vanno ridotte le spese. Le borse intanto sono ancora in calo sulla scia della crisi dei titoli di Stato. Il petrolio è tornato a $105 dopo l'ipotesi di un nuovo attacco statunitense in Iran.
2: Sono mancati solo 8 voti alla maggioranza sulla legge elettorale. L'aula di Montecitorio oggi era strapiena, con una presenza di parlamentari che ha sfiorato il 99%. La legge è stata approvata con 227 sì, la soglia necessaria erano 196 voti. Giorgia Meloni, che non era in aula, è intervenuta con un post: ora gli italiani potranno scegliere tutto, a chi sperava che ci dividessimo abbiamo risposto con i fatti. Resta la possibilità che la Corte Costituzionale dichiari illegittimi alcuni aspetti del provvedimento, a cominciare dal premio di maggioranza.
1: Ci sono due morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. In un'officina di Roma un uomo è morto per l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nella Vellinese un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è caduto da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari da un tetto che avrebbe ceduto.
2: In Ucraina oggi uno dei peggiori attacchi russi contro i civili. Sono 33 le vittime dell'ultimo raid russo che ha colpito due bus di linea a Kramatorsk, nel Donbass. L'Unione Europea ha parlato di crimini di guerra in una fase del conflitto in cui Mosca ha intensificato gli attacchi contro i civili. Zelensky ha detto che l'attacco non resterà senza risposta. Oggi colpita anche Kiev, 3 morti, mentre l'esercito ucraino ha attaccato una raffineria di Gazprom e un'area industriale in Siberia, entrambe in territorio russo. Nel weekend è previsto un incontro tra le delegazioni ucraine e statunitensi.
1: Anche oggi in India si sono svolte massicce proteste contro la revisione delle liste elettorali che ha portato a cancellare 130 milioni di votanti. Gli oppositori accusano il governo di cercare un vantaggio elettorale a discapito delle minoranze e di aver escluso illegittimamente dalle liste anche molte persone aventi diritto al voto. La protesta è trasversale all'opposizione. Ieri a Delhi è stato arrestato il leader del partito del congresso Rahul Gandhi, mentre oggi alla manifestazione di Bangalore ha partecipato anche il fondatore del movimento degli scarafaggi. 17.34, alle 18.30 gli aggiornamenti della redazione, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Eccoci, 17.40 su RBE, come ritorni in mente le voci di Marta e Samuel in questo pomeriggio che vi tengono compagnia, lo fanno fino alle 19, ma non vi teniamo compagnia soltanto noi, vi tiene compagnia anche la nostra musica, della nostra playlist e poi vabbè, la possibilità anche di stare accanto a noi in tanti modi, in FM, DAB, in streaming, sul sito www.rbe.it, ma anche in TV sul canale 87, quindi veramente come più vi piace.
1: Come più vi piace, allora se poi c'è qualcuno che vuole ascoltare qualcosa in particolare,
0: sì,
1: chiaramente se ce l'abbiamo,
0: certo.
1: No, perché non voglio fare promesse che poi
0: non possiamo mantenere,
1: però qualcosina possiamo mettervi chiaramente, no? 3328 87 57 845, ci sono oltre ai messaggini che ci mandate solitamente, se volete anche ascoltare qualcosa di bello, e poi potete raccontarci anche cose vostre senza che bisogna per forza scatenare un dibattito, no? Certe volte
0: certo.
1: Può essere, se uno ha voglia,
0: certo,
1: di raccontarsi in qualcosa, noi ben volentieri, no?
0: Assolutamente.
1: Allora, senti, andiamo un po' a vedere, fra poco parliamo di baci in pubblico. Parliamo di baci, no?
0: Sì.
1: Abbiamo mai parlato di baci in vere?
0: Forse
1: quelli di cioccolato, quelli di pasticcini.
0: No, forse, però adesso non ricordo esattamente. Ne abbiamo fatte talmente tante di puntate.
1: Sì, veramente tante. Allora, ma non mi sembra di aver mai parlato di baci in particolare. Adesso non è che andiamo a specificare come si fa un bacio, no? Perché sennò uno dice
0: no, andiamo a parlare di repulsione nei confronti dei baci,
1: ecco.
0: Pensate un po' che bello.
1: Ma no, ma repulsione, diciamo che quando i baci danno fastidio, no? Soprattutto
0: sì,
1: per quelli degli altri che ci danno fastidio in pubblico.
0: Esatto.
1: Perché quelli degli altri ci danno fastidio? La domanda di oggi è proprio questa. Secondo dei sondaggi, secondo delle ricerche, pare che all'essere umano dà in generale fastidio vedere qualcun altro che si bacia.
0: Sì, in pubblico, esatto.
1: In pubblico, sì, chiaramente in pubblico.
0: E allora tra poco andiamo a capirne la motivazione che c'è alla base.

0: 17:48 mi ritorna in mente. Quante volte vi ritorna in mente? Qual è quel luogo, pensate, in cui più sovente si vedono delle coppie baciarsi?
1: Ma vabbè, adesso.
0: Allora, io lo so.
1: Addirittura, sì, un luogo.
0: Il binario della stazione.
1: Ah, sì, sul binario. Ah, beh, certo, vanno via, si lascia. Certo. O nel caso ci si incontra dopo tanto tempo, ci sono abbracci e baci, tanta roba.
0: Io spesso alle 7 del mattino vedo appunto sul binario coppie che si scambiano effusioni.
1: E tu schiumi di rabbia?
0: Oh. No, io assolutamente no. Io l'unica cosa che la schiuma maggiore è quella del cappuccino che ho nel bicchiere da sport.
1: Ah sì, perché ti prendi il cappuccino da sport? Hai capito?
0: Ha un sapore diverso.
1: Che viziosa.
0: Lo so.
1: Vabbè, senti,
0: no,
1: andiamo.
0: Sono contenta.
1: Quando li vedi, ecco.
0: No, allora, quando li vedo che partono mi dispiace, perché so che sono dei baci che vengono dati perché ci si sta lasciando in quel momento, no?
1: Sì,
0: quindi
1: un po' di malinconia
0: e tutto. Mi piace tantissimo quando vedo i baci di quando una persona scende dal treno e vede chi ama, appunto, pronta ad accoglierlo al binario. Poi mi piace, vabbè, al di là ora delle coppiette, adoro quando si riuniscono anche le famiglie, no? Nonne,
1: beh, sì,
0: che
1: certo.
0: Rivedono i nipotini, ecco, quelle sono scene che un po' mi gusto, un po' gliele rubo, ecco.
1: Comunque c'è, sì, in linea generale c'è un fastidio per i baci in pubblico,
0: ricordiamolo, sì.
1: Non c'è sempre solo pudore dietro, a volte entrano in gioco solitudine, confronto e insicurezze personali. Andiamo un po' a vedere cosa succede, perché hanno fatto un sondaggio su 5.600 americani della generazione Z e millennial, ha mostrato questo sondaggio che il 52% della generazione Z e il 38% dei millennial, quindi sono tanti,
0: sì,
1: dice di sentirsi solo vedendo una coppia baciarsi in pubblico. Allora proprio si sprigiona una solitudine,
0: certo,
1: dentro, quindi per quello che c'è un po' un rivoltarsi quando uno vede due che si stanno baciando, c'è un sentirsi soli, hai capito,
0: soli,
1: Marta?
0: Esatto. Poi vabbè, c'è quasi una persona su tre della Gen Z afferma di non sopportare le coppie che si baciano con trasporto davanti agli altri, quindi qua c'è anche un po' una differenza, no, tra il baciarsi normalmente e il baciarsi con troppo trasporto per un luogo pubblico. E la psicologa clinica Sabrina Romanoff, intervistata da Cosmopolitan, spiega che queste manifestazioni d'affetto pubbliche possono mettere in evidenza qualcosa che sentiamo mancare nella nostra vita. Quindi non significa che una persona, quando vede una coppia baciarsi, automaticamente sia una persona che si ingelosisce, no? Ma questa scena romantica potrebbe attivare in lei un senso di solitudine, di insicurezza oppure di confronto. Quindi a volte la reazione che si ha dice molto di più di chi guarda che della coppia che si sta baciando, no?
1: E poi, se andiamo un po' a vedere nel sondaggio un po' nei particolari, il 29% della generazione Z e il 15% dei millennial, che non sono già percentuali altine, dice di sentirsi a disagio davanti a baci particolarmente appassionati, no? Quindi
0: sì,
1: questo dà proprio fastidio. Quindi con gesti più espliciti le percentuali salgono ancora di più, no? Quindi,
0: esatto.
1: Però la cosa buffa che salta un po' fuori, che fa sorridere, è questa. Che qui si arriva al paradosso, perché l'81% della generazione Z e l'86% dei millennial ammette che, preso dal momento, non avrebbe problemi a baciare qualcuno in pubblico.
0: Quindi hai capito, capovolta la situazione, tolto
1: bene,
0: il problema,
1: hai esatto. Capito, vabbè, comunque
0: vabbè, questo è interessante, dai, diciamo, in effetti questo va ancora più a testimoniare di quanto non sia il problema di chi si bacia in pubblico, ma di quello che attiva in chi.
1: A me non dà, sinceramente.
0: A te dà fastidio?
1: No, non mi ha mai dato fastidio. Sinceramente, non, quando se vedo due che si baciano, non neanche li guardo. Cioè, per me è una cosa normalissima. Cioè, una cosa
0: anche da, a me non.
1: Come se uno, non lo so, salutasse qualcun altro, oppure desse una carezza, oppure non lo so.
0: A me non danno fastidio. Mi danno fastidio solamente le coppie quando, ad esempio, si è in se si sono delle persone così che non conosco, magari si stanno salutando perché parte il treno e tutto, allora non mi dà fastidio, no, perché penso a quello che stanno vivendo. Mi dà invece molto fastidio e mi mette anche in imbarazzo quando, ad esempio, ci sono delle, si è magari in quattro persone, due coppie, no, oppure addirittura la coppia più soltanto te, e questa coppia inizia a baciarsi, magari lo fa anche in maniera un po' appassionata, che mi chiedo, ma perché?
1: Ma lì è un incontro tra amici praticamente, in senso,
0: sì, però, ma qual è tra conoscenti, ma qual è l'esigenza di fare questa roba qui, vabbè, davanti
1: ma,
0: a vabbè, me,
1: ma prenditela da quei tuoi amici,
0: ma capito,
1: se lo fa,
0: ma lì mi dà molto fastidio, dai.
1: Vabbè, abbiamo capito cosa dà fastidio a Marta.
0: Lì mi dà fastidio, non lo fate, non lo fate,
1: non, lo, non fatelo per favore.
0: Ma
1: vabbè,
0: perché non capisco perché.
1: Ma sì,
0: poi
1: ma
0: magari invece vabbè, chi se ne frega, ma perché io devo capire il perché, no?
1: Ma vabbè, ma sarà, girati dall'altra parte, lascia che facciano quello che vogliono.
0: Però mi mette in imbarazzo, non so che dire, non so che fare, non
1: mamma
0: so
1: mia,
0: cosa...
1: come sei lì sempre imbarazzina.
0: Ma che imbarazzina, vabbè, comunque.
1: Vabbè, senti, sì, che dire, adesso è ora di lanciare il TG poi.
0: Sì, la musica, ci sono i Negramaro, Santa Marea e poi il notiziario locale delle 18.

Buonasera e ben ritrovati e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Con la scadenza dei termini per un eventuale ricorso è passata in giudicato la sentenza emessa lo scorso giugno dal Tribunale di Potenza che condanna l'INAIL a risarcire la vedova di un uomo morto nel 2018 a causa di un mesotelioma pleurico, essendo stato riconosciuto il nesso causale tra la malattia all'esposizione all'amianto negli anni di lavoro alle fonderie di ghisa e metalli pesanti nello stabilimento Fiat di Mirafiori. Scoperta la malattia nel 2016, l'uomo si era rivolto all'ente previdenziale che gli aveva respinto la domanda per la malattia professionale. Dopo la sua morte, la moglie, oggi residente nel Ponentino, si è vista respingere una nuova richiesta. E nel 2021 la donna ha quindi deciso di rivolgersi al Tribunale di Potenza. Nel corso del procedimento sono state raccolte testimonianze ed effettuati accertamenti che hanno ricostruito la storia lavorativa dell'uomo e la sua prolungata esposizione all'amianto ed è stato quindi riconosciuto il nesso causale. Secondo i calcoli dell'Osservatorio Nazionale Amianto, gli arretrati ammontano a circa 150.000 euro. Alla vedova spetterà inoltre una rendita ai superstiti di circa 1.500 euro al mese, oltre alle maggiorazioni previste dal Fondo Vittime dell'Amianto. Per portare le scuole superiori ad un alto livello di qualità servirebbero 530 milioni di euro in 15 anni. La cifra emerge dalla ricognizione sul patrimonio di edilizia scolastica illustrata dalla consigliera metropolitana Caterina Greco, riferita a edifici che si estendono su oltre 1 milione di metri quadrati e accolgono 90.000 studenti. Per completare l'adeguamento normativo e portare a un alto livello di qualità le scuole superiori gestite dalla città metropolitana di Torino, sarebbero necessari 238 milioni per gli istituti del capoluogo e 292 per quelli del territorio metropolitano. Il piano dei fabbisogni, suddiviso in annualità secondo priorità e urgenza, orienterà la ricerca di finanziamenti tra mutui, partnership con privati e piani di valorizzazione. Entra ora nel documento unico di programmazione dell'ente. Nel mandato in via di conclusione, grazie al PNRR, sono stati destinati all'edilizia scolastica 96 milioni di euro, con 62 interventi realizzati.

0: esclusivamente la valutazione sanitaria. I dati presentati da CGIL e Federconsumatori indicano 11.616 persone in lista d'attesa per progetti residenziali definitivi, contro le 8.592 dello stesso periodo del 2025. 892 sono classificate urgenti, 3.325 non urgenti e 7.399 differibili. Ai nostri microfoni il segretario regionale di CGIL Luca Quagliotti.
1: Disapplicazione di una norma, un decreto di giunta regionale del 2013, quindi giunta Cota stiamo parlando, che prevede la somma della valutazione sanitaria e della valutazione sociale per l'erogazione della retta sanitaria. La Corte Costituzionale è già più volte intervenuta sul tema, dicendo che la sanità è un diritto fondamentale, che peraltro all'interno della nostra carta costituzionale è l'unico articolo che parla di diritto fondamentale, parla proprio del diritto alla salute, e conseguentemente non può essere valutata come una, come diciamo, non può avere una valutazione sociale, ma deve essere valutato solo ed esclusivamente il bisogno di salute, cosa che la Regione Piemonte non fa, perché la Regione Piemonte ha una doppia scheda di valutazione, 14 punti sia per la parte sanitaria che per quella sociale. Il problema che poi li mette assieme è se io ho un buon reddito oppure ho delle proprietà, la mia parte sociale si abbassa notevolmente fino ad arrivare a zero, e anche se io ho il massimo della quota sanitaria, della voce sanitaria, della valutazione sanitaria, quindi 14, non ho diritto ad avere le prestazioni e passo a essere differibile. Non so se si conosce il meccanismo, cioè urgente, non urgente, differibile. Urgente, entro 90 giorni deve essere erogata la quota sanitaria, deve essere collocata all'interno dell'RSA se l'utente lo desidera. Non urgente, entro un anno, e differibile mai praticamente, perché poi non vengono mai richiamati e quindi...
0: Sestriere è ufficialmente European Town of Sport 2028, titolo assegnato da ACES Europe per la qualità delle politiche sportive, degli impianti e dei programmi sviluppati sul territorio, con lo sport inteso come strumento di salute, educazione, inclusione e partecipazione. Per le montagne olimpiche è un ritorno. Nel 2016 fu l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, che riunisce Cesana Torinese, Clavier, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Ulx e Sestriere, a ricevere il titolo di European Community of Sport. Vedere Sestriere ottenerlo è una grande soddisfazione per tutto il territorio, commenta il presidente dell'Unione Montana Mauro Meneguzzi, che sottolinea la forza della Via Lattea come territorio unitario e rivolge i complimenti al sindaco Gianni Poncet e alla sua amministrazione. Il riconoscimento arriva a 20 anni dai Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, a conferma dell'eredità olimpica del territorio. Fondazione Piemonte Dal Vivo ha presentato la nuova stagione comunale, che partirà il 16 ottobre al Teatro Alfieri di Asti. Piemonte Dal Vivo collabora con più di 50 comuni piemontesi per portare spettacoli e progetti su misura nei comuni della regione. Le stagioni comunali spaziano dal repertorio alla drammaturgia contemporanea, dal balletto alle ricerche coreografiche più all'avanguardia, dai concerti di musica classica alle improvvisazioni jazz, passando per le acrobazie di performer e circensi. L'obiettivo è diffondere nel circuito una ricca offerta multidisciplinare che possa accogliere l'eterogeneo pubblico della regione. Ai microfoni di Claudio Petronella, Nadia Macis, programmatrice artistica delle stagioni comunali, ci spiega le nuove proposte e gli obiettivi dell'iniziativa.
2: questa stagione sta proprio appunto adesso per aprire il sipario in tutti quanti i nostri comuni. Come sapete sono circa 56 comuni che gestiamo, e adesso partiranno sia le stagioni tradizionali, per restare appunto nelle vicinanze di Torino, parliamo di Avigliana, Carignano, Chivasso, Cirie, Grugliasco, Nichelino, Pinerolo, Venaria, però appunto progettualità relativa a drammaturgia contemporanea e nuove generazioni che si interseca in realtà

0: anche nelle stagioni tradizionali. E ne, ad esempio un titolo che può far appunto esplicitare questo è Dead or Alive, uno spettacolo che parla proprio del, dell'inverno demografico, un tema molto importante anche per le nuove generazioni, che sarà affrontato quindi nei nostri palcoscenici, sia nei teatri più piccoli ma anche nei teatri tradizionali. Viene, è stato riproposto il progetto Playtime, che è un progetto che appunto dialoga con gli istituti superiori in vari nostri comuni disseminati su tutto il territorio regionale, e quest'anno sarà la disciplina della danza contemporanea ad approfondire la tematica che per noi era molto urgente per le nuove generazioni, che è proprio la tematica dei social. Per Piemonte Dal Vivo il tema dell'accessibilità è un tema importante, quindi continua il progetto Teatro No Limits, e ad esempio per rimanere appunto nella zona che abbiamo citato, a Pinerolo ad esempio verrà nuovamente attivato questo progetto, e uno degli spettacoli che sarà audiodescritto sarà Oltre, come 16 persone più 29 hanno attraversato il disastro delle Ande, uno spettacolo molto molto interessante, e che potrà essere quindi fruito anche da persone cieche e ipovedenti. Quest'anno appunto viene ingresso di un nuovo comune, che è il comune di Viù, che ha un teatro in una frazione, la frazione è quella di Berteseno. Quest'anno è iniziata questa collaborazione, siamo molto molto contenti, anche perché fa parte proprio della missione di Piemonte Dal Vivo andare nei luoghi più remoti per portare cultura e comunità, e quindi direi che Berteseno ne è l'esempio esemplare, come dire, e sarà una stagione in quel caso invece tutta al femminile, e siamo veramente molto contenti di essere arrivati anche lì.
1: Ci scusiamo per i vari problemi tecnici che stiamo avendo, ma purtroppo ci sono dei problemi di connessione internet nella zona. Giungiamo infine al meteo. In Piemonte cielo inizialmente nuvoloso al mattino, ma con ampie schiarite e rasserenamenti a partire dal pomeriggio. Più decise nelle pianure occidentali e settentrionali. Precipitazioni in rapido esaurimento, salvo residui piovaschi o deboli rovesci nelle primissime ore del mattino sui settori meridionali e sulle pianure orientali. Ma con tendenza a tempo asciutto ovunque entro il pomeriggio. Informiamo inoltre che ARPA Piemonte ha diramato l'allerta gialla meteo idrogeologica e idraulica per oggi e domani, venerdì 9 ottobre, in 4 zone del Piemonte in cui potranno verificarsi locali allagamenti e isolati fenomeni di versante. Le zone in cui è stata diramata l'allerta gialla sono le Val Varaita, Maira e Stura, la Valle Tanaro, Belbo e Bormida e la pianura Cuneese. In Liguria invece ampie e progressive schiarite su tutta la regione nel corso della giornata. Residue nubi al mattino a Levante ed eventuali velature sottili nelle ore centrali. Nel pomeriggio permangono possibilità di isolati o deboli rovesci sparsi sui rilievi interni dell'Appennino, del Savonese e delle Alpi Ligure. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento domani mattina alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco, e speriamo che torni una connessione internet in zona.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: E rieccoci, siamo vicini a voi, ma forse lo siamo in maniera un pochino incompleta in questa in questa ultima almeno mezz'ora.
2: Abbiate pazienza, ma abbiamo qualche piccolo guaio, insomma, è piccolo mica tanto, perché comunque non riusciamo tanto anche a fare collegamenti, perché c'è il problema della linea internet che non sta prendendo, e quindi chissà, forse è questo temporale che si è sentito prima su Luserna, non so, magari ha combinato qualche guaio, non lo so,
1: ci sono dei problemi, li potete sicuramente anche un po' notare in diretta per quanto riguarda fruizione di immagine, video, però insomma alcune cose funzionano, ad esempio lo streaming funziona, la TV sì, forse meno, noi non possiamo ricevere i vostri messaggini,
2: purtroppo
1: questo lo dobbiamo dichiarare.
2: Abbiate pazienza, ma mi sa che oggi il messaggino non ci possiamo messaggiare, ragazzi,
1: no.
2: Poi voi provate a mandarli lo stesso, perché nel caso se avete voglia di mandarci dei messaggi mandateceli comunque, perché noi li leggiamo casomai domani.
1: Esatto, però al momento entro l'ora ancora di questa puntata non verranno letti. Ah, oh, vabbè, ci possono essere questi disguisi, un po' quando va via la luce, no? Che
2: sì,
1: si mangia,
2: sì,
1: con le,
2: sì,
1: candele.
2: È bello, è come se fossimo al lume di candela,
1: sì,
2: in questo momento, no? Un pochettino stiamo anche perché stiamo, se notate, stiamo prendendo tempo.
1: Perché
2: stiamo
1: perché
2: cercando,
1: non abbiamo le notizie. No.
2: Non abbiamo le notizie, ragazzi, dobbiamo, come facciamo? Quindi diventa difficile.
1: Allora, per questo motivo, Samuel, raccontaci un po' la tua giornata, dai, com'è andata?
2: Non è di interesse di nessun tipo, però comunque fra poco andiamo a parlare di primi appuntamenti, no? Il primo appuntamento ha avuto una svolta epocale, il primo appuntamento in linea generale, no?
1: Uh-huh.
2: Quello tra lui e lei, lui e lui, che bello,
1: sì,
2: no? Quando
1: che bello.
2: Vede per la prima volta.
1: Tra lui, lei, può essere anche una mucchiata, non so.
2: Ma no,
1: c'è libertà.
2: Il primo appuntamento di solito è una coppia, dai.
1: Vabbè, di solito.
2: Non è detto, però comunque diciamo che è così. E succedono delle cose innovative, nuove al momento,
1: sì.
2: C'è un trend completamente nuovo che sposta il fuoco dalla cena alla sera al mattino. E questa è la novità, ragazzi, quindi questo è il suggerimento che già vi diamo, e fra poco ne parliamo tutti insieme, perché attenzione a fare la cena alla sera in un primo appuntamento, perché non va più tanto.
1: Hai capito?
2: No.
1: Vabbè, allora bisogna anche un pochino rivoluzionare la nostra agenda, non soltanto il nostro cuore ormai.
2: Ecco, infatti. E poi vi spieghiamo anche perché si sta spostando tutto.
1: C'è una motivazione.
2: C'è una motivazione.
1: Le cose cambiano così, tanto per.
2: C'è una motivazione bella, pesante, importantissima. Eh sì, è una questione di portafoglio.
1: Vabbè, allora, su quello non ho nulla da dire.

0: Eccoci.
1: Eccoci qui. Allora, innanzitutto ci ha inviato un messaggio sul nostro cellulare personale un nostro amico che ci sta ascoltando, Alessandro.
2: Alessandro. No, adesso mi sta scrivendo e dice sì. Prima no e poi mi mette tutti i temporali. In effetti sì, perché temporali ce ne sono stati un po' qua, qui a Luserna, e quando succede questo ogni tanto potrebbe anche, può succedere come è successo oggi, che salti la linea internet, no? Allora, sì, poi dice non prende, Ale.
1: No,
2: siamo messi male.
1: No.
2: Siamo messi male.
1: Malissimo, malissimo, viene ad aiutarci.
2: Quindi se ci mandate i soliti messaggini sul numero della radio, non li possiamo vedere perché in questo momento internet mi dice premi la barra spaziatrice per giocare. Ma perché che devo giocare? Io non
1: per
2: voglio
1: giocare. Ma che ti sta dicendo?
2: Infatti per giocare, ma io non voglio giocare, io voglio fare la trasmissione.
1: Ma magari giochiamo.
2: ha provato a premere.
1: No, non si gioca.
2: Comunque, senti, noi comunque andiamo avanti perché lo spettacolo deve continuare. The show must go on.
1: Assolutamente, the show must go on. Ma ti pare che ci fermiamo qui?
2: Ma noi andiamo avanti comunque, anche se non abbiamo le notizie sotto gli occhi, noi ce l'abbiamo dentro la testa.
1: Sì.
2: Va bene.
1: Va bene.
2: Vai avanti tu però, perché io non ho niente da dire. Non ho niente da dire.
1: No, volevamo parlare di primi appuntamenti, perché c'è stato un cambio, c'è un aggiornamento.
2: Cioè, come c'è un aggiornamento? Pensavo un aggiornamento adesso sul sistema.
1: No, ma magari ci fosse un aggiornamento, vuol dire che qua qualcosa è partito, no?
2: C'è una rivoluzione che prende tutti i giovani in questo momento.
1: Ma stanno messaggiando con Alessandro? Cosa vi state dicendo?
2: Alessandro, sì. Mi mette le facce che ridono.
1: Vabbè. E tu ridi. Ridi perché
2: lui ride perché non abbiamo la linea. E
1: ma
2: quindi...
1: come, Alessandro? Un po' di empatia,
2: noi
1: stiamo
2: insomma.
1: Tantissimo, Alessandro.
2: Comunque stiamo parlando di una rivoluzione epocale, sì. Perché il primo appuntamento che si è sempre svolto la sera, ufficialmente, no? La sera, il primo appuntamento. Chi ha avuto un primo appuntamento, vuoi che non sia andato a prendere a mangiare una pizza oppure in un bel ristorantino al lume di candela, no?
1: Ti sta mandando anche le gif comunque.
2: C'è Alessandro che mi scrive parla di Sinner.
1: Ma Alessandro, stiamo parlando di un tema romantico, l'amore, il primo appuntamento.
2: Che parlo di Sinner? Magari anche Sinner avrà avuto il suo primo appuntamento, eh?
1: Beh, certo, vorrei vedere.
2: Tutti ce l'abbiamo.
1: Secondo me, Alessandro, te il primo appuntamento lo vorresti, non perché insomma tu abbia degli interessi nei confronti di Sinner, però Alessandro è una bella cena con Sinner, due chiacchiere se la farebbe,
2: vabbè,
1: vero?
2: Ma anch'io me la farei una cena,
1: vero,
2: con Sinner.
1: Pure te, tutti e due.
2: Un primo appuntamento con Sinner me lo farei.
1: Allora fate così, tu Alessandro e Sinner, va bene?
2: Va bene.
1: Dai, che siete carini, secondo me.
2: Se mi fa un autografo sulla pallina da tennis non la butto via,
1: ecco. Allora poi vi dividete la cena, dagliela comunque.
2: Senti,
1: ormai non c'è più tempo. Allora,
2: senti,
1: tra poco parliamo del primo appuntamento che si sposta di orario.
2: Si sposta di orario dalla sera, diciamolo già adesso, dalla sera al mattino. E chissà perché.
1: Chissà.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: E 32 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. La destra ha approvato la sua legge elettorale. Aula piena, controllo serrato, i voti non sono mancati. È una legge truffa, protesta l'opposizione. Vinte preferenze, super premio di maggioranza, zero alternanza di genere. Resta l'incognita consulta, già pronti i ricorsi. I dati Istat sui consumi danno il segno di un impoverimento complessivo, soprattutto delle fasce di reddito più deboli. Nel 2025 il calo è stato dello 0,6% in termini reali. Quasi un nucleo su tre ha ridotto il cibo acquistato a fronte di un aumento di spesa. Carrello sempre più vuoto, commentano i consumatori. Domani il vertice Ecofin, da Olanda e Germania no, a maggior flessibilità di bilancio. In Ucraina oggi uno dei peggiori attacchi russi contro i civili, almeno 33 le vittime a Kramatorsk sulla linea del fronte nel Donbass. Zelensky, il raid non resterà senza una risposta. In Francia scontri di piazza in piazza della Bastiglia durante una nuova giornata di mobilitazione per la scuola. Oggi il ministro dell'istruzione ha visto ancora gli studenti. Indetta una manifestazione nazionale martedì 13 ottobre. Il Nobel per la letteratura Dan Carson. La poetessa e saggista canadese premiata per l'opera audace e creativa in dialogo giocoso con la tradizione classica. Tra i suoi titoli più noti, Autobiografia del Rosso, Economia dell'Imperduto, Vetro, Ironia e Dio. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 di ramazione Predosa-Bettole sono possibili rallentamenti tra lo svincolo di Novi Ligure e l'innesto con la A7 in direzione Milano. Vi ricordiamo che è in corso la manifestazione ciclistica Gran Piemonte. Gli atleti stanno percorrendo la statale 661 in direzione Cherasco per poi dirigersi alla Morra lungo la provinciale 58. L'arrivo è previsto a Brai intorno alle 17 di oggi. Sono previste chiusure e deviazioni al passaggio della gara. I dettagli sulla manifestazione sono disponibili consultando la pagina dedicata sulla homepage del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Chiara Galeazzo con Valore su RB 1838. Allora andiamo a scoprire che cosa è successo al primo appuntamento. Ah, il buon primo appuntamento, quando si vuole conoscere una persona, due persone si vogliono conoscere, in genere cosa si fa? Cosa si faceva? Si faceva un aperitivo, una cena fuori, no?
1: Sì, solitamente tutto nel tardo pomeriggio, sera, nel senso soprattutto la sera, magari al lume di candela, il primo appuntamento in un bel ristorante, luci soffuse, la notte, la sera, la luna, le stelle.
0: Come sei bravo nella teoria, Samuel.
1: Sì, per
0: nella teoria.
1: Nella teoria, vabbè.
0: Sulla pratica, vabbè.
1: Sulla pratica. Perché? Cosa ho fatto?
0: No, niente. Andiamo avanti.
1: Un bellissimo primo appuntamento.
0: Sì, assolutamente. Andiamo avanti.
1: Perché? Vabbè, adesso mi spieghi perché mi hai pinzato su sta cosa. Cosa volevi dire?
0: Ma
1: cosa
0: non
1: intendevi?
0: Mi pare ci fossero candele o...
1: Vabbè, non c'erano le candele.
0: Però c'era l'elettricità.
1: C'era la luce,
0: la toilette vicina.
1: La sera c'era.
0: Il servizio era al tavolo e quindi...
1: Comunque, il primo appuntamento solitamente è sempre stato la sera, no?
0: Esatto.
1: Difficilmente i primi appuntamenti la mattina. Invece, il trend dei giovani di oggi è proprio questo. Primo appuntamento la mattina per colazione.
0: Oh. Ma che bello.
1: Si fa una bella colazione a due, no?
0: Sì.
1: Con un bel croissant e un cappuccino.
0: Un caffè, un cappuccino.
1: E questo è il trend ultimo del primo appuntamento.
0: Allora, perché? Voi direte perché elevare tutto questo romanticismo al primo appuntamento? Beh, perché sembrerebbe dare una colazione rispetto a una cena meno ansia e meno spese.
1: Meno spese di sicuro, perché tanto chi deve offrire la colazione, che solito non è detto, però può essere o lui o lei, o lei a lei, lui a lui, insomma, cioè, comunque chi offre la colazione sicuramente spende di meno che offrire una cena.
0: Vabbè,
1: no?
0: Per forza, certo.
1: Ecco, poi certe volte si fa 50-50, come avevamo fatto noi.
0: Pure, sì, vabbè, ma la colazione no, dai, la colazione no, ti prego.
1: Beh, perché no, anche.
0: Vabbè, ma la colazione, dai.
1: Vabbè, si fa 50-50.
0: Vabbè.
1: Anche la colazione.
0: Vabbè, questa è un'idea di Samuel.
1: No, vabbè, ma certe volte, sai, uno dice, ma chi offre, se sorteggiamo, no?
0: Io non è che dico che debba offrire l'uomo,
1: infatti.
0: No, anzi, metti che decida di offrire la donna, però decidi di offrire, non è che la colazione fai 50-50, dai.
1: No,
0: offrite
1: la colazione, come dice Marta, per
0: chiunque
1: favore.
0: Decida di offrire la colazione che la offre intera,
1: ecco.
0: Cioè, per esempio, se anche quello del tavolo accanto che ci sta provando durante il vostro primo appuntamento dice guarda, vi offro la colazione
1: a tutti e due
0: dai.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Vabbè, comunque adesso andiamo avanti.
1: Vabbè,
0: allora
1: comunque...
0: meno ansia e meno spese perché?
1: E ci sono meno spese sicuramente, come dicevamo,
0: già detto, ecco.
1: Meno ansie, perché meno ansie?
0: Ma perché l'atmosfera è più informale, no?
1: Al mattino.
0: Certo, non bisogna vestirsi tutti agghindati, tutti eleganti. Si è un po' così, con la fiatella anche.
1: Sì.
0: La caccolina nell'occhio che non si è riuscita a togliere.
1: Della mattina.
0: Il pezzo di carta igienica rimasto incastrato nell'occhiale che hai pulito al mattino di fretta e che non ti sei accorto che è rimasto ancora lì, no? Stai ancora messaggiando con Alessandro?
1: Sì.
0: Fate pure.
1: No, ma prima mi ha scritto prenota al ristorante.
0: Ma chi, per voi due? Ma no. Come state trovando? No, ma scusa, mi devo preoccupare.
1: No, poi 50 un cappero, dice.
0: Ma stanno già litigando oltretutto.
1: No, dice che probabilmente, e infatti, come diceva Marta, deve offrire uno dei due.
0: Dai, ecco. Uno dei due.
1: Possibilmente l'altro.
0: Speriamo.
1: È auspicabile. Comunque,
0: allora, il parlare diventa più naturale, abbiamo detto, ma oltretutto cosa succede? Succede che se la persona non ti piace più di tanto, mentre la cena è un po' un casino, no? La colazione invece puoi fingere una certa ansia e frettolosità dicendo che hai delle commissioni imminenti da fare oppure che l'orario di lavoro ti è stato spostato e devi subito tornare in ufficio, no?
1: Bella scusa. Brava.
0: Ottima
1: scusa, bella.
0: Oppure se invece
1: la mattinata è andata particolarmente bene, se il primo appuntamento è stato edificante al massimo, c'è tutta la giornata di fronte, no? E lì sai, allora lì poi piano piano arrivi anche alla cena, arrivi e altro, no?
0: Che mamma. Basta, fermati.
1: Fermo.
0: Beh, Io sono d'accordo su questa cosa, ti posso dire?
1: Fare la mattina è il primo appuntamento.
0: Sì. Oh. Magari il secondo e il terzo al ristorante.
1: Cioè Alessandro mi scrive, paghi tu, ma che pago io? Che?
0: Ma scusa, ma state organizzando il vostro primo appuntamento, fatemi capire.
1: Cioè. Allora, in effetti sì. Adesso ammettiamo che io faccia il primo appuntamento con Marta.
0: Con Alessandro, con me.
1: Faccio il primo appuntamento con te, sì. No? Il primo appuntamento sto cappero, ci conosciamo da una vita, quindi
0: facciamo finta
1: di fare il primo appuntamento. Sì. Chi offre la colazione? La devo offrire io perché sono l'uomo? No, non è detto. La puoi offrire tu.
0: Sì.
1: Allora, me la offri tutta intera?
0: E certo, che sono cafone, te ne offro metà.
1: Oh, bene, perché non lo fai?
0: E perché non lo faccio? Perché sono le 18:44, che colazione.
1: Vabbè, offrimi l'aperitivo dopo, adesso andiamo via di qua, andiamo a cose buone qui di fianco che c'è un bellissimo
0: posticino. Ti offrirò l'aperitivo.
1: Oh,
0: mamma mia, guarda.
1: Facciamo finta che sia un
0: primo appuntamento. Ma sei così attaccato al denaro,
1: Ma io proprio, mani bucate.
0: Guarda. Vabbè.
1: Comunque, guarda
0: che per certi versi funziona, secondo me, la prima colazione
1: sì. funziona come primo appuntamento.
0: Dipende anche un po' dall'umore, perché tante persone a colazione, sai, ancora si devono svegliare, tipo Samuel, li puoi mettere di fronte chiunque, lui non si accorge di chi c'è, capito?
1: Io faccio un primo appuntamento con chiunque, tanto
0: anche no, da solo, lui
1: tanto
0: non
1: da
0: capisce
1: solo,
0: che...
1: tanto non capisco niente, io mi sveglio dopo le 11, infatti se facciamo la prima colazione dalle 11 in avanti va bene.
0: Sì, un po' tardiva, esatto.
1: Va bene. Comunque, allora ragazzi,
0: cosa ne pensate?
1: Ragazzi, pensate, soprattutto questo è rivolto ai giovani. Allora, giovani, se dovete fare un primo appuntamento, sappiate che si fa la mattina, non la sera. La sera non va più bene, non è di moda.
0: Perché solo i giovani, scusa?
1: Perché soprattutto per i giovani questa cosa qua, no?
0: Perché, scusa?
1: No, allora, giovani e vecchi.
0: Ripeti.
1: Vecchiacci come me. Vecchiacci, se dovete fare un primo appuntamento, fate la colazione al mattino, non alla sera, no?
0: Bravo.
1: Niente lume di candela, no? Più sciallati la mattina, tutti addormentati.
0: Bello, sì.
1: Oh, bene.
0: Bene. Hai detto tutto.
1: Ho detto tutto.

0: mode.
1: Prima di salutarci, vi parliamo di un appuntamento importante che sta per avere luogo a Pinerolo. Torna a Pinerolo e stiamo parlando del Pinerolo Film Festival.
2: Beh, bello, bello. No, lo sapevate che a Pinerolo c'è un film festival? In realtà è la seconda edizione, no? Se non erro. Quindi la seconda edizione che parte appunto già in gara, cioè i film che arrivano da tutto il mondo, tra l'altro.
1: Sì, saranno 5 giorni di proiezioni di cortometraggi italiani, internazionali, e ci saranno poi anche degli incontri con gli autori, registi, attori, attrici eventualmente presenti nelle sale. Quindi il 21 e il 22 ottobre dalle ore 18 alle ore 20 saranno proiettati i finalisti al Museo del Mutuo Soccorso di Pinerolo, sempre il 23 e 24 ottobre al Teatro del Lavoro, invece poi la domenica c'è il gran finale con la premiazione sempre al Teatro del Lavoro nel pomeriggio. E il pubblico potrà votare, quindi voi potrete dire la vostra.
2: Sì, ci saranno chiaramente i finalisti, no? Penso per la votazione soltanto i finalisti,
1: sì.
2: Perché da quello che so, questi film, questi cortometraggi arrivano da ogni parte del mondo, no? Cioè arrivano un po' dappertutto, sono internazionali, ce ne sono anche gli italiani e pare siano proprio belli alcuni.
1: Molto molto belli. Il titolo di quest'anno è Sguardi Positivi, non che sarà tutto un filone di film corti positivi, ma comunque l'importante è anche volgere lo sguardo non sempre dove sia soltanto il positivo, ecco, ma il positivo forse è proprio volgere lo sguardo
2: dal
1: 21 al 25 ottobre, seconda edizione a Pinerolo, Pinerolo Film Festival. Adesso
2: siccome siamo arrivati
1: senza internet, senza niente,
2: dobbiamo un po' concludere un po' con qualche anticipino, scusateci un po' oggi. La trasmissione, la seconda parte, è stata un po' raccapezzata, cioè un po' presa con le pezze in qualche maniera, e comunque ce l'abbiamo fatta, ragazzi, perché è stato difficile. Ci dispiace soltanto che non siamo riusciti a collegarci per i messaggini, però comunque, se avete voglia, volete scriverci delle cose anche sul primo appuntamento di cui abbiamo parlato, scriveteci lo stesso al 328 87 57 845. Domani li leggiamo i messaggini, assolutamente
1: sì. Adesso vi auguriamo invece una buona serata, un buon proseguimento, e a domani.
2: A domani, ciao ciao!
1: Ciao ciao!

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
16: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Tra i molti artisti italiani che stanno uscendo nel nuovo panorama della musica italiana ce n'è uno che mi ha colpito più di altri. Sto parlando di Faccia Nuvola, cantante e tastierista lombardo che il 23 maggio del 2025 è uscito con il suo primo album Il Dolce Ricordo della Nostra Disperata Gioventù. Per voi ascoltatori di RBE non è assolutamente un estraneo, visto che la sua Portami a Ballare in Primavera è stata nella nostra alta rotazione per parecchio tempo, ma finalmente ho la possibilità di parlarvi in maniera più approfondita e proporvi più brani dello stesso disco. E allora apriamo proprio con Portami a Ballare in Primavera.

Come ha raccontato l'artista stesso, prima di questo progetto non era molto affine alla musica elettronica, anzi preferiva un approccio al suono più classico, ma sotto, se mi permettete, evidenti influenze artistiche come quella di Battiato, ha iniziato questa migrazione verso un indie più elettronico. Non è qualcosa di mai sentito, anzi le varie citazioni musicali si sentono quasi subito. È però, a mio parere, un'ottima rampa di lancio per una futura evoluzione artistica in un'elettronica più spinta e magari anche più sperimentale. Mandiamo la seconda canzone, che si intitola Prima di andare via.

ha infatti raccontato in un'intervista su B&B Live Studio di aver letto una frase in cui l'adolescenza veniva descritta come qualcosa di idilliaco e disperato. Da lì l'ispirazione per fotografare una raccolta fragile, lucida e profondamente nostalgica di ricordi legati a quell'età. I testi apparentemente leggeri e scarni nascondono un forte magnetismo empatico. Faccia Nuvola racconta la provincia, la fuga, i corpi in movimento, i paesaggi verdi e ventosi tipici della zona lombarda da cui proviene. C'è però qualcosa di divertente e malinconico allo stesso tempo nel sentire un ragazzo di soli 24 anni all'epoca definire disperata la gioventù che di fatto sta ancora vivendo. Andiamo al terzo break musicale con Verticale.

angolo di paradiso per spegnere con te il dolce ricordo della nostra disperata gioventù. Sfogliarlo come fosse un cielo che è sempre lo stesso, eppure commuoversi un poco nel rivederci giocare come due bambini fragili nell'infinito niente di una sera.

C'è chi, preso dall'entusiasmo del progetto, lo ha definito come generazionale. Io non mi allargherei fino a questo punto. Faccia Nuvola si inserisce perfettamente tra i vari cantautori contemporanei italiani che fanno largo utilizzo dell'elettronica mischiata all'indie. Quello che fa suonare l'album differente sono sicuramente le contaminazioni hyperpop, qualcosa di non molto utilizzato in Italia, che fanno ricordare molto artisti come Charlie XCX. Quindi non stiamo parlando di una nuova corrente artistica, ma di un artista che ha saputo attingere dai giusti riferimenti e che in futuro, sono sicuro, ci potrà regalare molti altri bei progetti. Questo era Faccia Nuvola con il dolce ricordo della nostra disperata gioventù. Chiudiamo con Disperata Gioventù.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 di ramazione Predosa-Bettole sono possibili rallentamenti tra lo svincolo di Novi Ligure e l'innesto con la A7 in direzione Milano. Vi ricordiamo che è in corso la manifestazione ciclistica Gran Piemonte. Gli atleti stanno percorrendo la statale 661 in direzione Cherasco per poi dirigersi alla Morra lungo la provinciale 58. L'arrivo è previsto a Brai intorno alle 17 di oggi. Sono previste chiusure e deviazioni al passaggio della gara. I dettagli sulla manifestazione sono disponibili consultando la pagina dedicata sulla homepage del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
4: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: La destra ha approvato la sua legge elettorale, aula piena, controlli serrati e i voti non sono mancati. Una legge truffa, protesta l'opposizione. Finte preferenze, super premio di maggioranza, zero alternanza di genere. Resta l'incognita, consulta, già pronti i ricorsi. Dati Istat sui consumi danno il segno di un impoverimento generale, soprattutto delle fasce di reddito più deboli. Nel 2025 il calo è stato dello 0,6% in termini reali. Quasi un nucleo su tre ha ridotto il cibo acquistato a fronte di un aumento di spesa. Domani il vertice Ecofin, no della Commissione a richieste di nuova flessibilità. In Ucraina oggi uno dei peggiori attacchi russi contro i civili, almeno 33 le vittime a Kramatorsk, sulla linea del fronte nel Donbass. Zelensky, il raid non resterà senza risposta. Nel weekend previsto un incontro tra Kiev e Washington. Il Nobel per la letteratura, Dan Carson, la poetessa e saggista canadese, premiata per l'opera audace e creativa, in dialogo giocoso con la tradizione classica. Tra i suoi titoli più noti, Autobiografia del Rosso, Economia dell'Imperduto, Vetro, Ironia ed Io. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19.30. Dunque la destra si è approvata la legge elettorale con le finte preferenze, il super premio di maggioranza, il nome del premier nel programma. L'aula di Montecitorio era piena, i banchi affollatissimi e il controllo serrato. Visto il voto segreto, Meloni non voleva correre rischi. Risultato arrivato tra le proteste dell'opposizione. Da Roma, Anna Bredice.
2: Appena spento il tabellone con l'esito del voto, l'opposizione si è alzata mostrando i cartelli in aula. Legge truffa, no all'imbroglio. Ad Elly Schlein è capitato il cartello con Meloni gasolio a 3 euro. Gli interventi dell'opposizione hanno soprattutto messo in luce quanto Meloni si sia arroccata su una legge elettorale disegnata e confezionata apposta per vincere, mettendo sotto il tappeto tutti i problemi irrisolti. Mancava solo la norma che la premier deve avere gli occhi chiari, ironizza Conte. Una premier che pensa solo a come rimanere a Palazzo Chigi, la sintesi di interventi che hanno trovato una sintonia in aula, che fuori però, già solo in transatlantico, non c'era più. Da questo momento la palla infatti passa anche all'opposizione, perché se anche si aspettasse la decisione della consulta sui ricorsi, non passerebbero più di 3 o 4 mesi, e sono pochi perché il campo largo decida un programma e poi un candidato a Palazzo Chigi, perché se la consulta non interviene su questo punto, è certo ormai che quel nome si dovrà trovare e scrivere sul programma. E anche oggi è stato il momento di colloqui ristretti, non ancora un incontro allargato a tutti. Bonelli ha incontrato Schlein per dirle che non ha niente contro di lei, ma che le primarie a VS non le vuole. Ma Bonelli e Fratoianni ora ritengono che al tavolo debba sedersi anche una rappresentanza dei partiti di centro. Inevitabile chiedersi quando scriveranno quel programma che molti attendono, ma la risposta non c'è ancora. Così come le primarie, Conte e Schlein passano vicine, ma solo un cenno di saluto. Le uscite di Conte sul terzo nome, sul passo in dietro di entrambi, rendono difficile la posizione di Schlein anche nel partito, proprio ora che sta per affrontare l'assemblea del PD, nella quale chiederà la proroga del suo mandato. Per ora la foto comune è riservata ai palchi delle feste, sabato quella del manifesto, e di questo per ora bisogna accontentarsi.
1: Meloni, che non era in aula, è intervenuta con un post: ora gli italiani potranno scegliere tutto, chi sperava ci dividessimo abbiamo risposto coi fatti, adesso c'è l'ultimo tassello, capire se anticipare le elezioni. L'inviato a Roma, Luigi Ambrosio.
3: Una campagna elettorale nelle aule parlamentari. Nella maggioranza adesso ciascun partito è libero di elaborare la propria strategia verso le elezioni. Lega e Forza Italia oggi di nuovo spiegavano che no, si deve arrivare a fine legislatura. Fratelli d'Italia invece è il partito che più di tutti può guadagnarci. La data del voto non è l'unico elemento di discordia. L'elefante nella stanza della destra si chiama Vannacci, con tutto il suo ingombro ideologico e numerico. E se Lega e centristi dicono ancora oggi, mai nella vita, gli uni perché Vannacci li sta cannibalizzando e gli altri per un posizionamento politico, di nuovo Fratelli d'Italia è divisa. Oggi il segretario a Palazzo Chigi Fazzolari ha ribadito no, ma in transatlantico il capogruppo Donzelli lasciava uno spiraglio aperto: no, fino a che continua a votare con le opposizioni. Quei voti, anche se Meloni punta a riassorbirli, potrebbero essere decisivi visto il forte premio di maggioranza. Puntare tutto sulla capacità del campo largo di farsi del male da solo, come fanno gli strateghi del voto il prima possibile, potrebbe non bastare. E se a sinistra litigano, a destra provano a tirare dentro chiunque, compreso il politico siciliano Cateno De Luca, che potrebbe valere un 1%. Meloni dovrà faticare a tenere tutto insieme d'ora in poi. Fino a qui ci è riuscita, suscitando un pizzico di invidia in due deputati riformisti. Erano morti qualche mese fa, dicevano, e ora festeggiano.
1: I dati Istat sui consumi danno il segno di un impoverimento generale, soprattutto delle fasce di reddito più deboli. Nel 2025 la spesa lorda è stabile, ma il calo è stato dello 0,6% in termini reali, considerando l'inflazione. Ci sono differenze territoriali importanti tra nord e sud e tra le fasce di reddito, con la diminuzione più marcata in quelle più basse. Quasi un nucleo su tre ha ridotto la quantità di cibo acquistata a fronte di un aumento di soldi spesi. Tagli anche in abbigliamento e nella salute. Il carrello della spesa degli italiani è sempre più vuoto, commenta su Utenti il presidente Gabriele Melluso.
0: Dobbiamo leggere questi dati per quello che sono: non un aumento dei consumi, ma un progressivo impoverimento del potere d'acquisto delle famiglie italiane. Nel 2025 la spesa complessiva è rimasta sostanzialmente ferma, mentre quella alimentare è salita a 552 euro al mese. E quasi una famiglia su tre ha dovuto ridurre la quantità o la qualità del cibo acquistato. In sostanza spendiamo di più per portare a casa sempre meno. E questo è il dato più preoccupante, perché quando una famiglia comincia a risparmiare persino sull'alimentazione, significa che siamo di fronte a un problema sociale prima ancora che economico. E attenzione, perché il peggio potrebbe ancora arrivare nel 2026. L'inflazione è tornata a correre, erodendo ulteriormente il potere d'acquisto. Occorrono quindi interventi concreti a sostegno dei redditi e dei consumi, perché il diritto a un'alimentazione sana e dignitosa non può diventare un privilegio riservato a pochi.
1: Borsa ancora in calo sulla scia della crisi dei titoli di Stato, il petrolio è tornato a $105 dopo l'ipotesi di un nuovo attacco statunitense in Iran. Oggi è iniziata una 2 giorni in cui l'Unione Europea discuterà delle varie sfaccettature della crisi, dell'inflazione, al caro energia, alla crisi dei titoli di Stato. E poco fa il commissario all'economia Dombrovskis ha detto che non saranno concesse altre flessibilità. Quella per l'inflazione già presente, ha detto Dombrovskis. Ho parlato con Giorgetti, il ministro italiano che ha fatto la richiesta. Esamineremo la richiesta dell'Italia, ma non si possono ogni volta modificare le regole di bilancio. Sulla tassa degli extra profitti invece sembra esserci un'apertura, almeno a parlarne. Oggi erano arrivati i no sulla flessibilità anche di Germania e Olanda. In Ucraina oggi uno dei peggiori attacchi russi contro i civili, sono almeno 33 le vittime a Kramatorsk nel Donbass. Zelensky ha detto che Raed non resterà senza risposta. Mosca non ha rivendicato l'attacco. Oggi colpita anche Kiev, 3 i morti, mentre l'esercito ucraino ha attaccato Belgorod, anche qui una vittima, una raffineria di Gazprom e un'area industriale in Siberia, tutti i luoghi in territorio russo. Nel fine settimana è previsto un nuovo incontro tra le delegazioni ucraine e statunitensi, in una fase del conflitto in cui Mosca ha intensificato gli attacchi contro i civili. Alessandra Tommasi.
4: Un autobus ancora in fiamme e un secondo ridotto a carcassa ormai riconoscibile, se non per un volante. È quanto rimane di 2 bus di linea ucraini colpiti stamattina alle 8 da un bombardamento russo su Kramatorsk. Le immagini diffuse dalle autorità locali mostrano anche diversi corpi di passeggeri uccisi, riversi in strada. Sono 33 in totale sui 51 che viaggiavano sui minibus. Quello su Kramatorsk, città al confine con la parte di Donetsk occupata dai russi, che Mosca cerca di conquistare da più di un decennio, è uno dei peggiori attacchi russi contro i civili di quest'anno, che però sono sempre più frequenti in tutto il paese. Ieri l'esercito russo ha colpito un condominio di 5 piani nel Cerniv, anche qui 22 le vittime, tra cui 5 bambini tra 1 e 8 anni. Per l'ONU sono 15.000 i civili uccisi da gennaio ad agosto 2026, oltre 400 al giorno, più di quelli di tutto il 2025. Mentre le linee del fronte restano praticamente ferme, il conflitto è ormai una guerra di droni contro le città per terrorizzare le popolazioni. In Ucraina i bersagli di questi raid, dice sempre l'ONU, sono però case, scuole, centri medici, distributori di benzina, negozi.
1: La politica spagnola si divide sul ricordo di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo per le proteste della casa dopo lo sfratto. È morta ieri sera, è una perdita anche nostra, ha detto il premier spagnolo Sanchez. La destra lo accusa di strumentalizzare la vicenda per fini elettorali dopo la caduta del governo, proprio per la bocciatura del cosiddetto piano casa e l'indizione di elezioni. A fine novembre ci sarà lo sciopero generale, l'11 novembre. Su questo movimento di protesta abbiamo raggiunto César Rendules, che insegna sociologia all'Università Complutense di Madrid.
5: Bueno, es difícil de...
6: È importante sottolineare che questa protesta, pur mantenendo elementi di spontaneità, è guidata dai sindacati degli inquilini e da altre organizzazioni. Di conseguenza è molto difficile prevedere quale direzione prenderanno queste proteste, perché la crisi abitativa spagnola è complessa, coinvolge più attori politici a vari livelli e interessi economici aziendali. Le persone presenti ai presidi sono prevalentemente giovani, anche se non esclusivamente. La crisi abitativa in Spagna attraversa infatti diverse fasce demografiche e colpisce un gran numero di persone da molti anni. È stata uno dei fattori scatenanti del movimento degli Indignados nel 2011, ma quando la stragrande maggioranza dei giovani si è trovata oggi ad affrontare questo problema, sono stati proprio loro a prendere l'iniziativa di ribellarsi alla situazione. È comunque naturale che queste mobilitazioni coinvolgano persone di diversa estrazione, perché appunto questo è un problema che riguarda trasversalmente l'intera società spagnola. Oggi in Spagna possedere una casa offre una protezione maggiore contro la povertà rispetto all'avere un lavoro. Lo confermano i dati di organizzazioni che studiano le disuguaglianze e la povertà. In sintesi, si tratta di un problema molto grave che colpisce fasce sempre più ampie della classe lavoratrice, non più solo i lavoratori migranti poveri, ma anche, in misura crescente, la classe media.
1: E in Francia anche oggi gli studenti manifestano per la scuola. A Parigi diverse migliaia di persone si sono radunate in piazza della Bastiglia. Sono stati nuovi scontri con lanci di oggetti, la polizia ha risposto con lacrimogeni e cannone d'acqua. L'UNICEF ha invitato le autorità francesi a ridurre l'intensità della violenza che in questi giorni ha colpito soprattutto minori. Nel pomeriggio il ministro dell'istruzione ha ricevuto una delegazione di studenti. Gli studenti hanno però indetto un'altra giornata di mobilitazione per martedì 13 ottobre. La loro principale richiesta è uno stanziamento di 10 miliardi di euro per l'istruzione pubblica. È stato assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson il premio Nobel per la letteratura 2026. Nelle motivazioni del riconoscimento, l'Accademia di Svezia ha citato l'opera audace e creativa in dialogo giocoso con la tradizione classica. Tra i suoi libri più noti ci sono Autobiografia del Rano Rosso, la raccolta di saggi La bellezza del marito, Economia dell'imperduto e la raccolta saggistico-poetica Vetro, ironia e Dio. Lo stile si muove liberamente tra poesia, prosa, dice la docente di letteratura tra poesia e prosa, c'è la docente di letteratura italiana all'Università of Kansas e traduttore di Anne Carson in Italia.
5: È una voce anomala che è poi diventata molto influente, molto imitata. Ama le forme frante, una sintassi a volte spigolosa ma anche tagliente. In un mondo di conformismo, di standardizzazione della lingua e del pensiero, Anne Carson rappresenta quello scarto rispetto all'ordinario che dovrebbe essere proprio della poesia. Non è una scrittrice politicizzata in modo diretto, esposto, neanche becero direi. Una scrittrice però che ha una sua forte prospettiva, che è quella di una donna che vive magari anche in un mondo di uomini. I suoi modelli sono anche femminili, Virginia Woolf, Zaff certamente, Simone Weil, una scrittrice che rappresenta chiaramente la voce delle donne.
1: Tra le motivazioni citate dall'Accademia per il premio ad Anne Carson c'è anche il rapporto profondo a tratti giocoso con la letteratura e le mitologie classiche, in dialogo continuo con la contemporaneità. Sentiamo lo scrittore e critico Nicola Gardini.
7: Il Nobel della letteratura io lo vedo assegnato proprio alla classicista e al classicismo. Forse mi spingo troppo in là se dico che è l'anno dell'Odissea e quindi anche l'Accademia di Svezia si è adeguata e ha deciso di fare questo. Comunque nel caso di Anne Carson sicuramente c'è un'opera che si struttura proprio in risposta continua al grande lascito della tradizione classica, tradizione lacunosa, tradizione di frammenti. Anne Carson è una grande studiosa di Saffo, però l'antichità a Carson non dà soltanto frammenti ma dà anche figure. La sua autobiografia del rosso, Biography of Red, è ispirata a Eracle e a Gerione, poi ci mette anche una terza figura e crea un triangolo amoroso, omoerotico. Ecco, l'antichità sicuramente nutre un altro grande interesse di Anne Carson per il gender, per la confusione di ruoli, la sovrapposizione di identità.
1: C'è 9.44, è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Roberto Festa, Alessandra Tommasi e Alessandro Principe in redazione, Massimo Alberti in studio. Il prossimo appuntamento alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.
8: Popolare Network. We'll be right back. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7.20, alle 13.15 e alle 19.45.
9: Per questo giovedì 8 di ottobre la meditazione è curata dal pastore Sergio Manna della chiesa valdese di Rorà. Ascolteremo in chiusura il brano Come Jesus Come. Vieni Gesù, vieni. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è realizzata da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
10: Leggiamo dal libro del profeta Abacuc al capitolo 2, i versetti 2 e 3. Il Signore disse: scrivi la visione, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala. E dall'Epistola di Giacomo, al capitolo 5, leggiamo ancora il versetto 7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione.
11: Care sorelle e cari fratelli, c'è una parola che attraversa tutta la Bibbia come un filo d'oro. Attendere. Non è un'attesa passiva, non è quella della rassegnazione, è un'attesa abitata da Dio, un'attesa che educa e conforta il cuore. Oggi giungono a noi due voci, quella del profeta Abacuc e quella dell'apostolo Giacomo, due uomini lontani nel tempo, ma uniti da un messaggio che ci riguarda profondamente. Abacuc vive in un tempo difficile, ingiustizie, violenze, domande senza risposta. E lui osa chiedere a Dio fino a quando. La risposta del Signore è sorprendente. Non dice quando effettivamente avranno termine le cose che turbano il profeta. Gli dice però: scrivi la visione, se tarda, aspettala. Dio promette che la sua parola si compirà, ma chiede a Abacuc di scriverla, di fissarla, di custodirla. Perché? Perché nei tempi lunghi, nei giorni in cui sembra che nulla cambi, abbiamo bisogno di rileggere e ricordare le promesse del Signore, sapendo che Dio non dimentica ciò che ha detto, men che meno si è chiesto espressamente a un profeta di scriverlo. La visione si affretta verso il suo termine, dice il testo. È un'immagine bellissima. Anche quando noi non vediamo nulla, la promessa viaggia, marcia con determinazione senza fermarsi, si dirige risolutamente verso il proprio compimento. E chi lo crede vive in un'attesa che è tutt'altro che passiva. Il teologo tedesco Rudolf Bultmann ha giustamente scritto una frase che mi accompagna fin dai primi anni dei miei studi teologici. La frase dice: il regno di Dio è un evento futuro, ma quel futuro determina il presente del credente. Ecco, chi vive nell'attesa del compimento delle visioni e delle promesse di Dio, vive e agisce già qui e ora nella prospettiva di Dio, cioè seguendo la sua parola. Fin qui il profeta Abacuc. L'apostolo Giacomo, invece, per parlare dell'attesa paziente del ritorno del Signore, ci offre un'immagine quotidiana, quella dell'agricoltore. Lui sa che il frutto prezioso della terra non nasce in un giorno. Sa che ci sono stagioni diverse. La pioggia della primavera e quella dell'autunno. Sa che il seme lavora nel silenzio, sottoterra, invisibile. Dopo aver fatto la sua parte, egli attende fiduciosamente, crede, spera, in fondo sente che il seme piantato produrrà il proprio frutto. Ecco, Giacomo ci ricorda che la pazienza cristiana non è immobilità, è fiducia attiva. È continuare a seminare il bene anche quando non vediamo risultati immediati. È continuare a pregare anche quando la risposta sembra lontana. È continuare ad amare anche quando non riceviamo ciò che speravamo. Forse anche noi oggi viviamo un tempo di attesa. Aspettiamo una risposta, una guarigione, una riconciliazione, un cambiamento. Aspettiamo che qualcosa finalmente si muova. La parola ci dice: Dio non è in ritardo, non è assente. Sta lavorando nella profondità della nostra storia, come la pioggia che nutre la terra, senza far rumore. La pazienza, dunque, non è mera sopportazione. È lo spazio in cui Dio ci forma. Nell'attesa impariamo ad affidarci, a lasciare andare, a riconoscere che la vita non dipende soltanto da noi. Abacuc ci invita a custodire la promessa. Giacomo, da parte sua, ci invita a guardare l'agricoltore. Insieme ci dicono: non temere il tempo che passa. Il tempo non è nemico della fede, è il luogo in cui la fede cresce e matura. La visione si compirà, il frutto maturerà, il Signore giungerà. Che il nostro cuore impari a dire: se tarda, l'aspetto, perché so che verrà. Amen.

0: È un giovane partigiano della prima ora, non ha neanche 20 anni ed è un protagonista della Resistenza, purtroppo per pochi mesi.
1: Angiolino viene catturato dai fascisti vicino a Foresto, in Valsusa. È trascinato lungo un percorso di prigione, torture, violenze. Poi, d'improvviso, si perdono le sue tracce. Angiolino scompare.
2: Due storie partigiane.
0: Questa è la storia di Angiolino. E anche la storia della sua famiglia che non si arrende, non crede alle bugie nazifasciste e non smette di cercarlo. Fino a dopo la guerra, quando sarà ritrovato e riconosciuto in Valpellice, grazie a un paio di scarpe. Io sono Federico Jaillet.
1: Ed io sono André Gime.
0: E questo è Le scarpe di Angiolino, storia di un partigiano scomparso tra la Valsusa e la Valpellice. Episodio 4, la piazza di Villar Pellice.

0: caso avvenga appunto questo sbarco, ci sarà bisogno di spostare repentinamente truppe da dove? Dall'Italia, dalla pianura padana, passando da dove? Dal valico del Monginevro, quello di cui abbiamo raccontato già abbastanza l'importanza per le forze naziste nel primo episodio di questa serie di podcast. Viceversa, però, dicono i servizi segreti militari tedeschi dell'Abwehr, potrebbe anche venire effettuato in Liguria lo sbarco. Siamo nel mese di agosto del 44, la situazione meteorologica lo permette e anche la situazione militare. Sbarcare in Liguria significherebbe poter sbaragliare tutta la pianura padana dalla presenza militare tedesca e costringerla ad arretrare fino all'arco alpino. Dunque, che avvenga nel sud della Francia o che avvenga in Liguria, le forze naziste avranno la necessità di spostare truppe repentinamente, immediatamente, attraverso il valico del Monginevro, dalla Francia alla pianura padana o viceversa dalla pianura padana alla Francia. Il valico del Monginevro è in mano ai partigiani, in particolare alle forze della Val Chisone, dell'Alta Val Chisone. I comandanti Marcellin e Serafino governano quell'area con i loro partigiani e agli occhi delle forze naziste questa presenza non è tollerabile in virtù di quello che abbiamo appena detto. L'area va sgomberata. Sgomberata significa effettuare appunto una grande operazione militare di annientamento delle forze partigiane. L'operazione ha inizio a fine luglio, quando i servizi segreti appunto segnalano che è in preparazione uno sbarco, e dunque si comincia un'operazione che ha il suo inizio nella Val Chisone, con grandi cumuli di forze militari portate con camion e con treni nell'area pinerolese e poi all'imbocco della Val Chisone. La Val Susa non ha bisogno di essere liberata perché anche qui, come già raccontato precedentemente, è occupata dalle forze naziste, ma servirà per portare con treni cannoni e militari nell'area di Cesana e di Ulzio per da lì bombardare l'area del Sestrier, dove le forze partigiane insistono sull'area del Monginevro. E dunque l'operazione inizia così: attacchi dalla Val Susa con treni che portano cannoni nell'area di Ulzio e bombardano la zona della Sietta, e le forze che salgono in una modalità di accerchiamento delle forze partigiane dalla Val Chisone. Si decide un'operazione militare partigiana per riuscire a sviare delle forze naziste da questa operazione, attaccando caserme in Valpellice, Bibiana, Bricherasio. L'operazione però non dà grandi risultati, per cui la pioggia anche fa purtroppo una forte pioggia che dura alcuni giorni renderà difficile l'attacco partigiano, e quindi i nazisti riusciranno a procedere senza grandi difficoltà in Val Chisone ad arrivare appunto a sgominare le forze partigiane. Questa operazione qui si snoderà con diverse fasi via via in salita fino alla metà di agosto. Siccome le forze partigiane della Valpellice hanno fatto vedere che sono attive e cercano di contrastare l'operazione, un attacco viene sferrato anche nella Valpellice, che viene presa in una modalità di accerchiamento con risalite di truppe naziste e fasciste da tutti i versanti: versante Val d'Angrogna, versante Valle di Luserna, Rorà. Le operazioni sono sempre tentativi di accerchiamento salendo in alto e chiudendo i partigiani nella morsa, per cui l'arretramento delle forze partigiane è l'unico modo di fronte a una forza così imponente. Si parla di 4.000-4.500 soldati armati di tutto punto e chiaramente autoblindo e cannoni. Le forze partigiane della Valpellice arretrano e devono addirittura passare in Francia, come poi dovranno fare quelle della Val Chisone, perché è impossibile resistere l'onda d'urto nazista. Bene, in questo trasporto di militari, questa risalita delle valli fatte dalle forze nazifasciste, si ritrovano i cinque partigiani di cui abbiamo narrato fino adesso, che la notte del 4 agosto l'hanno trascorsa nella caserma in mano alla milizia fascista di Torre Pellice, la caserma Ribette, e il loro destino va a concludersi, come racconterà Federico, pochi chilometri più avanti nella piazza di Villar Pellice il 5 agosto del 44.
1: Quindi stiamo risalendo la Valpellice e il paese a monte di Torre Pellice si chiama Villar Pellice. Sulla piazza di Villar Pellice arriva

0: questo mezzo militare che scarica 5 persone. Sono le 5 persone che abbiamo incontrato nell'episodio precedente. Queste 5 persone vengono schierate contro il muro della piazza. Da una parte la piazza ha un porticato, un edificio, anche ai due lati ci sono edifici, invece di fronte la piazza si sporge, potremmo dire, sulla valle, e a protezione, diciamo, di questo salto, che sarà inizialmente di 10 metri, poi comunque la valle scende ulteriormente, c'è un muretto di pietra. I partigiani, questi 5 partigiani, vengono appunto schierati dalla parte dell'edificio e lasciati lì in piedi, uno attaccato all'altro. E a questo punto che rientra anche Andrea, tu hai fatto dei ricordi personali prima, e anche qua mi aggancio a un ricordo personale, perché sulla piazza insiste la casa con il giardino del pastore valdese di Villarpellice. Il pastore valdese di Villarpellice in quel periodo era mio nonno, quindi diciamo c'è lui come personaggio, e suo figlio era giustamente mio padre, Enrico, era un ragazzo di 13 anni. Cosa succede? I nazifascisti, dopo aver scaricato i 5 partigiani, si mettono a fortificare il paese, montano dei nidi di mitragliatrice a monte, a valle, per proteggersi da eventuali attacchi dai partigiani, e poi si sparpagliano per il paese. Entrano in particolare con un nutrito drappello di ufficiali anche nella casa del pastore e cominciano a chiedere che cosa? A chiedere del vino. È una cosa che mi ha sempre un po' turbato, come se questi personaggi, per compiere le loro efferatezze, avessero bisogno prima di ubriacarsi. Una cosa che dà da pensare. Comunque cercano il vino non c'è in casa del pastore perché mio nonno non beveva. La situazione sta diventando drammatica, addirittura troveranno delle bottiglie in cantina, le porteranno trionfanti piene di un liquido nero, trionfanti sopra, picchieranno mio nonno e mia nonna perché dicono ce le avete nascoste, spaccheranno queste bottiglie bevendo poi avidamente il liquido che era contenuto, che invece era di mirtilli, dello sciroppo di mirtilli. Sciroppo di mirtilli che quindi per rappresaglia finirà sui muri della casa, e assieme allo sfascio di mobili e a urla tremende. In questa situazione mio padre, 13 anni, capirà già che cosa sta per succedere e correrà giù in piazza, attraverserà la piazza, passerà sotto il porticato a fianco a questi 5 partigiani messi in fila lì ad attendere. E pensate che, perché sta facendo questo percorso? Perché dopo c'è un alimentare, un negozio di alimentari, che infatti capirà subito la situazione e da sotto la serranda già chiusa gli passerà un pintone di vino. Mio padre prenderà questo pintone di vino, questo fiasco di vino, tornerà a casa, lo darà giusto in tempo a mio nonno, che con questo farà sfogare i nazifascisti che stavano per distruggerli, stavano veramente per diventare molto molto pericolosi. Dicevamo che mio padre Enrico passerà davanti ai 5 prigionieri schierati contro il muro. Uno di questi farà un gesto verso di lui, quasi a volergli dare qualcosa. Chi era? Poteva essere Angiolino, che voleva consegnargli la sua ultima lettera? Poteva essere Billy Jervis, che voleva consegnargli la sua Bibbia personale, sulla quale aveva inciso, sulla quale copertina interna aveva inciso con uno spillo alcune frasi toccantissime rivolte alla sua famiglia e in generale dei messaggi di speranza. Non sappiamo, poteva essere uno degli altri tre. Gli altri tre, ve lo diciamo subito, non abbiamo capito chi erano, sono anonimi, lo sono ancora tutt'oggi. Comunque non sappiamo cosa volesse essere dato. Di fatto un tedesco prese a calci mio padre e spinse indietro i prigionieri, quindi non ci fu nessuno scambio. Cosa succede quella sera? A un certo punto rumori di fucileria. I 5 sono stati obbligati ad attraversare la piazza, a schierarsi contro il muretto di pietra e sono stati fucilati. Dopo la fucilazione sono stati trascinati con automezzi per le vie del paese a mo' di monito per terrorizzare la popolazione, una strategia bellica purtroppo terribile ma utilizzata spesso dai nazifascisti, e poi sono stati impiccati. Attenzione, perché uno di loro non è stato impiccato e non è neanche stato fucilato. Si tratta di Angiolino, e questo ve lo raccontiamo nella prossima puntata. Arriva il mattino, e il mattino il primo a svegliarsi del paese è mio padre, un ragazzino di 13 anni, molto curioso di tutto quello che poteva succedere in guerra, che si alza, striscia, cercando di non farsi vedere, lungo il giardino, e alla fine del giardino c'era un muretto che dava esattamente sulla piazza. Enrico si alza, alza la testa oltre il muretto e vede, probabilmente per primo, il corpo di un impiccato a un lampione che era lì davanti. E questo è il corpo di Willy Jervis, perché lui andrà a avvertire appunto suo padre, mio nonno, scenderanno in piazza e cercheranno di capire cosa è successo. Subito troveranno una Bibbia per terra, buttata per terra, parte buttata oltre il muretto, parte buttata ai piedi di dove era stato fucilato. E da alcune sigle cominciano a sospettare che si tratta di Willy Jervis. Abbiamo detto prima che era molto conosciuto, non si riconosceva troppo dal viso per la questione del trascinamento, ma quelle sigle e poi la sorella di Willy Jervis, che venne subito chiamata per cercare di riconoscere il fratello, riconobbero in lui Willy Jervis. Gli altri quattro siamo ancora nell'anonimato, tre lo resteranno come abbiamo detto, uno invece si scoprirà chi era.
1: La storia di questo libro è centralmente la ricostruzione fatta da Federico, attenta, di chi fu almeno qualcuno di quegli altri quattro che vennero impiccati nella piazza di Villarpellice. Di uno si riuscì a sapere l'identità e il percorso per arrivarci non è stato semplice, ha significato un grande lavoro di ricerca presso i discendenti, presso chi ancora era vivente, parente di Angiolino prima e Lamiero. Il libro, se vogliamo, assomiglia molto al lavoro fatto da Nuto Revelli per riuscire a ricostruire chi era il disperso di Marburg. Chi non ha letto il libro non può forse cogliere questa similitudine, però invitiamo a leggere anche quest'altro libro, appunto, di Nuto Revelli. E lo snodarsi di questa ricerca è il nucleo centrale del libro. Completeremo questo racconto nel quinto ed ultimo episodio di questa serie, che se vogliamo potrebbe avere un titolo simile al ritorno dall'anonimato di chi non era conosciuto.

Avete ascoltato Le scarpe di Angiolino, storia di un partigiano scomparso tra la Valsusa e la Valpellice. Testi e voci sono di Federico Jaillet e Andrea Gemmè. Regia, montaggio e suono a cura di Matteo Crespo e Samuele Benecci. Il podcast è ispirato al libro Le scarpe di Angiolino, storia di un partigiano scomparso tra la Valsusa e la Valpellice di Federico Jaillet, edito da Grafot.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 di ramazione Predosa-Bettole sono possibili rallentamenti tra lo svincolo di Novi Ligure e l'innesto con la A7 in direzione Milano. Vi ricordiamo che è in corso la manifestazione ciclistica Gran Piemonte. Gli atleti stanno percorrendo la statale 661 in direzione Cherasco per poi dirigersi alla Morra lungo la provinciale 58. L'arrivo è previsto a Brai intorno alle 17 di oggi. Sono previste chiusure e deviazioni al passaggio della gara. I dettagli sulla manifestazione sono disponibili consultando la pagina dedicata sulla homepage del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE, vicina a te.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist redazionale è stata ideata da Mattia Stesano e la sua compagna Margherita. Buon ascolto!

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: alle 22.30 su RBE ed RBE TV. Conducono Chiara e Mog.
1: Buonasera a tutti e bentornati a Pride on Air, il programma del coordinamento Torino Pride in collaborazione con Radio Beckwith. Lo so, è un po' che non ci vediamo, ma come vi abbiamo già raccontato nelle puntate precedenti, io e Mog, a seconda degli impegni, alle volte ci alterniamo, è sempre una festa quando riusciamo a stare insieme, ma la persona che c'è sempre con noi è Darianna in regia. Che ringraziamo per la pazienza e per riuscire a starci dietro nei nostri incastri. Allora, oggi ci sono io anche perché la tematica della giornata è una tematica a me molto cara. Infatti l'11 di ottobre ricorre il Coming Out Day, cioè la giornata che celebra l'importanza del coming out, soprattutto per la comunità LGBTQIA+, però ormai in realtà si parla di coming out per tutte le specificità che ci possono rendere un po' differenti da quella che viene considerata la norma. Perché è importante questa giornata? Questa è una data appunto che ci riguarda da vicino. Per quanto riguarda la nostra comunità, cioè quella LGBTQIA+, può essere una tematica molto delicata perché purtroppo ancora oggi dobbiamo anche decidere se fare coming out, non farlo. Tra l'altro, che cos'è questo coming out? Dopo lo vedremo nel dettaglio nella nostra rubrica dedicata alle parole LGBTQIA+. Alcune di queste storie, cioè il coming out in breve, spoiler, è quando noi diciamo di essere gay, lesbiche, trans, bisessuali, agender, non binary, quindi quando raccontiamo quali sono il nostro orientamento sessuale e la nostra identità di genere. E alcune di queste storie in realtà finiscono bene, finiscono con un sorriso, con un abbraccio, altre invece purtroppo non hanno la stessa... lo stesso effetto. Può esserci una storia di rifiuto, può esserci una storia di abbandono, di una difficoltà lavorativa, e queste sono tutte sfaccettature di cui vi vorremmo parlare all'interno di questa puntata, proprio per far capire come ancora oggi nel 2026 sia difficile scegliere se fare o non fare coming out. Racconteremo anche come mai c'è una giornata dedicata, cercheremo di capire anche quali sono le varie reazioni possibili e anche di dare consigli su come accogliere un coming out qualora qualcuno lo facesse con voi. Scusate, c'è il cervello un po' incartocciato. E magari se capita vi racconterò anche un po' delle mie esperienze o delle persone a noi vicine della comunità per darvi una panoramica un po' più ampia. Come sempre le nostre puntate sono accompagnate da musica queer o di persone alleate e per oggi abbiamo scelto delle canzoncine mica male. Ci vediamo tra poco.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Che cos'è questo Coming Out Day? Nasce negli Stati Uniti, The Land of Freedom, o almeno così era fino a poco tempo fa. La prima celebrazione, sbircio perché non voglio darvi dati errati, è del 1988 e la data l'11 ottobre non è casuale. Infatti ricorda una grande marcia su Washington per i diritti delle persone gay e lesbiche nel 1887. La comunità trans in quel periodo certamente esisteva già, però veniva accomunata come nome insieme a gay e lesbiche. Fu questa del 1987 una delle prime manifestazioni a livello nazionale per i diritti delle persone LGBTQIA+, e tra i promotori c'erano due attivisti che ci piace ricordare perché troppo spesso ci dimentichiamo chi sono le persone che ci hanno permesso di raggiungere i nostri diritti, e sono, mi piace ricordarli, però chissà se li pronuncio bene, Robert Eichenberg e Jean Jan O'Leary. L'idea di fondo di questa manifestazione era in realtà molto semplice ed era un'idea che era molto diffusa in tutte le pratiche di femminismo soprattutto e di rivoluzione sessuale già a partire dagli anni 60, e questo concetto è: il personale è politico. Quindi quando una persona dice io sono così, sono fatta così, sono nata così, cheat Lady Gaga, questa persona diventa visibile e quindi ha un volto. Queste persone che conosciamo hanno un volto ed è più facile così slegarle dagli stereotipi che magari abbiamo preso dalla società, dalla comunicazione, dai mass media. Cioè, ogni volta che io conosco una persona, per esempio, che fa parte di una soggettività marginalizzata, ho la possibilità di parlarci, capire meglio, e mi tolgo dal pregiudizio che mi ero formata per i fatti miei da sola. Harvey Milk, che è stato tra i primi politici americani dichiaratamente gay, invitava spesso le persone a fare coming out proprio come forza, perché più diventiamo visibili, più è facile avere voce in capitolo, più è facile aiutare le persone che hanno dei pregiudizi su di noi a cambiare idea, cosa che fa bene a loro sicuramente, ma anche alla nostra comunità. Quindi coming out, dicevo, anticipavo un po' prima, che cosa vuol dire? Coming out viene da coming out of the closet, quindi uscire fuori dall'armadio. Si dice che all'origine ci fosse un'altra immagine, cioè quelle delle debuttanti che fanno il loro primo debutto in società, però siamo molto affezionati a questo closet dove per tanti anni della nostra vita spesso ci ritroviamo chiuse anche nostro malgrado. E quindi la società, la comunità LGBTQIA+, ha un po' assunto questo coming out come un termine suo, ed effettivamente è il termine che viene utilizzato più spesso, per non dire sempre, quando raccontiamo la nostra storia di svelamento. Un'altra cosa che è importante sottolineare da subito è che il coming out non è un dovere. Chi riesce a farlo, benissimo, sempre più coming out facciamo meglio andrà per noi, ma alle volte ci troviamo in delle situazioni svantaggiate, che sia in famiglia, che sia sul lavoro, che sia nel nostro contesto sociale, per cui fare coming out ci mette anche a rischio, e quindi, consapevoli di questo, diciamo che va benissimo farlo, ma anche se non ve la sentite di farlo è ok allo stesso modo. Speriamo soltanto che prima o poi riusciate a raggiungere questa conquista anche voi.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: Pride on Air.
3: Passiamo a una delle nostre rubriche che ogni tanto tiriamo fuori, la storia di una delle canzoni un po' inno della comunità LGBTQIA+. Se ci seguite da un po' sapete che io ho due fissazioni, ho Heartstopper come telefilm e come fumetto e Lady Gaga, perché per me è un po' la mia madre, anche se è mia coetanea, da cui prendo forza e ispirazione grazie alle sue canzoni. Abbiamo sicuramente già fatto ascoltare Born This Way, ma direi che oggi è proprio il giorno giusto per parlare della genesi di questa canzone e anche un po' di tutto il movimento che si è creato attorno. Quindi, quando è uscita Born This Way? Nel febbraio del 2011. A me sembra ieri, invece sono già passati 15 anni, quindi sono 15 anni d'amore per mia Mother Monsters, che nel frattempo è diventata mamma, tra l'altro, non solo dei suoi fan, ma anche di sua figlia a questo punto. Born This Way, quindi, era uscito come singolo e anche canzone che dà il titolo all'intero album. Il messaggio è chiarissimo già nel titolo: sei nato in questo modo, sei nato così, indipendentemente da quale sia questo modo. Infatti nel testo lo dice, cioè se sei libanese, asiatico, trans, gay, qualunque sia la tua soggettività, va bene come sei. Ed è molto carino anche il fatto che coinvolga nel testo il suo rapporto con la madre, perché loro effettivamente sono abbastanza vicine, come si può vedere anche nel documentario su Lady Gaga, e come dimostra il fatto che proprio nel 2012, insieme a sua madre, che si chiama Cynthia Germanotta, Born This Way è diventata una fondazione, la Born This Way Foundation, che si occupa soprattutto di salute mentale delle persone più giovani, cerca di diffondere la gentilezza come modo per attraversare il mondo e contrasta il bullismo. Noi sappiamo, noi la nostra comunità, ma immagino ormai un po' tutte le persone, sappiamo che il modo migliore per contrastare il bullismo e le discriminazioni sarebbe fare una buona educazione sesso-affettiva a casa e nelle scuole. In Italia questa cosa è abbastanza contrastata grazie alla legge Valditara, ma ne parleremo in un altro momento perché non mi va di intristirvi con questa storia. Dunque, una cosa un po' controversa, oddio, cioè non tutte le persone della comunità prendono il Born This Way per buono, nel senso che magari alcune persone effettivamente sentono di essere che la loro identità e che il loro orientamento sessuale sia proprio una questione identitaria che sia stabile, mentre molte altre la vedono più come una cosa fluida, sia per quanto riguarda l'orientamento sessuale sia per quanto riguarda l'identità di genere. Pensiamo a tutte le persone che non sono o gay o lesbiche, ma per esempio bisessuali, pansessuali, eccetera. Non è detto che nella loro vita il loro orientamento sessuale sia stabile per sempre. Comunque questa è proprio una sfumatura, perché in realtà facciamo comunque parte della comunità LGBTQIA+ e dobbiamo esserne orgogliose, come ci ricorda anche la nostra Mother Monster. Un'altra cosa bella di questa canzone, oltre al fatto che è super ritmata e super ballabile, che è diventata veramente l'inno della nostra comunità praticamente da subito, tra l'altro se non sbaglio è proprio nel 2011 che Lady Gaga fu ospite di Europride a Roma, con un discorso bellissimo sulla potenza della comunità. Un'altra cosa importante della canzone è che proprio dice apertamente che la persona ha dignità di esistere e di avere una buona vita a prescindere da qual è la soggettività di cui fa parte, senza dover spiegare chi è e da dove viene. Non importa, è solo una notizia in più, un'informazione in più. Lady Gaga stessa ha fatto coming out come persona bisessuale, Anche questo è stato molto forte, perché comunque ogni volta che una persona che ha un privilegio, che ha della visibilità, che è famosa, che è benestante, fa coming out, può essere di ispirazione a tante altre persone che siano sue fan, per esempio. Oppure un altro fenomeno che sta avvenendo per fortuna sempre più spesso è il coming out delle persone sportive, indipendente che siano assegnate femmine alla nascita, assegnati maschi alla nascita. E in realtà c'è sempre stato un po' questo stereotipo delle donne sportive lesbiche. Ci sono tante donne sportive etero, però vabbè. Mentre per gli uomini è sempre stato più complesso, perché insomma lo sport è sempre stato uno di quei luoghi in cui la mascolinità anche tossica era molto importante, uno dei baluardi praticamente, delle roccaforti della mascolinità tossica. E invece vedere sempre più spesso persone assegnate maschi alla nascita che fanno coming out, che si fidanzano, che si sposano con altre persone sportive o persone del mondo dello spettacolo, chiunque, ma che venga fuori questa cosa, è molto importante, perché sta aiutando un po' anche a decostruire questa mascolinità tossica all'interno dello sport. Ed è un po' una valanga: una volta che abbiamo iniziato a fare coming out, altre persone si sentiranno libere di fare coming out e ci sarà più spazio sempre per più persone. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Oggi grande giornata di rubriche, evidentemente, perché riassumiamo anche il dizionario minimo LGBTQIA+, con diversi termini, non solo uno, tutti però collegati a questa giornata. Quindi dicevamo prima coming out, abbiamo spiegato che cosa vuol dire, da dove viene questo termine, ed è il processo con cui una persona rende nota alle altre, in tutto o in parte, la propria identità di genere o il proprio orientamento sessuale, ma in realtà anche il proprio orientamento relazionale, le proprie preferenze sessuali, tutto quello che riguarda la sua persona e che potrebbe essere considerato al di fuori di quella che consideriamo norma. È un processo, proprio perché non è che lo facciamo una volta e per sempre, ma è una cosa che ci portiamo dietro per tutta la vita. Alle volte può essere complesso. Io direi che è molto difficile spiegare che cos'è il coming out, perché è soprattutto per le persone etero dovreste pensare di dover dire sempre che siete etero, cioè ogni volta che state tenendo per mano il vostro partner o la vostra partner state facendo un coming out come persone etero. La stessa cosa dobbiamo fare noi sostanzialmente. Tra l'altro è sempre molto imbarazzante quando le persone fanno domande, che ne so, sono in un ambiente nuovo di lavoro, hai un fidanzato? No raga, c'ho una compagna, non ho un fidanzato. E non è imbarazzante perché mi vergogno, ma perché mi dà... ogni volta che mi fanno questa domanda mi mette davanti al fatto che si dia per scontato che esiste un mondo per cui è tutto normale e le cose sono scontate, se sei femmina sarai con un maschio, e invece poi c'è il nostro mondo che è tanto più complesso. Quindi in realtà non sono imbarazzata per me, sono imbarazzata per chi mi fa questa domanda. Scusate, ma ve lo dico, è così. C'è sempre un momento, tra l'altro, in cui dobbiamo valutare se fare o non fare coming out in quel contesto. Lo dico o non lo dico? È un contesto abbastanza safe in cui posso dirlo? Per esempio, a me è capitato di conoscere i genitori di Darianna e ho detto ok, allora lo posso dire che sto con una donna. Fosse stato un altro contesto, probabilmente ci avrei pensato bene, cioè magari l'avrei detto lo stesso, ma l'avrei detto in maniera meno tranquilla. E già questo stress, già questo chiedermi ma la persona che avrò davanti come reagirà, è una cosa che le persone etero non vivono, ed è un peso, ed è veramente uno stress, una cosa faticosa da vivere. Io ci penso sempre quando siamo in giro per strada con la mia compagna, ci teniamo per mano. Sarebbe bello non doverci più pensare. Comunque, a parte questo lavoro che continua e continuerà per tutta la vita, abbiamo già parlato dell'armadio o closet, che è questa immagine di partenza, come se tutti noi, prima di fare coming out, vivessimo dentro questo armadio, che è un po' sicuramente ci limita, dall'altra parte alle volte ci protegge, cioè in quei casi in cui siamo in dei contesti pericolosi in cui non possiamo fare coming out, stare dentro l'armadio può essere anche carino. Alle volte tendiamo anche ad arredarlo e a non volerne più uscire, però rimane uno spazio angusto e sicuramente la vita fuori è molto più colorata, è molto più divertente e piena. Attenzione, facciamo una differenza tra coming out e outing. Coming out è quando io dico a qualcun altro che sono una persona della comunità LGBTQIA+. Outing è quando qualcun altro lo dice di me senza il mio consenso. Quindi è una distinzione molto importante. Lo so che alle volte le persone fanno confusione e dicono una per l'altra. Non è che siamo lì a bacchettarvi sulle dita se fate confusione, però è proprio il concetto che è diverso. Cioè outing è una violazione, può essere pericolosa, magari possiamo mettere a rischio la persona a cui stiamo facendo outing, perché se non ha fatto coming out vuol dire che aveva i suoi buoni motivi. E quindi fare outing, appunto, oltre a essere una cosa sgradevole, non è consensuale, ma può anche mettere a rischio le altre persone. Per favore, cerchiamo di ricordarcelo prima di pestare cacche e mettere in difficoltà le altre persone. Un altro termine di cui abbiamo già parlato, ma che è sempre bene ricordare, è alleat, indipendentemente che sia alleato o alleata, alleate, è una persona che è esterna alla comunità, quindi non è una persona LGBTQIA+, o non è direttamente toccata da una certa discriminazione, che però sceglie di stare dalla parte dei diritti, quindi si mette in ascolto, e già questo è molto importante, è davvero non scontato purtroppo, cerca di utilizzare le parole giuste, prende posizione quando serve, anche se appunto queste discriminazioni non la toccano direttamente. Non è un titolo che ci si appiccica da soli, ma è una cosa che in qualche modo si guadagna, anche una fiducia che si guadagna. Queste quattro parole, insomma, già ci fanno vedere quanto in linguaggio conti, quanto un termine vuol dire l'opposto dell'altro, e conoscerle ci aiuta a essere un po' più consapevoli e a, insomma, a stare meglio insieme alle persone che conosciamo e a sostenerle se ne abbiamo voglia e possibilità.

proviamo anche a raccontarvi qualche fatto reale, un racconto di vita reale per spiegare quanto possa essere complesso il coming out e quanto invece sia una gioia quando riesce bene. Io personalmente ho sempre saputo di avere un interesse verso le persone assegnate femmine alla nascita, poi ho capito che in realtà è un interesse verso tutto quello che viene raggruppato all'interno della categoria femminile, a prescindere dall'assegnazione alla nascita. E il fatto che io l'abbia capito molto presto, diciamo che da una parte per me era molto figo, perché ero assolutamente ok con questa cosa personalmente. Avevo 4 anni, quindi ero proprio piccola. Però non sapevo come parlarne ai miei, non sapevo se era il caso di parlargliene. Poi, essendo così piccola, io per tantissimi anni mi sono fatta anche la domanda: ma sono solo io così? O ci sono altre persone come me là fuori? Anche perché crescendo, poi magari ero entrata in contatto o con personaggi famosi, quindi in TV, tipo Elton John, che per mia madre era tipo mito, quindi sempre con personaggi però maschili, e ancora mai con personaggi femminili, omosessuali, lesbiche. E quindi comunque c'era una difficoltà forte. E quelle volte in cui ho cercato di parlarne con i miei, magari perché c'era compagna di classe di mia sorella che aveva fatto coming out come persona bisessuale, ricevevo sempre una risposta ambigua, come se, omosessuali maschi, ok, tutto il resto è un po' strano. Anche omosessuali lesbiche poteva andare bene, però non le conoscevamo, cioè proprio non avevamo idea che esistesse questa categoria quasi. Sulle persone bisessuali, ma sono indecise, ma tanto prima o poi, quando ti sposerai, ti metterai con una persona, o maschio o femmina. All'epoca non c'erano neanche le unioni civili, quindi ti sposerai, se è bello, mamma, grazie. Ciao mamma, tra l'altro, ciao papà, papà mi segue di più di mamma, lo so. Quindi, però è stato molto, molto complesso. La prima volta che ho cercato di fare coming out con i miei è stato piuttosto bizzarro, perché io chiamai mia madre, e avevo già 24 anni, quindi avevo già fatto le mie prime esperienze provando generi diversi. Ho telefonato a mia madre per dirle che sarei andata in montagna con quella che era la mia partner. E quindi ci siamo parlate per telefono, ho detto: ma sai mamma, questo weekend vado in montagna con quella che all'epoca era la mia partner, che chiameremo Orietta, anche se non è il suo nome. Quindi vado in montagna con Orietta, e mia madre inizia a farmi delle domande su Orietta. Ma che cosa fa, ma cosa studia, perché eravamo tutte all'università ancora. Che carina che ti ha invitato in montagna, ma Orietta esce con qualcuno? E io rispondo: sì mamma, Orietta esce con me. Cade il silenzio, cambio di argomento. Se ne parlo adesso con mia madre mi dice: ma io non avevo capito, non ho cambiato argomento perché non volevo parlarne, ma proprio così, come se questa cosa non fosse neanche una possibilità, probabilmente. È quello che mi dice sempre, che mi ha detto anche quando ci siamo viste qualche settimana fa, è che per lei tutto il discorso, per esempio, della mia identità di genere non è mai stato un problema. Io mi sono sempre vestita in maniera molto maschile, ammesso che gli abiti abbiano un genere, ma sicuramente non lo stereotipo femminile di bambolina, finché appena ho potuto scegliere da sola i miei vestiti, ciao. E quindi su quello per loro non, cioè, avevo, che ne so, i giochi delle tartarughe ninja, così come avevo le Barbie. Sono sempre stata gender, evidentemente, anche se ancora non sapevo come si dicesse. Ma avevano messo molto in confusione mia madre il mio orientamento relazionale e il fatto che io non fossi esclusivamente lesbica. E quindi quello, diciamo che ci è voluto un po' di tempo. C'erano stati poi dei momenti in cui lei chiedeva, lei e anche mio papà chiedevano info a mia sorella, e mia sorella rispondeva loro: ma chiedetelo a lei. Diciamo che il mio coming out con i miei è durato, se faccio un calcolo, dal 2011 al
2021, dopo 10 anni di coming out, è stato molto pesante. Poi nel 2022, tra il 2022 e il 2023, io mi sono rotta le scatole, ho detto ok raga, allora vi faccio un disegnino, queste sono le mie specificità, se vi piace le accogliete, bella, altrimenti per me Miss Italia finisce qui, non avevo voglia, è stato veramente faticoso per me questa parte. Per fortuna loro hanno detto bella, e quindi adesso abbiamo un ottimo rapporto in cui non c'è più bisogno di fare coming out, anzi loro alle volte mi fanno coming out, tipo hanno detto loro a mio nonno che io ho una compagna, e sono diventate delle persone attiviste perché fanno parte di Agedo. Quindi questo coming out, per quanto lungo e difficoltoso, per fortuna è finito bene. Ma non è sempre così, come vedremo più tardi.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Passiamo a consigli su film e serie TV. Ovviamente vi consiglierei per l'ennesima volta Heartstopper, perché ci sono 900.000 coming out di tutti i tipi, ma così ve l'ho nominato, andiamo avanti. Primo film di cui voglio parlare è un film italiano che si chiama Mine Vaganti di Ferzan Ospetek ed è del 2010. Per me Ospetek è stato uno dei primi contatti con il cinema LGBTQIA+, perché tanti dei suoi film, soprattutto quelli di quel periodo, avevano tematiche LGBTQIA+. Poi si è un po' discostato, adesso è tornato a parlare di questa soggettività. La storia in breve: siamo in una famiglia del Salento che gestisce un panificio. Un giovane tornato a casa da Roma vorrebbe finalmente fare coming out con la sua famiglia, però succedono delle cose durante la cena in cui aveva pianificato di fare questo coming out. È una commedia, quindi non è per forza una roba che finisce male, ma non voglio farvi spoiler. Comunque, ripeto, i film di Ospetek, come quelli di Almodovar, possono, alle volte raccontano degli spaccati abbastanza realistici di quella che è la situazione delle persone LGBTQIA+. Almodovar alle volte è un po' più drammatico, però esiste anche quello, è inutile nasconderci. Un altro film carino si chiama Love, Simon, ed è del 2018, tratto dal romanzo di Becky Albertalli. Scusate, io i nomi li devo leggere. Simon è un liceale che non ha ancora raccontato a nessuno qual è il suo orientamento sessuale e si scrive con un altro ragazzo della scuola tramite messaggi anonimi. Come andrà questa storia? Scopritelo. Anche questo è molto carino. Tocca un punto molto importante, cioè chi decide quando raccontarsi e che cosa dire. Il terzo consiglio che vi do, in realtà è una serie che non è prettamente LGBTQIA+, anche se ha dei protagonisti che sono persone LGBTQIA+, ed è Stranger Things. Questo telefilm che io ho adorato perché richiama gli anni 80 ed è un po' horror, un po' sentimentale, un po' teen drama. In particolare nell'ultima stagione accoglie il coming out, appunto, di Will Byers, che è interpretato da Noah Schnapp. Will si trova prima a confidarsi con una sua amica più grande, che è già dichiaratamente lesbica, e poi cerca con un po' di fatica di fare coming out con tutte le sue altre persone, sia le persone familiari sia amiche e amici. È stato un coming out alle volte da parte del pubblico un po', come possiamo dire, criticato, perché sembrava un po' troppo spettacolarizzato, un po' troppo dramma, però che poi finisce bene. E in realtà, secondo me, è abbastanza ben contestualizzato negli anni 80, dove non era così semplice che le persone, soprattutto così giovani, decidessero di fare coming out. La fortuna di Will e di tutti i personaggi di Stranger Things è di essere riusciti a creare una struttura familiare e amicale, una rete molto forte, per cui questo coming out verrà poi accolto molto bene dalle altre persone. Questo succede nel settimo episodio dell'ultima stagione, quindi anche se non vi volete vedere tutto il telefilm, che comunque secondo me vale la pena, anche solo l'ultima stagione sulle tematiche LGBTQIA+ sicuramente può essere carino, perché ci sono tante altre difficoltà. Per esempio, una delle protagoniste ha fatto coming out, però sul lavoro si deve nascondere, quindi ci sono altre modalità di vivere la propria identità. Quello che ci interessa è, vedremo tra poco, come il coming out, appunto, viene accolto, cosa possiamo fare quando qualcuno fa coming out e cosa possiamo fare invece se siamo noi la persona che fa coming out e si trova in

0: Bright on air.
1: Vediamo un po' di dare dei consigli, delle dritte a chi ha intenzione di fare coming out, indipendentemente da quale sia il suo coming out. Non deve diventare una pressione, non deve essere una cosa che crea ansia, non dovrebbe esserlo. Un po' di ansietta c'è sempre, spesso è eccitazione. Ci sono dei modi in cui possiamo in qualche modo abituarci a fare coming out, perché purtroppo sì, dobbiamo abituarci a farlo. Se ci sono persone che stanno ascoltando e non l'hanno ancora fatto e non hanno detto a nessuno chi sono, qual è il loro orientamento, la loro identità, non vi preoccupate, cioè nessuno vi giudica per questo, sappiamo che può essere molto difficile. Vediamo però se riusciamo a sostenervi dandovi qualche dritta. Ci sono dei contesti in cui il coming out può costare caro, per esempio in famiglia, purtroppo ci sono delle famiglie che reagiscono male con l'espulsione della persona che ha fatto coming out, oppure con periodi lunghi di silenzio perché hanno bisogno di elaborare quello di cui hanno bisogno di elaborare, che hanno bisogno di elaborare. Per esempio anche sul lavoro, spesso le persone hanno paura di fare coming out perché hanno paura di avere ripercussioni, licenziamenti o di essere trattate in maniera diversa anche solo dai colleghi e dalle colleghe. È difficile farlo nelle città piccole dove tutti sanno tutto, dove magari c'è la preoccupazione di vivere la propria relazione, per esempio, senza che i parenti lo sappiano. E quindi ci sono delle situazioni molto molto delicate ed è giusto che le persone che vivono in queste situazioni si prendano il tempo necessario per loro per decidere se fare coming out o meno. Però se pensate di farlo, una buona cosa può essere: intanto partite da una persona di cui vi fidate, può essere il migliore amico, la migliore amica, una sorella, un fratello. Alle volte sono i nonni e le nonne le prime persone con cui si fa coming out, perché magari siamo cresciuti insieme a loro e sono le persone che di cui ci fidiamo maggiormente. Può essere un buon strumento sia per dire effettivamente a queste persone chi siamo e non doverci più nascondere, ma anche per avere delle persone alleate che possono sostenerci nel prosieguo del nostro percorso. Un altro consiglio è di scegliere un momento in cui siete lucide, non siete in mezzo a una discussione, in mezzo a un litigio, ma prendetevi proprio un momento dedicato, che può essere una cena. Tra l'altro coming out tenerissimo di una mia nipotina acquisita, lei ha chiesto alla mamma, al fratello, di andare insieme a mangiare il kebab e così ha fatto coming out come persona piccola trans. Proprio Matti è una persona piccolina, super tenera, super dolce, super sveglia. Avevamo già noi delle idee che potesse essere una persona non gender conforming, gender non conforming, e infatti quando ha fatto coming out la sua famiglia l'ha accolta molto bene. Però è stato tenero vedere come anche una persona molto giovane, credo abbia intorno ai 10-11 anni, abbia deciso di mettere la sua famiglia intorno al tavolo e dedicare un momento specifico, cosa che ha intenerito molto anche la mamma e il fratello, e quindi è andato benissimo. Quindi prendiamo esempio da questa persona piccola. Abbiate sempre un piano di sicurezza, un posto dove stare, una persona da chiamare. Per esempio, se fate coming out in famiglia e avete il dubbio che possa non andare bene, sarebbe meglio avere un posto o qualcuno da cui andare per sfogarci. Poi alle volte le reazioni negative durano 5 minuti, perché semplicemente persone non se lo aspettano, non sanno come prenderlo. Alle volte addirittura capita che le persone ci rimangano male perché non abbiamo fatto coming out prima, solo che invece di essere accoglienti con noi e dirci grazie che hai fatto coming out con me, che bello, parte prima l'arrabbiatura del perché non me l'hai detto prima. Quindi alle volte può essere anche solo questo. Quindi se decidiamo di fare coming out, meglio avere una rete di sicurezza, una persona amica che ci possa accogliere, con cui ci andiamo a prendere una birra, a berci un tè, per dare un po' di tempo, darci un po' di tempo e dare un po' di tempo alle persone con cui abbiamo fatto coming out. Altra cosa, le reazioni non sono sempre quelle finali, appunto, alle volte c'è bisogno di un po' di tempo per elaborare. A me fa molto arrabbiare quando le persone hanno reazioni tipo no, ma perché nella mia famiglia, che cosa ho sbagliato? Mi fa molto arrabbiare, ve lo assicuro, ma non è detto che quella sia la risposta definitiva. Le volte, appunto, passare una notte a pensarci, confrontarsi con il proprio partner, la propria famiglia, può aiutare a vedere le cose da un altro punto di vista e l'accoglienza può avvenire successivamente. Vediamo dopo che cosa fare quando qualcuno fa coming out con noi.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Ribaltiamo quindi la prospettiva. Che cosa facciamo se qualcuno fa coming out con noi, se ci dice di fare parte della comunità LGBTQIA+, per esempio? La prima cosa che vi consigliamo da fare è ringraziare, perché il coming out appunto non è un atto dovuto, è molto difficile, e se quella persona sta decidendo di farlo con noi vuol dire che si fida di noi, che ci sta regalando una parte della sua identità, la sta condividendo insieme a noi, e quindi ringraziarlo sia per farle capire che stiamo riconoscendo la difficoltà che ha avuto, la complessità che c'è dietro questo coming out, sia per farla sentire accolta. Un'altra cosa che possiamo fare quando le persone fanno coming out con noi: fermiamoci ad ascoltare. Poi dopo avremo tutta la possibilità di fare domande, cercando di non fare domande troppo imbarazzanti, ma davvero l'ascolto, oltre a dare loro la possibilità di raccontarsi, è un modo di accogliere. Quindi non diventiamo noi protagonisti di quel momento facendo domande alla persona che ha fatto coming out, ma la sosteniamo, perché in questo momento la protagonista è lei che sta condividendo una cosa preziosa con noi. Ci sono delle domande che è assolutamente meglio evitare, o anche delle affermazioni che sarebbe meglio non fare. Me le sono scritte perché avevo paura di dimenticarmele. Allora, intanto, quando ci fanno, qualcuno fa con noi coming out, oltre ad ascoltarle, non è necessario poi fare grandi discorsi e partire da "quando ero giovane io", non ci interessa, ma dire "ti voglio bene,

persona che si riconosce uomo o viceversa, o come una persona trans, non ha nessunissima importanza, non è una fase, ognuno è libero di stare, di amare chi sente di amare e basta. Anche questo non sono fatti nostri, sono solo fatti della persona che ci sta facendo coming out. Qualcun altro dice: l'avevo capito. Allora, l'avevo capito è un po' controverso, nel senso che alle volte, se diciamo tipo, pensavo che potesse essere così, non volevo forzarti a dirmelo, quindi ho aspettato che tu me lo dicessi. Grazie perché me lo stai dicendo. Ok. Sempre lasciando spazio all'altra persona, però, per raccontarsi. L'avevo capito, punto e basta, ma sì, lo so da sempre. C'è il rischio che tolga all'altra persona la possibilità di esprimersi ulteriormente. Cioè, come se fosse un va bene, sì, l'ho capito, lo sapevo, basta, non ne parliamo più. Questo è da evitare, perché se una persona sta facendo coming out, ripeto, ci ha pensato per tanto tempo, magari ci sono delle cose che ci vuole dire, e quindi l'ascolto è la cosa migliore. Non chiudiamo in maniera netta la conversazione. Un'altra cosa tremenda, tremenda, pensate che a me mia nonna l'ha detto quando mi dovevo sposare, quindi non c'entrava niente col coming out, è non lo dire a nessuno. Intanto lo sto dicendo a te. E già solo per questo dovresti essere contenta. E poi saranno fatti miei, a chi lo dico, a chi non lo dico. Questo non lo dire a nessuno è una frustrazione. Non è un segreto da custodire, sarà la persona che fa coming out decidere come gestire questa cosa. Non è né una vergogna né un segreto, e quindi non lo dire a nessuno, insomma. Stai rendendo vano quel coming out, cioè quella persona che ha riposto in te tutta questa fiducia, dici non lo dire a nessuno, dici vabbè, ma allora cosa sto sbagliando? Evitiamolo. Siamo in ascolto, dimostriamo di essere disponibili. Poi ci sono anche le occasioni in cui la famiglia si riunisce, le festività, alle volte la domenica. Per le persone LGBTQIA+, questi sono periodi che pesano tanto. Lo sapete se ci seguite, abbiamo già fatto delle puntate al riguardo, soprattutto per l'estate o per le feste natalizie. Non facciamo domande su fidanzati o fidanzate che non ci sono ancora. Cercate di far sentire le persone al sicuro, soprattutto se pensate che queste persone possano essere persone LGBTQIA+, fate capire loro piuttosto che anche se volesse portare un partner, una partner o arrivare durante le festività vestita, vestito, vestito come si sente più a suo agio, c'è spazio per questa persona. Quindi evitiamo dei commenti che siano troppo eteronormati o che siano dei giudizi sulla fisicità altrui. E vi racconterò tra poco invece una novità che c'è in città a Torino.

0: Air.
1: A Torino c'è una novità che si chiama To Housing Plus o Plus, glielo devo chiedere. Che cos'è questo To Housing? Allora, abbiamo visto più volte in questa trasmissione che in Italia abbiamo una situazione per le persone LGBTQIA+ davvero tremenda. È molto difficile fare coming out sul posto di lavoro, e comunque anche per chi fa coming out e vive una vita aderente alla propria identità di genere, al proprio orientamento sessuale, ci sono tantissime difficoltà. Alcune di queste difficoltà riguardano anche l'essere cacciati da casa. Così come nel nostro paese arrivano da fuori anche persone profughe che sono state cacciate o che sono scappate dai loro paesi perché fanno parte della comunità LGBTQIA+. Esistono in Italia ancora poche, ma sempre di più per fortuna, strutture che accolgono queste persone. To Housing è proprio una di queste strutture. Hanno inaugurato giusto la settimana scorsa questo posto, si trova in Corso Farini, ed era un ex commissariato dopo essere stato un commissariato è stato anche un posto occupato, dopodiché lo squat è terminato e qualche anno fa, grazie ai fondi del PNRR, sono iniziati i lavori per rimettere a nuovo questa struttura. È una struttura molto carina, fatta bene, ben arredata, molto accogliente. Io l'ho vista in occasione dell'inaugurazione, che ha 6 stanze doppie, quindi 12 posti letto, una cucina molto grande, addirittura 2 lavastoviglie. Neanche io ne ho neanche una. Allora ne hanno ben 2, ma ci sono degli spazi bellissimi per le conferenze, per i cineforum, un bel giardino fuori, quindi un posto molto accogliente dove le persone LGBTQIA+ che si trovano in difficoltà, che non hanno una casa, possono trovare ristoro momentaneamente, una residenza temporanea, un periodo che adesso io non vi so dire quanto sia lungo, però è abbastanza lungo, credo intorno a un anno, in cui le persone hanno la possibilità di avere intanto un tetto sopra la testa e una situazione abitativa dignitosa, che è molto più di quanto tante persone possano dire, e in più la possibilità, grazie alle persone che collaborano con To Housing e con l'associazione Cuore che ha fondato To Housing, queste persone appunto hanno la possibilità di formarsi, di fare delle piccole esperienze lavorative e di avere poi anche un accompagnamento abitativo nel momento in cui escono da To Housing. Questa è la seconda struttura, cioè nel senso che loro avevano già degli appartamenti che mettevano a disposizione per le persone LGBTQIA+ in difficoltà. Questa struttura è una struttura di co-housing a tutti gli effetti, perché tutta la struttura è dedicata a queste persone. Quindi un grande applauso va a chi ha avuto l'idea di questa iniziativa ed è riuscita anche a portarla a termine. Sì, io spero di riuscire, io o Mog, ad avere qui ospiti alcune delle persone che hanno partecipato alla realizzazione di questa struttura o che ci andranno a vivere. Una cosa che mi ha colpito molto è che loro ci hanno tenuto tanto a mantenere all'interno del giardino un angolo di una cella, perché nel commissariato c'erano anche le celle, e hanno detto durante l'inaugurazione che l'hanno tenuta perché c'è ancora chi vorrebbe tenerci in cella e nascoste e non farci uscire, e quindi quello è un po' un promemoria di da dove veniamo e dove vogliamo andare. E insomma, è stato molto toccante partecipare a questa inaugurazione. Io ho già chiesto a Mog di raccontarci un po' di più, perché lui è stato tra le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto. Il coming out riguarda sicuramente la nostra libertà e avere la possibilità di raccogliere un po' le energie dopo un rifiuto così importante per riniziare ad avere una vita buona è sicuramente una cosa super importante per le persone della nostra comunità. Quindi informatevi su To Housing e se ne avete la possibilità sostenete questa realtà che è così importante per noi.

0: RBE, vicina a te.
1: Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo cercato di farvi vedere più aspetti possibili riguardo il coming out, ma insomma un messaggio che ci piacerebbe lasciarvi è che il coming out non è mai un punto di arrivo, per quanto possa essere molto complesso arrivarci, e non è neanche un traguardo da raggiungere in fretta, cioè non è qualcosa a cui dobbiamo puntare, mirare per sentirci delle persone LGBTQIA+, col bollino blu. È un'abitudine al coraggio, perché come abbiamo visto non dobbiamo farlo solo una volta, ma dobbiamo farlo ogni volta che conosciamo qualche persona nuova o che cambiamo ambiente. Va fatta con calma ed è anche uno dei motivi per cui esiste la comunità LGBTQIA+, ci sono tutte queste associazioni, cioè ci avviciniamo alle associazioni e iniziamo a sentire come stiamo con le persone che hanno delle specificità simili alle nostre e magari ci possono anche dare qualche consiglio, qualche soluzione per sentirci un po' più a nostro agio anche negli ambienti che attraversiamo. Io spero che questa puntata vi abbia interessato. Per noi appunto era molto importante dedicare una puntata intera a questo tema, e se volete continuare a seguirci, a raccontarci le vostre esperienze, a condividere o anche a farci richieste su tematiche che vi piacerebbe trattassimo, potete seguirci e scriverci su Instagram a pride-on-air. Come sempre ringraziamo RBE che organizza con noi questa trasmissione, ringraziamo l'Intreccio Viola per averci prestato anche oggi la sua sede per la registrazione, ringraziamo il coordinamento Torino Pride che si prende cura della scrittura delle puntate e Darianna in regia, Mog anche se oggi non c'è, e tutti voi che avete avuto la pazienza e la voglia di ascoltarci. Ci vediamo in realtà giovedì prossimo, no, perché ci saranno una serie di impossibilità per noi, ma torneremo comunque prestissimo. A presto.

Avete appena ascoltato Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride on Air sul nostro sito rba.it e sul nostro canale YouTube.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La destra approva la sua legge elettorale con il controllo serrato dei parlamentari e un'aula piena. Passano così finte preferenze, super premio di maggioranza e nessuna alternanza di genere. L'opposizione protesta, è una legge truffa e sono già pronti i ricorsi per la consulta. Intanto Acciaierie d'Italia annuncia la sospensione delle aree a caldo nell'ex Ilva di Taranto per domani, in attesa della risposta della Cassazione, e prepara lo stop anche a Genova e Novi Ligure. I sindacati a Palazzo Chigi parlano di decisioni inaccettabili. In Ucraina oggi uno dei peggiori attacchi russi contro i civili, 33 vittime sul fronte del Donbass, e Zelensky attacca, il raid non rimarrà senza risposta. Nel weekend la delegazione ucraina sarà negli Stati Uniti e potrebbero partecipare anche rappresentanti NATO e dell'Unione Europea, mentre la poetessa e saggista canadese Anne Carson ha vinto il Nobel per la letteratura. L'Accademia premia la sua opera audace e creativa in dialogo giocoso con la tradizione classica. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La destra si è approvata la legge elettorale con le finte preferenze, il super premio di maggioranza, il nome del premier nel programma. L'aula di Montecitorio era piena, i banchi affollatissimi e il controllo serrato. Visto il voto segreto, Meloni non voleva correre rischi e il risultato è arrivato tra le proteste dell'opposizione. Da Roma sentiamo il servizio di Anna Bredice.
1: Appena spento il tabellone con l'esito del voto, l'opposizione si è alzata mostrando i cartelli in aula. Legge truffa, no all'imbroglio. Ad Elish Line è capitato il cartello con Meloni gasolio a 3 euro. Gli interventi dell'opposizione hanno soprattutto messo in luce quanto Meloni si sia arroccata su una legge elettorale disegnata e confezionata apposta per vincere, mettendo sotto il tappeto tutti i problemi irrisolti. Mancava solo la norma che la premier deve avere gli occhi chiari, ironizza Conte. Una premier che pensa solo a come rimanere a Palazzo Chigi, la sintesi di interventi che hanno trovato una sintonia in aula, che fuori però, già solo in transatlantico, non c'era più. Da questo momento la palla infatti passa anche all'opposizione, perché se anche si aspettasse la decisione della consulta sui ricorsi, non passerebbero più di 3 o 4 mesi, e sono pochi perché il campo largo decida un programma e poi un candidato a Palazzo Chigi, perché se la consulta non interviene su questo punto, è certo ormai che quel nome si dovrà trovare e scrivere sul programma. E anche oggi è stato il momento di colloqui ristretti, non ancora un incontro allargato a tutti. Bonelli ha incontrato Schlein per dirle che non ha niente contro di lei, ma che le primarie a VS non le vuole. Ma Bonelli e Fratoianni ora ritengono che al tavolo debba sedersi anche una rappresentanza dei partiti di centro. Inevitabile chiedersi quando scriveranno quel programma che molti attendono, ma la risposta non c'è ancora. Così come le primarie, Conte e Schlein passano vicini, ma solo un cenno di saluto. Le uscite di Conte sul terzo nome, sul passo in dietro di entrambi, rendono difficile la posizione di Schlein anche nel partito, proprio ora che sta per affrontare l'assemblea del PD, nella quale chiederà la proroga del suo mandato. Per ora la foto comune è riservata ai palchi delle feste, sabato quella del manifesto, e di questo per ora bisogna accontentarsi.
0: Giorgia Meloni, che non era in aula, è intervenuta con un post. Ora gli italiani potranno scegliere tutto. A chi sperava che ci dividessimo, abbiamo risposto con i fatti. Questo è il messaggio. E adesso c'è l'ultimo tassello, capire se anticipare le elezioni. Sentiamo l'inviato a Roma, Luigi Ambrosio.
2: Una campagna elettorale nelle aule parlamentari. Nella maggioranza adesso ciascun partito è libero di elaborare la propria strategia verso le elezioni. Lega e Forza Italia oggi di nuovo spiegavano che no, si deve arrivare a fine legislatura. Fratelli d'Italia invece è il partito che più di tutti può guadagnarci. La data del voto non è l'unico elemento di discordia. L'elefante nella stanza della destra si chiama Vannacci, con tutto il suo ingombro ideologico e numerico. E se Lega e centristi dicono ancora oggi mai nella vita, gli uni perché Vannacci li sta cannibalizzando e gli altri per un posizionamento politico, di nuovo Fratelli Fratelli d'Italia è divisa. Oggi il segretario a Palazzo Chigi Fazzolari ha ribadito no, ma in transatlantico il capogruppo Donzelli lasciava uno spiraglio aperto, no, fino a che continua a votare con le opposizioni. Quei voti, anche se Meloni punta a riassorbirli, potrebbero essere decisivi visto il forte premio di maggioranza. Puntare tutto sulla capacità del campo largo di farsi del male da solo, come fanno gli strateghi del voto il prima possibile, potrebbe non bastare. E se a sinistra litigano, a destra provano a tirare dentro chiunque, compreso il politico siciliano Cateno De Luca, che potrebbe valere un 1%. Meloni dovrà faticare a tenere tutto insieme d'ora in poi. Fino a qui ci è riuscita, suscitando un pizzico di invidia in due deputati riformisti. Erano morti qualche mese fa, dicevano, e ora festeggiano.
0: Sospese da domani tutte le attività di produzione dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, lo annuncia Acciaierie d'Italia insieme alla richiesta di ammortizzatori sociali. Fino al 24 ottobre gli impianti non verranno spenti definitivamente, ma verrà solo fermata l'attività. Entro quel giorno si attende la decisione della Corte di Cassazione. Se confermerà il diritto alla salute che il diritto della salute prevale, dei cittadini prevale sul diritto d'impresa, allora lo spegnimento sarà ultimato, senza possibilità di riavvio successivo. Questa mattina l'azienda aveva annunciato lo stop temporaneo, entro il 15 novembre, anche per gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisioni che questa sera sono state al centro di un tavolo tra governo e sindacati. Il segretario generale della FIOM CGIL, Michele De Palma, ha definito inaccettabile la chiusura dell'ex Ilva e durante l'incontro a Palazzo Chigi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha rilanciato il piano di una produzione di acciaio green e annunciato l'arrivo in Consiglio dei Ministri di un decreto legge che punti a una cassa integrazione non per chiusura dell'attività, ma in un'ottica di continuità. I dati Istat sui consumi danno il segno di un impoverimento complessivo, soprattutto delle fasce di reddito più deboli. Nel 2025 la spesa lorda è stabile, ma il calo è stato dello 0,6% in termini reali, ovvero considerando l'inflazione. Ci sono differenze territoriali importanti tra nord e sud e tra le fasce di reddito, con la diminuzione più marcata in quelle più basse. Quasi un nucleo su tre ha ridotto la quantità di cibo acquistata a fronte di un aumento dei soldi spesi, tagli anche nell'abbigliamento e nella salute. Il carrello della spesa degli italiani è sempre più vuoto, commenta Assoutenti. Sentiamo il suo presidente, Gabriele Melluso.
3: Dobbiamo leggere questi dati per quello che sono, non un aumento dei consumi, ma un progressivo impoverimento del potere d'acquisto delle famiglie italiane. Nel 2025 la spesa complessiva è rimasta sostanzialmente ferma, mentre quella alimentare è salita a 552 euro al mese. E quasi una famiglia su tre ha dovuto ridurre la quantità o la qualità del cibo acquistato. In sostanza spendiamo di più per portare a casa sempre meno. E questo è il dato più preoccupante, perché quando una famiglia comincia a risparmiare persino sull'alimentazione, significa che siamo di fronte a un problema sociale prima ancora che economico. E attenzione, perché il peggio potrebbe ancora arrivare nel 2026. L'inflazione è tornata a correre erodendo ulteriormente il potere d'acquisto. Occorrono quindi interventi concreti a sostegno dei redditi e dei consumi, perché il diritto a un'alimentazione sana e dignitosa non può diventare un privilegio riservato a pochi.
0: La Commissione europea ha dato parere positivo all'accesso dell'Italia alla clausola di salvaguardia per 14 miliardi di spese militari e 14 per l'energia. Ora il fascicolo passa al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare il via libera definitivo e solo allora la clausola potrà essere ufficialmente attivata. Le borse sono ancora in calo sulla scia della crisi dei titoli di Stato. Il petrolio è tornato a 105 dollari dopo le ipotesi di un nuovo statunitense in Iran. E domani inizia il vertice dei ministri delle finanze dell'Unione Europea. Con sul tavolo proprio le crisi legate a titoli, energia e inflazione. Se sulla tassa degli extraprofitti sembra esserci un'apertura, almeno a parlarne, sulla richiesta di maggiore flessibilità avanzata da alcuni stati, tra cui l'Italia, ci sono molte più resistenze. E domani un incontro a Miami tra i negoziatori ucraini e gli statunitensi Witkoff e Kushner. In serata la testata Axios ha dato dei dettagli sugli incontri annunciati oggi da Zelensky e previsti per i prossimi giorni con la delegazione americana, aggiungendo anche che sarebbero stati invitati i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania, insieme a funzionari NATO e dell'Unione Europea. Mentre sul campo, in Ucraina, oggi c'è stato uno dei peggiori attacchi russi contro i civili. Sono almeno 33 le vittime a Kramatorsk, nel Donbass. Mosca non ha rivendicato l'attacco e Zelensky ha detto che il raid non resterà senza una risposta. Oggi colpita anche Kiev, 3 i morti. Mentre l'esercito ucraino ha attaccato Belgorod, anche qui una vittima, una raffineria di Gazprom e un'area industriale in Siberia, tutti luoghi in territorio russo. Sentiamo il servizio di Alessandra Tommasi.
4: Un autobus ancora in fiamme e un secondo ridotto a carcassa ormai riconoscibile, se non per un volante. È quanto rimane di 2 bus di linea ucraini colpiti stamattina alle 8 da un bombardamento russo su Kramatorsk. Le immagini diffuse dalle autorità locali mostrano anche diversi corpi dei passeggeri uccisi, riversi in strada. Sono 33 in totale sui 51 che viaggiavano sui minibus. Quello su Kramatorsk, città al confine con la parte di Donetsk occupata dai russi, che Mosca cerca di conquistare da più di un decennio, è uno dei peggiori attacchi russi contro i civili di quest'anno, che però sono sempre più frequenti in tutto il paese. Ieri l'esercito russo ha colpito un condominio di 5 piani nel Cherniv, anche qui 22 le vittime, tra cui 5 bambini tra 1 e 8 anni. Per l'ONU sono 15.000 i civili uccisi da gennaio ad agosto 2026, oltre 400 al giorno, più di quelli di tutto il 2025. Mentre le linee del fronte restano praticamente ferme, il conflitto è ormai una guerra di droni contro le città per terrorizzare le popolazioni. In Ucraina i bersagli di questi raid, dice sempre l'ONU, sono però case, scuole, centri medici, distributori di benzina, negozi.
0: La politica spagnola si divide sul ricordo di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo delle proteste per la casa dopo lo sfratto, morta ieri sera. È una perdita anche nostra, ha detto il premier spagnolo Sanchez. Non permetteremo manipolazioni emotive, è stato invece quanto ha dichiarato il leader del Partito Popolare Feijóo, che accusa i socialisti di sfruttare la vicenda di Abascal per fini elettorali. Sull'emergenza abitativa è caduto il governo Sanchez dopo la bocciatura del cosiddetto piano casa da parte del Congresso. E prima delle elezioni, a fine novembre, ci sarà un sciopero generale l'11 novembre. Su questo movimento di protesta abbiamo raggiunto Cesar Rendueles, che insegna sociologia all'Università Complutense di Madrid.
5: Bueno, es difícil de...
6: È importante sottolineare che questa protesta, pur mantenendo elementi di spontaneità, è guidata dai sindacati degli inquilini e da altre organizzazioni. Di conseguenza è molto difficile prevedere quale direzione prenderanno queste proteste, perché la crisi abitativa spagnola è complessa, coinvolge più attori politici a vari livelli e interessi economici aziendali. Le persone presenti ai presidi sono prevalentemente giovani, anche se non esclusivamente. La crisi abitativa in Spagna attraversa infatti diverse fasce demografiche e colpisce un gran numero di persone da molti anni. È stata uno dei fattori scatenanti del movimento degli Indignados nel 2011, ma quando la stragrande maggioranza dei giovani si è trovata oggi ad affrontare questo problema, sono stati proprio loro a prendere l'iniziativa di ribellarsi alla situazione. È comunque naturale che queste mobilitazioni coinvolgano persone di diversa estrazione, perché appunto questo è un problema che riguarda trasversalmente l'intera società spagnola. Oggi in Spagna possedere una casa offre una protezione maggiore contro la povertà rispetto all'avere un lavoro. Lo confermano i dati di organizzazioni che studiano le disuguaglianze e la povertà. In sintesi, si tratta di un problema molto grave che colpisce fasce sempre più ampie della classe lavoratrice, non più solo i lavoratori migranti poveri, ma anche in misura crescente la classe media.
5: Non solo lavoratori migranti poveri, sino cada vez más classes medias qualificate.
0: La Russia ha smentito l'esistenza di un secondo caso di peste in Siberia. Le autorità di Mosca sostengono che ad oggi risulta completata con successo l'intera gamma di misure preventive, ma molte informazioni sono ancora mancanti o lacunose. Stati Uniti, Europa e OMS chiedono maggiore trasparenza a Mosca. Sentiamo Serena Tarabini.
7: La Federazione Russa ha ufficialmente chiuso la questione del possibile rischio epidemico di peste sollevato dalla morte di una lavoratrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste di Irkutsk in Siberia. Dopo aver messo in isolamento e monitorato le 200 persone che erano entrate in contatto con la donna ed eseguito oltre 5.000 test di laboratorio, L'Agenzia per la Salute Pubblica russa ha stabilito che non esiste alcun rischio epidemico per la popolazione della regione, non essendo stati riscontrati problemi di salute legati a infezioni o rilevata la presenza di microorganismi patogeni pericolosi. Tuttavia, non è ancora chiaro cosa sia successo alla giovane donna il 25 settembre nel laboratorio e soprattutto è ancora sconosciuto il patogeno che ne ha provocato la morte per polmonite il successivo 2 ottobre. Difatti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche se ha stimato un livello di rischio basso sulla base delle misure messe in atto dalle autorità russe, continua a denunciare la totale mancanza di dati scientifici. Il mistero circonda anche la notizia diffusa da alcuni media russi di un secondo caso di polmonite di origine sconosciuta in Siberia. Il portavoce del Cremlino Peskov l'ha declassata fake news, ma l'OMS vuole maggiori rassicurazioni.
0: E siamo in chiusura, è stato assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson il premio Nobel per la letteratura 2026. Tra i suoi libri più noti ci sono Autobiografia del Rosso e la raccolta di saggi La bellezza del marito. Tra le motivazioni citate dall'Accademia per il premio a Carson c'è il rapporto profondo e a tratti giocoso con la letteratura e la mitologia classica in dialogo continuo con la contemporaneità. Sentiamo lo scrittore critico Nicola Gardini.
8: Il Nobel della letteratura io lo vedo assegnato proprio alla classicista e al classicismo, forse mi spingo troppo in là se dico che è l'anno dell'Odissea e quindi anche l'Accademia di Svezia si è adeguata e ha deciso di fare questo. Comunque nel caso di Anne Carson sicuramente c'è un'opera che si struttura proprio in risposta continua al grande lascito della tradizione classica, tradizione lacunosa, tradizione di frammenti. Anne Carson è una grande studiosa di Saffo, però all'antichità a Carson non dà soltanto frammenti ma dà anche figure. La sua autobiografia del rosso, Autobiography of Red, è ispirata a Eracle e a Gerione, poi ci mette anche una terza figura e crea un triangolo amoroso omoerotico. Ecco, l'antichità sicuramente nutre un altro grande interesse di Anne Carson per il gender, per la confusione di ruoli, la sovrapposizione di identità.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Date Night Radio Show presenta Minuteca, la musica un pezzo alla volta. Un programma di Andrea Bracco e Silvio D'Alessandro.

Ci sono canzoni che non nascono per scalare le classifiche, anche se poi le vedi in cima ai tabelloni di tutto il mondo. Nascono piuttosto da un bisogno urgente di respirare. Nel 1996 i REM erano la più grande band del pianeta. Avevano appena firmato un contratto miliardario da 5 dischi con la Warner Bros. Potevano fare qualsiasi cosa. E cosa scelsero come primo singolo di un disco attesissimo come New Adventures in Hi-Fi? Un flusso di coscienza cupo, quasi interamente parlato, immerso nella nebbia. Scelsero Ebow the Letter. Se analizziamo il titolo da divulgatori, scopriamo che la prima curiosità scientifico-musicale, che cos'è un Ebow? È un piccolo dispositivo elettronico che il chitarrista Peter Buck teneva in mano al posto del piumino. Invece di pizzicare le corde di metallo, l'Ebow crea un campo elettromagnetico. Le corde iniziano a vibrare da sole all'infinito, senza mai fermarsi, emettendo un suono prolungato che sembra un violino malinconico catturato in una cattedrale vuota. Quel lamento dondolante che sentite per tutta la canzone è la fisica che si fa fantasma. Ma la seconda parte del titolo nasconde il vero cuore emotivo dell'aneddoto, The Letter, la lettera. C'era un ragazzo, potrebbe raccontarci oggi Michael Stipe, con quella sua voce profonda e gli occhi lucidi di chi ha visto troppe primavere svanire in fretta. Un ragazzo con il viso d'angelo e l'anima troppo fragile per questo mondo. Si chiamava River Phoenix. Quando lo incontrai, sentii subito quel legame raro, quella certezza immediata che dice «Noi saremo amici per sempre». Poi arrivò quella maledetta notte del 1993, fuori dal Viper Room di Los Angeles. River se ne andò a soli 23 anni e io rimasi lì, immobile, con un blocco dello scrittore che mi soffocava e un mare di parole non dette. Così, per calmare il dolore, iniziai a scrivergli una lettera. Una lettera labirintica, disperata, strabordante di visioni, di paura, di allucinazioni sulla fama. Una lettera che non ho mai spedito, se non affidandola al nastro magnetico di uno studio di registrazione. Ed è qui che la storia si tinge di una sacralità quasi mitologica per gli amanti del rock. I REM avevano un idolo. Quando erano adolescenti, a metà degli anni 70, Peter Buck e Michael Stipe videro per la prima volta dal vivo Patti Smith. Stipe ha raccontato spesso che quel momento gli cambiò la vita. Decise lì, in quella stanza fumosa, che avrebbe fondato una band. Passano 20 anni, i REM sono in studio a Seattle, hanno la base della canzone, hanno l'Ebow che piange, ma manca qualcosa, una guida spirituale che porti quella lettera in cielo. Decidono di chiamare proprio lei. Immaginate la scena. Patti entra in una cabina di registrazione, ascolta la traccia, non ci sono spartiti rigidi per lei, chiude gli occhi, entra in quella trance sciamanica che solo lei sa evocare e intercetta le parole recitate da Stipe, mentre lui sussurra del sapore metallico della paura e dell'adrenalina. La voce di Patti Smith si alza come un vento ancestrale, ripetendo come un mantra: I'll take you over, ti porterò via, ti accompagnerò oltre. Eravamo lì con i nastri che giravano, ricorderà Stipe estasiato. Patti ha semplicemente trovato il suo spazio, è andata in quel luogo segreto dove solo lei può andare. Avere la donna che ha ridefinito il mio concetto di musica mentre cantava una cosa scritta da me è stato un cerchio perfetto che si chiudeva. Quando i Ebow the Letter uscì nell'agosto del 96, le radio rimasero spiazzate. Non c'era un ritornello pop, non c'era allegria, c'era solo un ponte invisibile teso tra la terra e l'altrove, teso grazie all'elettromagnetismo di una chitarra e al graffio fatato di una leggenda vivente. Una canzone nata per non dimenticare e che oggi, a distanza di anni, continua a ricordarci che la musica è l'unico modo che abbiamo per spedire lettere a chi non può più rispondere. Questa è un'altra piccola canzone da mettere nella nostra minuteca. Ebow the Letter, The REM, con Patti Smith.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

tenermi vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero dentro la tempesta quando da sereno, perché la mia cura non sarei successo se mi ami davvero, è già tutto un successo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.